0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri, Carmela. Ossia Elegia per le mie lacrime da diciassettenne. Il film che quella sera del 1942 si proiettava nell'unico cinema del mio paese si intitolava Carmela e protagonista ne era Doris Duranti. Bastava quel nome allora a stipare le sale. Infatti la Duranti, uno o due anni prima, era stata l'interprete della riduzione cinematografica della famosa tragedia La cena delle beffe di Sam Benelli e in una veloce sequenza si era audacemente mostrata a seno nudo. Era la prima volta che questo accadeva in Italia e in tempi di austerità fascista. Si sperava perciò, ma invano, che ripetesse l'esploit. Anche quella sera le speranze dei miei compaesani andarono deluse e molti, vista la piega che pigliava la vicenda, abbandonarono la sala. Io rimasi incantato non tanto dalla storia ma dal fascino delle immagini e dalla buona recitazione della Duranti. Regista ne era Flavio Calzavara e il film era tratto, cosa che allora mi stupì molto, da un racconto di Edmondo De Amicis. Per me De Amicis era l'autore del melenso libro Cuore e basta. Qui invece si trattava della storia di una bellissima e riservata ragazza che vive in una piccola isola che fa parte di un'isola più grande, la Sicilia. Una giovane vita condannata comunque sia all'isolamento, la quale si innamora dell'ufficiale che comanda la guarnigione e con lui si fidanza. Ma l'ufficiale l'abbandona appena ricevuto l'ordine di trasferimento e Carmela, tornata alla sua solitudine, lentamente si lascia andare alla follia. Come una vela senza timoniere che diriga al largo mossa appena da un alito di vento. Una follia dolce e malinconica. Se non che il nuovo giovane ufficiale venuto a sostituire il collega trasferito si prende a cuore la sorte di Carmela, si innamora anche lui della bellezza e della dolcezza della ragazza e inscenando una sorta di casalingo psicodramma riesce a ricondurla alla ragione. Il clou dello spettacolo messo in piedi dall'ufficiale era una canzone da lui stesso cantata, della quale ricordo ancora perfettamente la prima strofa. Carmela, ai tuoi ginocchi placidamente assiso, guardandoti negli occhi, baciandoti nel viso, trascorrerò i miei dì. Alla fine, come nelle belle favole, Carmela e l'ufficiale convolavano a nozze, il più ovvio degli happy end. Allora perché piansi? Premetto che solo in tarda età mi sono iscritto al vasto partito di coloro che sbottano a piangere al cinema. Sono in tantissimi. Conosco perfino attori che piangono come fontane vedendo le scene tragiche da loro stessi interpretate. Omar Sharif ne è un bel esempio. Non mi ricordo prima dei 70 ad aver pianto se non quella volta. Non fu la storia a commuovermi, ma il volto intensissimo e tenero, bellissimo e sconvolto della Duranti in alcuni momenti della sua follia, dovuta certo all'amore perduto, ma soprattutto alla coscienza di una rinnovata e più tragica solitudine. Alla vista di quel volto anche in me si scatenò uno psicodramma e in un attimo compresi che le mie inquietudini, le mie malinconie, i miei squilibri erano dovuti più che all'età al presentimento, o meglio, al timore di fare la stessa fine di Carmela, di non riuscire cioè a spezzare l'isolamento cui mi sentivo condannato. E presi quella sera stessa la decisione d'abbandonare, prima o poi, la mia terra.
1: Il racconto.
3: Agatha Christie. Una domenica fruttuosa. Oh, ma è troppo, troppo stupendo! esclamò per la quarta volta la signorina Dorothy Pratt. «Come vorrei che la vecchia strega mi vedesse, lei e le sue Jane!» La vecchia strega, a cui si alludeva così crudamente, era la degnissima padrona della signorina Pratt, la signora Mackenzie Jones, la quale aveva un'opinione molto precisa sui nomi più convenienti per una cameriera e aveva ripudiato quello di Dorothy a favore del secondo e disprezzato nome della signorina Pratt, che era Jane. Il compagno della signorina Pratt non rispose subito e per motivi molto validi. Quando si ha appena comprato una Baby Austin di quarta mano per la somma di 20 sterline e la si porta fuori soltanto per la seconda volta, tutta l'attenzione finisce logicamente per concentrarsi sul difficile compito di usare ambo le mani e i piedi a seconda di quel che richiede ogni emergenza. Borbottò il signor Edward Palgrove e superò una crisi fra un orribile rumore stridente che avrebbe fatto digrignare i denti a un provetto automobilista. «Non sei uno che chiacchiera molto con le ragazze, tu», si lamentò Dorothy. Il signor Palgrove fu salvato dalla necessità di rispondere perché proprio in quel momento venne investito da una sequela di sonore e colorite invettive pronunciate dall'autista di un autobus. «Un bello sfacciato, però», disse la signorina Pratt scuotendo la testa. «Vorrei soltanto che lo avesse lui, questo freno», disse il suo corteggiatore in tono amaro. «Perché? Ha qualcosa che non va?» «Uno può metterci il piede sopra fino al giorno del giudizio», disse il signor Palgrove, «e non succede mai niente». «Ted, non puoi aspettarti di avere tutto per 20 sterline. In fondo, pensaci bene, siamo qui, in una vera e propria automobile, una domenica pomeriggio, e andiamo a fare una passeggiata fuori città esattamente come tutti gli altri». Altri tonfi e rumori, striduli e assordanti. «Ah!» esclamò Ted con la faccia rossa ma trionfante. «Mica male come ho cambiato la marcia questa volta!» «Guidi in un modo quasi meraviglioso», disse Dorothy piena di ammirazione. Imbaldanzito per questo apprezzamento femminile, il signor Palgrove azzardò un attraversamento spericolato di Hammersmith Broadway e venne severamente rampognato da un poliziotto. «Non so proprio cosa pensare», disse Dorothy mentre procedevano verso il ponte di Hammersmith ad andatura più controllata. «Non so davvero perché la polizia sta diventando così intrattabile. Potrebbero essere un po' più gentili quando parlano, dopo tutte le figure che hanno fatto negli ultimi tempi». «Comunque, non era questa la strada che volevo fare», disse Edward amareggiato. «La mia idea era di andar giù per Great West Road e prendere una strada a senso unico». «Già, e farti beccare. Sembra facile», disse Dorothy, «ma è successo anche al padrone l'altro giorno. 5 sterline più le spese». «La polizia non è così ribecellita come sembra, in fondo», ammise Edward generosamente. «Colpisce anche i ricchi, e come? Niente favoritismi. Mi sembra di impazzire quando penso a quei magnati che entrano a comprarsi un paio di Rolls Royce come se fossero noccioline. Non c'è senso comune in questo. Io valgo quanto loro». «E i gioielli?» rincarò Dorothy sospirando. «Quei negozi di Bond Street, diamanti e perle, non so cos'altro ancora. E io sono qui con un filo di perle comprato da Woolworth». Continuò a rimuginare tristemente su quell'argomento. Edward, di conseguenza, riuscì a dedicare completamente la sua attenzione alla guida. Riuscirono ad attraversare Richmond senza incidenti. La discussione con il poliziotto aveva lasciato Edward con i nervi scossi. Così, adesso, scelse la linea di minor resistenza e si mise a seguire ciecamente qualsiasi macchina si trovasse davanti quando si presentava una scelta fra varie strade. In questo modo, poco dopo, si trovò a viaggiare lungo un ombroso viottolo campestre per trovare il quale molti automobilisti in gamba avrebbero volentieri dato la pupilla dei loro occhi. «Mica stupido il modo in cui mi sono tirato fuori dalle grandi strade piene di traffico», disse Edward, prendendosene tutto il credito. «Proprio adorabile, dico io», sussurrò la signorina Pratt. «E poi, guarda, c'è un uomo che vende la frutta». Infatti, su una curva che pareva fatta allo scopo, c'era un tavolino di vimini con una cesta di frutta e una bandierina sulla quale si leggevano queste parole: «Mangiate più frutta». «Quanto?» domandò Edward in tono apprensivo, dopo che un frenetico strappo al freno a mano aveva prodotto l'effetto desiderato. «Fragole squisite!» propagandò l'uomo che vendeva la frutta. Era un ometto dall'aria scialba con un sorriso malizioso sulle labbra. «Proprio quel che ci vuole per la signora, frutta matura, appena colta, e anche ciliegie, inglesi autentiche. Ne vuole un cestino, la signora?»
4: «Sembrano belle», disse Dorothy.
3: «Magnifiche, ecco cosa sono», disse l'uomo con voce rauca. «Vi porterà fortuna questo cestino, signora». Finalmente accondiscese a rispondere a Edward. «Due scellini, signore, un prezzo stracciato. Lo direste anche voi se sapeste quello che c'è dentro il cestino».
4: «Hanno un'aria proprio invitante», disse Dorothy.
3: Edward sospirò e gli porse i due scellini. Era ossessionato dai calcoli mentalmente. Il tè più tardi, la benzina, questa faccenda della gita domenicale in macchina non era affatto a buon prezzo, come si suol credere. Ecco il guaio di portar fuori le ragazze. Vogliono sempre tutto quello che vedono.
4: «Grazie, signore», disse l'ometto dall'aria scialba. «In quel cestino di ciliegie avete un valore ben maggiore di quello che è stato pagato».
3: Edward abbassò con violenza il piede e la baby Austin si avventò sul venditore di ciliegie come un alsaziano inferocito.
4: «Scusatemi», disse Edward, «ho dimenticato che c'era la marcia innestata».
3: «Dovresti stare attento, caro», disse Dorothy. «Avresti potuto fargli male». Edward non rispose. Neanche un chilometro più avanti trovarono il posticino ideale sulle rive di un torrente. La Austin venne lasciata sul ciglio della strada, mentre Edward e Dorothy, seduti comodamente l'uno vicino all'altra sulla sponda del corso d'acqua, mangiavano le ciliegie. Un giornale della domenica giaceva intonso ai loro piedi.
4: «Che notizie ci sono?» chiese infine Edward, distendendosi supino sull'erba e abbassandosi il cappello sugli occhi perché il sole gli dava fastidio.
3: Dorothy diede un'occhiata ai titoli. «La moglie dolente, una storia straordinaria, 28 persone annegate la settimana scorsa, morte presunta di Herman, incredibile furto di gioielli. Scomparsa una collana di rubini del valore di 50.000 sterline».
4: «Oh, Ted, 50.000 sterline! Pensa un po'!»
3: Continuò a leggere. «La collana è composta di 21 pietre incastonate in platino ed era stata spedita, come pacchetto raccomandato, da Parigi. All'arrivo si è scoperto che il pacchetto conteneva soltanto qualche sassolino e le pietre preziose erano sparite».
4: «Le hanno rubate alla posta», pontificò Edward. «Le poste sono terribili in Francia, credo».
3: «Mi piacerebbe vedere una collana del genere», disse Dorothy. «Tutta luccicante color sangue, sangue di piccione, è così che chiamano i rubini di quel colore. Chissà che cosa si prova ad avere al collo roba del genere».
4: «Tu, figliola mia, molto probabilmente non lo saprai mai», disse Edward in tono faceto.
3: Dorothy scosse la testa indispettita.
4: «Perché no? Vorrei proprio saperlo. È incredibile quel che può fare una ragazza al giorno d'oggi per avere successo. Io potrei calcare le scene, per esempio».
3: «Le ragazze per bene non fanno quella strada nella vita», sentenziò Edward per scoraggiarla. Dorothy aprì la bocca per ribattere, ma si controllò e mormorò: «Passami le ciliegie».
4: «Ne ho mangiate più di te», osservò. «Dividerò quelle che rimangono e...» Oddio, ma cosa c'è qui in fondo al cestino? E tirò fuori qualcosa mentre parlava, una lunga fila luccicante di pietre rosse come il sangue. La fissarono tutti e due, sbalorditi. «Nel cestino, hai detto?» esclamò infine Edward. Dorothy annuì. «Proprio in fondo, sotto la frutta!» Si fissarono di nuovo. «E come ha fatto a finire lì dentro, secondo te?» «Non riesco a immaginarlo. È strano, Ted, proprio dopo aver appena finito di leggere quell'articolo sul giornale a proposito dei rubini». Edward scoppiò a ridere. «Non crederai di avere in mano 50.000 sterline, per caso, eh?» «Ho detto soltanto che era strano. Rubini con la montatura di platino. Il platino è un metallo che sembra argento opaco, come questo. Non scintillano? Non hanno un colore stupendo?» «Chissà quante sono», e le contò. «Ehi, Ted, sono esattamente 21». «No!» «Sì, lo stesso numero di cui parlava il giornale. Oh, Ted, non pensi?» «Potrebbe essere», ma parlò senza sicurezza. «C'è un modo di riconoscere i rubini. Dicono che bisogna prenderne uno e provare a graffiare il vetro. Quello si fa con i brillanti. Ma lo sai, Ted, che l'uomo della frutta aveva un'aria molto strana, un aspetto poco simpatico. E poi ci ha anche scherzato sopra. Continuava a dire che nel cestino c'era roba che valeva molto di più dei soldi che abbiamo pagato. Sì, ma sta a sentire, Dorothy, perché avrebbe dovuto consegnare a noi, proprio a noi, un oggetto che vale 50.000 sterline?» Signorina Pratt scosse la testa senza capire più niente. «Effettivamente non ha molto senso», ammise, «a meno che non avesse la polizia le calcagna». «La polizia?» disse Edward impallidendo lievemente. «Sì, il giornale dice anche che la polizia ha una pista da seguire». Edward si sentì un brivido correre lungo la schiena. «Questa storia non mi piace, Dorothy. Supponiamo che la polizia si metta a ricercare noi». Dorothy lo fissò a bocca aperta. «Ma non abbiamo fatto niente, Ted. L'abbiamo trovata nel cestino». «Ma è una storia assurda da raccontare. Non è accettabile». «Questo è vero», ammise Dorothy. «Oh, Ted, credo che sia proprio quella, come in una favola». «Non mi sembra che somigli molto a una favola», disse Edward. «A me pare, piuttosto, una di quelle storie dove il protagonista innocente finisce ad Dartmoor e ci resta per 14 anni». Ma Dorothy non gli dava retta. Si era allacciata alla collana e ne giudicava l'effetto servendosi di uno specchietto tirato fuori dalla borsetta. «Anche una duchessa ne potrebbe portare una così», mormorò estasiata. «Non ci credo», disse Edward accetandosi. «Devono essere false. Sì, buone imitazioni». «Sì, caro», disse Dorothy, sempre intenta ad osservare la propria immagine nello specchio. «Molto probabilmente. Altrimenti sarebbe proprio una coincidenza eccessiva». «Sangue di piccione», mormorò Dorothy. «È assurdo. Ecco quello che dico. Assurdo. Ehi, Dorothy, stai a sentire quello che ti dico o no?» Dorothy mise di nuovo nella borsa lo specchio e si voltò verso di lui con una mano appoggiata ai rubini che portava al collo. «Come sto?» chiese. Edward la fissò, dimentico di tutte le sue preoccupazioni. Non aveva mai visto Dorothy così. Aveva assunto un'aria trionfale, un genere di bellezza regale che gli appariva del tutto nuova. La convinzione di avere al collo gioielli per il valore di 50.000 sterline aveva fatto di Dorothy Pratt una donna nuova. Aveva preso un'aria di serenità insolente. Sembrava un misto di Cleopatra, Semiramide e Zenobia. «Sei stupenda!» disse Edward umile. Dorothy rise e anche la sua risata risuonò completamente diversa. «Sta a sentire», disse Edward,
3: Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo portare quei rubini alla polizia.
4: Oh, figuriamoci, si indignò Dorothy. Hai appena finito di dire che non ti crederebbero. Probabilmente ti manderanno in galera per averli rubati.
3: Ma cos'altro possiamo fare?
4: Tenerli, disse la nuova Dorothy Pratt.
3: Edward la fissò con gli occhi sbarrati.
4: Tenerli? Sei matta.
3: Li abbiamo trovati, sì o no? Perché dovremmo pensare che siano di valore? Li terremo e io me li metterò.
4: E la polizia ti arresterà.
3: Dorothy prese in considerazione questa eventualità per un minuto o due.
4: E va bene, disse, li venderemo.
3: Tu potrai comprarti una Rolls Royce, anzi due Rolls Royce, e io una tiara di diamanti e qualche anello.
4: Edward continuava a fissarla sbalordito.
3: Dorothy si mostrò spazientita. È un'opportunità che ti si offre, sta a te coglierla. Non abbiamo rubato questa collana. Se fosse così non ci penserei nemmeno. Ci è caduta in mano e probabilmente è l'unica occasione che avremo in vita nostra di procurarci tutto ciò che vogliamo.
4: Ma non abbiamo un briciolo di fegato, Edward Palgrove.
3: Edward ritrovò la voce. Venderla, dici? Credi che sia facile?
4: Qualsiasi gioielliere vorrebbe sapere dove sono andato a prendere questo maledetto oggetto.
3: Non lo porti a un gioielliere, ma non hai letto un romanzo poliziesco, Ted? Lo si porta a un ricettatore, naturalmente.
4: E come farei io a conoscere i ricettatori? Sono nato e cresciuto in una famiglia rispettabile.
3: L'uomo dovrebbe sapere tutto, disse Dorothy. È a questo che serve.
4: Edward la osservò.
3: Era serena, inflessibile.
4: Non avrei mai creduto che tu fossi così, mormorò debolmente.
3: E io invece credevo che tu avessi più spirito.
4: Ci fu una pausa. Poi Dorothy si alzò in piedi.
3: Bene, disse in tono disinvolto. Faremo meglio a tornare a casa.
4: Con quell'affare al collo?
3: Dorothy si tolse la collana, la guardò con rispetto e la fece scivolare nella borsetta.
4: Ehi, senti, disse Edward, dammela.
3: No?
4: Sì, invece, me la devi dare, cara la mia ragazza. A me hanno insegnato a essere onesto.
3: Bene, puoi continuare, non c'è bisogno che te ne occupi tu.
4: Oh, insomma, dammela, esclamò Edward buttandosi allo sbaraglio. Ci penserò io, troverò un ricettatore. Come hai detto, è l'unica occasione che ci si offre. Ci è finita fra le mani onestamente. L'abbiamo comprata per 2 scellini. Non è molto diverso da quello che fanno certi signori nei negozi di antichità ogni giorno e ne vanno orgogliosi.
3: Proprio così, disse Dorothy. Oh, Edward, sei magnifico!
4: Gli consegnò la collana e Edward se la mise in tasca. Si sentiva tutto eccitato, esilarato, l'uomo più in gamba del mondo. Fu con questo animo che mise in moto la Austin. Erano troppo emozionati tutti e due per ricordarsi di prendere il tè. Rientrarono a Londra in silenzio. A un certo punto, a un crocevia, un agente fece qualche passo in direzione della macchina e Edward si sentì il cuore in gola. Per miracolo, tornarono a casa senza incidenti. Le ultime parole di Edward a Dorothy trasudavano ancora di spirito avventuroso. «Andremo fino in fondo! 50.000 sterline, ne vale la pena!» Quella notte sognò grandi frecce di segnalazione stradale e Dartmoor. Si alzò presto, con una brutta cera, senza essersi realmente riposato. Doveva mettersi alla ricerca di un ricettatore, ma non aveva la minima idea da che parte cominciare. Lavorò distrattamente, attirandosi 2 bruschi rimproveri prima di mezzogiorno. Come si fa a trovare un ricettatore? La zona più adatta doveva essere Whitechapel, così almeno gli pareva, oppure era Stepney. Di ritorno in ufficio gli arrivò una telefonata. Era Dorothy, con una voce tragica e lacrimosa.
5: «Sei tu, Ted? Parlo da casa. Ma lei potrebbe tornare da un momento all'altro e allora bisogna che metta giù. Ted, non hai ancora fatto niente, vero?
3: Edward rispose di no.
5: Allora stammi a sentire, Ted, non devi fare più niente. Sono rimasta sveglia tutta la notte. È stato terribile. Pensando a quello che dice la Bibbia, non si deve rubare. Ieri dovevo essere pazza, sul serio. Non farai niente, vero, Ted, caro? Possibile che una sensazione di grande sollievo invadesse a poco il signor Palgrove? Forse sì, però non era disposto ad ammetterlo. Quando dico che vado fino in fondo in una cosa, lo faccio, disse con voce tale che avrebbe potuto essere quella di un forzuto Superman dagli occhi di ghiaccio. Oh, ma caro Ted, non devi. Oh, signore, eccola che arriva. Senti, Ted, stasera esce a cena. Posso fare una scappatina fuori, così ci vediamo. Non fare niente finché non ci siamo visti. Alle 8. Aspettami all'angolo. La sua voce si trasformò diventando un mormorio soavissimo. Sì, signora, volevano un altro numero. Cercavano lo 0234 di Bloomsbury. Mentre Edward usciva dall'ufficio, quella sera alle 6, un titolo a caratteri cubitali richiamò i suoi occhi. Il furto dei gioielli. Ulteriori sviluppi. Tirò fuori un penny in tutta fretta. Poi, finalmente al sicuro sulla metropolitana, dove era riuscito a conquistarsi con destrezza un posto a sedere, si mise a scorrere avidamente con lo sguardo il foglio di stampa. Trovò abbastanza facilmente quello che cercava. Egli sfuggì un fischio sommesso. Che mi venga un. Poi un altro trafiletto, lì vicino, attirò la sua attenzione. Lo lesse attentamente. E infine lasciò scivolare al suolo il giornale senza accorgersene. Alle 8 in punto era l'appuntamento. Una Dorothy ansante, un po' pallida ma carina, lo raggiunse di corsa. Non hai fatto niente, Ted? No, niente. Tirò fuori di tasca la collana di rubini. Puoi metterla. Ma Ted, la polizia ha già ritrovato i rubini e l'uomo che li aveva rubati. E adesso leggi un po' qui. E le cacciò sotto il naso un trafiletto del giornale. Dorothy lesse: Nuova sensazionale trovata pubblicitaria. Un'intelligente trovata pubblicitaria è stata adottata dalla fiera tutto inglese, tutto a 5 soldi, che vuol far concorrenza alla famosa rete di grandi magazzini Woolworth. Ieri e ogni domenica d'ora in avanti sono stati posti in vendita dei cestini di frutta. Un cestino su 50 conterrà una collana di pietre false in differenti colori. Queste collane, che imitano i gioielli veri, valgono molto di più di quel che sono state pagate. Ieri hanno provocato grande eccitazione e grande spasso. Mangiate più frutta sarà uno slogan di gran voga la prossima domenica. Ci congratuliamo con la fiera tutto a 5 soldi per l'inventiva dimostrata. E le auguriamo la miglior fortuna nella sua campagna Comprate inglese. Oh, esclamò flebilmente Dorothy. E dopo un silenzio, ma. Sì, disse Edward, la penso anch'io come te. Un uomo che passava gli mise in mano un foglietto. Prendine uno, fratello, disse. Il prezzo di una donna virtuosa è molto superiore a quello dei rubini. Ecco, esclamò Edward, spero che questo ti tirerà un po' su di morale. Non saprei, disse Dorothy imbronciata, non è proprio la mia aspirazione quella di aver l'aspetto di una donna virtuosa. Non ce l'hai, disse Edward, ecco perché quel tizio mi ha messo in mano quel foglietto. Con quei rubini al collo non hai affatto l'aspetto di una brava donnina. Dorothy scoppiò a ridere. Sei carino, Ted, disse. Su, andiamo al cinema.
1: Avete ascoltato il racconto.
6: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
7: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
8: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Mind. Mangiare meno per bere di più. A Berenice piace bere, ma vuole restare magra. Ecco allora che mangia sempre meno, scivolando verso una nuova malattia, la drancoressia. Di Gregory Michel. Lunedì mattina ricevo una email. È una richiesta di appuntamento. La paziente, una certa Berenice, spiega di aver seguito un percorso per risolvere dei problemi legati all'anoressia quando era adolescente e di avere poi incontrato molti psicologi, senza però portare avanti le sedute per molto tempo. Dato che mi chiede un appuntamento quanto prima, la ricevo la settimana successiva. La giovane arriva con 20 minuti di anticipo. Nella sala d'attesa legge un romanzo. Quando mi vede arrivare, solleva i suoi grandi occhi verdi nella mia direzione e ripone il libro nella borsa di pelle. Molto magra, in jeans, giacca blu navy, camicetta avorio e scarpe col tacco, attraversa la stanza con un misto di eleganza, agilità e dinamismo e si siede poi sul divano di fronte alla mia scrivania. È una donna civettuola che si prende molta cura del proprio aspetto fisico. Forse troppa. Per quanto i suoi gioielli siano discreti e raffinati, si è truccata in modo davvero pronunciato. Percepisco subito l'equivoco che emana da questa donna. Mostra, negli atteggiamenti e nei gesti, una certa sicurezza di sé. Ma dietro questa facciata nasconde una fragilità che non riesce più a contenere. Comincio il nostro incontro con la solita domanda: come posso aiutarla? Berenice mi risponde piano. È da mesi, se non da anni, che so di dover lavorare su me stessa, ma non ci riesco. Ho incontrato tantissimi psicologi, ma nessuno riesce ad aiutarmi. Ho dei problemi con il cibo. Poi riprende. Ho sempre meno stima di me stessa e sento di stare perdendo il controllo. Facciamo il punto. 37 anni, un posto di alta responsabilità come dirigente nel campo dell'aeronautica che definisce un ambito molto maschile. Divorziata da 5 anni, ha una bambina di 8, Louise, in affidamento congiunto a settimane alterne. Da quando ho divorziato, non ce la faccio più. Eppure sono stata io a mettere fine al mio rapporto con Paul. Berenice descrive una relazione che negli ultimi tempi era diventata tossica, con elementi di dipendenza affettiva. Ero molto attaccata a lui. L'ho incontrato durante lo stage dell'ultimo anno di ingegneria. Era già un dirigente e poi ha continuato a fare carriera. Paul ha 9 anni più di lei. Berenice inizialmente dice di averlo lasciato per mancanza d'amore, per poi precisare che era troppo spesso assente dal momento che con il suo ruolo era sempre all'estero e, come tutti gli uomini, era volubile. Parlando dei primi anni della loro vita di coppia, evoca una relazione priva di nubi. Viaggiavamo spesso, ci divertivamo e tutto era possibile. Grazie ai nostri stipendi, in particolare al suo, Avevamo un tenore di vita altissimo. Potevamo fare quello che volevamo ed era meraviglioso, soprattutto per lei, che proviene da una famiglia modesta. Berenice è la più giovane di 3 figli. I fratelli sono parrucchieri. Sua mamma dirige una boutique di abbigliamento e il padre lavora nel settore dell'edilizia. Mi descrive un'infanzia felice, una educazione semplice e senza pretese. È durante l'adolescenza che le cose si complicano. Di fatto sua madre la sostiene poco. Quando ho cominciato a esprimere i miei desideri, mi ha detto che ero troppo ambiziosa. Ha sempre avuto la tendenza a frenare i miei ardori o persino a essere gelosa di me. Per molto tempo non ho avuto fiducia in me stessa. Mi trovavo brutta, mentre mia mamma era molto femminile. Quando le chiedo di tornare alle mail che mi ha inviato, mi ripete di aver sofferto di un profondo malessere interiore da cui durante la preadolescenza si è sviluppata un'anoressia nervosa. Seguita in ambulatorio, Berenice ha alternato fasi di restrizioni alimentari a fasi di bulimia. Ho molto sofferto per questa malattia, ma oggi è ancora presente. Eppure, per quanto mi riguarda, l'esplorazione delle sue reali difficoltà resta frammentaria. Lo dimostrano le sue risposte poco elaborate. Non mangio molto, conto le calorie e spesso salto i pasti. In generale mangio soltanto una volta al giorno. La giovane donna resta molto evasiva, elude le domande ed evita di approfondire molti argomenti. Finché a un certo punto mi lascia un indizio. Da giovane non mi valorizzavo e senza mio padre le cose non sarebbero certo cambiate. Costui, appassionato di aeronautica, le darà la sicurezza necessaria per realizzare le sue ambizioni. Sfortunatamente morirà 3 anni prima del nostro appuntamento per un cancro al pancreas. La sua morte mi ha sconvolta e aggiunge: è morto di cancro. È morto per alcolismo. Durante la seduta seguente, Berenice si lascia andare. Quando mi ha chiesto quali sostanze consumassi, le ho risposto che fumo. Ma ho mentito. In più bevo. E molto. La donna mi spiega che se non mangia è perché consuma bevande alcoliche ogni giorno e i fine settimana in cui non è con la figlia esce con le amiche e si ubriaca. Si descrive come alcolista per non prendere peso. Fin da subito la mia paziente collega l'inizio delle proprie difficoltà con l'alcol al divorzio. Da quando ci siamo separati, bevo vino tutti i giorni. La sera i bicchieri sono molti perché mi aiutano ad addormentarmi. A questo consumo quotidiano da sola si aggiungono gli appuntamenti con le amiche, in cui consuma gin o vodka. Abbiamo preso l'abitudine di bere qualcosa uscendo dall'ufficio. Finché un fine settimana, prima di scriverle, ho avuto una crisi depressiva. Berenice precisa che questo momento di fragilità aveva fatto seguito a un sabato sera in cui aveva bevuto molto. La domenica, quando si è risvegliata, aveva dimenticato gran parte di quello che era capitato la sera precedente. Questo mi ha fatto paura, anche se non è la prima volta che mi accade. In effetti, Berenice si è abituata a queste serate alcoliche. A volte mangio dopo aver bevuto e poi, ritornata a casa, mi provoco il vomito. Mi racconta anche di prendere lassativi e diuretici quando stima di avere ingerito troppe calorie. Quello che la giovane mi descrive di quel sabato non corrisponde semplicemente a una perdita di coscienza dovuta a un consumo eccessivo di alcol, ma a un vero e proprio blackout. Durante questo fenomeno, la persona è cosciente, agisce, comunica, balla, ma poi non si ricorda niente. Secondo la descrizione che ne hanno fatto nel 2010 Mark Rose e John Grant dell'Università del Minnesota negli Stati Uniti, esistono blackout parziali, ma anche blackout totali, in cui la persona dimentica tutto ciò che è capitato nel periodo in questione. In questi casi, la perdita di memoria è di solito definitiva. Questa amnesia è legata agli effetti dell'alcol su alcune regioni cerebrali e in particolare l'ippocampo, essenziale per il processo di memorizzazione. Nello specifico, l'alcol ostacola la codifica e il consolidamento dei ricordi nella memoria episodica. Durante un episodio di blackout, per contro, la persona può recuperare ricordi già consolidati nella memoria e mantenere temporaneamente informazioni nella memoria a breve termine, dando così l'impressione di essere cosciente e attenta. Il sopraggiungere di un blackout dipende anche dal modo in cui l'alcol è consumato. E qui Berenice accumula i fattori di rischio, si abbandona al binge drinking e soprattutto beve senza avere mangiato. Ma il rapporto patologico di Berenice con l'alcol non risale al divorzio. Con Paul, prima che Louise nascesse, uscivamo molto, finisce per raccontarmi. Passavamo spesso le serate con i nostri amici e bevevamo sempre, soprattutto vino, perché Paul apprezza i grandi vini. Oltre a questo alcolismo festaiolo, sociale ed edonista, tutti i giorni Berenice prendeva un aperitivo insieme al marito, spesso bevendo superalcolici. A mano che il rapporto tra lei e il marito inizia a sgretolarsi, la giovane aumenta il consumo di alcolici, mentre allo stesso tempo sviluppa e rinforza i comportamenti di controllo del peso. Berenice mi racconta poi un episodio che l'ha segnata profondamente. Essendo responsabile di un grande progetto, dovevo fare una presentazione al consiglio di amministrazione. Ero terrorizzata. La mattina, dopo aver portato la figlia dalla tata, la giovane ritorna a casa per bere. Cerca nel mobile del bar del salone, nei suoi nascondigli, ma è impossibile trovare una bottiglia. Suo marito ha nascosto tutto. A quel punto Berenice va nel panico. Ero sconvolta. Dovevo bere. Allora ho ingurgitato il fondo di un flacone di alcol a 90 gradi. Non era la prima volta. E ho preso una boccetta di profumo e l'ho bevuta tutto d'un fiato. Poi è andata a fare la sua presentazione. Questo episodio la porta a rinforzare i propri comportamenti dissimulatori. Si vergogna e soffre per la propria dipendenza, teme di essere scoperta. Mentre si ingegna a elaborare stratagemmi, la giovane si rinchiude sempre più nell'alcolismo, fino a mettersi in pericolo. Per arginare il rischio di ingrassare legato al consumo eccessivo di alcol, conta continuamente le calorie e salta sempre più spesso pasti. In effetti, c'è stato un periodo in cui ero davvero magrissima. Avevo perduto molto peso e bevevo smodatamente, tutto in silenzio. In realtà, questa associazione tra l'abuso di alcol e il controllo dell'alimentazione si è già instaurata quando Berenice era all'università. Dato che l'alcol è molto calorico e amavo uscire con gli amici, mi capitava già allora di non mangiare la sera, perché sapevo che una volta fuori avrei bevuto. Questo tipo di ragionamento si è a poco strutturato nella mente della giovane, rinforzandosi ogni volta in cui attraversa periodi difficili. E si iscrive appieno in quello che la società può aspettarsi dalle donne. Allo stesso tempo mi liberavo e mi affermavo, perché uscivo e bevevo con i miei amici maschi, ma dovevo anche restare magra e bella. In questo modo, Berenice mette in atto comportamenti di dipendenza che terrà nascosti per oltre 15 anni, persino a tutti i suoi psicoterapeuti. Non appena sentivo che era arrivato il momento in cui dovevo affrontare il mio problema con l'alcol, interrompevo la terapia e cambiavo psicologo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. Scoperto nuovo organo nella gola umana, di Angelo Petrone. Si tratta di ghiandole, mai osservate in precedenza. Gli studiosi del Neanderthal Cancers Institute dell'Amsterdam UMC Utrecht hanno individuato nelle profondità della gola umana la presenza di ghiandole salivari mai studiate in precedenza. Si tratta di ghiandole collocate tra la cavità nasale e la gola. La scoperta e i dettagli sono stati resi noti sul sito Radiotherapy and Oncology e viene descritta come una notizia significativa, soprattutto per i pazienti con patologie tumorali della testa e del collo. Nello specifico, ora gli oncologi sanno che curare l'area con le radiazioni potrebbe produrre effetti collaterali. Come altre scoperte fortuite, l'organo è stato scoperto per puro caso, quando il radioterapista Wouter Vogel e il chirurgo orale e maxillofacciale Matis Valsar stavano analizzando un nuovo tipo di analisi come parte del loro studio. In maniera del tutto inaspettata, durante le loro analisi, due aree nell'area superiore della rinofaringe, dietro il naso, si erano totalmente illuminate. Le ghiandole scoperte sono molto simili alle più note produttrici di saliva. Abbiamo tre serie di grandi ghiandole salivari, ma non lì, ha spiegato Vogel. Per quanto ne sapevamo, le uniche ghiandole salivari nel ringofaringe sono microscopiche e distribuite uniformemente su tutta la mucosa. I nuovi organi hanno preso il nome di ghiandole salivari tuborali da Vogel e Valstar e sono stati scoperti usando una combinazione di scansioni TC e PET, ovvero tomografia a emissione di positroni. Si tratta di una tecnica molto usata per la ricerca del tumore alla prostata.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Quei treni speciali verso la speranza. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale furono istituiti i cosiddetti treni della solidarietà, convogli sui quali i bambini orfani o in condizioni di miseria venivano trasferiti dalle loro città di origine in Emilia-Romagna. Qui erano temporaneamente affidati a famiglie di agricoltori che, ospitandoli nelle loro case, li salvavano dalla fame e dalle malattie. Oltre 70.000 minori sono partiti su questi treni, soprattutto dal sud. Di Valeria Losi. Ogni guerra lascia alle sue spalle morte e distruzione, ma i due conflitti mondiali del XX secolo hanno coinvolto civili e bambini come mai era successo nella storia dell'umanità. Padri partiti e non tornati, famiglie distrutte, migliaia di orfani. Soprattutto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale crebbero però l'attenzione per l'infanzia e la consapevolezza degli enormi traumi subiti dai più piccoli, che nei primi mesi del dopoguerra, a centinaia di migliaia, vivevano una realtà drammatica. Non solo perché, giocando tra i cumuli di macerie di interi quartieri distrutti, rischiavano di finire su bombe o mine inesplose, ma soprattutto perché mancavano alloggi decenti cibo e medicine. Afflitti dalle cosiddette malattie della povertà, molti di loro non superavano il primo anno di vita. Le prime misure di assistenza per l'infanzia furono di carattere emergenziale. Enti preesistenti, private associazioni cattoliche e persino la Croce Rossa si muovevano semplicemente affrontando le questioni che al momento apparivano più urgenti. Di fatto, la soluzione ai problemi dei minori in difficoltà e degli orfani era spesso l'accoglienza in un istituto. Si stima che dopo la liberazione fossero ben 250.000 i bambini negli orfanotrofi. L'infanzia diventa una priorità. Presto fu chiaro che c'era bisogno di qualcosa di più, che la costruzione di una società civile in un paese democratico non poteva prescindere dall'assistenza all'infanzia, che investire nei bambini voleva dire investire in un futuro di pace. Così, nelle nuove costituzioni europee e negli organismi internazionali nati nel dopoguerra, le condizioni di vita dei minori divennero finalmente un tema centrale. Pensiamo solo al fatto che nel 1946 fu istituito dall'Assemblea Generale dell'ONU l'UNICEF, un fondo di emergenza per assistere i bambini dei paesi europei, che l'anno successivo promosse in Italia un programma alimentare e sanitario con il latte in polvere quale simbolo della lotta alla malnutrizione. O pensiamo anche alla Convenzione di Ginevra, che nel 1949 vietò l'arruolamento ai minori di 15 anni. Ma torniamo al 1945. L'inverno era alle porte e la salute dei bambini soli e disagiati più a rischio. Teresa Nuce, una dirigente comunista rientrata a Milano dopo la deportazione nel campo tedesco di Ravensbrück, assieme ad alcune compagne della neonata UDI, Unione Donne Italiane, decise di fare qualcosa di concreto. Nella periferia di Milano, come lei stessa raccontò, i bambini affamati erano tanti. Cominciava il tempo umido e freddo e non c'era carbone. I casi pietosi erano moltissimi. Bambini che dormivano in case di segatura per avere meno freddo, senza lenzuola, senza coperte. Bambini rimasti soli o con parenti anziani che non avevano la forza e i mezzi per curarsi di loro. I bambini lerci, pieni di crosti e pidocchi. La Nuce sondò la disponibilità delle famiglie contadine dell'Emilia-Romagna a ospitare bambini bisognosi per i mesi invernali. Una scelta non casuale, dal momento che questa regione poteva contare su una forte rete di solidarietà nelle campagne e tra persone che avevano dato tanto alla resistenza. La risposta andò al di là delle più rosee aspettative. Viaggi e alloggi. Nel giro di poche settimane si mise in moto una macchina complessa. Al Partito Comunista e all'UDI si affiancarono nello sforzo organizzativo i comuni, i prefetti, la CGIL, l'ANPI, il Centro Italiano Femminile legato alla Democrazia Cristiana, la Croce Rossa e le ferrovie. Bisognava selezionare i bambini più disagiati, contattare le loro famiglie e conquistarne la fiducia. Verificare le condizioni di salute, curarli e vaccinarli, preparare le schede personali e i cartellini di riconoscimento, abbinare ognuno a una famiglia di accoglienza e poi accompagnarli nei viaggi in treno e mantenere i contatti tra loro e i genitori. Nel dicembre del 1945 i primi bambini salirono sui treni speciali e partirono 4.200 da Milano e poco dopo 1.300 da Torino, verso paesi del Reggiano, del Bolognese e del Modenese. Realtà per lo più agricole e quindi con maggiori risorse alimentari. Durante il primo congresso del Partito Comunista Italiano del dopoguerra, che ebbe luogo a Roma dal 29 dicembre 1945 al 6 gennaio 1946, fu lo stesso Palmiro Togliatti a proporre di estendere questa iniziativa anche i bambini del centro e sud Italia, pensando prima di tutto ai minori di Cassino, piccolo borgo in provincia di Frosinone, duramente colpito dalla guerra e flagellato dalla malaria. In poche settimane fu organizzata la partenza da Cassino su appositi treni di circa 800 minori, ai quali se ne aggiunsero presto quasi 3.000 provenienti da altre terre martoriate della ciociaria. Quasi in contemporanea, anche dalla stazione Termini di Roma partì il primo treno con il suo carico di bambini, che arrivavano dalla periferia e dalle baracche delle borgate più popolari. E poco dopo da Napoli ci fu l'imponente trasferimento di 12.000 sciuscià sottratti alla strada, alla miseria e allo sfruttamento. I treni dei bambini continuarono a partire fino al 1952 da Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia e Polesine. In totale furono oltre 70.000 i bambini minori che trovarono accoglienza nelle famiglie dell'Emilia-Romagna, ma anche della Toscana, dell'Umbria e della Liguria, famiglie che aprirono loro le porte di casa e li trattarono come figli propri, tra le braccia di nuove famiglie. Ad accompagnare e ad assistere i piccoli nei loro viaggi in treno erano soprattutto donne dell'UDI, militanti del PCI, ma anche medici volontari e dame della Croce Rossa. In stazione distribuivano ai bambini indumenti, scarpe e alimenti, spesso cioccolato, grazie agli aiuti del Ministero dell'Assistenza postbellica. Molti di loro racconteranno da adulti, un attimo prima che il treno partisse, si sfilavano i cappotti e li lanciavano dai finestrini alle mamme sulla banchina, sapendo che sarebbero serviti ai fratellini rimasti a casa. Nelle stazioni d'arrivo, i bambini trovavano festosi comitati di benvenuto con le autorità cittadine e le bande musicali di ferrovieri e tranvieri, ma soprattutto le donne e gli uomini del comitato di accoglienza locale che li prendevano in consegna. Ogni bambino aveva con sé un cartoncino con scritto il proprio nome per essere identificato. Quando veniva pronunciato, si facevano avanti uno o più membri della famiglia ospitante. Il bambino era così collocato. Ovviamente capitava che i fratellini venissero divisi. D'altronde i piccoli erano accolti da famiglie di contadini che quasi sempre avevano già diverse bocche da sfamare. Molti bambini di allora, oggi anziani, raccontano che nonostante i timori e lo shock dei primi tempi, si sono sentiti subito accolti dalle famiglie affidatarie, grazie alle quali hanno potuto avere una casa, vestiti, la certezza di cibo e assistenza sanitaria, nonché la possibilità di studiare. Una realtà diversa da quella a cui erano abituati. Poi ognuno ha seguito il suo percorso. C'è chi è tornato nella sua terra d'origine dopo i mesi invernali, chi dopo un paio di anni e anche chi ha scelto di restare per sempre dove il destino e un treno lo aveva portato alla ricerca di un futuro migliore. Tutti però concordano nel dire che pur nel dolore di essersi allontanati dai loro cari, hanno conosciuto nuovi affetti che sono durati per sempre. La Chiesa rema contro. I viaggi dei bambini venivano regolarmente seguiti e raccontati sulle pagine dell'Unità, che ospitava anche articoli in cui si invitavano le famiglie a inviare i loro bambini malnutriti a svernare nel nord, o appelli come «Salviamo i bambini di Cassino». Poiché questo progetto aveva anche una valenza politica e ideologica, non mancarono le polemiche, che a volte furono accompagnate da minacce e denunce. Come è facilmente intuibile, ad assumere un atteggiamento ostile furono soprattutto le gerarchie ecclesiastiche, poco inclini a condividere con il Partito Comunista la gestione dell'assistenza all'infanzia e comunque contrarie a togliere dei bimbi dalle loro famiglie. Parte del clero locale, non tutto, va precisato, cercò di spaventare le famiglie originarie e in effetti, soprattutto le prime partenze, furono considerate con un certo sospetto, quando non addirittura ostilità, dalle comunità. Si diffusero allora credenze assurde, come quelle che i comunisti mangiavano i bambini o tagliavano loro le dita, che li uccidevano per farne saponette, o ancora che li spedivano in Unione Sovietica a lavorare. Fake news, come le chiameremmo oggi, continuamente alimentate dalla propaganda anticomunista, che impressionarono moltissimo i bimbi di allora. Come racconteranno molti anni dopo, si sentivano terrorizzati davanti alle vasche preparate per lavarli, o scappavano a nascondersi non appena vedevano accendere un fuoco in casa o in campagna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Perché esistono quattro teste di Giovanni Battista? Sono quattro i siti religiosi che affermano di possedere i resti della testa del biblico predicatore. Ma esistono delle prove? Di Melissa Sartore. Come tutti noi, Giovanni Battista aveva probabilmente una sola testa. Eppure, almeno quattro siti religiosi sparsi per il mondo sostengono di possedere il cranio di questa importante figura cristiana. Giovanni Battista era più di un predicatore, era l'uomo che battezzò Gesù. Spesso definito il precursore di Cristo, secondo la Bibbia, Giovanni Battista era in realtà il cugino di Gesù. Proprio come il suo profetico parente, Giovanni Battista morì per aver espresso il proprio pensiero. I resoconti della morte di Giovanni Battista sono vari, ma un aspetto riguardante la sua fine è ben radicato nella tradizione cristiana: la sua decapitazione. Ma che fine ha fatto la sua testa? Dipende a chi si chiede, per via di un florido commercio di reliquie religiose che ebbe luogo durante il Medioevo. La morte di Giovanni Battista e l'ascesa del commercio di reliquie. I tre Vangeli sinottici, ovvero quelli di Matteo, Marco e Luca, concordano sul fatto che Giovanni Battista sia stato decapitato per ordine di Erode Antipa, governatore di Galilea. Nel Vangelo secondo Matteo si legge che Erode fece arrestare Giovanni Battista perché il predicatore aveva criticato il suo matrimonio con Erodiade, che era stata moglie di suo fratello. Erodiade spinse la propria figlia, Salomè, a chiedere a Erode di farle avere la testa di Giovanni Battista su un piatto, e il suo patrigno la accontentò. Dopo la decapitazione, il corpo di Giovanni Battista sarebbe stato sepolto a Sebastia, in quella che è l'odierna Palestina. Tuttavia, la testa fu scoperta e riseppellita più volte nel corso dei secoli successivi. E relativamente ai suoi spostamenti non c'è accordo su quando, dove né come. Con la diffusione del cristianesimo durante l'antichità e il primo medioevo si sviluppò anche il commercio di reliquie, ovvero oggetti sacri del passato che servivano da promemoria ed erano simboli della devozione cristiana. Fu istituito un sistema di classificazione delle reliquie cristiane, basato sul relativo livello di importanza. Tra le reliquie di più alto livello c'era la testa di Giovanni Battista. L'incertezza sulla sorte della testa di Giovanni Battista ha dato vita a numerose storie e tradizioni, e questo a sua volta ha generato molteplici rivendicazioni sul suo possesso. Durante il Medioevo i cavalieri templari, i crociati e anche diversi fedeli devoti sostenevano tutti di possedere la testa di Giovanni Battista. Di conseguenza, ben presto ci si è trovati di fronte alla presunta esistenza di più teste contemporaneamente. Ed è così ancora oggi. Sono infatti almeno quattro le rivendicazioni.

0: ma anche presso il Residence Museum di Monaco di Baviera, in Germania. Pare che un reliquiario conservi la testa di Giovanni Battista. La reliquia fa parte di una vasta collezione, un tempo di proprietà del duca Guglielmo V e di suo figlio Massimiliano I di Baviera. Il museo sostiene che il Papa diede a Guglielmo V il permesso di acquistare delle reliquie nel 1577, ma non è chiaro quando questa sacra testa sarebbe entrata in suo possesso. La Basilica Cattolica di San Silvestro in Capite a Roma sostiene di possedere la parte superiore del cranio di Giovanni Battista senza la mascella. La Chiesa ha ospitato le reliquie di santi e martiri provenienti dalle catacombe romane a partire dal IX secolo e di conseguenza la testa di Giovanni Battista è una delle tante reliquie presenti nel sito, almeno dalla fine del XII secolo. La quarta testa di Giovanni Battista è stata incorporata in una delle pietre angolari della cattedrale di Amiens in Francia. Vi sarebbe arrivata attraverso un percorso relativamente comune durante il Medioevo. Quando Wallon de Sartone, sacerdote di una chiesa della Piccardia, tornò dalle crociate nel 1206, portò con sé diverse reliquie sacre, tra cui la testa di Giovanni Battista, che disse di aver trovato a Costantinopoli. Un taglio del sopracciglio destro del cranio supportava le affermazioni di Wallon, perché Erodiade aveva inferto una ferita simile alla testa del martire. Wallon consegnò la testa al vescovo Richard de Gerberoy nel 1206. Quando anni dopo fu costruita la cattedrale attualmente esistente, la testa di Giovanni Battista servì come necessario fulcro della nuova struttura, dato il decreto della Chiesa del 787, secondo cui se un vescovo consacra una chiesa senza reliquie, lo si deponga come uno che si è fatto beffe delle tradizioni ecclesiastiche. La presenza della testa di Giovanni Battista ad Amiens non solo era essenziale, ma rappresentò una manna per la chiesa locale. Una reliquia così apprezzata fece di Amiens un importante luogo di pellegrinaggio e una località visitata dai membri delle più alte sfere della società. Ulteriori rivendicazioni dei resti di Giovanni Battista. Esistono anche ulteriori moderne rivendicazioni di parti della testa e del corpo di Giovanni Battista. Il Palazzo Topkapi di Istanbul sostiene di possedere il braccio destro di Giovanni Battista, usato per battezzare Gesù, e forse anche parte del suo cranio. Anche la cappella della cattedrale, dedicata a Giovanni Battista a Siena, sostiene di avere il braccio destro del venerato uomo. Le contese sulla testa di Giovanni Battista sono solo un esempio di come nel Medioevo fede e mito si siano intrecciati intorno ai resti sacri. In assenza di dati genetici per le figure bibliche o sacre, probabilmente sarà impossibile autenticare definitivamente le reliquie, comprese quelle di Giovanni Battista. Nel suo caso, la difficoltà di tracciare il percorso della sua testa dal momento in cui è stata separata dal corpo aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. Ed è del tutto possibile che nessuna delle presunte teste di Giovanni Battista sia effettivamente quella appartenuta al santo uomo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Chi l'ha inventato? Il televisore, l'evoluzione del piccolo schermo, dalla TV elettromeccanica al tubo catodico, fino alla Smart TV di oggi, di Matteo Liberti. Poche invenzioni nella storia umana hanno avuto un impatto altrettanto dirompente sulla società. Il televisore, infatti, in una manciata di decenni si è imposto come il più potente mezzo di comunicazione di sempre, divenendo una presenza fissa nelle case e stimolando cambiamenti culturali, linguistici, psicologici, economici, sociali e persino politici. Quanto alla sua origine, sappiamo che il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato al pubblico nel 1925 dall'inventore scozzese John Logie Baird,

0: Ma già prima si erano registrati vari tentativi di realizzare sofisticati strumenti per la trasmissione di immagini da lontano, dal greco tele. Tra i primissimi antenati del televisore spicca un progetto ideato nel 1883 dall'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow. Elemento principale era una lastra circolare rotante detta disco di Nipkow. Su di essa vi erano dei piccoli fori disposti a spirale che, attraversati da una luce che interagiva con una fotocellula in selenio, consentivano di scansionare un'immagine scomponendola in tanti riquadri, corrispondenti ai vari fori disposti su più linee. Le variazioni di luminosità venivano quindi tradotte in impulsi elettrici e trasmessi ad un ricevitore che li trasformava in segnali luminosi, riproducendo su uno schermo l'immagine registrata. Tutto questo in teoria perché all'epoca non esistevano i mezzi per realizzare in concreto il progetto. Dopo 40 anni le cose erano cambiate e John Logie Baird riprese in mano l'idea di Nipkow. La perfezionò e nel 1925 diede forma al primo sistema televisivo basato su un mix di componenti elettroniche e meccaniche e perciò detto elettromeccanico. Il 2 ottobre 1925, nel suo laboratorio londinese, organizzò quindi la prima trasmissione televisiva. Nello specifico, teletrasmise tra due stanze il volto del suo fattorino, William Tainton. Il viso dell'uomo, scomposto in una trentina di righe e visualizzato in scala di grigi, appariva deforme e sfocato. Ma la rivoluzione era iniziata. Dopo aver mostrato il funzionamento della sua invenzione alla stampa e alla Royal Institution, illustre organizzazione scientifica inglese, nel 1927 Baird, usando una linea telefonica, trasmise un segnale televisivo per oltre 600 chilometri tra Londra e Glasgow, mentre nel 1928 fu il turno della prima trasmissione transoceanica tra Londra e New York, nonché dei primi rudimentali test con immagini a colori. A quel punto l'azienda inglese Plessey iniziò a commercializzare i primi televisori di Baird, mentre si avviavano gli esperimenti di trasmissione della BBC, emittente radiofonica britannica che sarà pioniera nell'uso del mezzo televisivo. Nel corso degli anni 30 il sistema di Baird cadde in disuso a favore di un televisore completamente elettronico. Questa tecnologia, ritenuta all'epoca quasi magica, era stata proposta nel 1927 dall'americano Philo Farnsworth e si fondava sull'uso di raggi catodici. Fasci di elettroni concentrati in un dispositivo detto tubo catodico, ideato nel 1897 dal fisico tedesco Ferdinand Braun. Convogliati su una superficie fotosensibile, questi fasci generavano le immagini. Analoghe sperimentazioni furono svolte da Vladimir Zworykin, ingegnere russo immigrato negli Stati Uniti, che alla fine degli anni 20 contenderà invano a Farnsworth la paternità della TV. Diatribe legali a parte, i primi schermi a tubo catodico furono fabbricati nel 1934 dall'azienda tedesca Telefunken, che li incastonò in eleganti mobili di legno. Bisognerà però attendere il dopoguerra finché i nuovi televisori iniziassero a diffondersi in modo capillare, fino a diventare oggetti d'uso quotidiano. Con la crescita degli utenti nacquero nuove stazioni televisive, con programmi d'ogni genere, dall'informazione al puro intrattenimento. In Italia le trasmissioni iniziarono nel 1954 con il programma nazionale, il primo canale RAI che svolse una funzione sia aggregativa sia pedagogica in un paese dove erano ancora molti gli analfabeti. A livello globale, i momenti clou in questa fase della storia della TV furono il dibattito politico tra Kennedy e Nixon nel 1960, con il primo che sarà eletto presidente degli USA anche perché più telegenico, e la telecronaca dello sbarco sulla Luna nel 1969. Intanto, sempre a partire dagli USA, andarono aumentando gli apparecchi a colori basati sulla tricromia, composizione di tre colori, rosso, verde e blu, mentre già dalla fine degli anni 50 avevano fatto il loro esordio i telecomandi senza fili. La TV a tubo catodico o elettronica ha dominato il mercato nella seconda metà del Novecento, trovando dagli anni 70 nuove funzionalità grazie alla diffusione dei videoregistratori, in seguito soppiantati dai lettori DVD e Blu-ray, e infine dal boom delle piattaforme di streaming. Con il XXI secolo, i vecchi ed ingombranti televisori hanno ceduto il passo a modelli ultrapiatti e dal design avveniristico, capaci di ricevere segnali digitali, cioè con immagini costituite da pixel, e non più analogici. Schermi al plasma, dove una miscela di gas è inserita tra due pannelli di vetro, LCD con cristalli liquidi e LED a basso consumo. Il televisore ha anche mutato aspetto, è passato dal formato semiquadrato con rapporto base-altezza 4 terzi al panoramico 16 noni. Infine è aumentata la risoluzione delle immagini. Se nelle TV catodiche l'immagine era composta da 720 linee orizzontali e 576 verticali, nei modelli HD si è arrivati a 1920x1080. Con il formato 4K la risoluzione è raddoppiata, come è avvenuto poi anche con l'8K. Infine, la TV è diventata smart, collegandosi ad internet e dialogando con altre periferiche digitali, divenendo così ancora più onnipresente, seppure con modalità diverse dal passato, nelle vite di tutti noi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Terza puntata.
2: Abbiamo visto in modo molto sintetico il solo primo movimento della prima sinfonia e direi di saltare la seconda perché ne ricarica un po' lo stile e, come si dice, rimane nel solco della tradizione mozartiana e haydniana. Non lasciamoci però ingannare dalle parole. La musica presenta già molte differenze nell'orchestrazione, perché Beethoven è ormai pronto a rivoluzionare i suoni e rendere la composizione sinfonica non più un esercizio di divertimento, ma vuole farsi interprete della realtà sociale e politica che lo attorna e degli ideali che coltiva nel suo spirito tormentato. Vi inviterei ad ascoltare la seconda sinfonia di Beethoven e poi un'altra qualsiasi di Haydn o di Mozart. È lampante la differenza di impianto musicale e di tensione psicologica. Tuttavia la grande svolta si ha con la terza sinfonia, conosciuta anche come eroica. Essa introduce una nuova epoca come musica di incendiaria novità. Fu il pomo della discordia fra i custodi dell'arte classica e gli apostoli dei primi fermenti romantici. E forse è anche la prima opera strumentale della quale si parla in riviste non strettamente del settore. Da alcuni critici contemporanei fu definita ardita e selvaggia, da altri con eccesso di frastuono e di bizzarria. Mentre invece evidenzia con vigore tutte le contraddizioni dell'epoca. Vi propongo un assaggino dell'incipit del primo movimento con il primo gruppo tematico.

è stato scritto molto attorno all'origine di questa sinfonia e alla sua presunta dedica a Napoleone. Certo è che essa esprime appieno il pensiero illuministico di Beethoven, il quale intende rivendicare la libertà dell'individuo contro la tirannide, e per questo avrebbe visto nel primo Napoleone il rappresentante quasi console della romanità e degno di essere celebrato con della musica alla sua altezza. Nel 1804 la sinfonia è praticamente terminata, ma proprio allora Napoleone si incorona imperatore. Lo sdegno di Beethoven fu tale che avrebbe strappato il frontespizio della sinfonia con la dedica a Napoleone. Ed è in questo momento e con questo gesto che muore quel musicista di corte che deve deliziare con le sue belle musiche, accarezzare le orecchie di una nobiltà autoreverenziale. Qui e da qui abbiamo un musicista intellettuale che si cala nella realtà del suo tempo e che cerca di dare il suo contributo per un ordine sociale che non veda oppressori né oppressi. Come spesso accade a Beethoven, egli lavora su molte opere contemporaneamente. In questo stesso periodo compone le musiche per il balletto Le creature di Prometeo. Prometeo può essere considerato un simbolo di ribellione, un simbolo di sfida all'autorità suprema e alle sue imposizioni. Non è un caso, per esempio, che l'ultimo movimento della terza sinfonia richiami l'ultimo tema del balletto. Il frontespizio, come abbiamo detto, doveva essere una dedica a Napoleone o solo a Bonaparte, ma alla fine porta il nome di von Lobkowitz, mecenate e amico di Beethoven, e proprio nel suo palazzo fu eseguita per la prima volta la sinfonia, della quale ascoltiamo dal primo movimento il secondo gruppo tematico. Anche se questi temi musicali nella terza sinfonia presentano una questione assai complessa e nella quale non ci vogliamo addentrare.

dopo una grave malattia che fece parlare addirittura della sua morte, nell'autunno del 1802, Beethoven inizia la composizione dell'Eroica, che sarà pronta all'inizio del 1804, ma la prima esecuzione avvenne solo ad agosto in forma privata e non come si usava talvolta nel corso di un'accademia musicale. Abbiamo ascoltato due brevi parti del primo movimento, però adesso andiamo a vedere più da vicino il secondo movimento, la notissima Marcia Funebre. Un eroe da celebrare è un motivo sempre più presente nella musica di Beethoven e si potrebbe affermare che fino all'ottava sinfonia si abbia un vero e proprio percorso di formazione dell'eroe, il quale vive dentro la musica e trova espressione attraverso i gruppi tematici. Questa marcia funebre inizia col movimento lento e cadenzato, un rarissimo adagio assai in tonalità minore. Il primo accordo mi richiama alla mente il più tardo manzoniano Ei Fu. Sentiamo il tema.

Il rullio dei contrabbassi fa da sfondo ritmico alla melodia dei violini. E non ho voluto privarvi della bellissima e struggente ripresa del tema da parte dell'oboe solo, mentre tutti gli archi cadenzano il ritmo. Spesso tornerà in superficie questa melodia leggera e triste. La musica però prosegue e ci presenta un nuovo tema, questa volta in tonalità maggiore, sempre sul ritmo della marcia, ma più sciolto, quasi fosse un inno.

I due gruppi tematici si richiamano a vicenda, in parte oppure per intero, scambiando le voci come sempre fra gli strumenti. Una perizia compositiva straordinaria, eppure a sentirla di una semplicità sconvolgente. Almeno fino al prossimo tema che abbandona l'atmosfera propria del funerale e diventa più descrittivo, marziale, con a tratti l'orchestra tutta insieme che sembra evocare un Präsentat Arm.

Il prosieguo è ricco di temi e può variare dall'uno all'altro e da uno strumento a un gruppo di strumenti senza soluzione di continuità. Ad un certo punto, però, si prepara una sorpresa, qualcosa che con la marcia funebre non ha nulla a che vedere. Qui Beethoven inserisce una fuga. Brevemente, che cos'è la fuga? È un genere musicale nel quale le varie voci entrano una dopo l'altra in stile imitativo, cioè con una frase ritmica che imita la frase precedente. La forma più semplice potrebbe essere il cosiddetto canone. Chi non ha mai cantato in coro Fra Martino Campanaro con le varie ripetizioni? Con la differenza che il canone è ripetuto in modo lineare, mentre la fuga si sviluppa anche in verticale, cioè cambia tonalità, cambia strumenti. E qui Beethoven fa un omaggio non solo alla grande tradizione viennese, ma anche, e credo prima ancora, alla sua grande e riconosciuta perizia tecnica in questo genere musicale. Eccone l'inizio.

Spero siate riusciti a percepire il rincorrersi del tema musicale nelle varie voci. E al termine di questa divagazione, di questa fuga, si ritorna al rito funebre, che ripropone quasi un cammino perfino affannato tra persone che si spingono avanti al ritmo funebre della musica. E però le sorprese non sono finite. Proprio alla fine di questo episodio, Beethoven fa intravedere uno spiraglio di speranza. Un tenerissimo motivo in tonalità maggiore fa da coda al movimento, alla fine del quale il tema della marcia funebre riappare, ma questa volta frammentato, quasi in dissoluzione. Non tutto è perduto. La morte non cancella le grandi azioni. Le grandi azioni rimarranno nella memoria.

È molto interessante anche il movimento seguente, uno scherzo. A questo punto la sinfonia classica prevedeva un minuetto, ma per Beethoven era uno schema musicale troppo ingessato. E partendo da un minuetto veloce è arrivato allo scherzo sinfonico. Ora, sia nelle sinfonie che nei quartetti o nei trii d'archi, lo scherzo beethoveniano ha raggiunto vette eccelse, proprio perché si adattava bene alla creatività gioiosa della quale talvolta era impregnato il suo spirito. Invece l'ultimo movimento è un allegro molto, nel quale ancora una volta la gioiosità titanica di Beethoven si esprime al meglio. Addirittura abbandona la forma classica della sonata, come abbiamo visto, bitematica, tripartita, per introdurre, come solo lui sapeva fare, delle variazioni sul tema principale. Un pezzo tutto da ascoltare. Questa sinfonia avrebbe impegnato ore di chiacchiere. Ma d'ora in poi tutte le composizioni di Beethoven lo richiederebbero. È quello che nella sua biografia va sotto il nome di periodo eroico e che durerà fino al 1812-14. A presto!

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carnevale di Laura Verdi.

L'odore dell'olio che friggeva si andava spandendo per tutta la casa. Adesso era venuto il momento di gettare un poco di impasto per volta nella padella e di cuocere le frittelle. La nonna Lina ne aveva preparato in quantità di impasto con l'uvetta perché piaceva tanto ai bambini e anche al nonno Armando. Aveva cucinato anche un'ottima crema per farcirle, quelle frittelle, ed era molto contenta del risultato. Già immaginava gli occhi impazienti dei bambini e anche qualcosa di simile a un lampo in quelli del vecchio, alla vista di un vassoio colmo di frittelle calde e velate di zucchero fino. La verità era che, da quando il morbo con quel nome strano aveva fatto prigioniero il nonno, il cibo era diventato la sua unica occasione di felicità. La sua mente, già dimentica di quasi tutto, ritrovava nell'odore e nel sapore del cibo l'ultimo brandello di piacere. Nella sua stanza, dove passava per lo più il tempo pisolando, il nonno avvertiva forte l'odore delle frittelle, nonostante la finestra fosse socchiusa. Fuori splendeva un sole già primaverile e la luce arrivava filtrata attraverso le tende. Aspirando il sentore del fritto, il nonno si sentì tutto rinvigorito. Gli pareva anzi che, mentre annusava, la sedia a rotelle sotto di lui addirittura si muovesse, si alzasse fino a raggiungere la finestra e giungesse a librarsi nell'aria scintillante del pomeriggio. Tenendo sempre gli occhi socchiusi per la gran luce, poté notare che la sedia andava planando dolcemente, come un volatile esperto sulla superficie del canale che scorreva lì, di fronte. Ecco che ora scivolava pigra sull'acqua, seguendo la scia di papere e cigni con la loro prole al seguito, tra ciuffi di alghe e foglie di ninfea. «Quanti colori!» pensò il nonno. «Da dove vengono tutti questi colori e questi odori strani?» Ma qui la sedia ebbe un'impennata improvvisa. Scartò verso il cielo, lasciandosi indietro una miriade di goccioline splendenti. Le papere la videro salire, fino a raggiungere il muro del castello che il canale costeggiava, e poi seguire il perimetro delle mura e finalmente virare verso nord, all'altezza del primo torrione. Il nonno Armando non distingueva bene le figure che dal basso sembravano far gesti di saluto o di sorpresa al suo indirizzo. Non ricordava che nel cortile del castello i carcerati avevano un campo di calcio dove ogni tanto potevano giocare. E adesso erano tutti là, col naso all'aria, a veder passare il nonno Armando, come fosse stata la Befana. Le frittelle erano proprio magnifiche, gonfie, invitanti, profumate. La nonna Lina pensò di fare la prova del 9 col fiuto del nonno e di mettergliene una sotto il naso, anche se stava sonnecchiando. Ma dove era finito il nonno? In camera sua non c'era, e nemmeno in bagno e nel resto della casa. La nonna ebbe un colpo al cuore. Stava per gridare e chiamare aiuto. Uscì di corsa sulle scale, vide l'ascensore fermo al piano, le scale deserte. Del vecchio nessuna traccia. Scese allora a precipizio le scale, nonostante le tremassero le gambe, ma arrivata al piano dovette convincersi che il nonno non poteva essere uscito da solo. Forse in uno sprazzo di lucidità era andato a far visita ai vicini, che stavano sullo stesso pianerottolo. Chiamò l'ascensore e risalì, già convinta di aver trovato la soluzione, dandosi della sciocca per non averci pensato prima. Suonò il campanello di fronte, bussò alla porta, ma non c'era nessuno in casa. Allora rientrò di furia in casa sua, decisa di chiamare polizia, pompieri e carabinieri. Andando dritta verso il telefono,
non poté fare a meno di guardare con la coda dell'occhio verso la stanza del nonno. Lui era lì, al suo posto, con un'aria un po' strana. Sembrava felice. Si chinò su di lui, come a controllare di non stare sognando. Gli diede un bacio sulla fronte e gli aggiustò la coperta sulle ginocchia. «Ma guarda un po' cosa ti entra dalle finestre se le lasci appena socchiuse», biascicò la nonna tra sé e sé, ancora poco convinta. Si curvò di più per vedere meglio. Tra i raggi della sedia a rotelle c'era qualcosa di lungo e aggrovigliato, di un verde lucente. Era un'alga.

Nel corso dei millenni, l'uomo ha sempre subito il fascino dell'aldilà. Da sempre ha indagato su chi o cosa potrebbe esserci dopo la vita e soprattutto perché. Altrettanto impegnativi sono stati i tentativi di molti di vincere la mortalità stessa dell'essere umano. Uno di questi uomini è stato Harry Houdini, e non con l'accento sulla I finale, come erroneamente si pronuncia. Nato a Budapest il 24 marzo 1874 e morto a Detroit il 31 ottobre 1926, universalmente conosciuto come il più grande mago e illusionista mai esistito, ma anche come indagatore dell'occulto, del mistero della vita e della morte, fedele fino alla fine al personaggio che era stato. Il vero nome di Harry Houdini era Erich Weiss. Nacque in un piccolo villaggio nei pressi di Budapest, dal rabbino Samuel e da Cecilia Steiner. Quando Erich ha 4 anni, la famiglia si trasferisce in America, dove il padre diventa rabbino della comunità ebraica di Appleton, nel Wisconsin. Erich lavora fin da quando ha 8 anni per via delle pesanti difficoltà economiche familiari. Fa il lustrascarpe e il venditore di giornali. Il primo contatto con l'illusionismo lo ha quando incontra il misterioso dottor Lin, mago ambulante, da cui rimane affascinato. L'esordio sulle scene avviene il 28 ottobre 1883, con il nome di Erich il Principe Volante, mutato in Erich il Grande a 12 anni, quando di fatto comincia la carriera che lo avrebbe reso famoso. Dopo aver viaggiato per tutto lo stato del Wisconsin, è costretto a tornare in famiglia nel 1892, alla morte del padre. Per aiutare la madre e i fratelli è costretto a lavorare in fabbrica come fattorino, ma non smette di mantenersi in forma, nell'attesa di tornare ad esibirsi. A 15 anni il giovane Harry rimane affascinato dalla biografia di Jean-Eugène Houdin, celebre mago francese. Da quel momento decide che avrebbe dedicato la propria vita alla magia. Cambia nome in Houdini, che sarebbe diventato ufficialmente legale nel 1913, e comincia ad esibirsi, per $12 la settimana, nei tendoni di Coney Island.

Nel 1893, con il fratello Theo, esordisce alla Fiera Internazionale di Chicago. Poi torna a New York, dove incontra la giovane Wilhelmina Runner, anche detta Bess. Piccola e con gli occhi grandi, ha appena 18 anni ed è una ballerina cantante della Floral Sisters, che si esibiscono a Coney Island nello stesso teatro dei fratelli Houdini e che diventa sua moglie e assistente di scena nel giugno 1894. La coppia comincia a farsi conoscere con il circo Welch Brothers e con il celebre Barnum, dove Harry si esibisce in giochi di carte e in rocambolesche fughe da camicie di forza, catene e manette. Nel 1895, durante una tournée burlesque nel New England con Bess, per la prima volta si mise le manette sotto gli occhi della polizia. Per 30 anni si ammanettò e incatenò negli spettacoli, nelle stazioni di polizia, nei penitenziari. Era evidente che la polizia lo dotasse dell'equipaggiamento più resistente. I fabbri progettarono per lui delle catene con più lucchetti. Houdini capisce subito che le sue performance di escapologia sono le esibizioni su cui puntare per attirare il pubblico. Per questo decide di aumentare il rischio. Mette in palio $100 per chiunque riuscirà a impedirgli di liberarsi dalle manette, con le quali si fa bloccare le mani. Non manette qualsiasi, ma quelle della polizia e degli ospedali psichiatrici. Il successo comunque stenta ad arrivare e Houdini, assieme a sua moglie, si ritrova a girare il Nord America cercando di guadagnarsi da vivere. Dovranno passare circa 6 anni di dura gavetta, prima che la sua carriera decolli, facendolo diventare nell'arco di un anno una stella di prima grandezza dello spettacolo americano. Il successo comincia ad arridergli nel 1899, quando la sua nuova sfida consiste nell'uscire dalla cella di una prigione di Chicago dopo esservi stato rinchiuso con 3 paia di manette ai polsi e 2 alle caviglie. Non solo. Houdini decide di effettuare la performance nudo per mettere a tacere chi insinua che porti chiavi o attrezzi nascosti negli abiti. Il numero gli riesce e il giorno dopo tutti i giornali di Chicago non fanno che parlare di lui e della sua incredibile impresa. Mentre la sua fama cresce sempre di più, durante uno spettacolo in Minnesota, nel marzo 1899, incontra Martin Beck, uno dei più importanti agenti teatrali del tempo, proprietario di una catena di teatri, il circuito Orpheum, che si estende in tutta l'America. Beck gli offre il suo primo contratto e dopo una tournée negli Stati Uniti, nel 1900, Houdini attraversa l'oceano e approda prima in Inghilterra per poi girare nel resto d'Europa. I suoi spettacoli registrano un successo sempre maggiore e i teatri di tutto il vecchio continente lo accolgono in maniera trionfale. Sembra che sia infallibile. Ogni cosa che fa si trasforma in un incredibile successo. Le folle lo adorano e i giornali scrivono: non esistono superlativi per esprimere l'emozione che quest'uomo incredibile produce. Nel 1906 aveva già iniziato a lanciarsi nelle acque più inospitali, tuffandosi, per esempio, dal Belle Isle Bridge, da un'altezza di quasi 8 metri, nel gelido Detroit River. Dal 1915 in poi, sotto lo sguardo di migliaia di spettatori, imprigionato nella camicia di forza, si faceva appendere a testa in giù da un'impalcatura sulle strade di Kansas City, Minneapolis e tante altre città. Si tirava su, si divincolava dalla camicia di forza, la lasciava cadere giù e allargava le braccia. Il riferimento a Gesù non passò inosservato. Disse Houdini: quello che gli occhi vedono e le orecchie sentono, la mente crede. Nel
Negli anni 20, dopo la morte dell'amata madre, Houdini dedicò le sue energie a smascherare medium e parapsicologi. Un'attività che verrà poi proseguita ai nostri giorni, tra gli altri, dal prestigiatore James Randi e dalla coppia Penn and Teller. La preparazione tecnica di Houdini nelle arti della prestidigitazione gli permise di svelare frodi che avevano fino ad allora ingannato molti scienziati e accademici. Divenne un membro del comitato di Scientific American, che offriva un premio in denaro a chiunque avesse saputo dimostrare di possedere capacità soprannaturali. Grazie a lui, il premio non fu mai ritirato. A mano che la sua fama di acchiappa fantasmi cresceva, Houdini iniziò a frequentare sedute spiritiche in incognito, accompagnato da un reporter e da un ufficiale di polizia. Ormai celebrità internazionale, Harry Houdini, intorno al 1920, decide di svelare e mettere per iscritto alcuni dei suoi celebri trucchi. Fra questi, spiega che per liberarsi da alcuni tipi di lucchetti, il segreto era applicare una forza di intensità precisa in un modo del tutto particolare, mentre altri tipi potevano essere aperti servendosi delle stringhe delle scarpe, oppure con chiavi o bastoncini di metallo opportunamente nascosti. A St. Louis, Houdini e il suo assistente trascinarono sul palco un bidone del latte da 230 litri. Lo riempirono d'acqua. L'eccesso usciva dal bordo mentre Houdini vi si immergeva. Il numero, chiamato la pagoda della tortura dell'acqua, una sorta di cabina del telefono in miniatura. Houdini vi viene calato dentro dall'alto, a testa in giù, con i piedi bloccati in un coperchio di legno chiuso a chiave. Per presentare questo numero, Harry si allena ben 4 anni e alla fine i suoi sforzi vengono ripagati. La reazione del pubblico a questo fantastico numero è eccezionale. Una fotografia immortala il volto accigliato di Houdini, che spunta fuori dal fusto. Le ginocchia erano strette al petto. Alcuni membri della polizia locale, con elmetti che arrivavano fino alle orecchie e baffi straordinariamente brutti, posano al suo fianco. Uguali ai frastornati poliziotti che, qualche anno dopo, avrebbero tormentato Charlie Chaplin. Il coperchio del bidone venne chiuso con un lucchetto. Houdini era sott'acqua. Nelle versioni successive, come trovata pubblicitaria, all'interno misero latte o birra. Fu tirato il sipario e dopo un paio di minuti la folla cominciò ad agitarsi. Houdini era in apnea mentre cercava di liberarsi. E se non ci fosse riuscito? Fallire equivale a morire, annunciavano i manifesti pubblicitari.

0: Scrive un giornalista inglese.
1: Dire che l'applauso fu assordante sarebbe cedere in modestia. Il pubblico sembrò alzarsi in piedi come un sol uomo e cannoneggiò la propria approvazione.
0: Talvolta consapevolmente, talvolta no, Houdini evocava delle crudeltà reali, schiavitù e prigionia, celle sporche e tormenti lunghi anni. Il numero dell'evasione dal barile di latte immerso nell'acqua era incentrato sul tappo incollato a un collare da lui indossato, che poteva essere staccato dall'interno con un particolare movimento. Se era legato da una camicia di forza, Houdini si creava un piccolo spazio sufficiente per muoversi, dilatando il torace o allargando le spalle. Già prima del numero del bidone del latte, Houdini si era spinto oltre rispetto agli altri prestigiatori. La prima volta che si spogliò durante i suoi numeri in manette fu nel 1899 a San Francisco. Non era alto, ma era bello, di una bellezza quasi femminile. La fronte è ampia, gli occhi scuri e abbaglianti, braccia, spalle e gambe muscolose. Si recava spesso in qualche tetra prigione locale o statale. Si toglieva i vestiti e, per dimostrare di non aver nascosto niente addosso, si sottoponeva a ispezioni accurate da parte di un medico legale. Allora si faceva chiudere in una cella, ammanettato, per poi uscirne dopo poco con le manette sfilate. In un secondo tempo, grazie a una preparazione decisamente particolare, era diventato in grado di disarticolare le spalle e liberarsi. Negli ultimi tempi della sua vita, Houdini, grazie alla sua profonda conoscenza della tecnica di illusionismo, si dedica allo smascheramento di falsi medium e sedicenti maghi che spacciavano conoscenze ultraterrene. Era sua abitudine frequentare sedute spiritiche in incognito, solitamente accompagnato da un reporter o da un funzionario di polizia. La sua abilità costa la carriera a molti famosi medium, fra i quali la celebre Madame Mina Margery Crandon, quando Houdini si dimostra in grado di riprodurre molti dei meccanismi utilizzati durante le sedute. L'attività di cacciatore di medium è alla base della profonda inimicizia con Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes, fervente sostenitore dello spiritismo.

Si può dire che la morte di Harry Houdini sia fedele al personaggio. L'11 ottobre del 1926 si ruppe una caviglia durante uno spettacolo, ma continuò a esibirsi nonostante il parere dei medici. Il 22 ottobre fu raggiunto nel camerino del Princess Theatre a Montreal da alcuni studenti che avevano assistito a una sua conferenza. Un tale di nome J. Gordon Whitehead gli avrebbe chiesto se sapeva davvero reggere pugni all'addome, come aveva raccontato. La risposta di Houdini fu presa come un invito a colpirlo e il giovane scatenò una serie di pugni sull'illusionista. Stette male tutto il pomeriggio, ma la sera si esibì ugualmente. Il giorno dopo, a Detroit, venne finalmente ricoverato. La rottura dell'appendice aveva fatto infezione e non esistevano antibiotici. Prima di morire, però, concordò un codice con la moglie. Con quelle parole, note solo a lei, un medium potrà dimostrare di essere in contatto con lui nell'aldilà. Qualunque altra cosa sarà fasulla. Non è detto che furono i pugni di J. Gordon Whitehead a uccidere Houdini. C'è chi ne parla come di una leggenda metropolitana. È molto raro, infatti, che l'appendice si possa rompere così. Forse era già successo quando incontrò lo studente e da lì in poi sottovalutò i sintomi. In ogni caso, ci sono ipotesi anche più fantasiose, come il fatto che sia stato ucciso dagli spiritisti. Di certo questi ultimi si presero una bella rivincita. La scomparsa dell'illusionista è a tutt'oggi avvolto nel mistero, a tal punto che, nel marzo del 2007, il pronipote George Harding ha voluto portare a conoscenza del grande pubblico la tesi secondo la quale il mago sarebbe stato addirittura avvelenato. Una versione che non pochi ammiratori avevano fatto propria già il giorno del funerale e ancora oggi sostenuta dai cultori dello spiritismo. Harding ha perfino assunto due celebri patologi e chiesto l'esumazione dei resti per un nuovo esame approfondito. Lo scopo era dimostrare un avvelenamento da arsenico. Il movente sarebbe stata la vendetta e la cabala dei suoi più accaniti oppositori, ovvero del gruppo di sedicenti medium, negromanti e spiritualisti, seguaci di un movimento pseudo-religioso nato all'inizio dell'Ottocento, che erano stati smascherati e screditati in nome del puro e sincero interesse per il mondo dell'occulto e che gli avevano inviato numerose minacce di morte.

Il mistero è alimentato dal fatto che non è stata seguita alcuna autopsia, nemmeno su richiesta della compagnia di assicurazione, che ha pagato la non indifferente somma di $500.000 dell'epoca alla vedova. Ulteriore dubbio è il referto del medico curante, nel quale è scritto che il decesso era stato causato da peritonite acuta e lacerata, ma nel quadrante sbagliato dell'addome, ovvero a sinistra. Un errore molto sospetto per un uomo di pluriennale esperienza. Altre fonti imputano l'improvvisa morte a una misteriosa malattia che avrebbe contratto, rimanendo anche sterile, in seguito alla massiccia esposizione ai raggi X, da poco scoperti, per le numerose radiografie alle quali si sottoponeva, con lo scopo di trovare la risposta scientifica contro i sostenitori dell'occultismo e dello spiritualismo, e per scoprire i più intimi segreti del suo stesso organismo. Dopo la morte, molti medium affermarono di aver evocato Houdini. Il numero più spettacolare è quello di Arthur Ford, che usò proprio il codice segreto stabilito tra Houdini e Bess, sua moglie. In realtà si scoprì che il codice, che ruotava intorno alla loro canzone preferita, Rosabel, non era poi così segreto. Un bravo segugio avrebbe potuto mettere insieme i pezzi. Harry Houdini è morto oltre 90 anni fa e continua a essere un mito. Lo sarà ancora a lungo per come ha saputo innovare le sue performance e per le qualità umane che lo hanno contraddistinto. È stato un grande artista della fuga, ma anche un abilissimo promotore della sua arte. Proprio il suo talento nell'arrivare al pubblico fa riflettere su un punto fondamentale della creatività. Anche l'idea migliore ha bisogno di farsi conoscere, accettare e apprezzare. Come ogni grande artista, Houdini ama il suo pubblico e lo voleva sinceramente stupire regalando forti emozioni. A modo suo, ha anche cercato di proteggerlo dagli imbroglioni. Resta poi l'ammirazione per il suo lavoro, portato avanti con creatività e dedizione. Basti pensare che un trucco, per funzionare e lasciarci a bocca aperta, ha bisogno di molto allenamento e di capacità di osservazione, e soprattutto del coraggio di mettersi in discussione.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura antica. Omero. Poeta pilastro della letteratura occidentale moderna, Omero è indicato come uno dei primi poeti dell'antica Grecia, o meglio, uno dei primi di cui si conservano le opere. È da specificare che la maggior parte delle opere dell'antichità classica sono andate perdute o se ne conservano solo alcuni frammenti. Nell'antichità, la trasmissione e la conservazione dei testi scritti era molto difficile e dopo la caduta dell'Impero Romano, buona parte dei testi scritti andarono smarriti. Ma durante il Medioevo, i monaci amanuensi nei monasteri si occuparono di tradurre e copiare i testi greco-latini. Per molti storici e letterati, Omero è stato il primo a dare il via alla creazione letteraria in Occidente, anche per aver fatto conoscere la mitologia greca. Ed è grazie a lui che è possibile avere un'idea sulla società greca dell'epoca in cui visse. Quando si parla di questo autore, dunque, ci si riferisce alla nascita della letteratura occidentale, in quanto fonte storica ed etnografica. Un vero esempio da seguire, poiché riconosciuto grande saggio della sua epoca. Nonostante le sue opere siano state studiate nella storia, non si conosce esattamente la biografia di Omero. Come per molti altri autori della sua epoca, non si può affermare nulla con assoluta certezza. Addirittura, alcuni testi storici postumi hanno dato degli indizi sulle sue origini, ma in alcuni casi si contraddicono tra loro. Tuttavia, nell'epoca moderna, alcuni storici, sulla base di diversi studi riguardo i tratti linguistici delle sue opere, confermano che Omero nacque nella zona coloniale ionica dell'Asia Minore. Realtà e finzione vanno di pari passo nella sua figura, ma anche nella sua opera. Nell'antichità, l'Iliade e l'Odissea erano considerati testi storici che narravano fatti reali. La figura di Omero è una concordanza di realtà e leggenda, per cui lo si descrive come un poeta cieco che a un certo punto dell'VIII secolo avanti Cristo iniziò a girovagare per il mondo ellenico e nei suoi viaggi recitava i suoi poemi epici per chiunque volesse ascoltarlo. I suoi spettatori erano sia popolani che si raggruppavano nelle piazze e sia i nobili che si riunivano a cena nei palazzi. Fondamentale è specificare che la trasmissione letteraria dell'epoca era per lo più orale e tale oralità ostacolò la conservazione di molti testi letterari, tra cui le poesie di Omero, che proprio per il loro essere state tramandate oralmente non sono mai state trascritte o sono andate perdute nel tempo. L'Iliade e l'Odissea, invece, oltre a essere sopravvissute nella storia, sono state imitate e considerate per secoli i due grandi modelli letterari dell'antichità e della letteratura mondiale.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Il latte fa bene o fa male? Dipende. In generale possiamo tranquillamente consumarne, senza esagerare in quantità, per non eccedere con i grassi. Se siamo intolleranti invece, scegliamo quello senza lattosio. Solo se siamo allergici dobbiamo rinunciarci, sostituendolo con alimenti che ci forniscano proteine e vitamine. Di Barbara Merlo. Negli ultimi anni, pochi alimenti come il latte sono stati al centro di dubbi e pregiudizi, amplificati anche dai media e dai passaparola. Del resto, il latte, specie di mucca, è da millenni uno dei cibi alla base della nutrizione umana, mentre quello materno è la nostra prima fonte di nutrimento dalla nascita. Un recente studio internazionale sulle abitudini alimentari di quasi 190.000 persone di tutti i continenti, pubblicato sul British Medical Journal, per esempio, lo ha rivalutato. È infatti emerso che il consumo giornaliero di almeno 2 porzioni di latte e formaggi è associato a un rischio minore di diabete, ipertensione e sindrome metabolica, grasso addominale in eccesso, glicemia alterata a digiuno, pressione alta. Una ricerca precedente condotta negli USA aveva rilevato un minore incremento della pressione arteriosa tra chi consumava almeno 3 porzioni a settimana di latte e latticini, soprattutto magri, rispetto a chi si fermava a meno di una porzione a settimana. Merito dell'effetto protettivo di sostanze bioattive che si sviluppano durante la digestione delle proteine del latte. Occhio ai grassi. Il latte è un alimento completo perché contiene macronutrienti, proteine facilmente assimilabili, grassi e zuccheri, e micronutrienti, vitamine e sali minerali. Queste caratteristiche lo rendono un alimento adatto a tutti, salvo che agli intolleranti e agli allergici, dall'anno di età in su, afferma Elena Dogliotti, biologa, nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi. Lo schema della dieta mediterranea ne prevede per gli adulti un consumo quotidiano in alternativa allo yogurt di 2-3 porzioni da 125 millilitri, circa mezzo bicchiere l'una. È meglio quello scremato o quello intero? Anche se vi sono studi contrastanti sugli effetti dei grassi del latte sulla salute umana, probabilmente perché questi possono variare molto per composizione a seconda del tipo di allevamento e di nutrizione dell'animale, le linee guida raccomandano il consumo di latticini a minor contenuto di grassi, identificando come fonti migliori di questi nutrienti il pesce azzurro, l'olio extravergine di oliva e la frutta oleosa, noci, olive, avocado, risponde Dogliotti. Protegge le ossa? Bevi latte perché contiene tanto calcio per le ossa, si è sempre detto. Ma numerose ricerche, tra cui un grande studio dell'Università di Harvard, condotto su 78.000 donne, hanno concluso che la causa principale dell'osteoporosi, la perdita di massa ossea dello scheletro, non è la carenza di calcio, bensì quella di vitamina D che si produce esponendosi alla luce solare. Dogliotti dice: per prevenire l'osteoporosi sono ugualmente importanti diversi fattori che agiscono in sinergia. L'assunzione di calcio e vitamina K, fosforo, manganese, zinco, i livelli di vitamina D e l'esercizio fisico. A oggi le meta-analisi, cioè gli studi che raccolgono e analizzano statisticamente i dati provenienti da diverse ricerche, non hanno supportato un effetto protettivo dell'assunzione di latte e latticini in età adulta sul rischio di osteoporosi e fratture ossee, forse a causa della complessa interazione tra i nutrienti e la natura multifattoriale delle fratture ossee. Si è anche affermato che il latte e i latticini, poiché forniscono proteine animali, sono alimenti acidificanti per l'organismo che per riportare il proprio pH a valori fisiologici è costretto a usare proprio il calcio di riserva delle ossa, impoverendole di questo materiale. Ma Elena Dogliotti considera infondata l'affermazione e spiega: l'aumento dell'acidità dell'organismo, la cosiddetta acidosi metabolica, è una patologia che si può verificare in condizioni metaboliche alterate, come nel diabete di tipo 1, e non per le abitudini alimentari. Un consumo eccessivo di proteine animali in generale può alterare lievemente il pH del sangue, che viene immediatamente ripristinato dai sistemi tampone dell'organismo, tra cui l'utilizzo di calcio prelevato dai depositi ossei. Il latte e i derivati, nelle porzioni consigliate, all'interno di un'alimentazione varia e bilanciata che preveda molti vegetali, non innescano questo meccanismo. Latte e tumori. È un binomio controverso quello tra consumo di latte e aumentato rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro. Un'ampia revisione di studi condotti sul rapporto tra latte e tumori, pubblicata sulla rivista Annals of Oncology, sembra indicare un ruolo protettivo del latte e dei suoi derivati sul tumore del colon retto. Altre ricerche, invece, indicano che tra i consumatori di alte dosi di latte e latticini aumenterebbe il rischio di tumore alla prostata. Mentre, da alcuni studi, per le donne già colpite da tumore al seno sembra che vi sia un rischio più alto di ricaduta della malattia tra le consumatrici più assidue di latticini. Per il tumore alla prostata sembra che le evidenze di correlazione tra consumo di latticini e aumento di rischio siano maggiori, probabilmente per fattori legati al contenuto di grassi e calcio nei latticini, anche se ci sono diverse ipotesi su possibili meccanismi non ancora chiarite, spiega Dogliotti. Per chi ha avuto il tumore alla mammella, il rischio è relativo all'aumento dei fattori di crescita IGF-1. Proteine che stimolano la proliferazione cellulare, con il consumo di latte e derivati, anche se è molto variabile e poco rilevabile con consumi moderati di questi alimenti. Ad oggi, conclude la nutrizionista, il divieto di consumare latticini da parte di molti specialisti, pur non essendoci evidenze di rischio conclamate, si basa sul principio di precauzione. Ogni caso va valutato. Lo digeriamo grazie a una mutazione genetica. L'uomo iniziò a nutrirsi in modo regolare di latte animale circa 10.000 anni fa, praticando agricoltura e allevamento. Gli studi di genetica e di antropologia hanno dimostrato che, poco dopo la rivoluzione agricola, nel DNA di alcune popolazioni si verificò una mutazione genetica casuale che permise loro di produrre l'enzima lattasi per digerire il lattosio del latte, non solo nella prima infanzia ma anche in età adulta, diversamente dalle altre specie animali in cui la secrezione della lattasi si blocca o si riduce molto dopo che il cucciolo è cresciuto. Pertanto, chi era portatore della mutazione riusciva a bere latte senza problemi e poteva disporre tutto l'anno di un alimento completo e nutriente, soprattutto nel nord Europa, nelle zone montane con inverni lunghi e freddi. Oggi nel mondo circa il 35% delle persone adulte digerisce il lattosio, ma la percentuale è più alta nelle popolazioni del nord, Scandinavia, Regno Unito, e delle aree montane. Sono invece lattosio intolleranti molti asiatici, africani e discendenti dei nativi americani. Intollerante o allergico? Non è la stessa cosa. Ogni volta che beve latte, l'intollerante al lattosio, principale zucchero del latte, può sviluppare crampi addominali, gonfiore, flatulenza. Colpa della carenza di un enzima, la lattasi, normalmente presente nell'intestino, soprattutto in quello dei bambini, meno negli adulti. In grado di spezzare il lattosio nei suoi componenti, glucosio e galattosio facilmente assimilabili dalle cellule intestinali. Se l'enzima non c'è o scarseggia, il lattosio permane nell'intestino e diventa nutrimento per i batteri che, metabolizzandolo, producono vari gas responsabili del gonfiore, tra cui l'idrogeno. Quest'ultimo entra nel sangue e poi nei polmoni, da dove viene espulso con la respirazione. L'intolleranza al lattosio, infatti, si diagnostica con il test del respiro, in inglese breath test, non invasivo, che misura il contenuto di idrogeno nel fiato. Fresco o UHT? Dal punto di vista nutritivo sono simili, ma differiscono nel gusto. Quello fresco, pastorizzato a 75 gradi per 15 secondi, ha un sapore più buono, ma chi non può acquistarlo con regolarità e preferisce avere scorte in casa, può scegliere quello a lunga conservazione UHT, dall'inglese Ultra High Temperature, che ha subito un trattamento termico più aggressivo, da 135 a 140 gradi per 2-5 secondi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Il coraggio di Danzica. La Polonia di oggi cerca ispirazione nella città dove 40 anni fa nacque il movimento Solidarność, di Victoria Pope. Per molto tempo ho associato la città di Danzica al mio arresto. Era il 16 dicembre del 1982 e l'anno prima il governo comunista aveva imposto la legge marziale. Come segnale di alleggerimento delle restrizioni, era stata annunciata la liberazione, dopo 11 mesi di carcere, del leader del sindacato dei lavoratori Solidarność, Solidarietà, Lech Wałęsa, che un portavoce del governo aveva descritto soddisfatto come ex capo di un ex sindacato. Wałęsa doveva tenere un discorso quel giorno e una quarantina di noi, corrispondenti stranieri, fotografi e assistenti polacchi, erano assiepati presso l'ingresso dell'edificio di appartamenti in cui viveva, in attesa di entrare per un'intervista. Ma la polizia ci vietò l'ingresso. Dato che all'epoca Solidarność era fuori legge, il discorso di Wałęsa e il nostro tentativo di incontrarlo furono giudicati illegali. All'inizio l'incontro con la polizia fu teso. Molti polacchi erano finiti in prigione durante la repressione. Ma poi le tensioni lasciarono spazio a una scena comica. Ero al quarto mese di gravidanza e i polacchi del nostro gruppo erano indignati all'idea che potessi subire dello stress, figuriamoci un arresto, e lo fecero sapere alle autorità. Entro breve, sembrò che tutto il palazzo sapesse che ero incinta. Le donne si fermavano a urlare contro i poliziotti che subivano i rimproveri in silenzioso imbarazzo. Le autorità non godevano di grande simpatia tra i polacchi e deve essere stato liberatorio per loro poter dire ai poliziotti come si comporta un bravo cittadino. Ciò non impedì alle autorità di stiparci tutti in furgoni senza finestrini per portarci nella stazione di polizia. Lì ci dissero di non avvicinarci più a Bauesa e poi ci lasciarono andare. Oggi sono di nuovo a Danzica. Sono passati 40 anni da quell'agosto degli scioperi nei cantieri navali che diedero vita al movimento Solidarnosc, avviando la Polonia verso la democrazia e spingendo nel paese giornalisti come me a seguire da vicino la rivoluzione pacifica. Per 3 anni, dalla mia base a Varsavia, ho raccontato l'evoluzione di un sindacato da 10 milioni di iscritti. Nel 1989 ho documentato l'accordo siglato tra l'opposizione e il Partito Comunista che portò a elezioni semilibere e a una vittoria schiacciante di Solidarnosc. Da allora il paese ha adottato una nuova costituzione per tutelare l'indipendenza della giustizia e di altre istituzioni, anche se, a detta di molti, l'attuale governo sta indebolendo queste fondamenta democratiche. In questo porto sul Baltico, dove fin dal Medioevo si scambiano merci, persone e idee, il concetto di ribellione è ancora vivo, e non è un caso se la città si è conquistata una reputazione di tolleranza opponendosi alle politiche del partito di governo Diritto e Giustizia. Quando la Polonia si è rifiutata di accettare i rifugiati nell'ambito del programma di ricollocazione dell'Unione Europea, Danzica si è fatta avanti per accoglierli. E quando il leader del partito di governo, Jaroslaw Kaczynski, ha definito l'ideologia LGBT una minaccia all'identità polacca, i funzionari della città hanno promesso di tutelare le minoranze sessuali. Se Danzica è la città dell'opposizione, il centro europeo di Solidarnosc ne è il cuore. È un monumento vivente al sindacato e all'eredità degli scioperi, scoppiati qui vicino allo storico cancello numero 2 del cantiere navale di Danzica, all'epoca noto come cantiere Lenin. Bauesa ha un ufficio al secondo piano. Quando lo incontro, indossa una maglietta grigia con la scritta Costituzia. Ha tante versioni di questa maglietta, che trasmette un chiaro messaggio. Il partito al potere ha calpestato i diritti costituzionali fondamentali. I media controllati dal governo hanno parole di riguardo anche per Bauesa, che descrivono come un traditore e un politico finito. Dopo i saluti, Bauesa abbassa il tono di voce e chiede secco, prima domanda, come se facesse partire il cronometro per una gara. Deve andare da qualche parte o è solo un modo per assumere il controllo? Quando gli chiedo del momento in cui entrò nel cantiere il 14 agosto 1980, si prende tutto il tempo per rispondere. Ricorda che avvenne in un particolare punto, in un particolare momento, aggiungendo «sapevo che non sarebbe stata la mia ultima battaglia». Nei suoi negoziati mi dice «sapevo che non avrei ottenuto molto, mi battevo quindi per limitare le perdite». A un certo punto, mentre parliamo, lo interrompo per dirgli scherzosamente «so che non si trovava su un motoscafo». Mi riferisco all'affermazione secondo cui sarebbe stato visto su un'imbarcazione militare durante gli scioperi. L'accusa, avanzata da alcuni dei suoi detrattori, punta a dimostrare una sua collaborazione con la polizia. Bauesa si limita a sollevare gli occhi al cielo. Poi parliamo del significato della sua maglietta. Secondo lui la Polonia si sta allineando a una tendenza globale di declino dei valori democratici. Cita le leggi che il governo ha fatto approvare in Parlamento e che limitano l'indipendenza della giustizia. Anche per me il sistema giudiziario e altre azioni erano un ostacolo, ammette, ricordando le sfide che dovette affrontare durante la sua presidenza dal 1990 al 1995, ma, continua, non cercò di liquidare l'autonomia dei giudici. Quando togli di mezzo un ostacolo, poi devi eliminare quello dopo. È così che nascono le dittature. Danzica incarna coraggio ed eleganza. Intorno alla zona industriale del porto, il paesaggio è un intrico di gru, sollevatori e ciminiere. Qua e là si scorgono ancora le cicatrici della Seconda Guerra Mondiale. In centro, invece, l'orizzonte è punteggiato di campanili, torri e tetti rossi. Anche le strade sono in puro stile vecchio mondo grazie a un immane sforzo di ricostruzione post-bellico. Ulica Dluga, la principale via pedonale, è giustamente considerata una delle più belle della città. Sulla strada si affacciano palazzi in stile fiammingo cinquecentesco e seicentesco con frontoni decorati sovrastati da sculture, urne e ornamenti. Questi edifici sfarzosi appartenevano ai facoltosi mercanti olandesi e a chi si è arricchito con il commercio del grano. Per secoli Danzica, Gdansk in polacco, era una città prospera e cosmopolita. Facendo parte della Lega Anseatica, un'alleanza commerciale nata nel XII secolo, era collegata a molti porti, da Londra fino a Novgorod. Nelle vicinanze sorge la celebre Jota Brama, la Porta d'Oro, realizzata nella prima metà del Seicento e ricostruita dopo essere stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. Con le sue imponenti finestre a due piani e le colonne in stile classico, è impossibile non notarla. Io però sono attratta da una piccola e semplice targa nera incastonata sul marciapiede vicino, su cui leggo «Danzica è generosa», «Danzica condivide il bene», «Danzica è una città solidale», parole pronunciate dal sindaco Pavel Adamovic alcuni istanti prima di essere ucciso qui, davanti a centinaia di persone, nel gennaio del 2019, in un assalto all'arma bianca. Il suo assassino aveva un passato di crimini violenti, ma molti a Danzica vedono quell'omicidio come un riflesso del clima di ostilità che vede contrapposta l'idea di accoglienza della città con il nazionalismo e l'aggressività del partito di governo. «Oggi, qui, tira una brutta aria», dice Julia Borzeszkowska, una studentessa di 20 anni al primo anno di giurisprudenza all'Università di Danzica. «La violenza e l'odio sono così forti da spingere una persona a ucciderne un'altra». Quando era all'ultimo anno di liceo, ha organizzato una manifestazione di protesta chiamata «La marcia oltre le divisioni», che ha portato sulle strade 1500 ragazzi. Mentre guarda fuori attraverso i suoi grandi occhiali con montatura in metallo, le parole secche e dirette di Julia tradiscono un leggero tremolio nella voce. La mia generazione è cresciuta credendo nella libertà, la solidarietà e la lotta per la democrazia. Ce lo hanno insegnato i nostri genitori e i nostri nonni. Erano valori importanti per loro e sono importanti per noi oggi. Parla con grande convinzione e mi ricorda la schiettezza dei primi attivisti di Solidarnosc. «Posso usare il tuo nome?» chiedevo loro all'epoca. E in genere la risposta era sì, nonostante i rischi. Più di una volta mi sono sentito rispondere «Voglio che i miei figli sappiano per che cosa mi sono battuta». L'omicidio del sindaco ha fatto riversare migliaia di persone nelle strade di Danzica e Varsavia. Aleksandra Żurowska, un'illustre fisica di Danzica che insieme alla figlia Joanna Lisieka Żurowska mi ha presentato un po' di persone in città, ricorda le manifestazioni di dolore. Amici da tutto il paese chiamavano per esprimere il loro cordoglio. Mi dicevano: «Seguiamo gli eventi di Danzica e aspettiamo. In momenti simili, Danzica è la nostra guida». Nonostante l'assassinio sia avvenuto 14 mesi prima del mio arrivo, l'argomento ritorna spesso nelle conversazioni, anche quelle informali. Chiaramente è visto come un episodio cruciale per la città e i suoi ideali. Nella vita di ogni giorno mi sforzo di non ripensare a quella orribile domenica, racconta l'attuale sindaca Aleksandra Dulkiewicz, che come il suo predecessore appoggia le cause progressiste e persegue una politica di accoglienza. Oggi in Polonia molte città seguono quello che è stato ribattezzato il modello Danzica per l'integrazione degli stranieri. L'accoglienza ai nuovi arrivati, su 460.000 abitanti, circa 25.000 sono immigrati provenienti dall'ex Unione Sovietica, dal Ruanda e dalla Siria, si inserisce nella tradizione della città, spiega Alexander Hall, uno storico originario di Danzica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito web futuroprossimo.it. Scoperto un misterioso sistema solare del tutto diverso dal nostro. Un sistema solare, dalle caratteristiche mai viste prima, offre nuove conoscenze agli astronomi. Di Gianluca Riccio. Sappiamo che lo spazio pullula di misteri. E l'ultima scoperta dell'Università di Warwick ne aggiunge uno bello grosso. Gli astronomi hanno recentemente scoperto un antico sistema solare molto, molto diverso dalla nostra casa cosmica. A circa 90 anni luce di distanza, i ricercatori hanno individuato una nana bianca vecchia più di 10 miliardi di anni, il cui nucleo è simile a quello del nostro Sole, circondata da un cimitero di planetesimi, ovvero frammenti di pianeti. La debole stella ha assorbito lentamente questi oggetti, ma questa non è l'unica cosa singolare di questo sistema stellare. È diverso da qualsiasi cosa intorno a noi. Brulica di elementi come il litio e il potassio. Nessun pianeta nel nostro sistema solare ha una tale composizione. Com'è possibile? Perché questo antico sistema solare nella nostra prima galassia della Via Lattea è così diverso? Come si è arricchito di questi elementi? È un completo mistero, dice Abigail Helms, dottoranda all'Università di Warwick e collaboratrice della ricerca pubblicata questa settimana sulla rivista scientifica della Royal Astronomical Society. Come detto, questo sistema solare è molto vecchio. Per intendersi, si è formato ed è anche morto prima ancora che il Sole e la Terra nascessero. I suoi sono i più antichi planetesimi mai trovati nella nostra galassia, attorno a una nana bianca. L'interessante scoperta viene da Gaia, l'osservatorio spaziale che da tempo mappa stelle e galassie nel cosmo. Dopo aver individuato questo sistema solare, i ricercatori sono ricorsi a X-Shooter, lo speciale spettrometro situato ad alta quota in Cile, per rilevare gli elementi presenti nelle atmosfere di questi corpi celesti. Come detto, sostanze chimiche come litio, potassio e sodio sono state attirate dalla gravità e accumulate intorno all'antica stella. Le nane bianche sono fatte di idrogeno o elio, per cui gli unici fornitori degli elementi in più sono i residui rocciosi del cimitero di pianeti che popola il sistema solare. Oltre il 95% delle stelle, come il Sole, si evolve in nane bianche. Verso la fine della loro vita si espandono, distruggendo tutto. Quando il nostro Sole si espanderà, inghiottirà Mercurio, Venere e forse anche la Terra, prima di perdere i suoi strati esterni. Le giganti rosse lasceranno dietro di sé relitti di pianeti e lune. Non vi allarmate però, il nostro Sole ci metterà circa 5 miliardi di anni a diventare una nana bianca.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia Romagna. Monasteri, castelli e musei insoliti. 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini, una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road. Di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, nel sottotetto del 200esco Castello di San Pietro in Cerro, si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel Granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani. L'originale casa studio dell'architetto Cesare Leonardi a Modena rappresenta il primo villaggio artigiano in Italia. Qui, tra scaffali in legno giallo, sono conservati disegni di architettura, composizioni fotografiche, plastici in legno, sculture, oggetti di arredo e prototipi del celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi e Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il Castello Malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la Fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito geopop.it. La bussola. Chi l'ha inventata e perché è stata fondamentale per la civiltà umana? Per noi che viviamo nel terzo millennio, abituati alla GPS e a Google Maps, la bussola non è più uno strumento di uso comune, ma nei fatti è stata una delle invenzioni più importanti per il progresso della civiltà. Di Erminio Fonzo. La bussola è per definizione lo strumento principe per orientarsi e trovare il nord magnetico, ed è usata soprattutto per la navigazione marittima e aerea. Senza di essa non sarebbero stati possibili i viaggi transoceanici e quindi le scoperte geografiche, né l'aviazione avrebbe potuto svilupparsi fino al livello attuale. La creazione della bussola si deve ai cinesi, che la inventarono tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C. e iniziarono ad usarla per la navigazione in un periodo compreso tra il IX e l'XI secolo d.C. Poco tempo dopo arrivò in Europa. La bussola è uno strumento per l'orientamento basato sul campo magnetico terrestre. Per chiarire il concetto, possiamo immaginare che il nostro pianeta sia come una grande calamita, con un polo nord e un polo sud magnetici, vicini, ma non equivalenti, ai poli geografici. Va ricordato che alcuni metalli sono magnetici. Oltre ad attrarre verso di sé altri metalli, hanno la proprietà di allinearsi lungo l'asse magnetico terrestre, cioè la linea immaginaria che congiunge polo nord e polo sud magnetico. Un pezzo di metallo magnetico a forma di freccia si allinea quindi in modo che una delle due estremità guardi il polo nord e l'altra il polo sud. La bussola sfrutta proprio questo principio. È formata da un piccolo ago magnetico, che in genere è fissato su un perno, così che possa ruotare liberamente. La punta è attratta dal polo nord magnetico e lo indica. Al di sotto, alle spalle dell'ago, è spesso posta una rosa dei venti, con l'indicazione dei punti cardinali.

Posizione dei corpi celesti. Sin dai primi secoli d.C., e forse anche prima, era stato inventato l'astrolabio, che consentiva di calcolare la posizione del Sole e di altri corpi celesti a seconda del giorno e dell'ora, e in tal modo aiutava i marinai ad individuare la rotta. Altre tecniche per determinare le rotte includevano l'osservazione del volo degli uccelli e delle correnti marine. Si trattava però di sistemi poco precisi. La bussola è considerata una delle quattro grandi invenzioni cinesi che hanno cambiato il corso della civiltà. Le altre sono la carta, la polvere da sparo e la stampa, ed ebbe origine in Cina al tempo della dinastia Yuan, secondo secolo avanti Cristo, primo secolo dopo Cristo. I cinesi, accortisi che alcuni metalli si muovono verso determinate direzioni, iniziarono a usarli per individuare i punti cardinali. Per molti secoli, tuttavia, queste bussole primitive non furono usate per la navigazione, ma per allineare gli edifici in base ai principi del Feng Shui, una forma di architettura e di divinazione, facente parte della filosofia taoista, secondo la quale esistono direzioni e orientamenti particolarmente propizi per ciascuna azione da compiere. Le prime bussole erano composte da una sorta di cucchiaio collocato su una piastra quadrata. L'uso della bussola per la navigazione, invece, si sviluppò solo tra il IX e l'XI secolo d.C. Non è nota la data precisa. Ma quando e come la bussola è arrivata in Europa? La storia non è chiara. Una teoria vuole che abbia viaggiato lungo la Via della Seta e sia stata introdotta in Occidente dagli arabi. Secondo altri studiosi, invece, gli europei la inventarono autonomamente, senza essere a conoscenza delle scoperte avvenute in Estremo Oriente. Sicuramente, però, non è stata creata da Flavio Gioia, un fantomatico navigatore di Amalfi a cui tradizionalmente è stata attribuita l'invenzione, ma che non è mai esistito. La sua storia, come dimostrato da numerosi studiosi, è nata infatti dall'errore di un'interpretazione di un testo. Quel che è certo è che l'uso della bussola è attestato per la prima volta nella zona del Canale della Manica, tra la fine del X e dell'XI secolo. Nel mondo islamico, invece, la prima attestazione risale al 1232 in Persia, ma non è noto da quanto tempo fosse usata prima di questa data. L'introduzione della bussola ebbe un impatto enorme sul progresso della civiltà, perché consentì la navigazione oceanica. Prima della bussola, le navi erano capaci di navigare in alto mare solo nel Mediterraneo e nessuno si era mai spinto in profondità negli oceani, o quantomeno non ci sono prove inconfutabili e definitive che ciò sia avvenuto. Insieme ai miglioramenti nella costruzione delle navi, la bussola fu indispensabile per le scoperte geografiche dei secoli XV e XVI, raggiungimento del Capo di Buona Speranza nel 1488, la scoperta dell'America nel 1492, la circumnavigazione del globo 1522. Grazie alla bussola e agli altri progressi tecnici, ingegneria navale, armi da fuoco e via dicendo, i paesi del vecchio continente poterono prima scoprire e poi conquistare vasti territori in tutto il pianeta, dando avvio ad una supremazia economica e geopolitica che sarebbe durata fino al Novecento. In sostanza, la bussola fu inventata dai cinesi, ma furono gli europei a sfruttarla nel modo migliore. Dall'inizio del Novecento, inoltre, la bussola è stata di capitale importanza per la navigazione aerea. Con il passare degli anni, la costruzione delle bussole è migliorata notevolmente, consentendo di ridurre l'impatto dei fattori esterni che possono influenzare il movimento del lago magnetico. La bussola, tuttavia, non è uno strumento perfetto. Anzitutto, è pressoché inutile in prossimità dei poli magnetici. Inoltre, l'ago può essere soggetto a forze, per esempio l'accelerazione o decelerazione se usata in aereo, che ne influenzano il movimento, o può essere attratto da altri campi magnetici, come quelli originati dalla presenza di una calamita. Nel corso del tempo, perciò, sono stati introdotti nuovi strumenti per l'orientamento. Il più importante tra quelli in uso attualmente è il GPS,
Global Positioning System.

0: System, cioè il sistema di posizionamento globale, introdotto negli anni 70, che è in grado di dirci non solo la posizione dei punti cardinali, ma anche dove ci troviamo esattamente sulla superficie terrestre.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dulce Vida.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, editore, Newton Compton Editori, 2021. Letto da Elsa Sabadin. Audrey Thomas, una trentenne newyorkese autrice di romanzi erotici, è cinica riguardo all'amore e preferisce relazioni senza impegno. La sua vita cambia quando sua madre, che pensava condividesse con lei una visione femminista, annuncia di voler sposarsi. Inoltre, Audrey incontra Matt, l'uomo più sbagliato che potesse incontrare, che mette in discussione tutte le sue certezze. Tra il conflitto con la madre e l'attrazione per Matt, Audrey si ritrova a riflettere sulla vera natura della trasgressione e sull'amore, in una storia irriverente e divertente. Buon ascolto.
4: I primi appuntamenti, si sa, sono una palla micidiale. O almeno lo sono i miei da un bel po' di tempo a questa parte. Sono arrivata quasi a convincermi che qualcuno mi abbia lanciato addosso una devastante maledizione che mi impedisce di incontrare uomini dignitosi. Notare bene, non ho detto straordinari o eccezionali, volutamente, ma solo dignitosi, il che equivale più o meno ad accontentarsi di non avere a che fare con un serial killer. Sulla carta dovrebbe essere facile. Nella vita reale? Per niente. Tra l'altro, confesso di aver passato buona parte della mia vita a essere difficile, così tanto che a un certo punto ho dovuto decidere di darci un taglio e di accontentarmi. Verbo discretamente insulso, me ne rendo conto. Ma non posso farci niente. Quello che sto vivendo non passerà di certo alla storia come l'epoca in cui l'umanità abbia dato il meglio di sé in quanto a potenziali partner. Nemmeno per sbaglio. Il convento passa modelli alquanto miseri. Tuttavia, pur nella mia attuale posizione di donna non particolarmente esigente, pare che non ci sia speranza di scovare uomini appena sopra la barra della decenza. Esemplari maschili noiosi, egocentrici, con zero senso dell'umorismo e totali megalomani? Avanti il prossimo! Uomini stimolanti, intelligenti, capaci di ridere di sé e di farti ridere? Estinti del tutto. Davvero, cosa diavolo ne è stato degli uomini meritevoli? Si sono sposati tutti al primo giro di boa? Una persona meno determinata si sarebbe già rassegnata e avrebbe optato per la pace dei sensi. Ma a me non è consentito per diversi motivi. Primo fra tutti il mio lavoro. È difficile rinunciare all'idea del sesso con un uomo degno di nota se di professione si scrive di erotismo. E poi non sono il tipo. Io e il sacrificio non andiamo granché d'accordo per semplici questioni caratteriali. Motivo per cui, per quanto le statistiche non siano dalla mia parte, vado avanti a suon di primi appuntamenti, in attesa che l'ultimo uomo decente, quello sfuggito all'estinzione di massa, si decida finalmente a incrociare il suo percorso con il mio. Cosa faccio mentre attendo questo messia? Beh, per iniziare, ci bevo su. Vuoi un'altra birra, Audrey? Mi chiede lo sfigato numero 37, che, se non altro, si è accorto del mio bicchiere vuoto. Incredibile, ma vero, un numero sorprendentemente alto di uomini non ha nemmeno il buon senso di attutire le mie sofferenze con dell'alcol decente. Ho detto 37. Ebbene sì, sto prendendo nota. Nell'arduo mondo dei primi appuntamenti newyorkesi, 37 è un numero basso o alto? Confesso di non saperlo. Tra l'altro, mi è difficile fare paragoni con le mie amiche, perché pare che all'improvviso si siano tutte decise a vivere un'idilliaca vita di coppia. Orrore! Trovo che ci sia davvero tanto erotismo sprecato nella monogamia. Ma contente loro. Sì, grazie, mi sforzo di sorridergli riconoscente, nonostante abbia sventolato il mio bicchiere vuoto di fronte al suo grosso naso per 20 minuti buoni. Non pensavo ci arrivasse. Dico davvero, ormai avevo perso le speranze. Faccio in un attimo, si congeda. Finalmente. Lo osservo allontanarsi. Non solo non ha una grande personalità, ma nemmeno un culo interessante. E io trovo che oggigiorno un uomo debba possedere entrambi. Per esempio, il fondoschiena di quello che si sta facendo servire accanto allo sfigato numero 37. Sì, quello è un sedere come Dio comanda. Indossa dei banalissimi jeans che però enfatizzano due rotondità praticamente perfette. Sospiro sonoramente. Perché non mi capitano mai uomini simili? John, Jim o Jack, in qualsiasi modo si chiami il mio appuntamento di questa sera, torna al tavolo fin troppo in fretta e mi costringe a rivolgere la mia attenzione sul suo volto piuttosto che sul fondoschiena che tanto aveva catturato il mio interesse. È un peccato che io conosca ancora le buone maniere e non riesca a ignorarlo. Quindi, dicevamo. Tu scrivi, ripete meravigliato per la terza volta, quello che tempo un minuto scarso ho subito etichettato come per nulla scopabile. Sì, scrivo. La mia voce è di un'ottava più alta del solito, segno che la sopportazione sta per raggiungere i livelli di guardia. E riesci a viverci, davvero? La derisione implicita nel discorso non mi sfugge di certo. Non credo nemmeno che lo scopo fosse che io la ignorassi, a dire il vero. Oh, più che bene, gli rispondo senza la minima esitazione. Anzi, è altamente probabile che faccia più soldi di lui, ma è brutto da rinfacciare a un primo appuntamento, come ho scoperto mio malgrado, anche se l'uomo in questione è un idiota. Incredibile. Ho sempre pensato che gli scrittori fossero una categoria ai limiti della sopravvivenza. Hai intenzione di andare avanti ancora per molto con questa storia? Beh, pensavi male. E cosa scrivi? Chiede sporgendosi curioso. E qui arriva un altro momento non richiesto di sincerità. Riguardo a questo particolare tema, non sono sempre schietta. Gli uomini tendono infatti a reagire in due modi di fronte alla scoperta della mia professione. O sono dei repressi e quindi si spaventano, oppure mi scambiano per una specie di escort e si sentono autorizzati ad allungare le mani, salvo guardarmi in cagnesco quando li sistemo per le feste. Corso di autodifesa avanzato, unito a una non comune predisposizione naturale a ginocchiate indimenticabili. Ecco perché quando mi ritrovo di fronte a un semi sconosciuto che mi rivolge questa specifica domanda, di solito tendo a mentire in attesa di capire meglio con chi ho a che fare. Ma John, Jim o Jack mi sta facendo irritare con il suo atteggiamento vagamente supponente e si merita subito la verità. Per quanto dubiti riesca a reggerla. Non mi pare che abbia le spalle sufficientemente grosse, in tutti i sensi. Altro difetto da aggiungere alla lista. Scrivo romanzi erotici, gli rispondo, e sorrido angelica. Come da copione, all'ebete va di traverso un sorso del vino rosso che stava bevendo. Chi mai berrebbe vino simile in un pub sportivo, tra l'altro? E inizia a tossire violentemente. Che sia chiaro, se dovessi iniziare a soffocare, ho tutta l'intenzione di lasciarlo perire. Ognuno è artefice del proprio destino, per quel che mi riguarda.
0: Oddio, davvero?
4: Mi chiede il rosso in volto. Non so se sia colpa della tosse o se invece sia l'imbarazzo la causa del suo viso da pomodoro. Sì, non ho problemi a confermargli in estrema sintesi. Nel frattempo non resisto da lanciare ancora un'occhiata al bancone. Il proprietario del sedere delle meraviglie si è spostato nell'angolo in fondo al locale e ora sta giocando a freccette con dei ragazzi. È alto, moro, e sebbene lo stia affermando solo dopo averlo visto di lato, pare uno schianto. Esattamente, perché sono qui seduta a perdere tempo? Mi rendo conto che, essendo una trentenne single, dovrebbe capitarmi di continuo di incontrare sconosciuti che possano solleticare la mia curiosità. Eppure non accade quasi mai. Nonostante l'apparenza, sono diffidente per natura. Motivo per cui è probabile andasse ancora di moda la lambada e i cellulari servissero solo per telefonare l'ultima volta che ho sentito l'impulso di abbordare qualcuno in un bar. Peccato che non posso farlo ora, perché mi trovo bloccata al tavolo con uno che si è presentato in giacca e cravatta per portarmi in un pub. La giacca è a quadri, tra parentesi. Davvero, perché il mondo è così crudele con me? Beh, balbetta il numero 37 non sapendo cosa dire. Per sua fortuna, io ho le idee molto più chiare. Direi che per questa sera abbiamo finito. Ti dispiace se vado un secondo in bagno? Va da sé che la mia è una domanda retorica. Non aspetto nemmeno che mi risponda che sono già in piedi. Mi sono accorta che l'angolo delle freccette è proprio adiacente al bagno delle signore e non riesco a resistere alla tentazione di dare un'occhiata da vicino al misterioso uomo fondoschiena. Sì, lo sto squadrando. E no, non mi sento affatto in colpa. Il politicamente corretto ha preso così tanto il sopravvento che temo l'umanità finirà presto per estinguersi dalla noia. Noia super corretta, sia chiaro, ma sempre noia. Ho solo intenzione di guardare. In fin dei conti sono una scrittrice. Fantasticare su uomini sexy mi aiuta a scrivere libri sexy. E le mie lettrici questo vogliono. Lenti degli occhiali che praticamente si appannano dal calore emanato dalle pagine. Se sia davvero possibile? Beh, sì, se uno possiede un modello piuttosto antiquato di e-book reader che tende ad andare in cortocircuito. Una volta quegli oggetti non erano così pratici come quelli odierni. La combustione spontanea è decisamente meno probabile di questi tempi, ma io metto comunque tutto l'impegno possibile per far divertire chi mi legge. Mi prendo il mio tempo per arrivare all'ingresso del bagno e ancor più tempo per appoggiarmi allo stipite, fingendo che sia occupato. Magari lo è, chi può dirlo? L'uomo fondoschiena si è appena sollevato da uno sgabello e ha iniziato a tirare. Con le freccette fa schifo, ma lui è davvero una visione. Quando manca del tutto il cerchio facendo rimbalzare una freccetta sulla parete, mi scappa inavvertitamente una risata. Lo so, sono un caso perso, ride mentre si incammina a raccogliere la sua arma. Vista la mira che ha, rischia sul serio di rivelarsi pericoloso. Il segreto è tutto nel polso, mi permetto di intervenire. Ho detto che non gli avrei parlato? Beh, mentivo, mi pare ovvio. Lui raccoglie la freccetta e solleva lo sguardo, curioso di scoprire con chi ha a che fare. In genere gli uomini rimangono positivamente colpiti dal mio aspetto e del palese apprezzamento si materializza sempre nei loro occhi. Ma questo particolare esemplare maschile o è terribilmente bravo a dissimulare le sue reazioni oppure è gay. Ti prego, astrusa divinità in cui non credo nemmeno, fa che non sia gay. A mia discolpa posso dire solo di aver rotto gli occhiali. In teoria ci vedo, in pratica meno del solito. Niente scuse, Matt, lo riprende un suo amico. Tu usi gli occhiali solo per leggere. Assaporo il nome nella mia testa. Matt, un nome che gli dona. Se da lontano era uno splendore, da vicino è sfacciatamente attraente, specie se si considera che indossa dei vecchi jeans con un'ampia felpa. Altezza giusta, corporatura giusta, bellissimi capelli castani, né troppo corti né troppo lunghi, grandi occhi nocciola. Non dovrebbe essere sexy, eppure lo è. Ha uno sguardo intelligente, positivo, curioso. Da dove è uscito, di preciso? Beh, Matt, che tu ci veda o meno, devi comunque tenere la mano ferma nel momento del lancio. Così, ti faccio vedere. Senza lasciargli molta scelta, gli sottraggo le freccette e passo alla dimostrazione pratica, riuscendo nell'impresa di colpire il centro più centro che ci sia. Cosa posso dire? Lavoro bene sotto stress. Però, mormora colpito prima di tornare a sorridere, ora mi sento ancora di più una schiappa. Sfida, sfida, ride un altro ragazzo della sua compagnia. La signorina avrà sicuramente di meglio da fare che sfidare un caso perso come me, cerca di togliermi d'impaccio con lo stesso irresistibile sorriso di poco prima. Un gesto che trovo incredibilmente galante tutto ad un tratto. No, non ho di meglio da fare, sono velocissima a replicare, in barba alla solita legge della giungla metropolitana che impone di fingere per non svelare troppo presto il proprio interesse. Ho voglia di vivere pericolosamente. Nel frattempo, dall'altra parte del pub, il numero 37 mi sta guardando con un'espressione interrogativa. Una donna molto più adatta a lui gli si è avvicinata e sta evidentemente domandando se può sedersi. Sì, da queste parti gli esemplari maschili decenti scarseggiano a tal punto che persino un uomo con una giacca orrenda riesce comunque a rimorchiare senza muovere un dito. Mi rendo conto di quanto sia ingiusto, ma questa è la triste realtà con cui abbiamo a che fare. Beh, quello che è giusto, e io, a differenza di quanto si dice, sono stronza solo quando serve. Motivo per cui sollevo il pollice come incoraggiamento. Lui mi sorride tutto contento e poi torna a voltarsi verso la donna. Che mi serva di lezione. Vai uscire con dei contabili. Non abbiamo nulla in comune. A proposito, io sono Audrey. Torno a concentrarmi sulla persona che mi interessa davvero, porgendogli la mano. Matthew si presenta mentre afferra il mio palmo. Ha una bellissima mano, con una stretta decisa ma rassicurante al tempo stesso. Questo dettaglio da solo basterebbe per elevarlo oltre lo standard maschile che ho frequentato di recente. Se ci aggiungiamo anche quei suoi begli occhi, il jackpot è quasi completo. Anzi, Matt, preferisco, specifica con un sorriso. Beh, Matt, cosa ci giochiamo? Gli domando senza perdere tempo. Spero davvero che si riveli all'altezza, perché ho ben 37 pessimi appuntamenti da cancellare dalla mente. Mi osserva divertito. Ti prego, niente di esagerato. Come hai ben visto, le mie possibilità di vittoria sono pari a zero. Mai darsi per vinti. E comunque un drink basta e avanza. A basso mantenimento? Mi stuzzica. Scuoto la testa. Mi dispiace, ad altissimo mantenimento, ma nelle giuste occasioni so accontentarmi. Ah, questo sarebbe davvero un miraggio, una donna che si accontenta. Ride. Bello e spiritoso. Roba da correre in chiesa e accendere un cero. Ah, già, se solo fossi il tipo. Per tutta la partita è una continua battaglia tra la mia voglia di perdere e la mia regola numero uno, quella che mi impedisce di fingermi scema o incapace per non nuocere all'ego di un uomo. Non ho mai fatto eccezioni prima d'ora, ma è curioso che sia quasi tentata di farlo questa sera. Per fortuna so resistere a certi impeti illogici, così finisco per stracciare Matthew, che a onor del vero non mi pare prendersela troppo. Deve essere un tipo piuttosto rilassato nella vita di tutti i giorni. Ride e scuote la testa mentre consegna le freccette ai prossimi giocatori. Credo di aver sul serio bisogno di qualche lezione. Sapevo di essere un caso pietoso, ma non così tanto. Mio padre è un patito, io ho iniziato da bambina. Beh, allora si spiega tutto. Credo proprio che il mio non abbia mai tenuto una freccetta in vita sua, mi confessa. Un'infanzia terribile, provo a punzecchiarlo. Ci sto andando con i piedi di piombo perché mi è stato spesso ripetuto che so essere in qualche modo eccessiva con la mia lingua biforcuta e il sarcasmo spinto a livelli esagerati. Terribile, ripete sorridendo e imitando il mio tono. Sì, sa stare allo scherzo, grazie al cielo. A proposito, ti devo un drink. Mi fa segno di seguirlo al bancone. Non me lo faccio ripetere due volte. Non sembra però del tutto a suo agio in questo ambiente. La solita gentaglia esagitata riesce a passargli davanti diverse volte. Strano. Pensavo che chi vivesse in una grande città e frequentasse la scena degli appuntamenti fosse in qualche modo vaccinato. Sono costretta a richiamare il barista con gli occhi in modo discreto. I vantaggi del frequentare sempre gli stessi posti, immagino. «Cosa prendi?» mi chiede Matt. «Una corona con limone, grazie». Poi mi siedo sullo sgabello indicandogli quello accanto. Lo spazio non abbonda e Matt pare esserne cosciente, tanto che si prende un bel po' di tempo per decidere se azzardare o meno l'occupazione del posto accanto al mio. Alla fine decide di sedersi. L'esito non pareva così scontato. «Guarda che non mordo», lo prendo un po' in giro. Lui afferra la birra che ha ordinato e mi osserva da vicino. «No, tu mordi», afferma con sorprendente certezza. Mi porto la bottiglia alla bocca e mando giù un sorso. «Ok, ipotizziamo per un attimo che tu abbia ragione. Sarebbe un problema?» gli chiedo avvicinandomi. Sto palesemente flirtando. Non solo. Mi sto impegnando ben più del solito, perché qualcosa di non meglio identificato mi sta suggerendo che potrebbe valerne la pena. E cosa fa una donna che è uscita con ben 37 uomini, di cui nemmeno si ricorda i nomi, quando finalmente prova del sincero interesse verso una persona? Si avvicina affinché il lui in questione possa notare la scollatura. Più che degna di questo nome, se mi è permesso di dirlo. L'attimo dopo avviene però qualcosa di inaspettato. I suoi occhi si incollano visibilmente interessati al mio seno, ma il suo corpo inizia ad allontanarsi. Ah, questo non l'avevo davvero previsto. A quanto pare Matt avrà bisogno di essere trattato con i guanti. Lo osservo deglutire a disagio. Sì, detto con la massima sincerità, sarebbe un problema. Il suo tono è stranamente serio mentre lo dice. Poso la mia birra e sbatto le palpebre. «Gay?» domando diretta. «Sia chiaro, non ci sarebbe nulla di male, ma diciamo che preferisco scoprirlo prima che dopo». Per fortuna non pare offeso dalla mia estrema schiettezza e anzi mi sorride. «No, non sono gay». La sua risposta è un buon inizio, ma di certo non mi chiarisce tutto. Allora fidanzato, sposato o qualcosa di simile? Nemmeno, confessa quasi imbarazzato. Sento che sta per arrivare un ma, lo anticipo. Tu sei molto attraente e io sono molto onorato, se ne esce poi senza smentirmi in alcun modo. Lo osservo sbigottita. Cielo, ha sul serio pronunciato la parola onorato. Ora, detto con estrema franchezza, io e la scena degli appuntamenti metropolitani ci conosciamo già da un po', e di solito le opzioni che si presentano sono: tu gli piaci, ma a te non piace. A te piace, ma non gli piaci. Vi piacete o non piacete entrambi e la coincidenza è una grande fortuna. Sono uscita con molti uomini, ho fatto sesso con molti uomini, ho scritto libri sull'erotismo e sul corteggiamento. Insomma, conosco la materia. Lo so come si compiono questi rituali, vecchi o nuovi che siano. Conosco gli uomini, punto. E io a Matt sono piaciuta, a pelle, al primo sguardo. Chiamiamola pure come vogliamo, ma durante quella partita a freccette è nata un'intesa e io non so che razza di donne sia abituato a frequentare lui, ma per quel che mi riguarda certi affiatamenti sono più rari di un'araba fenice o, visto il mio campo, di un vero orgasmo multiplo. «Mi stai scaricando?» desumo osservandolo arrossire imbarazzato. Nel suo sguardo c'è parecchio tumulto. Non so bene se sia in difficoltà perché è attratto da me e non vorrebbe, o se invece è una persona carina e non sa bene come mandarmi al diavolo. «Vedi, è difficile da spiegare». Ma io non sono esattamente il tipo di persona che... La sua frase viene tranciata da un mio gesto inaspettato. Non pensavo che l'avrei fatto, ma, a quanto pare, questa è serata da missioni suicide. O magari vittorie insperate, chi può dirlo? In ogni caso... Tra il buio del locale e la nostra vicinanza ho appoggiato la mano sui suoi pantaloni. Non una zona qualsiasi, sia chiaro. Sulla sua erezione sotto quei jeans ruvidi. O si è fatto di Viagra prima o invece io gli piaccio. Eppure parecchio,

0: Avete ascoltato un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin.
1: Non sempre le nuvole offuscano il cielo, a volte lo illuminano. Elsa Morante.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri, Carmela. Ossia Elegia per le mie lacrime da diciassettenne. Il film che quella sera del 1942 si proiettava nell'unico cinema del mio paese si intitolava Carmela e protagonista ne era Doris Duranti. Bastava quel nome allora a stipare le sale. Infatti la Duranti, uno o due anni prima, era stata l'interprete della riduzione cinematografica della famosa tragedia La cena delle beffe di Sam Benelli e in una veloce sequenza si era audacemente mostrata a seno nudo. Era la prima volta che questo accadeva in Italia e in tempi di austerità fascista. Si sperava perciò, ma invano, che ripetesse l'exploit. Anche quella sera le speranze dei miei compaesani andarono deluse e molti, vista la piega che pigliava la vicenda, abbandonarono la sala. Io rimasi incantato non tanto dalla storia ma dal fascino delle immagini e dalla buona recitazione della Duranti. Regista ne era Flavio Calzavara e il film era tratto, cosa che allora mi stupì molto, da un racconto di Edmondo De Amicis. Per me De Amicis era l'autore del melenso libro Cuore e basta. Qui invece si trattava della storia di una bellissima e riservata ragazza che vive in una piccola isola che fa parte di un'isola più grande, la Sicilia. Una giovane vita condannata comunque sia all'isolamento, la quale si innamora dell'ufficiale che comanda la guarnigione e con lui si fidanza. Ma l'ufficiale l'abbandona appena ricevuto l'ordine di trasferimento e Carmela, tornata alla sua solitudine, lentamente si lascia andare alla follia. Come una vela senza timoniere che diriga al largo mossa appena da un alito di vento. Una follia dolce e malinconica. Se non che il nuovo giovane ufficiale venuto a sostituire il collega trasferito si prende a cuore la sorte di Carmela, si innamora anche lui della bellezza e della dolcezza della ragazza e inscenando una sorta di casalingo psicodramma riesce a ricondurla alla ragione. Il clou dello spettacolo messo in piedi dall'ufficiale era una canzone da lui stesso cantata, della quale ricordo ancora perfettamente la prima strofa. Carmela, ai tuoi ginocchi placidamente assiso, guardandoti negli occhi, baciandoti nel viso, trascorrerò i miei dì. Alla fine, come nelle belle favole, Carmela e l'ufficiale convolavano a nozze, il più ovvio degli happy end. Allora perché piansi? Premetto che solo in tarda età mi sono iscritto al vasto partito di coloro che sbottano a piangere al cinema. Sono in tantissimi. Conosco perfino attori che piangono come fontane vedendo le scene tragiche da loro stessi interpretate. Omar Sharif ne è un bel esempio. Non mi ricordo prima dei 70 ad aver pianto se non quella volta. Non fu la storia a commuovermi, ma il volto intensissimo e tenero, bellissimo e sconvolto della Duranti in alcuni momenti della sua follia, dovuta certo all'amore perduto, ma soprattutto alla coscienza di una rinnovata e più tragica solitudine. Alla vista di quel volto anche in me si scatenò uno psicodramma e in un attimo compresi che le mie inquietudini, le mie malinconie, i miei squilibri erano dovuti più che all'età al presentimento, o meglio, al timore di fare la stessa fine di Carmela, di non riuscire cioè a spezzare l'isolamento cui mi sentivo condannato. E presi quella sera stessa la decisione d'abbandonare, prima o poi, la mia terra.
1: Il racconto.
3: Agatha Christie. Una domenica fruttuosa.
4: Oh, ma è troppo, troppo stupendo!
3: esclamò per la quarta volta la signorina Dorothy Pratt. «Come vorrei che la vecchia strega mi vedesse, lei e le sue Jane!» La vecchia strega, a cui si alludeva così crudamente, era la degnissima padrona della signorina Pratt, la signora Mackenzie Jones, la quale aveva un'opinione molto precisa sui nomi più convenienti per una cameriera e aveva ripudiato quello di Dorothy a favore del secondo e disprezzato nome della signorina Pratt, che era Jane. Il compagno della signorina Pratt non rispose subito e per motivi molto validi. Quando si ha appena comprato una Baby Austin di quarta mano per la somma di 20 sterline e la si porta fuori soltanto per la seconda volta, tutta l'attenzione finisce logicamente per concentrarsi sul difficile compito di usare ambo le mani e i piedi a seconda di quel che richiede ogni emergenza. Borbottò il signor Edward Palgrove e superò una crisi fra un orribile rumore stridente che avrebbe fatto digrignare i denti a un provetto automobilista. «Non sei uno che chiacchiera molto con le ragazze, tu», si lamentò Dorothy. Il signor Palgrove fu salvato dalla necessità di rispondere perché proprio in quel momento venne investito da una sequela di sonore e colorite invettive pronunciate dall'autista di un autobus. «Un bello sfacciato, però», disse la signorina Pratt scuotendo la testa. «Vorrei soltanto che lo avesse lui, questo freno», disse il suo corteggiatore in tono amaro. «Perché? Ha qualcosa che non va?» «Uno può metterci il piede sopra fino al giorno del giudizio», disse il signor Palgrove, «e non succede mai niente». «Ted, non puoi aspettarti di avere tutto per 20 sterline. In fondo, pensaci bene, siamo qui, in una vera e propria automobile, una domenica pomeriggio, e andiamo a fare una passeggiata fuori città esattamente come tutti gli altri». Altri tonfi e rumori, striduli e assordanti. «Ah!» esclamò Ted con la faccia rossa ma trionfante. «Mica male come ho cambiato la marcia questa volta!» «Guidi in un modo quasi meraviglioso», disse Dorothy piena di ammirazione. Imbaldanzito per questo apprezzamento femminile, il signor Palgrove azzardò un attraversamento spericolato di Hammersmith Broadway e venne severamente rampognato da un poliziotto. «Non so proprio cosa pensare», disse Dorothy mentre procedevano verso il ponte di Hammersmith ad andatura più controllata. «Non so davvero perché la polizia sta diventando così intrattabile. Potrebbero essere un po' più gentili quando parlano, dopo tutte le figure che hanno fatto negli ultimi tempi». «Comunque, non era questa la strada che volevo fare», disse Edward amareggiato. «La mia idea era di andar giù per Great West Road e prendere una strada a senso unico». «Già, e farti beccare. Sembra facile», disse Dorothy, «ma è successo anche al padrone l'altro giorno. 5 sterline più le spese». «La polizia non è così ribecellita come sembra, in fondo», ammise Edward generosamente. «Colpisce anche i ricchi, e come? Niente favoritismi. Mi sembra di impazzire quando penso a quei magnati che entrano a comprarsi un paio di Rolls Royce come se fossero noccioline. Non c'è senso comune in questo. Io valgo quanto loro». «E i gioielli?»

incarò Dorothy sospirando. Quei negozi di Bond Street, diamanti e perle, non so cos'altro ancora. E io sono qui con un filo di perle comprato da Woolworth. Continuò a rimuginare tristemente su quell'argomento. Edward, di conseguenza, riuscì a dedicare completamente la sua attenzione alla guida. Riuscirono ad attraversare Richmond senza incidenti. La discussione con il poliziotto aveva lasciato Edward con i nervi scossi. Così, adesso, scelse la linea di minor resistenza e si mise a seguire ciecamente qualsiasi macchina si trovasse davanti, quando si presentava una scelta fra varie strade. In questo modo, poco dopo, si trovò a viaggiare lungo un ombroso viottolo campestre per trovare il quale molti automobilisti in gamba avrebbero volentieri dato la pupilla dei loro occhi. Mica stupido il modo in cui mi sono tirato fuori dalle grandi strade piene di traffico, disse Edward, prendendosene tutto il credito. Proprio adorabile, dico io, sussurrò la signorina Pratt. E poi, guarda, c'è un uomo che vende la frutta. Infatti, su una curva che pareva fatta allo scopo, c'era un tavolino di vimini con una cesta di frutta e una bandierina sulla quale si leggevano queste parole: Mangiate più frutta. Quanto? Domandò Edward in tono apprensivo, dopo che un frenetico strappo al freno a mano aveva prodotto l'effetto desiderato. Fragole squisite, propagandò l'uomo che vendeva la frutta. Era un ometto dall'aria scialba con un sorriso malizioso sulle labbra. Proprio quel che ci vuole per la signora, frutta matura, appena colta, e anche ciliegie, inglesi autentiche. Ne vuole un cestino, la signora? Sembrano belle, disse Dorothy. Magnifiche, ecco cosa sono, disse l'uomo con voce rauca. Vi porterà fortuna questo cestino, signora. Finalmente accondiscese a rispondere a Edward. 2 scellini, signore, un prezzo stracciato. Lo direste anche voi se sapeste quello che c'è dentro il cestino. Hanno un'aria proprio invitante, disse Dorothy. Edward sospirò e gli porse i 2 scellini. Era ossessionato dai calcoli mentalmente. Il tè più tardi, la benzina, questa faccenda della gita domenicale in macchina non era affatto a buon prezzo, come si suol credere. Ecco il guaio di portar fuori le ragazze. Vogliono sempre tutto quello che vedono. Grazie, signore, disse l'ometto dall'aria scialba. In quel cestino di ciliegie avete un valore ben maggiore di quello che è stato pagato. Edward abbassò con violenza il piede e la baby Austin si avventò sul venditore di ciliegie come un alsaziano inferocito. Scusatemi, disse Edward, ho dimenticato che c'era la marcia innestata. Dovresti stare attento, caro, disse Dorothy. Avresti potuto fargli male. Edward non rispose. Neanche un chilometro più avanti trovarono il posticino ideale sulle rive di un torrente. La Austin venne lasciata sul ciglio della strada, mentre Edward e Dorothy, seduti comodamente l'uno vicino all'altra sulla sponda del corso d'acqua, mangiavano le ciliegie. Un giornale della domenica giaceva intonso ai loro piedi. Che notizie ci sono? Chiese infine Edward, distendendosi supino sull'erba e abbassandosi il cappello sugli occhi perché il sole gli dava fastidio. Dorothy diede un'occhiata ai titoli. La moglie dolente, una storia straordinaria. 28 persone annegate la settimana scorsa. Morte presunta di Herman. Incredibile furto di gioielli. Scomparsa una collana di rubini del valore di 50.000 sterline. Oh, Ted, 50.000 sterline! Pensa un po'. Continuò a leggere. La collana è composta di 21 pietre incastonate in platino ed era stata spedita, come pacchetto raccomandato, da Parigi. All'arrivo si è scoperto che il pacchetto conteneva soltanto qualche sassolino e le pietre preziose erano sparite. Le hanno rubate alla posta, pontificò Edward. Le poste sono terribili in Francia, credo. Mi piacerebbe vedere una collana del genere, disse Dorothy.

0: tutta luccicante color sangue, sangue di piccione, è così che chiamano i rubini di quel colore. Chissà che cosa si prova ad avere al collo roba del genere. Tu, figliola mia, molto probabilmente non lo saprai mai, disse Edward in tono faceto. Dorothy scosse la testa indispettita. Perché no? Vorrei proprio saperlo. È incredibile quel che può fare una ragazza al giorno d'oggi per avere successo. Io potrei calcare le scene, per esempio. Le ragazze per bene non fanno quella strada nella vita, sentenziò Edward per scoraggiarla. Dorothy aprì la bocca per ribattere, ma si controllò e mormorò: Passami le ciliegie. Ne ho mangiate più di te, osservò. Dividerò quelle che rimangono e. Oddio! Ma cosa c'è qui in fondo al cestino? E tirò fuori qualcosa mentre parlava, una lunga fila luccicante di pietre rosse come il sangue. La fissarono tutti e due, sbalorditi. Nel cestino, hai detto? Esclamò infine Edward. Dorothy annuì. Proprio in fondo, sotto la frutta. Si fissarono di nuovo. E come ha fatto a finire lì dentro, secondo te? Non riesco a immaginarlo. È strano, Ted, proprio dopo aver appena finito di leggere quell'articolo sul giornale a proposito dei rubini. Edward scoppiò a ridere. Non crederai di avere in mano 50.000 sterline per caso, eh? Ho detto soltanto che era strano. Rubini con la montatura di platino. Il platino è un metallo che sembra argento opaco, come questo. Non scintillano? Non hanno un colore stupendo? Chissà quante sono, e le contò. Ehi, Ted, sono esattamente 21. No, sì, lo stesso numero di cui parlava il giornale. Oh, Ted, non pensi? Potrebbe essere, ma parlò senza sicurezza. C'è un modo di riconoscere i rubini. Dicono che bisogna prenderne uno e provare a graffiare il vetro. Quello si fa con i brillanti. Ma lo sai, Ted, che l'uomo della frutta aveva un'aria molto strana, un aspetto poco simpatico. E poi ci ha anche scherzato sopra. Continuava a dire che nel cestino c'era roba che valeva molto di più dei soldi che abbiamo pagato. Sì, ma sta a sentire, Dorothy, perché avrebbe dovuto consegnare a noi, proprio a noi, un oggetto che vale 50.000 sterline? Signorina Pratt scosse la testa senza capire più niente. Effettivamente non ha molto senso, ammise. A meno che non avesse la polizia alle calcagna. La polizia, disse Edward impallidendo lievemente. Sì, il giornale dice anche che la polizia ha una pista da seguire. Edward si sentì un brivido correre lungo la schiena. Questa storia non mi piace, Dorothy. Supponiamo che la polizia si metta a ricercare noi. Dorothy lo fissò a bocca aperta. Ma non abbiamo fatto niente, Ted. L'abbiamo trovata nel cestino. Ma è una storia assurda da raccontare, non è accettabile. Questo è vero, ammise Dorothy. Oh, Ted, credo che sia proprio quella, come in una favola. Non mi sembra che somigli molto a una favola, disse Edward. A me pare piuttosto una di quelle storie dove il protagonista innocente finisce ad Dartmoor e ci resta per 14 anni. Ma Dorothy non gli dava retta. Si era allacciata alla collana e ne giudicava l'effetto servendosi di uno specchietto tirato fuori dalla borsetta. Anche una duchessa ne potrebbe portare una così, mormorò estasiata. Non ci credo, disse Edward accitandosi. Devono essere false. Sì, buone imitazioni. Sì, caro, disse Dorothy, sempre intenta ad osservare la propria immagine nello specchio. Molto probabilmente. Altrimenti sarebbe proprio una coincidenza eccessiva. Sangue di piccione, mormorò Dorothy. È assurdo. Ecco quello che dico. Assurdo. Ehi, Dorothy, stai a sentire quello che ti dico o no? Dorothy mise di nuovo nella borsa lo specchio e si voltò verso di lui con una mano appoggiata ai rubini che portava al collo. Come sto? Chiese. Edward la fissò dimentico di tutte le sue preoccupazioni. Non aveva mai visto Dorothy così. Aveva assunto un'aria trionfale, un genere di bellezza regale che gli appariva del tutto nuova. La convinzione di avere al collo gioielli per il valore di 50.000 sterline aveva fatto di Dorothy Pratt una donna nuova. Aveva preso un'aria di serenità insolente, sembrava un misto di Cleopatra, Semiramide e Zenobia. Sei stupenda, disse Edward, umile umile. Dorothy rise e anche la sua risata risuonò completamente diversa. Sta a sentire, disse Edward, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo portare quei rubini alla polizia. Oh, figuriamoci, si indignò Dorothy. Hai appena finito di dire che non ti crederebbero. Probabilmente ti manderanno in galera per averli rubati. Ma cos'altro possiamo fare? Tenerli, disse la nuova Dorothy Pratt. Edward la fissò con gli occhi sbarrati. Tenerli? Sei matta? Li abbiamo trovati, sì o no? Perché dovremmo pensare che siano di valore? Li terremo e io me li metterò. E la polizia ti arresterà. Dorothy prese in considerazione questa eventualità per un minuto o due. E va bene, disse, li venderemo. Tu potrai comprarti una Rolls-Royce, anzi due Rolls-Royce, e io una tiara di diamanti e qualche anello. Edward continuava a fissarla sbalordito. Dorothy si mostrò spazientita. È un'opportunità che ti si offre, sta a te coglierla. Non abbiamo rubato questa collana. Se fosse così non ci penserei nemmeno. Ci è caduta in mano e probabilmente è l'unica occasione che avremo in vita nostra di procurarci tutto ciò che vogliamo. Ma non abbiamo un briciolo di fegato, Edward Palgrove. Edward ritrovò la voce. Venderla, dici? Credi che sia facile? Qualsiasi gioielliere vorrebbe sapere dove sono andato a prendere questo maledetto oggetto. Non lo porti a un gioielliere, ma non hai letto un romanzo poliziesco, Ted? Lo si porta a un ricettatore, naturalmente. E come farei io a conoscere i ricettatori? Sono nato e cresciuto in una famiglia rispettabile. L'uomo dovrebbe sapere tutto, disse Dorothy. È a questo che serve. Edward la osservò. Era serena, inflessibile. Non avrei mai creduto che tu fossi così, mormorò debolmente. E io invece credevo che tu avessi più spirito. Ci fu una pausa. Poi Dorothy si alzò in piedi. Bene, disse in tono disinvolto. Faremo meglio a tornare a casa. Con quell'affare al collo? Dorothy si tolse la collana. La guardò con rispetto e la fece scivolare nella borsetta. Ehi, senti, disse Edward, dammela. No? Sì, invece, me la devi dare, cara la mia ragazza. A me hanno insegnato a essere onesto. Bene, puoi continuare, non c'è bisogno che te ne occupi tu. Oh, insomma, dammela, esclamò Edward buttandosi allo sbaraglio. Ci penserò io, troverò un ricettatore. Come hai detto, è l'unica occasione che ci si offre. Ci è finita fra le mani onestamente. L'abbiamo comprata per due scellini. Non è molto diverso da quello che fanno certi signori nei negozi di antichità ogni giorno e ne vanno orgogliosi. Proprio così, disse Dorothy. Oh, Edward, sei magnifico! Gli consegnò la collana e Edward se la mise in tasca. Si sentiva tutto eccitato, esilarato, l'uomo più in gamba del mondo. Fu con questo animo che mise in moto la Austin. Erano troppo emozionati tutti e due per ricordarsi di prendere il tè. Rientrarono a Londra in silenzio. A un certo punto, a un crocevia, un agente fece qualche passo in direzione della macchina e Edward si sentì il cuore in gola. Per miracolo, tornarono a casa senza incidenti. Le ultime parole di Edward a Dorothy trasudavano ancora di spirito avventuroso. Andremo fino in fondo. 50.000 sterline, ne vale la pena. Quella notte sognò grandi frecce di segnalazione stradale e Dartmoor. Si alzò presto, con una brutta cera, senza essersi realmente riposato. Doveva mettersi alla ricerca di un ricettatore, ma non aveva la minima idea da che parte cominciare. Lavorò distrattamente, attirandosi due bruschi rimproveri prima di mezzogiorno. Come si fa a trovare un ricettatore? La zona più adatta doveva essere Whitechapel, così almeno gli pareva, oppure era Stepney. Di ritorno in ufficio gli arrivò una telefonata. Era Dorothy, con una voce tragica e lacrimosa. «Sei tu, Ted? Parlo da casa. Ma lei potrebbe tornare da un momento all'altro e allora bisogna che metta giù. Ted, non hai ancora fatto niente, vero?» Edward rispose di no. «Allora stammi a sentire, Ted, non devi fare più niente. Sono rimasta sveglia tutta la notte. È stato terribile. Pensando a quello che dice la Bibbia, non si deve rubare. Ieri dovevo essere pazza, sul serio. Non farai niente, vero, Ted, caro?» Possibile che una sensazione di grande sollievo invadesse a poco il signor Palgrove? Forse sì, però non era disposto ad ammetterlo. «Quando dico che vado fino in fondo in una cosa, lo faccio», disse con voce tale che avrebbe potuto essere quella di un forzuto Superman dagli occhi di ghiaccio. «Oh, ma caro Ted, non devi! Oh, signore, eccola che arriva! Senti, Ted, stasera esce a cena. Posso fare una scappatina fuori, così ci vediamo. Non fare niente finché non ci siamo visti. Alle 8. Aspettami all'angolo». La sua voce si trasformò diventando un mormorio soavissimo. «Sì, signora, volevano un altro numero. Cercavano lo 0234 di Bloomsbury». Mentre Edward usciva dall'ufficio, quella sera alle 6, un titolo a caratteri cubitali richiamò i suoi occhi: «Il furto dei gioielli. Ulteriori sviluppi». Tirò fuori un penny in tutta fretta. Poi, finalmente al sicuro sulla metropolitana, dove era riuscito a conquistarsi con destrezza un posto a sedere, si mise a scorrere avidamente con lo sguardo il foglio di stampa. Trovò abbastanza facilmente quello che cercava. Egli sfuggì un fischio sommesso. «Che mi venga un...» Poi un altro trafiletto, lì vicino, attirò la sua attenzione. Lo lesse attentamente e infine lasciò scivolare al suolo il giornale senza accorgersene. Alle 8 in punto era l'appuntamento. Una Dorothy ansante, un po' pallida ma carina, lo raggiunse di corsa. «Non hai fatto niente, Ted?» «No, niente», tirò fuori di tasca la collana di rubini. «Puoi metterla». «Ma, Ted, la polizia ha già ritrovato i rubini e l'uomo che li aveva rubati. E adesso... Leggi un po' qui», e le cacciò sotto il naso un trafiletto del giornale. Dorothy lesse: «Nuova sensazionale trovata pubblicitaria». Un'intelligente trovata pubblicitaria è stata adottata dalla fiera tutto inglese, tutto a 5 soldi, che vuol far concorrenza alla famosa rete di grandi magazzini Woolworth. Ieri e ogni domenica d'ora in avanti sono stati posti in vendita dei cestini di frutta. Un cestino su 50 conterrà una collana di pietre false in differenti colori. Queste collane, che imitano i gioielli veri, valgono molto di più di quel che sono state pagate. Ieri hanno provocato grande eccitazione e grande spasso. Mangiate più frutta sarà uno slogan di gran voga la prossima domenica. Ci congratuliamo con la fiera tutto a 5 soldi per l'inventiva dimostrata. E le auguriamo la miglior fortuna nella sua campagna Comprate inglese». «Oh!» esclamò flebilmente Dorothy. E dopo un silenzio: «Ma...» «Sì», disse Edward, «la penso anch'io come te». Un uomo che passava gli mise in mano un foglietto. «Prendine uno, fratello», disse. «Il prezzo di una donna virtuosa è molto superiore a quello dei rubini». «Ecco!» esclamò Edward. «Spero che questo ti tirerà un po' su di morale». «Non saprei», disse Dorothy imbronciata. Non è proprio la mia aspirazione quella di aver l'aspetto di una donna virtuosa. Non ce l'hai, disse Edward. Ecco perché quel tizio mi ha messo in mano quel foglietto. Con quei rubini al collo non hai affatto l'aspetto di una brava donnina. Dorothy scoppiò a ridere. Sei carino, Ted, disse. Su, andiamo al cinema.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Mental training. Per addestrare il corpo, alleniamo prima la mente. L'approccio psicologico è fondamentale per ottenere veri risultati. Dalla redazione. Sono molti in Italia gli appassionati di qualche sport o hobby che decidono di dare un seguito competitivo a questa loro passione. Corsa, ciclismo, scacchi, calcetto, arrampicata, padel, rafting, ginnastica, nuoto, pattinaggio, bocce e perfino burraco. Le attività a cui si può dedicare in maniera assidua e con costanza semiprofessionale sono infinite e rispondono a una miriade di interessi. Ma in tutti i casi, che si tratti di sport amatoriale o agonistico, di attività che richiedano sforzo prevalentemente fisico o mentale, che si competa in gare ufficiali o solo con i propri amici per stabilire chi deve offrire l'aperitivo o la cena, se si vogliono davvero raggiungere i propri obiettivi, il principio non cambia. Per ottenere risultati concreti occorre partire dall'allenamento mentale. Mettiamo a punto una strategia. La chiave fondamentale per avere un ritorno concreto dall'impegno che si investe in tali attività consiste nell'approccio psicologico. Spesso occorre infatti saper gestire le emozioni, l'ansia e saper avere concentrazione, delineando degli obiettivi non vaghi, non troppo facili e tangibilmente raggiungibili. Il tutto può essere realizzato con una strategia e un percorso ben delineati, come spiega Michele Surian, professore di scienze motorie e sportive, diplomato ISEF e laureato in scienze motorie con master universitario in psicologia dello sport, ex atleta e maestro di kickboxing, con il suo attivo diversi allievi diventati campioni del mondo, che nel suo libro Mental Training per Sportivi, Strategie e Abilità Mentali per la Performance Atletica ha messo a punto un modello, chiamato SMARTLA, per definire le tipologie di obiettivi concreti apportati di ogni singola persona. Obiettivo: la crescita globale dell'atleta. L'allenamento, puntualizza Surian, non riguarda solo il corpo. Le stesse leggi che regolano lo sviluppo delle capacità fisiche valgono anche per le abilità mentali. Se queste possono essere apprese e potenziate, allora rispondono ai principi fondamentali dell'allenamento: ripetizione, carichi progressivi e pratica di qualità. L'obiettivo è la crescita globale dell'atleta, considerato come un sistema integrato in cui dimensioni fisiche, psichiche, tecniche e tattiche si influenzano a vicenda. Un lavoro mirato sulla mente, pur agendo soprattutto sul sistema nervoso, produce effetti positivi anche sulla tecnica, sulla strategia e perfino sulla resa fisica. Concentrazione, gestione dell'ansia e controllo emotivo. Traguardi possibili. Parlare di abilità mentali significa riconoscere che non si tratta di doti innate, ma di competenze allenabili, proprio come quelle motorie. Nessuno nasce sapendo eseguire un gesto sportivo complesso. Ogni tecnica si costruisce attraverso l'apprendimento, sostiene il professor Surian, e lo stesso vale per concentrazione, gestione dell'ansia e controllo emotivo. L'apprendimento ha delle specifiche fasi. L'apprendimento procede per fasi. Prima la comprensione del compito, poi la ripetizione che porta consapevolezza e correzione degli errori, fino all'automatizzazione. È il percorso che trasforma un gesto incerto in un'azione fluida e adattabile a situazioni diverse. Le abilità mentali seguono lo stesso schema. Allenare la mente significa chiarire l'obiettivo, conoscere le tecniche, esercitarsi con continuità e attraversare un processo di prove ed errori. Solo la pratica ripetuta permette di trasformare queste competenze in automatismi affidabili e pronti, eventualmente anche a emergere in gara, Dal punto di vista metodologico, il mental training non è diverso dall'allenamento motorio. Richiede gradualità, tempo e adattamento individuale. Occorre pazienza e continuità, i risultati non sono immediati. L'errore più comune è aspettarsi risultati immediati. Una tecnica mentale appena appresa non è automaticamente utilizzabile. Va interiorizzata, personalizzata e sperimentata in contesti diversi. Personalizzata e sperimentata in contesti diversi e, come ogni abilità sportiva, ha bisogno di consolidamento. Allenare la mente, quindi, non è una scorciatoia, ma un processo continuo. Pratica, tempo e integrazione tra mente e corpo sono le vere basi della prestazione. Cos'è il goal setting? Il goal setting è la capacità di stabilire e perseguire obiettivi chiari, specifici e verificabili. Non riguarda solo lo sport, ma anche lo studio e la vita professionale. Formulare obiettivi significa dare una direzione alle proprie azioni, permette di programmare il lavoro, valutare i progressi e mantenere alta la propria motivazione. Gli obiettivi sono la base di qualsiasi progetto e rendono possibile il monitoraggio continuo dei risultati. Obiettivi specifici funzionano meglio di obiettivi vaghi. È più efficace pianificare mete a medio e lungo termine, suddivise in tappe a breve termine e integrare obiettivi di risultato, di prestazione e di processo. Inoltre, gli obiettivi vanno continuamente aggiornati. Una volta raggiunti, vanno riformulati per sostenere la crescita. L'importanza della struttura. Gli obiettivi funzionano come una mappa. Senza una destinazione chiara è difficile orientare gli sforzi. La loro presenza rende visibili i progressi e alimenta la motivazione. Il raggiungimento di piccoli traguardi costruisce fiducia nelle proprie capacità e rafforza il senso di autoefficacia. Ogni successo crea un circolo virtuoso, aumenta la sicurezza personale e spinge a cercare sfide nuove e più ambiziose. Tuttavia, obiettivi troppo facili non stimolano l'impegno, mentre obiettivi irraggiungibili generano ansia e frustrazione. Devono quindi rappresentare una sfida realistica e proporzionata alle proprie possibilità. L'approccio vincente. Un obiettivo efficace segue il modello SMART, che descrive le caratteristiche necessarie per renderlo funzionale. S. Specifico e semplice. L'obiettivo deve essere chiaro, concreto, non generico. Deve indicare cosa cambierà, come, dove e quando. Più è semplice da comprendere, più è facile ricordarlo e mantenerlo presente. M. Misurabile e significativo. Deve esistere un criterio oggettivo per stabilire se è stato raggiunto. Inoltre deve avere valore personale. Un obiettivo privo di significato non motiva affatto. A. Accessibile e orientato all'azione. Deve essere raggiungibile, ma sfidante. Gli obiettivi devono tradursi in comportamenti concreti, abitudini e azioni quotidiane. R. Realistico e rilevante. Deve essere compatibile con la realtà personale e le proprie priorità. Un obiettivo irrealistico porta solo frustrazione. T. Temporalmente definito. Deve avere scadenze precise. Gli obiettivi a lungo termine vanno suddivisi in tappe intermedie, come una scalata fatta di passi successivi. E. Emozionante ed ecologico. L'obiettivo deve suscitare entusiasmo e motivazione ed essere scelto in prima persona. Allo stesso tempo deve rispettare l'equilibrio personale, i valori e le relazioni. Non deve compromettere salute, ambiente sociale o qualità della vita. R. Registrato e rivedibile. L'obiettivo va scritto. Rende concreto l'impegno preso. Deve anche poter essere adattato se le condizioni cambiano e senza essere abbandonato ma migliorato. Fonte di realizzazione personale. Il goal setting non serve solo a ottenere risultati, ma a favorire sviluppo personale. Gli obiettivi devono essere coerenti con i propri valori e contribuire a rendere la persona più consapevole e capace, migliorandone la qualità della vita e la capacità di relazione con gli altri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Psicologia Facile. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Trascorriamo un terzo della vita dormendo e buona parte sognando, ma il più delle volte non ricordiamo nulla della nostra vita onirica. Anche nei giorni fortunati in cui ti svegli con il ricordo del sogno appena fatto ancora aleggiante nella mente, è probabile che entro qualche minuto il ricordo svanisca nel nulla e ritorni nel mondo dei sogni. Nella vita reale, una dimenticanza così repentina delle esperienze recenti ci indurrebbe sicuramente a rivolgerci a un medico. Tuttavia, quando si tratta di sogni, dimenticare è normale. Ma perché? Abbiamo la tendenza a dimenticare immediatamente i sogni, ed è probabile che chi li racconta raramente tenda a dimenticarli facilmente, spiega Thomas Andre Young, neuroscienziato della Monash University di Melbourne in Australia. È difficile credere di aver fatto un sogno se non si ricorda nulla, ma gli studi dimostrano costantemente che i soggetti che non ricordano un singolo sogno da decenni o addirittura da tutta la vita, in realtà li ricorderebbero se fossero svegliati al momento giusto. Sebbene il motivo esatto non sia del tutto noto, gli scienziati hanno raccolto alcune informazioni sui processi della memoria durante il sonno, formulando varie ipotesi che spiegherebbero la nostra peculiare tendenza a dimenticare. Noi siamo svegli, ma si può dire lo stesso dell'ippocampo? Secondo uno studio del 2011 pubblicato sulla rivista Neuron, quando ci addormentiamo, non tutte le regioni del cervello si spengono contemporaneamente. I ricercatori hanno scoperto che una delle ultime regioni ad addormentarsi è proprio l'ippocampo, una struttura curva che si trova all'interno di ciascun emisfero cerebrale, fondamentale per traslare le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Se l'ippocampo è l'ultimo ad addormentarsi, potrebbe benissimo essere l'ultimo a svegliarsi. Quindi, quando ci svegliamo, potrebbe esserci una finestra nella quale apriamo gli occhi con un sogno presente nella memoria a breve termine, ma siccome l'ippocampo non è ancora completamente sveglio, il cervello non è in grado di conservare quel ricordo, specifica Andre Young. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Anche se questo potrebbe spiegare perché i ricordi dei sogni sono così fugaci, ciò non significa che l'ippocampo sia rimasto inattivo per tutta la notte. In realtà, questa regione del cervello è piuttosto attiva durante il sonno e sembra essere coinvolta nell'immagazzinamento e conservazione dei ricordi esistenti per consolidarli, anziché prestare attenzione alle nuove esperienze in arrivo. Al risveglio, il cervello potrebbe aver bisogno di almeno 2 minuti per far ripartire le attività di codifica della memoria. In uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience, un team di ricercatori francesi ha monitorato il sonno in 18 persone che hanno riferito di ricordare i sogni fatti quasi ogni giorno e di altri 18 soggetti che raramente li ricordavano. Il team ha scoperto che i membri del primo gruppo, quelli con i ricordi migliori, si svegliavano più frequentemente durante la notte. Questi risvegli nel cuore della notte duravano in media 2 minuti per chi conservava ricordi più vividi, mentre si limitavano mediamente a 1 minuto per gli altri. La nostra scarsa capacità di codificare nuovi ricordi durante il sonno è anche legata ad alterazioni dei livelli dei 2 neurotrasmettitori, l'acetilcolina e la noradrenalina, che sono particolarmente importanti per conservare i ricordi. Quando ci addormentiamo, l'acetilcolina e la noradrenalina diminuiscono drasticamente. Quindi accade qualcosa di strano quando entriamo nella fase REM, movimento rapido degli occhi, durante la quale si verificano i sogni più vividi. In questa fase, l'acetilcolina ritorna ai livelli di veglia, ma i livelli di noradrenalina rimangono bassi. Gli scienziati devono ancora risolvere questo enigma, ma alcuni suggeriscono che questa particolare combinazione di neurotrasmettitori potrebbe essere la ragione per cui dimentichiamo i sogni. Secondo uno studio del 2017, apparso sulla rivista Behavioral and Brain Sciences, l'aumento dell'acetilcolina pone la corteccia in uno stato di eccitazione simile alla veglia, mentre un livello più basso di noradrenalina riduce la capacità di ricordare i nostri viaggi mentali notturni in questa fase. Ti ricordi a cosa stavi pensando stamattina mentre ti lavavi i denti? La nostra mente spazia continuamente tra mille pensieri, ma ne scarta la maggior parte perché non li ritiene essenziali. I sogni, specialmente quelli banali, possono essere paragonati a questi pensieri a occhi aperti che il nostro cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati, come ha scritto sul Scientific American il defunto ricercatore Ernest Hartmann, professore di psichiatria alla Tufts University School of Medicine. I sogni possono essere proprio come quei pensieri a occhi aperti che il cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati. Ma i sogni più vividi, carichi di emozioni e coerenti, vengono ricordati meglio, forse perché innescano più risvegli e la loro trama strutturata li rende più facili da memorizzare. Se vuoi migliorare la capacità di ricordare i sogni, puoi ricorrere ad alcuni trucchi. Robert Stickgold, professore associato di psichiatria presso la Harvard Medical School, suggerisce di bere acqua prima di andare a letto, perché ti costringerà ad alzarti per andare in bagno. Questi risvegli nel cuore della notte sono spesso accompagnati da un ricordo migliore dei sogni, ha dichiarato Stickgold al New York Times. Ripetere più volte che vuoi ricordare i sogni prima di andare a letto aumenterà la possibilità di farcela, così come tenere un diario, secondo alcuni studi. Al risveglio, aggrappati a quel fragile ricordo, tieni gli occhi chiusi, rimani fermo e ripeti il ricordo del sogno più e più volte, finché l'ippocampo non avrà la possibilità di recuperare e immagazzinare correttamente il ricordo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Vivere sani e longevi. Gli anziani sono più sani e più attivi di un tempo, grazie ai progressi della medicina nella cura, ma soprattutto nella prevenzione delle malattie. Di Elena Meli. Vecchio è chi vecchio si sente. Con queste parole garbate ma ferme, la regina Elisabetta ha rifiutato il titolo di anziana dell'anno, nel 2021 a 95 anni. La sovrana d'Inghilterra, attiva fino all'ultimo e lucidissima, nonostante qualche acciacco, è stata forse uno degli esempi più evidenti della differenza che può esistere fra il numero scritto sulla carta d'identità e l'età che ci sentiamo addosso, fra l'età anagrafica e quella biologica. Infatti, anche se ogni 12 mesi dobbiamo aggiungere una candelina sulla torta, ognuno di noi invecchia a un ritmo differente e, secondo la scienza, rallentarlo è possibile. La nuova gioventù. Del resto, provate a confrontare le foto di un sessantenne di un secolo fa con quelle di un coetaneo di oggi. Vi sembrerà che siano padre e figlio. Non è solo questione di vestiti o acconciature fuori moda. L'aspetto e la forma fisica ora appaiono oggettivamente più giovanili.
4: Non abbiamo, insomma, soltanto guadagnato tempo, passando da un'aspettativa di vita media di circa 60 anni dell'inizio del Novecento agli 83 di oggi, ma spesso arriviamo anche più in forma alla terza e quarta età. Lo hanno spiegato di recente Morgan Levin dell'Università di Yale ed Ellen Cremens dell'Università di Los Angeles, in uno studio intitolato «I 60 sono i nuovi 50?», in cui raccontano che l'età reale dell'organismo si sta man mano scostando da quella cronologica e che questo sta avvenendo grazie a condizioni igieniche sempre meno precarie per la maggioranza della popolazione, a un migliore accesso al cibo, alla minore diffusione di lavori usuranti, ma soprattutto a terapie sempre più avanzate, che mantengono più a lungo un buon funzionamento dell'organismo. Età biologica ed età anagrafica. Ad averci guadagnato e sembrare più giovani sarebbero soprattutto gli uomini, che negli ultimi anni hanno abbandonato più spesso le sigarette rispetto alle donne. Non fumare, infatti, è cruciale, perché il fumo invecchia sia l'aspetto esteriore, denti giallastri e pelle grigia e spenta, certo non sono l'emblema della gioventù, sia organi e tessuti. Oltre ad aumentare l'aspettativa di vita, dobbiamo rallentare l'invecchiamento e abbassare l'età biologica, che dipende da come e quanto manteniamo un buon funzionamento fisico e mentale, identificando i fattori che più vi incidono, come il fumo. Riuscirci ha rilevanti implicazioni sociali ed economiche, dicono Levin e Cremins. L'età biologica si abbassa quando si è in buona salute. Siamo invece biologicamente attempati se ci sono problemi. Perciò, essere più anziani di quanto affermi la carta d'identità si può tradurre in una minore qualità della vita e maggiori spese sociali e sanitarie. Anche le terapie per una persona avanti negli anni si decidono in base allo stato funzionale e cognitivo. Se un ottantenne è giovane, si può curare come se fosse un sessantenne, aggiunge Andrea Ungar, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Mantenersi giovani, quindi, conviene a noi o alla società, ma come si misura l'età biologica? Online si trovano numerosi test, gratuiti e non, che tengono conto dei fattori più disparati, dalla genetica alla psicologia, da parametri clinici alle abilità cognitive. Però Ungar invita a diffidare, perché spesso semplificano una questione tutt'altro che banale. Organi diversi possono invecchiare a un ritmo differente. Pensiamo alla pelle più rugosa di chi ha fatto un lavoro all'aperto, che magari grazie all'esercizio fisico costante ha un cuore in perfetta forma. Così esistono test scientificamente validi per stimare quanto siano invecchiati i vasi sanguigni e altri che valutano la capacità cognitiva. Alcuni sono molto utili negli anziani, fra questi la misurazione della velocità di cammino o della capacità di alzarsi e sedersi, che predicono la sopravvivenza meglio della presenza o meno di malattie. I test genetici online però di solito sono poco indicativi. Questo perché non esiste un unico esame con validità scientifica che possa dirci con certezza l'età vera di tutto l'organismo, ma tanti test che aiutano a farcene un quadro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. I pericoli per l'udito. Ecco come evitarli. Tra i cinque sensi, l'udito è particolarmente importante perché ci tiene in contatto con il mondo, scongiurando l'isolamento sociale e, nel caso degli anziani, rallentando il declino cognitivo. Con un'attenta prevenzione e un impiego di protesi e impianti tecnologicamente avanzati, si può far fronte a qualsiasi problema. Di Barbara Merlo. Assieme a vista, olfatto, gusto e tatto, l'udito è uno dei cinque sensi che ci mettono in relazione con il mondo. Per questo è importante che funzioni bene. Tuttavia, secondo i dati dell'OMS, oltre il 5% della popolazione mondiale, 400 milioni di persone, convive con una perdita uditiva, chiamata scientificamente ipoacusia, e sono 34 milioni i bambini che ne sono affetti. Le stime prevedono che nel 2050 circa una persona su quattro sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito. Forse anche perché, almeno in alcune aree del mondo, tra cui l'Europa, l'età media della popolazione si sta sempre più alzando e, con l'avanzare dell'età, le perdite di udito sono in parte fisiologiche. In Italia, secondo i dati del Censis, sono circa 7 milioni le persone con problemi di udito. Le cause nei bambini. Francesca Forli, professore associato di audiologia all'Università di Pisa, spiega: oltre il 50% delle sordità infantili è di origine genetica. Se uno o entrambi i genitori sono sordi, esiste il rischio elevato che lo sia anche il bambino. La seconda causa di sordità nei bambini è l'infezione congenita da citomegalovirus, trasmessa al feto dalla madre in gravidanza. Anche malattie infettive come rosolia o sifilide nella donna in gravidanza, oppure l'uso di farmaci ototossici, cioè tossici per l'orecchio, durante la gestazione, sono rischiosi per la salute dell'udito del nascituro. Esistono poi altre cause legate alla sofferenza neonatale, come la carenza di ossigeno o un parto prematuro, che costringe il neonato al ricovero in terapia intensiva. Durante l'infanzia, l'ipoacusia può essere una conseguenza di malattie infettive come meningite, morbillo, parotite epidemica o di infezioni croniche o acute dell'orecchio medio. Farmaci o incidenti. A qualsiasi età l'udito può essere danneggiato come effetto dell'uso di medicinali ototossici, fra cui alcuni antibiotici, chemioterapici o antimalarici, che possono ledere la coclea, componente fondamentale dell'organo dell'udito nell'orecchio interno, aggiunge Forli. Anche i traumi cranici possono favorire l'insorgenza di problemi uditivi. Attenti al rumore. L'esposizione a rumori, specie se cronica, è un'importante causa di deficit dell'udito. Nel caso degli adulti è più frequente sul lavoro ed è infatti considerata una rilevante malattia professionale, osserva Forli. Ma anche rumori improvvisi, come per esempio uno scoppio o il volume alto della musica nei locali chiusi o amplificata ai concerti oppure ascoltata con gli auricolari, sono dannosi per l'udito. Quando è fisiologico? La perdita di udito negli anziani, presbiacusia, invece, è in buona parte legata all'invecchiamento dell'organo, anche se poi si somma ad altri fattori individuali. Negli ultimi anni, la presbiacusia è stata molto oggetto di indagine scientifica, fa notare la professoressa, perché numerosi studi, come riferisce un report dell'OMS, l'hanno correlata al deterioramento cognitivo dell'anziano. È un fattore di rischio modificabile per le demenze senili. Le conseguenze. I disturbi dell'udito e in particolare la sordità sono malattie molto invalidanti. Nei bambini influiscono direttamente sul linguaggio, che ritarda a svilupparsi, e sulle capacità cognitive, con conseguenze sull'apprendimento, sulle relazioni sociali, eccetera. Mentre tra gli adulti condizionano anche l'attività lavorativa e negli anziani favoriscono il progredire delle demenze, dice Forli. In tutti i casi ne consegue spesso un forte isolamento sociale, amplificato tra le persone di basso reddito, con maggiori difficoltà di accesso alle cure. Oggi, grazie ai programmi di screening audiologico neonatale obbligatorio, le diagnosi di ipoacusia possono essere molto precoci, entro i 2 mesi di vita, e si possono così prevenire le conseguenze sul linguaggio e sul piano dell'apprendimento e quelle psicologiche e sociali. Stop al sordomutismo. Negli ultimi anni le protesi acustiche, sempre più piccole e nei casi di sordità grave e profonda, gli impianti cocleari hanno migliorato la qualità di vita di chi è affetto da sordità. Oggi potremmo considerare sconfitto il sordomutismo, se non per quei rarissimi casi in cui l'impianto cocleare non è praticabile, come per esempio se manca il nervo acustico, afferma l'esperta. Ma in cosa consiste un impianto cocleare? È un dispositivo in parte impiantato dietro l'orecchio del paziente e in parte indossato esternamente. È formato all'esterno da un microfono che capta il suono, lo trasforma in un segnale elettrico, il quale viene inviato tramite un'antenna alla parte interna impiantata. Il segnale è poi inviato a un cavetto di elettrodi posizionato nella coclea che vanno a stimolare il nervo acustico e da qui gli impulsi arrivano alla corteccia temporale dove si forma la percezione del suono. L'impianto può essere effettuato a partire dagli 8-9 mesi di vita, ma anche negli adulti o negli anziani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica, il network italo-tedesco di Enrico Milius, di Cornelia Dalle Rose. Quando il concetto odierno di networking come rete lavorativa e di relazioni gestite con consapevolezza attraverso rapporti di interazione e di scambio con terzi non è neanche in embrione, qualche lungimirante imprenditore anticipa di secoli la modernità. Poche persone vissute tra 700 e 800 incarnano non solo il brillante esempio di uomo d'affari, ma anche un più delicato ruolo di mediatore culturale, come fa Heinrich Milius, giunto a Milano da Francoforte sul Meno, portando con sé un modo nuovo di fare impresa e integrazione. La famiglia Milius, di origini austriache, si trasferisce nella città tedesca per lavoro. Il padre, Johann Christoph, trova impiego alla casa bancaria Neufville e con la moglie, Dorothea Kraus, mette su una famiglia con 13 figli. Il più piccolo, nato nel 1769, è Heinrich. Non riceve una grande istruzione, ma già da giovanissimo viene coinvolto nella Milius and Aldebert, società di lavorazione del cotone costituita dal padre, della quale il fratello Johann Jakob è socio. Questa intraprendente realtà imprenditoriale inserita nel tessile, settore molto attivo all'epoca un po' in tutta Europa, inizia subito ad espandersi. Viene scelta a Milano per aprire una succursale e viene inviato Heinrich, poco più che adolescente, a dirigerla. Sono i primi anni dell'Ottocento e la gestione della filiale si inserisce perfettamente nel tessuto economico milanese, tanto che nel 1803 Heinrich richiede a nome della Milius and Aldebert alla Camera di Commercio la concessione di commercio di pannine e cotonine. In questi anni Heinrich, per tutti ormai definitivamente Enrico, dimostra spiccate capacità imprenditoriali, tanto che nel 1811, questa volta a nome suo, chiede di modificare l'oggetto sociale in negozio di manifatture. Nasce, intorno a questo periodo, la famosa filanda di Boffalora sopra Ticino, area produttiva attestata come modello di modernità. Qui si impiegano macchinari di ultima generazione con aspi a trattura meccanica funzionanti contemporaneamente, ma anche nuovi sistemi per il risparmio energetico, come la filatura a freddo, concetto estremamente all'avanguardia, con l'impiego di caldaie che preriscaldano l'acqua.
6: Una sezione del complesso industriale è destinata alla tintura dei tessuti, controllata da un chimico tedesco, dove si praticano metodi tanto utili e innovativi che arrivano persino dalla Prussia per studiarli. Intanto dal matrimonio con Federica Cristina Schnaus nasce Giulio, 1800. Unico figlio che prende parte all'attività di famiglia contribuendo al suo sviluppo tecnologico. Dirige la filiale di Trieste e si sposa poco prima di morire prematuramente nel 1830 con Luigia Vitali. La giovane nuora, nonostante precedenti dissapori, viene accolta in casa di Enrico, che le affida il compito di occuparsi della sua straordinaria collezione d'arte, una grande passione che coltiva da tempo, ospitata nella residenza di Loveno di Menaggio, sul lago di Como. Proprio questa villa, diventata in seguito Milius Vigoni, ospita oggi il Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo. Non è l'unica sede dove l'imprenditore coltiva i suoi interessi extra lavorativi. Nella sua dimora di Milano si ritrovano personaggi come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Wolfgang von Goethe ed esponenti della nobiltà tedesca, amici della moglie. Enrico, ormai consolidato punto di riferimento, crea una rete d'affari che da un lato si specializza nella seta e nel cascame, dall'altro si inserisce nel contesto finanziario aprendo una propria banca. Nel 1833 introduce nella società i suoi parenti con l'intestazione E. Milius & Company e modifica nuovamente l'oggetto sociale in negoziante in banca e seta. Un traguardo straordinario che lo mette in una posizione di primo piano. Attraverso la sua banca si muovono molti interessi negli ambiti di crescita più importanti dell'epoca, sostenendo lo sviluppo di ferrovie, assicurazioni e società di mutuo soccorso, nonché rivestendo ruoli di rappresentanza negli enti più influenti della città. Per seguire la vocazione pubblica lascia gli affari aziendali ai familiari e si dedica ai ruoli istituzionali. Si deve a lui la fondazione della Società di Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, della quale assume la presidenza che mantiene dal 1841 fino alla morte. La società convoglia in sé la partecipazione del ceto imprenditoriale e dell'élite culturale e scientifica milanese che da tempo frequenta i salotti di Casa Milius. L'idea, anche questa anticipatrice dei tempi, è di dare adeguata istruzione a chi dovrebbe operare all'interno delle industrie che stanno sorgendo. Perseguendo questa strada viene inaugurata nel 1844 la Scuola di Chimica Industriale, la prima alla quale seguono altri indirizzi, compresa la Scuola di Meccanica, che sta alla base dell'apertura del Politecnico di Milano. Dal 1841 finanzia il premio Enrico Milius, un concorso artistico esistito fino al 1939 per promuovere la pittura del paesaggio, che sovvenziona con una ricompensa in denaro. Muore nel 1854 e si fa seppellire nel cimitero di Loveno, che lui stesso aveva voluto per accogliere le spoglie dell'amato figlio Giulio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito ansascienza.it. Dai gusci dei gamberi, un possibile sostituto della plastica. Si ottiene un materiale non inquinante, economico e resistente all'acqua. A cura della redazione. Arriva un possibile sostituto non inquinante della plastica. È realizzato a partire dagli scarti della lavorazione, dei gusci di gamberi e granchi. A sviluppare l'innovativo materiale incorporando nickel alla molecola di chitosano derivata dall'esoscheletro dei crostacei è lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Javier Fernández del gruppo dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna in collaborazione con l'Università di Tecnologia e Design di Singapore. La plastica è diventata in poco più di un secolo un materiale indispensabile in ogni settore. E questo successo si deve sia alla sua semplicità di produzione, sia ad alcune caratteristiche, in particolare la resistenza all'acqua. Nonostante decenni di ricerche per sviluppare materiali meno inquinanti, proprio la capacità impermeabile della plastica ha rappresentato il maggiore ostacolo nel trovare possibili sostituti. Una soluzione molto promettente potrebbe arrivare ora da un nuovo materiale realizzato a partire dai gusci dei gamberetti, in particolare il chitosan.

0: attivo diventando impermeabili. Un processo che non altera la biocompatibilità del materiale e che può essere replicato facilmente su scala industriale, affermano gli autori. Un risultato arrivato grazie a un radicale cambio di approccio. Per oltre un secolo abbiamo dato per scontato che per avere successo in natura i materiali dovessero diventare inerti, ha detto Fernandez. Questa ricerca dimostra il contrario, ha concluso. I materiali possono migliorare interagendo con il loro ambiente piuttosto che isolandosi da esso.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna, ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore. Ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere, per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo, che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto. Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza, al machismo e al mito del vero uomo, nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa. Ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, servono adulti capaci di stare in relazione, capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso però proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa. Escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impossibili.

0: utenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace, senti di avere ancora un valore». Ecco il quesito fondamentale. Chi ha insegnato agli adolescenti contemporanei che è un valore uscire di casa con una lama nello zaino o nelle tasche? Lo hanno imparato da soli come autodidatti o nelle loro vite è entrato un messaggio che nel coltello ha identificato un simbolo di potenza e mascolinità, di prepotenza e controllo sull'altro? La mitologia del coltello tra gli adolescenti, almeno in parte, nasce dal fatto che agire violenza tutt'oggi continua ad essere una modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento, e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Terza puntata.
2: Abbiamo visto in modo molto sintetico il solo primo movimento della prima sinfonia e direi di saltare la seconda perché ne ricarica un po' lo stile e, come si dice, rimane nel solco della tradizione mozartiana e haydniana. Non lasciamoci però ingannare dalle parole. La musica presenta già molte differenze nell'orchestrazione, perché Beethoven è ormai pronto a rivoluzionare i suoni e rendere la composizione sinfonica non più un esercizio di divertimento, ma vuole farsi interprete della realtà sociale e politica che lo attorna e degli ideali che coltiva nel suo spirito tormentato. Vi inviterei ad ascoltare la seconda sinfonia di Beethoven e poi un'altra qualsiasi di Haydn o di Mozart. È lampante la differenza di impianto musicale e di tensione psicologica. Tuttavia la grande svolta si ha con la terza sinfonia, conosciuta anche come eroica. Essa introduce una nuova epoca come musica di incendiaria novità. Fu il pomo della discordia fra i custodi dell'arte classica e gli apostoli dei primi fermenti romantici. E forse è anche la prima opera strumentale della quale si parla in riviste non strettamente del settore. Da alcuni critici contemporanei fu definita ardita e selvaggia, da altri con eccesso di frastuono e di bizzarria. Mentre invece evidenzia con vigore tutte le contraddizioni dell'epoca. Vi propongo un assaggino dell'incipit del primo movimento con il primo gruppo tematico.

È stato scritto molto attorno all'origine di questa sinfonia e alla sua presunta dedica a Napoleone. Certo è che essa esprime appieno il pensiero illuministico di Beethoven, il quale intende rivendicare la libertà dell'individuo contro la tirannide, e per questo avrebbe visto nel primo Napoleone il rappresentante, quasi console della romanità, e degno di essere celebrato con della musica alla sua altezza. Nel 1804 la sinfonia è praticamente terminata, ma proprio allora Napoleone si incorona imperatore. Lo sdegno di Beethoven fu tale che avrebbe strappato il frontespizio della sinfonia con la dedica a Napoleone. Ed è in questo momento, e con questo gesto, che muore quel musicista di corte che deve deliziare con le sue belle musiche, accarezzare le orecchie di una nobiltà autoreverenziale. Qui e da qui abbiamo un musicista intellettuale che si cala nella realtà del suo tempo e che cerca di dare il suo contributo per un ordine sociale che non veda oppressori né oppressi. Come spesso accade a Beethoven, egli lavora su molte opere contemporaneamente. In questo stesso periodo compone le musiche per il balletto Le creature di Prometeo. Prometeo può essere considerato un simbolo di ribellione, un simbolo di sfida all'autorità suprema e alle sue imposizioni. Non è un caso, per esempio, che l'ultimo movimento della terza sinfonia richiami l'ultimo tema del balletto. Il frontespizio, come abbiamo detto, doveva essere una dedica a Napoleone o solo a Bonaparte, ma alla fine porta il nome di von Lobkowitz, mecenate e amico di Beethoven, e proprio nel suo palazzo fu eseguita per la prima volta la sinfonia, della quale ascoltiamo dal primo movimento il secondo gruppo tematico, anche se questi temi musicali nella terza sinfonia presentano una questione assai complessa e nella quale non ci vogliamo addentrare.

dopo una grave malattia che fece parlare addirittura della sua morte, nell'autunno del 1802, Beethoven inizia la composizione dell'Eroica, che sarà pronta all'inizio del 1804, ma la prima esecuzione avvenne solo ad agosto in forma privata e non come si usava talvolta nel corso di un'accademia musicale. Abbiamo ascoltato due brevi parti del primo movimento. Però adesso andiamo a vedere più da vicino il secondo movimento, la notissima marcia funebre. Un eroe da celebrare è un motivo sempre più presente nella musica di Beethoven, e si potrebbe affermare che fino all'ottava sinfonia si abbia un vero e proprio percorso di formazione dell'eroe, il quale vive dentro la musica e trova espressione attraverso i gruppi tematici. Questa marcia funebre inizia con movimento lento e cadenzato, un rarissimo adagio assai in tonalità minore. Il primo accordo mi richiama alla mente il più tardo manzoniano Ei fu. Sentiamo il tema.

Il rullio dei contrabbassi fa da sfondo ritmico alla melodia dei violini. E non ho voluto privarvi della bellissima e struggente ripresa del tema da parte dell'oboe solo, mentre tutti gli archi cadenzano il ritmo. Spesso tornerà in superficie questa melodia leggera e triste. La musica però prosegue e ci presenta un nuovo tema, questa volta in tonalità maggiore, sempre sul ritmo della marcia, ma più sciolto, quasi fosse un inno.

I due gruppi tematici si richiamano a vicenda, in parte oppure per intero, scambiando le voci come sempre fra gli strumenti. Una perizia compositiva straordinaria, eppure a sentirla di una semplicità sconvolgente. Almeno fino al prossimo tema che abbandona l'atmosfera propria del funerale e diventa più descrittivo, marziale, con a tratti l'orchestra tutta insieme che sembra evocare un Präsentat Arm.

Il prosieguo è ricco di temi e può variare dall'uno all'altro e da uno strumento a un gruppo di strumenti senza soluzione di continuità. Ad un certo punto, però, si prepara una sorpresa, qualcosa che con la marcia funebre non ha nulla a che vedere. Qui Beethoven inserisce una fuga. Brevemente, che cos'è la fuga? È un genere musicale nel quale le varie voci entrano una dopo l'altra in stile imitativo, cioè con una frase ritmica che imita la frase precedente. La forma più semplice potrebbe essere il cosiddetto canone. Chi non ha mai cantato in coro Fra Martino Campanaro con le varie ripetizioni? Con la differenza che il canone è ripetuto in modo lineare, mentre la fuga si sviluppa anche in verticale, cioè cambia tonalità, cambia strumenti. E qui Beethoven fa un omaggio non solo alla grande tradizione viennese, ma anche, e credo prima ancora, alla sua grande e riconosciuta perizia tecnica in questo genere musicale. Ecco nell'inizio.

Spero siate riusciti a percepire il rincorrersi del tema musicale nelle varie voci. E al termine di questa divagazione, di questa fuga, si ritorna al rito funebre, che ripropone quasi un cammino perfino affannato tra persone che si spingono avanti al ritmo funebre della musica. E però le sorprese non sono finite. Proprio alla fine di questo episodio, Beethoven fa intravedere uno spiraglio di speranza. Un tenerissimo motivo in tonalità maggiore fa da coda al movimento, alla fine del quale il tema della marcia funebre riappare, ma questa volta frammentato, quasi in dissoluzione. Non tutto è perduto. La morte non cancella le grandi azioni. Le grandi azioni rimarranno nella memoria.

È molto interessante anche il movimento seguente, uno scherzo. A questo punto la sinfonia classica prevedeva un minuetto, ma per Beethoven era uno schema musicale troppo ingessato e partendo da un minuetto veloce è arrivato allo scherzo sinfonico. Ora, sia nelle sinfonie che nei quartetti o nei trii d'archi, lo scherzo beethoveniano ha raggiunto vette eccelse, proprio perché si adattava bene alla creatività gioiosa della quale talvolta era impregnato il suo spirito. Invece l'ultimo movimento è un allegro molto, nel quale ancora una volta la gioiosità titanica di Beethoven si esprime al meglio. Addirittura abbandona la forma classica della sonata, come abbiamo visto, bitematica, tripartita, per introdurre, come solo lui sapeva fare, delle variazioni sul tema principale. Un pezzo tutto da ascoltare. Questa sinfonia avrebbe impegnato ore di chiacchiere, ma d'ora in poi tutte le composizioni di Beethoven lo richiederebbero. È quello che nella sua biografia va sotto il nome di periodo eroico, e che durerà fino al 1812-14. A presto!

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Io non creo il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carnevale di Laura Verdi.

L'odore dell'olio che friggeva si andava spandendo per tutta la casa. Adesso era venuto il momento di gettare un poco di impasto per volta nella padella e di cuocere le frittelle. La nonna Lina ne aveva preparato in quantità di impasto con l'uvetta perché piaceva tanto ai bambini e anche al nonno Armando. Aveva cucinato anche un'ottima crema per farcirle, quelle frittelle, ed era molto contenta del risultato. Già immaginava gli occhi impazienti dei bambini e anche qualcosa di simile a un lampo in quelli del vecchio, alla vista di un vassoio colmo di frittelle calde e velate di zucchero fino. La verità era che, da quando il morbo con quel nome strano aveva fatto prigioniero il nonno, il cibo era diventato la sua unica occasione di felicità. La sua mente, già dimentica di quasi tutto, ritrovava nell'odore e nel sapore del cibo l'ultimo brandello di piacere. Nella sua stanza, dove passava per lo più il tempo pisolando, il nonno avvertiva forte l'odore delle frittelle, nonostante la finestra fosse socchiusa. Fuori splendeva un sole già primaverile e la luce arrivava filtrata attraverso le tende. Aspirando il sentore del fritto, il nonno si sentì tutto rinvigorito. Gli pareva anzi che, mentre annusava, la sedia a rotelle sotto di lui addirittura si muovesse, si alzasse fino a raggiungere la finestra e giungesse a librarsi nell'aria scintillante del pomeriggio. Tenendo sempre gli occhi socchiusi per la gran luce, poté notare che la sedia andava planando dolcemente, come un volatile esperto sulla superficie del canale che scorreva lì, di fronte. Ecco che ora scivolava pigra sull'acqua, seguendo la scia di papere e cigni con la loro prole al seguito, tra ciuffi di alghe e foglie di ninfea. «Quanti colori!» pensò il nonno. «Da dove vengono tutti questi colori e questi odori strani?» Ma qui la sedia ebbe un'impennata improvvisa. Scartò verso il cielo, lasciandosi indietro una miriade di goccioline splendenti. Le papere la videro salire, fino a raggiungere il muro del castello che il canale costeggiava, e poi seguire il perimetro delle mura e finalmente virare verso nord, all'altezza del primo torrione. Il nonno Armando non distingueva bene le figure che dal basso sembravano far gesti di saluto o di sorpresa al suo indirizzo. Non ricordava che nel cortile del castello i carcerati avevano un campo di calcio dove ogni tanto potevano giocare. E adesso erano tutti là, col naso all'aria, a veder passare il nonno Armando, come fosse stata la Befana. Le frittelle erano proprio magnifiche, gonfie, invitanti, profumate. La nonna Lina pensò di fare la prova del 9 col fiuto del nonno e di mettergliene una sotto il naso, anche se stava sonnecchiando. Ma dove era finito il nonno? In camera sua non c'era, e nemmeno in bagno e nel resto della casa. La nonna ebbe un colpo al cuore. Stava per gridare e chiamare aiuto. Uscì di corsa sulle scale, vide l'ascensore fermo al piano, le scale deserte. Del vecchio nessuna traccia. Scese allora a precipizio le scale, nonostante le tremassero le gambe, ma arrivata al piano dovette convincersi che il nonno non poteva essere uscito da solo. Forse in uno sprazzo di lucidità era andato a far visita ai vicini, che stavano sullo stesso pianerottolo. Chiamò l'ascensore e risalì, già convinta di aver trovato la soluzione, dandosi della sciocca per non averci pensato prima. Suonò il campanello di fronte, bussò alla porta, ma non c'era nessuno in casa. Allora rientrò di furia in casa sua, decisa di chiamare polizia, pompieri e carabinieri. Andando dritta verso il telefono,
non poté fare a meno di guardare con la coda dell'occhio verso la stanza del nonno. Lui era lì, al suo posto, con un'aria un po' strana. Sembrava felice. Si chinò su di lui, come a controllare di non stare sognando. Gli diede un bacio sulla fronte e gli aggiustò la coperta sulle ginocchia. «Ma guarda un po' cosa ti entra dalle finestre se le lasci appena socchiuse», biascicò la nonna tra sé e sé, ancora poco convinta. Si curvò di più per vedere meglio. Tra i raggi della sedia a rotelle c'era qualcosa di lungo e aggrovigliato, di un verde lucente. Era un'alga.

Nel corso dei millenni, l'uomo ha sempre subito il fascino dell'aldilà. Da sempre ha indagato su chi o cosa potrebbe esserci dopo la vita e soprattutto perché. Altrettanto impegnativi sono stati i tentativi di molti di vincere la mortalità stessa dell'essere umano. Uno di questi uomini è stato Harry Houdini, e non con l'accento sulla I finale, come erroneamente si pronuncia. Nato a Budapest il 24 marzo 1874 e morto a Detroit il 31 ottobre 1926, universalmente conosciuto come il più grande mago e illusionista mai esistito, ma anche come indagatore dell'occulto, del mistero della vita e della morte, fedele fino alla fine al personaggio che era stato. Il vero nome di Harry Houdini era Erich Weiss. Nacque in un piccolo villaggio nei pressi di Budapest, dal rabbino Samuel e da Cecilia Steiner. Quando Erich ha 4 anni, la famiglia si trasferisce in America, dove il padre diventa rabbino della comunità ebraica di Appleton, nel Wisconsin. Erich lavora fin da quando ha 8 anni per via delle pesanti difficoltà economiche familiari. Fa il lustrascarpe e il venditore di giornali. Il primo contatto con l'illusionismo lo ha quando incontra il misterioso dottor Lin, mago ambulante, da cui rimane affascinato. L'esordio sulle scene avviene il 28 ottobre 1883, con il nome di Erich il Principe Volante, mutato in Erich il Grande a 12 anni, quando di fatto comincia la carriera che lo avrebbe reso famoso. Dopo aver viaggiato per tutto lo stato del Wisconsin, è costretto a tornare in famiglia nel 1892, alla morte del padre. Per aiutare la madre e i fratelli è costretto a lavorare in fabbrica come fattorino, ma non smette di mantenersi in forma, nell'attesa di tornare ad esibirsi. A 15 anni il giovane Harry rimane affascinato dalla biografia di Jean-Eugène Houda, celebre mago francese. Da quel momento decide che avrebbe dedicato la propria vita alla magia. Cambia nome in Houdini, che sarebbe diventato ufficialmente legale nel 1913, e comincia ad esibirsi, per $12 la settimana, nei tendoni di Coney Island.

Nel 1893, con il fratello Theo, esordisce alla Fiera Internazionale di Chicago. Poi torna a New York, dove incontra la giovane Wilhelmina Runner, anche detta Bess. Piccola e con gli occhi grandi, ha appena 18 anni ed è una ballerina cantante della Floral Sisters, che si esibiscono a Coney Island nello stesso teatro dei fratelli Houdini e che diventa sua moglie e assistente di scena nel giugno 1894. La coppia comincia a farsi conoscere con il circo Welch Brothers e con il celebre Barnum, dove Harry si esibisce in giochi di carte e in rocambolesche fughe da camicie di forza, catene e manette. Nel 1895, durante una tournée burlesque nel New England con Bess, per la prima volta si mise le manette sotto gli occhi della polizia. Per 30 anni si ammanettò e incatenò negli spettacoli, nelle stazioni di polizia, nei penitenziari. Era evidente che la polizia lo dotasse dell'equipaggiamento più resistente. I fabbri progettarono per lui delle catene con più lucchetti. Houdini capisce subito che le sue performance di escapologia sono le esibizioni su cui puntare per attirare il pubblico. Per questo decide di aumentare il rischio. Mette in palio $100 per chiunque riuscirà a impedirgli di liberarsi dalle manette, con le quali si fa bloccare le mani. Non manette qualsiasi, ma quelle della polizia e degli ospedali psichiatrici. Il successo comunque stenta ad arrivare e Houdini, assieme a sua moglie, si ritrova a girare il Nord America cercando di guadagnarsi da vivere. Dovranno passare circa 6 anni di dura gavetta prima che la sua carriera decolli, facendolo diventare nell'arco di un anno una stella di prima grandezza dello spettacolo americano. Il successo comincia ad arridergli nel 1899, quando la sua nuova sfida consiste nell'uscire dalla cella di una prigione di Chicago dopo esservi stato rinchiuso con 3 paia di manette ai polsi e 2 alle caviglie. Non solo. Houdini decide di effettuare la performance nudo per mettere a tacere chi insinua che porti chiavi o attrezzi nascosti negli abiti. Il numero gli riesce e il giorno dopo tutti i giornali di Chicago non fanno che parlare di lui e della sua incredibile impresa. Mentre la sua fama cresce sempre di più, durante uno spettacolo in Minnesota, nel marzo 1899, incontra Martin Beck, uno dei più importanti agenti teatrali del tempo, proprietario di una catena di teatri, il circuito Orpheum, che si estende in tutta l'America. Beck gli offre il suo primo contratto e dopo una tournée negli Stati Uniti, nel 1900, Houdini attraversa l'oceano e approda prima in Inghilterra per poi girare nel resto d'Europa. I suoi spettacoli registrano un successo sempre maggiore e i teatri di tutto il vecchio continente lo accolgono in maniera trionfale. Sembra che sia infallibile. Ogni cosa che fa si trasforma in un incredibile successo. Le folle lo adorano e i giornali scrivono: non esistono superlativi per esprimere l'emozione che quest'uomo incredibile produce. Nel 1906 aveva già iniziato a lanciarsi nelle acque più inospitali, tuffandosi, per esempio, dal Belle Isle Bridge, da un'altezza di quasi 8 metri, nel gelido Detroit River. Dal 1915 in poi, sotto lo sguardo di migliaia di spettatori, imprigionato nella camicia di forza, si faceva appendere a testa in giù da un'impalcatura sulle strade di Kansas City, Minneapolis e tante altre città. Si tirava su, si divincolava dalla camicia di forza, la lasciava cadere giù e allargava le braccia. Il riferimento a Gesù non passò inosservato. Disse Houdini: quello che gli occhi vedono e le orecchie sentono, la mente crede. Negli
Negli anni venti, dopo la morte dell'amata madre, Houdini dedicò le sue energie a smascherare medium e parapsicologi. Un'attività che verrà poi proseguita ai nostri giorni, tra gli altri, dal prestigiatore James Randi e dalla coppia Penn and Teller. La preparazione tecnica di Houdini nelle arti della prestidigitazione gli permise di svelare frodi che avevano fino ad allora ingannato molti scienziati e accademici. Divenne un membro del comitato di Scientific American, che offriva un premio in denaro a chiunque avesse saputo dimostrare di possedere capacità soprannaturali. Grazie a lui, il premio non fu mai ritirato. A mano che la sua fama di acchiappa fantasmi cresceva, Houdini iniziò a frequentare sedute spiritiche in incognito, accompagnato da un reporter e da un ufficiale di polizia. Ormai celebrità internazionale, Harry Houdini, intorno al 1920, decide di svelare e mettere per iscritto alcuni dei suoi celebri trucchi. Fra questi, spiega che per liberarsi da alcuni tipi di lucchetti, il segreto era applicare una forza di intensità precisa in un modo del tutto particolare, mentre altri tipi potevano essere aperti servendosi delle stringhe delle scarpe, oppure con chiavi o bastoncini di metallo opportunamente nascosti. A St. Louis, Houdini e il suo assistente trascinarono sul palco un bidone del latte da 230 litri. Lo riempirono d'acqua. L'eccesso usciva dal bordo mentre Houdini vi si immergeva. Il numero chiamato la pagoda della tortura dell'acqua, una sorta di cabina del telefono in miniatura. Houdini vi viene calato dentro dall'alto, a testa in giù, con i piedi bloccati in un coperchio di legno chiuso a chiave. Per presentare questo numero Harry si allena ben 4 anni e alla fine i suoi sforzi vengono ripagati. La reazione del pubblico a questo fantastico numero è eccezionale. Una fotografia immortala il volto accigliato di Houdini, che spunta fuori dal fusto. Le ginocchia erano strette al petto. Alcuni membri della polizia locale, con elmetti che arrivavano fino alle orecchie e baffi straordinariamente brutti, posano al suo fianco. Uguali ai frastornati poliziotti che, qualche anno dopo, avrebbero tormentato Charlie Chaplin. Il coperchio del bidone venne chiuso con un lucchetto. Houdini era sott'acqua. Nelle versioni successive, come trovata pubblicitaria, all'interno misero latte o birra. Fu tirato il sipario e dopo un paio di minuti la folla cominciò ad agitarsi. Houdini era in apnea mentre cercava di liberarsi. E se non ci fosse riuscito? Fallire equivale a morire, annunciavano i manifesti pubblicitari.

0: Scrive un giornalista inglese.
1: Dire che l'applauso fu assordante sarebbe eccedere in modestia. Il pubblico sembrò alzarsi in piedi come un solo uomo e cannoneggiò la propria approvazione.
0: Talvolta consapevolmente, talvolta no, Houdini evocava delle crudeltà reali, schiavitù e prigionia, celle sporche e tormenti lunghi anni. Il numero dell'evasione dal barile di latte immerso nell'acqua era incentrato sul tappo incollato a un collare da lui indossato, che poteva essere staccato dall'interno con un particolare movimento. Se era legato da una camicia di forza, Houdini si creava un piccolo spazio sufficiente per muoversi, dilatando il torace o allargando le spalle. Già prima del numero del bidone del latte, Houdini si era spinto oltre rispetto agli altri prestigiatori. La prima volta che si spogliò durante i suoi numeri in manette fu nel 1899 a San Francisco. Non era alto, ma era bello, di una bellezza quasi femminile. La fronte è ampia, gli occhi scuri e abbaglianti, braccia, spalle e gambe muscolose. Si recava spesso in qualche tetra prigione locale o statale. Si toglieva i vestiti e, per dimostrare di non aver nascosto niente addosso, si sottoponeva a ispezioni accurate da parte di un medico legale. Allora si faceva chiudere in una cella, ammanettato, per poi uscirne dopo poco con le manette sfilate. In un secondo tempo, grazie a una preparazione decisamente particolare, era diventato in grado di disarticolare le spalle e liberarsi. Negli ultimi tempi della sua vita, Houdini, grazie alla sua profonda conoscenza della tecnica di illusionismo, si dedica allo smascheramento di falsi medium e sedicenti maghi che spacciavano conoscenze ultraterrene. Era sua abitudine frequentare sedute spiritiche in incognito, solitamente accompagnato da un reporter o da un funzionario di polizia. La sua abilità costa la carriera a molti famosi medium, fra i quali la celebre Madame Mina Marguerite Crandon, quando Houdini si dimostra in grado di riprodurre molti dei meccanismi utilizzati durante le sedute. L'attività di cacciatore di medium è alla base della profonda inimicizia con Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes, fervente sostenitore dello spiritismo.

Si può dire che la morte di Harry Houdini sia fedele al personaggio. L'11 ottobre del 1926 si ruppe una caviglia durante uno spettacolo, ma continuò a esibirsi nonostante il parere dei medici. Il 22 ottobre fu raggiunto nel camerino del Princess Theatre a Montreal da alcuni studenti che avevano assistito a una sua conferenza. Un tale di nome J. Gordon Whitehead gli avrebbe chiesto se sapeva davvero reggere pugni all'addome, come aveva raccontato. La risposta di Houdini fu presa come un invito a colpirlo e il giovane scatenò una serie di pugni sull'illusionista. Stette male tutto il pomeriggio, ma la sera si esibì ugualmente. Il giorno dopo, a Detroit, venne finalmente ricoverato. La rottura dell'appendice aveva fatto infezione e non esistevano antibiotici. Prima di morire, però, concordò un codice con la moglie. Con quelle parole, note solo a lei, un medium potrà dimostrare di essere in contatto con lui nell'aldilà. Qualunque altra cosa sarà fasulla. Non è detto che furono i pugni di J. Gordon Whitehead a uccidere Houdini. C'è chi ne parla come di una leggenda metropolitana. È molto raro, infatti, che l'appendice si possa rompere così. Forse era già successo quando incontrò lo studente e da lì in poi sottovalutò i sintomi. In ogni caso, ci sono ipotesi anche più fantasiose, come il fatto che sia stato ucciso dagli spiritisti. Di certo questi ultimi si presero una bella rivincita. La scomparsa dell'illusionista è a tutt'oggi avvolto nel mistero, a tal punto che, nel marzo del 2007, il pronipote George Arden ha voluto portare a conoscenza del grande pubblico la tesi secondo la quale il mago sarebbe stato addirittura avvelenato. Una versione che non pochi ammiratori avevano fatto propria già il giorno del funerale e ancora oggi sostenuta dai cultori dello spiritismo. Arden ha perfino assunto due celebri patologi e chiesto l'esumazione dei resti per un nuovo esame approfondito. Lo scopo era dimostrare un avvelenamento da arsenico. Il movente sarebbe stata la vendetta e la cabala dei suoi più accaniti oppositori, ovvero del gruppo di sedicenti medium, negromanti e spiritualisti, seguaci di un movimento pseudo-religioso nato all'inizio dell'Ottocento, che erano stati smascherati e screditati in nome del puro e sincero interesse per il mondo dell'occulto e che gli avevano inviato numerose minacce di morte.

Il mistero è alimentato dal fatto che non è stata seguita alcuna autopsia, nemmeno su richiesta della compagnia di assicurazione, che ha pagato la non indifferente somma di $500.000 dell'epoca alla vedova. Ulteriore dubbio è il referto del medico curante, nel quale è scritto che il decesso era stato causato da peritonite acuta e lacerata, ma nel quadrante sbagliato dell'addome, ovvero a sinistra. Un errore molto sospetto per un uomo di pluriennale esperienza. Altre fonti imputano l'improvvisa morte a una misteriosa malattia che avrebbe contratto, rimanendo anche sterile, in seguito alla massiccia esposizione ai raggi X, da poco scoperti, per le numerose radiografie alle quali si sottoponeva, con lo scopo di trovare la risposta scientifica contro i sostenitori dell'occultismo e dello spiritualismo, e per scoprire i più intimi segreti del suo stesso organismo. Dopo la morte, molti medium affermarono di aver evocato Houdini. Il numero più spettacolare è quello di Arthur Ford, che usò proprio il codice segreto stabilito tra Houdini e Bess, sua moglie. In realtà si scoprì che il codice, che ruotava intorno alla loro canzone preferita, Rosabel, non era poi così segreto. Un bravo segugio avrebbe potuto mettere insieme i pezzi. Harry Houdini è morto oltre 90 anni fa e continua a essere un mito. Lo sarà ancora a lungo per come ha saputo innovare le sue performance e per le qualità umane che lo hanno contraddistinto. È stato un grande artista della fuga, ma anche un abilissimo promotore della sua arte. Proprio il suo talento nell'arrivare al pubblico fa riflettere su un punto fondamentale della creatività. Anche l'idea migliore ha bisogno di farsi conoscere, accettare e apprezzare. Come ogni grande artista, Houdini ama il suo pubblico e lo voleva sinceramente stupire regalando forti emozioni. A modo suo, ha anche cercato di proteggerlo dagli imbroglioni. Resta poi l'ammirazione per il suo lavoro, portato avanti con creatività e dedizione. Basti pensare che un trucco, per funzionare e lasciarci a bocca aperta, ha bisogno di molto allenamento e di capacità di osservazione, e soprattutto del coraggio di mettersi in discussione.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica. Omero. Poeta pilastro della letteratura occidentale moderna, Omero è indicato come uno dei primi poeti dell'antica Grecia, o meglio, uno dei primi di cui si conservano le opere. È da specificare che la maggior parte delle opere dell'antichità classica sono andate perdute o se ne conservano solo alcuni frammenti. Nell'antichità, la trasmissione e la conservazione dei testi scritti era molto difficile e dopo la caduta dell'Impero Romano, buona parte dei testi scritti andarono smarriti. Ma durante il Medioevo, i monaci amanuensi nei monasteri si occuparono di tradurre e copiare i testi greco-latini. Per molti storici e letterati, Omero è stato il primo a dare il via alla creazione letteraria in Occidente, anche per aver fatto conoscere la mitologia greca. Ed è grazie a lui che è possibile avere un'idea sulla società greca dell'epoca in cui visse. Quando si parla di questo autore, dunque, ci si riferisce alla nascita della letteratura occidentale, in quanto fonte storica ed etnografica. Un vero esempio da seguire, poiché riconosciuto grande saggio della sua epoca. Nonostante le sue opere siano state studiate nella storia, non si conosce esattamente la biografia di Omero. Come per molti altri autori della sua epoca, non si può affermare nulla con assoluta certezza. Addirittura, alcuni testi storici postumi hanno dato degli indizi sulle sue origini, ma in alcuni casi si contraddicono tra loro. Tuttavia, nell'epoca moderna, alcuni storici, sulla base di diversi studi riguardo i tratti linguistici delle sue opere, confermano che Omero nacque nella zona coloniale ionica dell'Asia Minore. Realtà e finzione vanno di pari passo nella sua figura, ma anche nella sua opera. Nell'antichità, l'Iliade e l'Odissea erano considerati testi storici che narravano fatti reali. La figura di Omero è una concordanza di realtà e leggenda, per cui lo si descrive come un poeta cieco che a un certo punto dell'VIII secolo avanti Cristo iniziò a girovagare per il mondo ellenico e nei suoi viaggi recitava i suoi poemi epici per chiunque volesse ascoltarlo. I suoi spettatori erano sia popolani che si raggruppavano nelle piazze e sia i nobili che si riunivano a cena nei palazzi. Fondamentale è specificare che la trasmissione letteraria dell'epoca era per lo più orale e tale oralità ostacolò la conservazione di molti testi letterari, tra cui le poesie di Omero, che proprio per il loro essere state tramandate oralmente non sono mai state trascritte o sono andate perdute nel tempo. L'Iliade e l'Odissea, invece, oltre a essere sopravvissute nella storia, sono state imitate e considerate per secoli i due grandi modelli letterari dell'antichità e della letteratura mondiale.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: L'unico dovere che abbiamo è quello di essere felici. Oscar Wilde.

0: gli effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Airone, la prima persona a cui volere bene sei tu. Evita di cadere in un'eccessiva e demolitiva autocritica. Non ti fa bene e non ti mette nelle migliori condizioni per interagire con gli altri. Non si tratta di egoismo. Volersi bene è una necessità che nasce dalla natura umana e da come funziona il cervello. Di Monica Morandi. Volerci bene e dedicare del tempo a noi stessi. Spesso il solo proposito ci fa sentire in colpa, come se significasse togliere spazio agli altri o trascurare il nostro dovere. Una convinzione errata. Non si capisce infatti perché dovremmo aver tempo per tutto e per tutti, fuorché per noi stessi. Contiamo forse meno degli altri? Ci spiega il concetto Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti, esperto in longevità e oggi CEO e fondatore del Metodo Ongaro, società specializzata nella formazione dei professionisti della salute. Senza sfociare nell'egoismo o nel narcisismo, si potrebbe dire che contiamo più degli altri, perché se non stiamo bene, avremo meno energia per dedicarci al nostro prossimo. Il mondo è pieno di gente che si dedica agli altri, ma in molti casi non lo fa con gioia, positività ed energia, ma piuttosto con fastidio, rabbia e senso di costrizione. Siamo esseri umani e abbiamo bisogno di coltivare la nostra dimensione senza sentirci in colpa, poiché solo stando bene con noi stessi potremo dedicarci con profitto agli altri. Altre volte non riusciamo a trovare il tempo per noi stessi, continua Ongaro. Entriamo in uno stato mentale che impedisce di avere la forza di farlo. Quando siamo fortemente sovraccarichi, fatichiamo a investire il pochissimo tempo che abbiamo in qualcosa che ci dia dei benefici a lungo termine e cerchiamo piuttosto sgarri che ci diano un sollievo immediato, come la fetta di dolce o il sacchetto di patatine. Siamo umani, ma è importante trovare meccanismi gratificanti sani che ci diano un beneficio a lungo termine. Evitiamo la dipendenza dagli altri. Chi non si vuole bene è molto più dipendente dagli altri. Queste persone hanno infatti bisogno di sentirsi amate e tendono a dipendere dal successo economico e dal giudizio altrui. Chiedono in continuazione affetto e attenzioni, e più chiedono, meno ricevono. Gli altri si tirano indietro, poiché spesso si sentono ingiustamente messi in obbligo. Investiamo moltissimo tempo a informarci sulle vicende del mondo esterno, trascurando la conoscenza di ciò che accade dentro di noi. Eppure, la consapevolezza dei nostri meccanismi interni di percezione è alla base del nostro benessere, spiega Ongaro. Questi meccanismi fanno capo al sistema nervoso, un sistema di percezione che capta segnali dall'esterno e dall'interno del nostro corpo e li decifra in maniera molto primordiale, a livello subconscio, in termini di sicurezza o di pericolo. Nella nostra storia evolutiva siamo passati dal mondo silenzioso della savana al centro delle città moderne fatto di rumore, caos, clacson e automobilisti concitati. Possiamo dunque capire quanto il sistema nervoso sia costantemente sollecitato da stimoli che difficilmente vengono percepiti come sicuri. Continua il nostro esperto. Tutto questo fa aumentare la risposta allo stress, che nel nostro corpo è programmata per essere sporadica, cronicizzandola e tenendo l'organismo in un costante stato d'allarme e tensione. Questo meccanismo d'allarme cronico si traduce poi in biochimica, toccando tutte le cellule, in quanto porta a un'iperproduzione di ormoni e neuromodulatori che agiscono su tutto il corpo. Fra questi l'adrenalina, che in epoca primordiale ci forniva una risposta fisiologica a un pericolo fisico immediato, per esempio aiutandoci a scappare dalle bestie feroci. Ora, tuttavia, siamo per lo più esposti a costanti pericoli psichici, psicosociali o immaginari. Oppure il cortisolo, con il compito di iperattivare le funzioni corporee dinanzi a uno stress fisico. Ma se lo zucchero pompato nel sangue dal cortisolo non viene utilizzato per scappare o per combattere, poiché il pericolo non è fisico, il suo aumento non farà che comportare un innalzamento della glicemia nel sangue, con una serie di effetti negativi. In una realtà esterna già poco rassicurante, è fondamentale evitare che il nostro cervello generi ulteriori pensieri negativi. Senso di inadeguatezza o di incapacità, autogiudizio troppo severo, eccetera. Che, come spiega Ongaro, una volta generati è come se diventassero una realtà esterna. Il cervello la riassorbe e continua a percepirla, generando un'ulteriore risposta da stress. Al contrario, per far sì che i nostri pensieri ci infondano sicurezza, autostima e benessere psicofisico, è necessario che coltiviamo un autodialogo che abbia una ricaduta benefica sul nostro corpo e sulle cellule di cui consistiamo. Più precisamente, una voce interiore che a livello neuroendocrino favorisca la produzione di ormoni e neurotrasmettitori del benessere, la cui azione, seppur indiretta, giunga in profondità fino alle cellule. Spiega Filippo Ongaro. Per affrontare la complessità di questo problema di identità, sarà bene iniziare ad alleggerire il circuito dei nostri pensieri, partendo dall'eccessiva tendenza a giudicare il mondo esterno comune a tutti, favorita dalla società delle analisi e dei commenti, che ci porta a diventare succubi dei nostri giudizi e, di riflesso, a giudicare severamente anche noi stessi. Il corpo sente ogni nostro pensiero. Da qui l'importanza di un corretto autodialogo e dell'ascolto delle nostre emozioni e sensazioni fisiche. Infatti, solo una corretta voce interiore può condurci alla giusta percezione di noi stessi. Tuttavia, essendo l'autodialogo mentale piuttosto complesso, il metodo più efficace è metterlo per iscritto. Il punto di partenza è annotarsi le tipiche osservazioni che ci facciamo in negativo, dice Ongaro, tipo «sono proprio un cretino» o «che incapace sono», domandandoci se diremmo mai simili frasi al nostro migliore amico. Di certo no. La maggior parte delle cose che ci diciamo in negativo non le diremmo mai a nessuno, poiché, sapendo che gli altri reagirebbero, non ce lo permettiamo. Eppure le diciamo a noi stessi. La scrittura e il diario possono essere di grande aiuto per svolgere questo esercizio e capire la qualità del nostro autodialogo. Pur riflettendo sui nostri errori, passeremo poi a riformulare gli autogiudizi in maniera meno dura e più obiettiva, continua Ongaro. Spesso si tratta di grandi generalizzazioni ed esagerazioni. Se facciamo un errore e ci diciamo «che cretino sei», piuttosto che «sbagli sempre», in realtà stiamo generalizzando ed esasperando un errore che invece è molto specifico. La scrittura può servire anche per creare una distanza fra gli attacchi che ci provengono dall'esterno, come un violento rimprovero del capufficio, e i nostri pensieri, recuperando spazio e tempo senza perdere lucidità e senza permettere che nel cervello scattino mille pensieri negativi. Mettendo il tutto su carta, si diventa più velocemente obiettivi e a volte si identifica una ragione del rimprovero che non si era vista prima. Un altro esercizio consiste nel riflettere sui rapporti con le persone con cui ci troviamo bene e nel riproporre verso noi stessi i loro atteggiamenti positivi e gratificanti. Il nostro esperto consiglia la stesura e la riformulazione degli autogiudizi negativi in forma di un dizionario dal quale, pian piano, emerga un nuovo modo di parlare a noi stessi. Ovviamente, senza accomodare sempre il pensiero a proprio vantaggio, diventando autogiustificativi o autocelebrativi, ma bilanciandolo rispetto al dialogo secco e duro che dobbiamo correggere. Filippo Ongaro e il suo team di coach certificati offrono alle persone senza problematiche psicologiche un supporto professionale altamente qualificato in questo percorso di conoscenza di sé e miglioramento. Organizzano inoltre eventi e corsi che possono avvicinare alla materia. Per non costringerci a lottare con il nostro corpo, è necessario che smettiamo di privarci del piacere e ci ricompensiamo per ciò che è difficile e duro. Ricompense e gratificazioni sono il motore dei nostri comportamenti, soprattutto se viviamo una vita difficile, conclude il nostro esperto. È importante programmarle prima di cadere vittime delle tentazioni compulsive non sane, come per esempio mangiare troppi dolci, che il cervello innesca d'urgenza quando la pressione sta per esplodere. Se per esempio tutti i sabati sera ci concediamo una cena completamente libera per rilassarci e per mangiare quello che ci piace, è meno facile che cadiamo nell'errore di mangiar male tutte le sere. L'ideale sarà trasformare le nostre gratificazioni in gesti sani per il corpo e rilassanti per la mente, tipo un'attività sportiva, una passeggiata nel bosco o nel parco, lo stare con gli amici o l'acquisto di qualcosa alla quale teniamo tanto. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma non sono perfettamente in sintonia. Mente e corpo funzionano secondo presupposti diversi. L'evoluzione a Homo sapiens, che ci ha portati a essere animali razionali, non ha infatti ridotto le nostre risposte istintive. Mentre la mente ha obiettivi consapevoli ed è influenzata da ragionamento, linguaggio, autoriflessione e consapevolezza, il corpo, con le parti più primordiali del cervello, funziona ancora secondo le leggi della natura e risponde a istinti primordiali, sopravvivenza, fame e riproduzione. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma il loro sincronismo non è perfetto e anzi presenta un grosso margine d'errore. I neuroscienziati stimano che il 95% dei processi cerebrali sia subconscio, ossia fuori dal controllo della nostra razionalità. Ne vediamo tutti i giorni le conseguenze nelle risposte istintive e di rabbia delle persone. La struttura che controlla le risposte istintive è la corteccia prefrontale, che ha però bisogno di un certo tempo per fermare e regolare le reazioni istintive.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, la versione digitale di Indiana Jones, di Vito Tartamella. Risolvere misteri millenari, ricomporre dipinti o mosaici, tradurre antiche iscrizioni. L'intelligenza artificiale entra anche nel settore in apparenza più lontano dalla tecnologia, l'archeologia. E lo fa in modo dirompente, grazie alla sua capacità di interpretare grandi quantità di dati, con l'Italia all'avanguardia. L'intelligenza artificiale permette infatti di rendere più veloci i compiti lunghi e complessi, a partire dal restauro dei reperti, un lavoro che quando bisogna ricostruire vasi, sculture o dipinti spezzati in migliaia di frammenti è spesso proibitivo. Ricomporre queste opere comporta mesi se non anni di lavoro e assorbe energie preziose che potrebbero invece essere impiegate nella ricerca, spiega Arianna Traviglia, archeologa e direttrice del Centro Tecnologico per i Beni Culturali dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Venezia. Il progetto REPAIR, finanziato dall'Unione Europea con 3,5 milioni di euro e coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, potrebbe cambiare per sempre questo scenario. Consiste nella costruzione di un braccio robotico capace di prendere uno a uno i frammenti di un'opera distrutta, fotografarli in 3D e archiviarne le immagini. Terminato il lavoro di scansione, l'intelligenza artificiale ne ricostruisce l'ordine originario, dando al braccio robotico le istruzioni per ricomporre i frammenti in modo corretto. Il banco di prova sarà ricostruire due affreschi del parco archeologico di Pompei, il soffitto della casa dei pittori al lavoro, ridotto in frammenti dai bombardamenti della guerra, e le pareti della Schola Armaturarum, rovinate dal crollo dell'edificio nel 2010. I pezzi saranno fotografati e studiati con uno spettroscopio per identificare in maniera univoca i pigmenti che li compongono: ocra gialla, ocra rossa, malachite, blu egiziano. Parliamo di oltre 15.000 frammenti, impossibili da riassemblare per un essere umano e per questo conservati da anni in un magazzino, spiega Traviglia. Il robot repair sarà in pratica un risolutore meccanico di puzzle e potrebbe rivoluzionare la ricerca. Fra qualche anno possiamo immaginare un archeologo che torna dal sito di uno scavo la sera e lascia tutti i frammenti sul tavolo per trovare la mattina dopo un vaso o una scultura riassemblata dal robot durante la notte. È già realtà, invece, la possibilità di classificare un frammento di ceramica semplicemente inquadrandolo con un smartphone o un tablet. È merito di un'app, ArcAide, sviluppata dall'Università di Pisa e finanziata con 2,4 milioni di euro dall'Unione Europea. Consente di riconoscere automaticamente e datare un frammento di ceramica. I ricercatori hanno infatti addestrato l'intelligenza artificiale con un grande database di ceramiche romane e medievali, dimostrando che il sistema funziona con un'accuratezza del 75%. Migliorerà man mano che saranno aggiunti nuovi contenuti e stili. Altrettanto promettenti le prospettive di usare l'intelligenza artificiale per tradurre lingue antiche. Sfruttando la potenza di elaborazione di DeepMind, l'Università Ca' Foscari di Venezia ha messo a punto Ithaca, un sistema per l'interpretazione di antiche iscrizioni greche. Addestrato con oltre 178.000 reperti, dal VII secolo avanti Cristo al V secolo dopo Cristo, oggi il sistema riesce a tradurre le iscrizioni ripristinando i testi mancanti o danneggiati, col 62% di accuratezza, e datarli con precisione ancora maggiore. Di recente, un gruppo di informatici dell'Università di Tel Aviv ha presentato un modello di intelligenza artificiale capace di tradurre automaticamente in inglese i testi accadici e sumerici scritti in cuneiforme. È un patrimonio di centinaia di migliaia di tavolette d'argilla dell'antica Mesopotamia, risalenti fino al 3400 a.C. Sono molte di più di quelle che potrebbero essere tradotte dagli esperti, che in tutto il mondo sono un numero limitato, ricordano i ricercatori. L'intelligenza artificiale permetterà di fare grandi progressi perché riesce a fornire una traduzione abbastanza efficace delle tavolette, soprattutto nelle frasi brevi. Il sistema necessita di supervisione umana, ma è prezioso per velocizzare le traduzioni, commentano i ricercatori. E l'intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo anche nel generare nuove scoperte, facendo luce su misteri che attanagliano gli archeologi da anni. Come quello, restando in Mesopotamia, delle tavolette d'argilla della biblioteca di Ninive. Risalgono al VII secolo avanti Cristo ed erano state raccolte in tutto l'impero dagli scribi di re Assurbanipal, un sovrano avido di cultura. Circa 30.000 tavolette incise con la scrittura cuneiforme sono arrivate fino a noi. E molte hanno una caratteristica insolita: sono contrassegnate da fori di varie forme, tondi, triangolari, quadrati o a mandorla. All'inizio si pensava che servissero a salvaguardare le tavolette durante il processo di cottura, ma in realtà quei fori risultano praticati dopo. Qualcuno ha ipotizzato che servissero a prevenire manomissioni dei testi nelle parti non scritte, ma sembrano seguire uno schema sfuggente. Che cosa volevano dire? Il mistero potrebbe essere risolto dall'intelligenza artificiale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal quotidiano La Repubblica, Christian Fracassi, l'ingegnere delle protesi low cost per feriti del conflitto ucraino. Sono a basso costo e pronte all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra. Non sono un genio, spiega Fracassi. Non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Di Eleonora Chioda. Pronto? Siamo una onlus di medici che lavora in Ucraina. Ci sono 3.000 persone, tra cui bambini, che sono rimaste vittime dei bombardamenti e hanno perso una gamba. Le protesi costano tra i 5 e gli 80.000 euro. Non abbiamo budget. Per ora diamo solo stampelle. Puoi fare qualcosa per noi con la stampante 3D? Dice pressappoco così la telefonata che Christian Fracassi, l'ingegnere che durante la pandemia ha trasformato le maschere da sub in maschere respiratorie, riceve un mese e mezzo fa. Dall'altra parte del filo c'è Antonella Bertolotti, medico bresciano, che lavora in Ucraina per la Onlus Intermed. Improvvisamente mi sono trovato davanti a un problema grandissimo. Ero scettico, avevo paura. Servivano protesi che devono durare anni e reggere chili di peso. Ma la voglia di provarci era fortissima. 3.000 persone mi stavano aspettando. Così Fracassi si mette al lavoro. Lascia perdere tutti i progetti che ha in ballo. Guarda le protesi tradizionali, studia, capisce il loro limite, impara, fa prove. Passa giorni e notti in ufficio, poi trova l'idea. Ho hackerato il tutor che ti danno dopo un intervento alle ginocchia. L'ho comprato su Amazon e ho iniziato a modificarlo. Mette insieme materiali diversi, alluminio per il tubolare, poliuretano per il piede, pezzi di stampa in 3D per la cover. Fa 5 prototipi e alla fine ci riesce. Crea una protesi. Tecnicamente si dovrebbe chiamare ausilio per il camminamento, a basso costo e pronta all'uso per risolvere il problema di 3.000 mutilati dalla guerra in Ucraina. Deposita il brevetto, lo lascia libero per chi ha fini umanitari e chiama il progetto Letizia in onore di due donne speciali. Letizia è il nome della mia mamma, la prima persona che mi ha insegnato a camminare. E Letizia è il nome della ragazza che ha provato i prototipi e mi ha dato un sacco di feedback. Ad aiutarlo anche un ortopedico di Brescia, Davide Piovani, un primario ucraino dell'ospedale di Vinnezza, un infermiere di Roma, gli amici, i parenti e appunto lei, Letizia. 34 anni e una gamba persa a 5 anni per una malattia. Trovata con un post su LinkedIn. Ci siamo incontrati nel mio ufficio. Mi ha raccontato la sua storia. Mi ha portato la sua vecchia protesi in dono. Mi ha fatto studiare quella nuova che indossa. Mi ha parlato di alcuni problemi. La pelle artificiale del piede si consuma. E mi ha dato feedback. Christian aveva pensato di realizzare il piede con la fibra di carbonio, ma è un materiale che costa e si consuma. Così opta per il poliuretano, un materiale più resistente della gomma e che costa meno. È quello con cui si fanno tutte le ruote dei carrelli e dei pattini. E le prime prove le fa su se stesso. Avevo visto il film Benvenuti al Sud in cui Claudio Bisio faceva il finto invalido. Ho provato a imitarlo. Ho legato la caviglia alla coscia con una cintura. Faccio il primo passo e il piede si rompe. Lo rifaccio, funziona. Secondo prototipo. Provo l'ausilio. Il ginocchio dondola. Era debole. Lo rinforzo. Terzo prototipo. Sembra ok, ma fa un male incredibile. Il quarto prototipo a provarlo è Letizia. L'ortopedico la assiste. La protesi scivola. Il moncherino si abbassa. Mettigli un fine corsa, un cuscino in silicone, dove andrà a cadere il moncherino e vedrai che funziona, mi ha consigliato lei. Detto, fatto. Poi con la stampa 3D crea la cover della protesi, che così è più bella esteticamente e più funzionale. Progetto completo e finito per l'uso di materiali e viti, costo 500 euro. A questo punto Fracassi inizia a cercare fondi. Chiama amici, parenti, sostenitori e in due giorni raccoglie capitali per 22.000 euro. Sono gasato, forse sto sottovalutando i problemi che con le maschere sono stati infiniti. È la prima protesi che costa pochissimo. È modulare, va bene per tutti. Si adatta a qualunque tipo di gamba. Campione di matematica, laurea in ingegneria edile e architettura, dottorato in ingegneria dei materiali, master in economia, Fracassi ha alle spalle molti brevetti. Durante la pandemia ha stampato in 3D e in sole 8 ore la valvola Charlotte, dal nome della moglie, che ha permesso una connessione tra la maschera e l'ossigeno. Il file con le istruzioni per questo processo è stato scaricato su YouTube più di 2 milioni e 500 volte. I media del mondo, dal New York Times alla BBC, hanno parlato del suo ingegno. A maggio 2020 viene nominato Cavaliere al Merito dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ha vinto il Compasso d'Oro. È finito in un video di Google nella pubblicità della Jeep, in un'intervista della Coca-Cola, come simbolo dell'inventiva degli italiani. Ha vinto il Mother Teresa Memorial Award, riconoscimento assegnato già al Dalai Lama. Non sono un genio, non sono nemmeno un inventore. Faccio trasferimento tecnologico. Poi, per farti capire cosa vuol dire, ti racconta quello che il suo avvocato, che di mestiere tutela i brevetti, gli dice sempre. Christian, le idee nuove non esistono. Guarda i libri. Se tu li analizzi, sono fatti dalle 21 lettere dell'alfabeto che, mescolate e spostate, sono in grado di creare un'infinità di storie. Ho trasferito questa cosa nel mio mondo. In ingegneria ci sono principi fisici che puoi conoscere e mettere insieme come le 21 lettere. Ecco, io rimescolo cose già esistenti. Sono solo bravo a osservare. Dov'è nata la tua curiosità? Se glielo chiedi, Christian sorride e inizia a parlare della sua infanzia quando giocava nella fabbrica del padre. Sono nato e cresciuto nell'azienda tessile di mio padre. La mia culla erano i tessuti. Lì ho imparato come funzionano le macchine. Da allora non ho mai smesso di osservare. Studio come è fatta una parabola. Mi innamoro dei motori ad aria Stirling. Osservo le assi di legno lamellare. Ho imparato presto a far funzionare le cose. E sai perché? Mio padre era un super tirchio. La sua mentalità era ed è ancora quella di risparmiare sempre. Quando qualcosa si rompeva in azienda, la prima volta chiamava un tecnico. Gli faceva mille domande. Che vite hai usato? Perché fai così e non cosà? E mi costringeva a osservare e imparare. Così, la volta dopo, quando un altro macchinario si rompeva, mi diceva «Vieni a dare una mano, trova una soluzione!» È domenica mattina. Christian è in ufficio. In sottofondo si sente il rumore delle stampanti 3D che sono al lavoro. Per domani vuole avere pronte 43 protesi, quelle che riesce a costruire con i fondi che ha già raccolto. Intanto cerca nuovi capitali, nutre nuovi sogni, come quello di rendere i deserti coltivabili. E non si arrende. La prossima conquista la voglio dedicare a mia figlia Beatrice.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Nuovo. Genitori in tilt? Accettate di non essere perfetti e ritroverete la rotta giusta. Di Matteo Martinasso. Essere genitori è un viaggio straordinario, ma anche pieno di ostacoli. Nel nuovo libro Una bussola per genitori imperfetti, Vallardi, la psicologa e psicoterapeuta Francesca Cardini cerca di offrire a chi ha figli strumenti utili per affrontare questo compito. Non esiste un manuale per essere genitori perfetti, ma ci sono buone abitudini per prenderci cura della nostra imperfezione, spiega l'esperta. A diventare genitori non è solo una questione di prendersi cura dei figli, ma anche di confrontarsi con le proprie esperienze passate. Spesso le ferite emotive che abbiamo vissuto da bambini riemergono quando ci troviamo a gestire le emozioni e i bisogni dei nostri pargoli. Per poter coltivare una relazione sicura e amorevole con loro, bisogna avere un atteggiamento compassionevole verso noi stessi, prima ancora che verso di loro. Cercate la leggerezza. Per essere buoni genitori, quindi, non bisogna ambire a essere perfetti? No, anzi, se un genitore è troppo impegnato a far vedere quanto sia perfetto nel suo ruolo, rischia di non essere sintonizzato su quello che sta accadendo tra lui e suo figlio. Invece, la possibilità di vivere il rapporto con i propri bambini con più leggerezza, dimostrando di avere debolezze, è sicuramente d'aiuto per costruire una relazione autentica con i propri figli. Su quali aspetti i genitori devono concentrarsi? Per essere un punto di riferimento stabile per i figli, bisogna imparare a riconoscere e regolare le proprie emozioni. Quando ci si sente sopraffatti, è importante fermarsi, respirare e ascoltare ciò che si prova. In poche parole, dobbiamo diventare più tolleranti e imparare a rimanere calmi e presenti. Questo non soltanto ci può aiutare a gestire meglio le situazioni, ma offre ai nostri figli un modello positivo sul piano della regolazione emotiva. Quali sono i più comuni errori che molti genitori commettono, magari in buona fede, nel crescere i bambini? Molti commettono l'errore di reagire in base alle proprie esperienze passate come figli, ferite di abbandono, trascuratezza o controllo eccessivo, piuttosto che ai bisogni reali del bambino nel presente. Che cosa succede in questi casi? Un genitore che non riesce a far pace col suo passato può cadere in 3 comportamenti ricorrenti. Può ripetere inconsapevolmente lo stesso schema subito. Per esempio, un genitore ansioso limita l'autonomia del figlio perché a sua volta è cresciuto in un ambiente iperprotettivo. C'è poi chi per reazione cerca di essere l'opposto dei propri genitori, finendo però per abdicare al ruolo guida. Un esempio è il genitore che, avendo avuto un padre autoritario, evita ogni regola diventando un amico e privando così il figlio di un punto di riferimento fermo. Infine, c'è chi cerca di essere un genitore perfetto per colmare il senso di inadeguatezza che si porta dietro, finendo per sentirsi sopraffatto o depresso quando le cose non vanno come pianificato. Il ribaltamento di ruoli va evitato. Che effetti ha tutto questo sui figli? Dipende dal comportamento messo in atto. Si va dall'insicurezza in chi ha un genitore iperprotettivo al ribaltamento dei ruoli di protezione se i genitori rinunciano al ruolo di guida, fino a ragazzi convinti di meritare amore soltanto se dimostrano di essere perfetti. I genitori sono messi a dura prova dai ritmi di lavoro. Quando l'adulto è esausto, per esempio a fine giornata, la sua finestra di tolleranza si restringe, rendendolo più incline a reagire con rabbia o urla invece che con pazienza. In questi casi bisogna innanzitutto rendersi conto di essere sopraffatti dallo stress e fermarsi, perché l'obiettivo non è essere un genitore perfetto che non si arrabbia mai, ma diventare un adulto consapevole che riesce a riconoscere quando sta per esplodere e con lucidità sceglie di fermarsi un istante prima. E se l'urlo scappa? Se capita di perdere le staffe, non fatevi sopraffare dal senso di colpa. Impegnatevi a riparare la relazione appena torna la calma.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Bell'Italia. Nella bottega del Guercino. Di Pietro Cozzi.
6: Profondo e duraturo, il rapporto che legò Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, al suo paese d'origine è una circostanza rara per un artista che già in vita si guadagnò fama e successo internazionale. Battezzato l'8 febbraio 1591 nella chiesa di San Biagio, si separò da Cento solo per brevi periodi e poi definitivamente nel 1642 per accasarsi a Bologna. Questa stretta relazione gli sopravvisse, al punto che ancora oggi chi vuole approfondire la sua pittura deve necessariamente raggiungere la vivace cittadina sulle rive del Reno, quasi equidistante tra Bologna, Ferrara e Modena, e percorrerne gli accoglienti portici. Le insegne di pasticcerie, ristoranti e negozi, spesso intitolati all'eroe locale, gli indicheranno che è sulla strada giusta. Con la riapertura nel novembre 2023, a 11 anni dal terribile terremoto che ferì l'Emilia, anche la Civica Pinacoteca ha inserito il Guercino nella sua denominazione ufficiale. La sede è quella storica nel palazzo edificato a partire dal 1794 e che dal 1820 ospitò il locale Monte di Pietà. Inaugurato nel 1839, il museo diede una definitiva sistemazione alle opere che i francesi requisirono dalle chiese centesi, rientrate in patria nel 1816. L'allestimento odierno è su due piani e ha per filo conduttore l'azzurro, ottenuto dal campionamento degli azzurri guerciniani. Nelle sette sale si ripercorrono le vicende della civiltà artistica locale, prima e dopo il Guercino. All'apparenza periferica, la piccola Cento ha mantenuto una sorprendente vivacità creativa. Ai lavori di Giovan Battista Cremonini, molto legati alla cultura figurativa bolognese, fanno da contraltare le opere di Ubaldo Gandolfi e, soprattutto, gessi e sculture di Stefano Galletti, a cui è dedicata la Sala 7. Specializzato in monumenti per le piazze, non poteva essere che lui a scolpire il Guercino che ancora campeggia sulla piazza. Al piano superiore la Sala 8 riassume le principali influenze che ispirarono Giovanni Francesco Barbieri. Se i rudimenti del mestiere gli vennero trasmessi dal centese Benedetto Gennari Senior, per comprendere le radici della sua arte bisogna guardare soprattutto a Bologna e a Ludovico Carracci, e per i colori e i paesaggi a Ferrara con lo Scarsellino e Carlo Bononi. Del Carracci è esposta una Sacra Famiglia. Guercino la soprannominò la Carraccina, alludendo al nome dell'autore ma anche in dialetto alla Carazzinna, cioè la mammella da cui si nutrì. E il suo primo vagito fu forse la Madonna di Reggio, dipinta sulla facciata di casa a 8 anni ed esposta qui. Grazie a un'eccezionale collezione di pale d'altare, la Sala 9 ci mostra le caratteristiche dello stile già maturo del pittore. L'impostazione delle composizioni rivela una spiccata teatralità in cui la messa in scena dei personaggi segue precise direttrici geometriche. Gli sguardi e i gesti che i diversi protagonisti si scambiano comunicano una straordinaria varietà e naturalezza familiare. Il grande evento di fede ha un aspetto profondamente quotidiano. I corpi sono definiti dalla contrapposizione di macchie di colore diverse, mentre il chiaroscuro serve soprattutto a creare particolari effetti di luce ed è lontano dalla drammaticità di Caravaggio. Nella pala la Madonna adora il bambino con San Pietro pentito, San Carlo Borromeo, un angelo e il donatore. Il dialogo fra le diverse figure e verso l'esterno è particolarmente evidente, con il committente che guarda lo spettatore e il bellissimo angelo che indica la Vergine. Nella postura del corpo, Pietro si mostra sinceramente contrito e una lacrima luminosa gli bagna il viso. Il principe degli apostoli è di nuovo protagonista nel Cristo che consegna le chiavi a San Pietro. Inginocchiato davanti a Gesù, che gli consegna il simbolo del suo nuovo potere spirituale e gli indica il trono, ha le sembianze di un uomo del popolo. In alto due angeli sollevano un ingombrante telo rosso, come se aprissero un sipario per svelare la scena. Nei dipinti che seguono, lo stile del Guercino sembra rassegnarsi ad entrare in una fase più composta e più aulica. Il cambiamento è anche la conseguenza di un importante trasferimento a Roma, insieme ad altri artisti della zona, convocati da Papa Gregorio XV, il bolognese Alessandro Ludovisi. Tra gli esiti più alti di questa nuova impostazione spicca nella sala 10 il «Cristo risorto appare la madre», uno dei suoi capolavori assoluti. Le due figure occupano il primo piano con spiccata monumentalità e la Madonna è colta nell'atto di girarsi per toccare il costato del figlio e verificare così la sua esistenza fisica. L'aspetto è quello di due giovani coetanei che si scambiano uno sguardo da innamorati. Nel San Giovanni Battista, un soggetto molto amato dal Guercino, il protagonista emerge invece in controluce dal buio della grotta, indicando il cielo. Gli anni successivi al ritorno da Roma sono gravidi di eventi. Insieme al fratello Paolo Antonio, Guercino apre nel 1629 la sua bottega e intraprende una nuova carriera da pittore imprenditore, documentata nel prezioso Libro dei Conti. Quaderno dove venivano annotati i nomi dei committenti, i soggetti delle opere, le entrate e i costi dei materiali. La bottega raduna una squadra di collaboratori allievi come

0: Cristo morto. Nella sala 11 incrociamo il volto del Guercino in persona. Benedetto Gennari Junior lo raffigura nell'atto di mostrare il ritratto dell'amico Giovanni Battista Manzini. Di grande originalità è invece nella sala 12 la parata di oggetti liturgici della natura morta con paramenti vescovili e argenti di Paolo Antonio Barbieri, l'amato fratello. L'ultimo spazio del museo ci riporta alle origini della parabola artistica del Guercino, che da esordiente fu fantasioso e brillante decoratore dei palazzi di alcune nobili famiglie centesi. In una grande sala sono allestiti gli affreschi realizzati per Casa Pannini e Casa Benotti, dall'allora giovane talento della Bottega dei Gennari. Gli episodi mitologici, le cacce, gli svaghi, le feste e i lavori stagionali nei campi rappresentano un intimo viaggio sentimentale tra paesaggi e ambienti della sua terra. Le borgate rurali, i campi, i fiumi sono immersi in un'atmosfera di quieta operosità, popolati da una variegata umanità di contadini e pastori, pescatori e traghettatori, cacciatori e canapai. Idilliaca e quasi malinconica, la luce accarezza le campagne centesi mostrando mucche al pascolo, campi di grano e donne che estraggono la canapa da un macero o stendono il bucato, ma non disdegnano un bagno nel fiume. Usciti dalla Pinacoteca, i portici di Cento ci fanno da guida fino all'ex chiesa di San Lorenzo, dove è allestita la mostra Guercino un nuovo sguardo. Il cuore dell'esposizione è costituito da 5 opere in prestito da Forlì, affiancate da pale provenienti da chiese centesi. In particolare ha trovato casa nel presbiterio la ricostruzione della cappella di famiglia del Guercino nella chiesa del Santo Rosario, con al centro la crocifissione, attornata dai dipinti più piccoli del barbuto Padre Eterno, di San Giovanni Battista e di San Francesco. Ritroviamo qui la rappresentazione di un colloquio sacro ma profondamente terreno, impostato sul gioco delle diagonali che fanno intrecciare gli sguardi tra le diverse tele. I due piani, divino e umano, sono invece separati nell'Annunciazione forlivese. Con una geniale invenzione, Guercino rappresenta l'antefatto dell'annuncio, in cui Dio istruisce l'angelo su quel che dovrà dire. In basso la Vergine è intenta nella lettura, un po' misticamente predisposta e un po' ignara dell'evento che l'attende.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, editore Newton Compton Editori, 2021. Letto da Elsa Sabadin. Audrey Thomas, una trentenne newyorkese autrice di romanzi erotici, è cinica riguardo all'amore e preferisce relazioni senza impegno. La sua vita cambia quando sua madre, che pensava condividesse con lei una visione femminista, annuncia di voler sposarsi. Inoltre, Audrey incontra Matt, l'uomo più sbagliato che potesse incontrare, che mette in discussione tutte le sue certezze. Tra il conflitto con la madre e l'attrazione per Matt, Audrey si ritrova a riflettere sulla vera natura della trasgressione e sull'amore, in una storia irriverente e divertente. Buon ascolto.
6: I primi appuntamenti, si sa, sono una palla micidiale. O almeno lo sono i miei da un bel po' di tempo a questa parte. Sono arrivata quasi a convincermi che qualcuno mi abbia lanciato addosso una devastante maledizione che mi impedisce di incontrare uomini dignitosi. Notare bene, non ho detto straordinari o eccezionali, volutamente, ma solo dignitosi, il che equivale più o meno ad accontentarsi di non avere a che fare con un serial killer. Sulla carta dovrebbe essere facile. Nella vita reale? Per niente. Tra l'altro, confesso di aver passato buona parte della mia vita a essere difficile, così tanto che a un certo punto ho dovuto decidere di darci un taglio e di accontentarmi. Verbo discretamente insulso, me ne rendo conto. Ma non posso farci niente. Quello che sto vivendo non passerà di certo alla storia come l'epoca in cui l'umanità abbia dato il meglio di sé in quanto a potenziali partner. Nemmeno per sbaglio. Il convento passa modelli alquanto miseri. Tuttavia, pur nella mia attuale posizione di donna non particolarmente esigente, pare che non ci sia speranza di scovare uomini appena sopra la barra della decenza. Esemplari maschili noiosi, egocentrici, con zero senso dell'umorismo e totali megalomani? Avanti il prossimo! Uomini stimolanti, intelligenti, capaci di ridere di sé e di farti ridere? Estinti del tutto. Davvero. Cosa diavolo ne è stato degli uomini meritevoli? Si sono sposati tutti al primo giro di boa? Una persona meno determinata si sarebbe già rassegnata e avrebbe optato per la pace dei sensi. Ma a me non è consentito per diversi motivi. Primo fra tutti il mio lavoro. È difficile rinunciare all'idea del sesso con un uomo degno di nota se di professione si scrive di erotismo. E poi non sono il tipo. Io e il sacrificio non andiamo granché d'accordo per semplici questioni caratteriali. Motivo per cui, per quanto le statistiche non siano dalla mia parte, vado avanti a suon di primi appuntamenti, in attesa che l'ultimo uomo decente, quello sfuggito all'estinzione di massa, si decida finalmente a incrociare il suo percorso con il mio. Cosa faccio mentre attendo questo messia? Beh, per iniziare, ci bevo su. Vuoi un'altra birra, Audrey? Mi chiede lo sfigato numero 37, che, se non altro, si è accorto del mio bicchiere vuoto. Incredibile, ma vero, un numero sorprendentemente alto di uomini non ha nemmeno il buon senso di attutire le mie sofferenze con dell'alcol decente. Ho detto 37. Ebbene sì, sto prendendo nota. Nell'arduo mondo dei primi appuntamenti newyorkesi, 37 è un numero basso o alto? Confesso di non saperlo. Tra l'altro, mi è difficile fare paragoni con le mie amiche, perché pare che all'improvviso si siano tutte decise a vivere un'idilliaca vita di coppia. Orrore! Trovo che ci sia davvero tanto erotismo sprecato nella monogamia. Ma contente loro. Sì, grazie, mi sforzo di sorridergli riconoscente, nonostante abbia sventolato il mio bicchiere vuoto di fronte al suo grosso naso per 20 minuti buoni. Non pensavo ci arrivasse. Dico davvero, ormai avevo perso le speranze. Faccio in un attimo, si congeda. Finalmente. Lo osservo allontanarsi. Non solo non ha una grande personalità, ma nemmeno un culo interessante. E io trovo che oggigiorno un uomo debba possedere entrambi. Per esempio, il fondo schiena di quello che si sta facendo servire accanto allo sfigato, numero 37. Sì, quello è un sedere come Dio comanda. Indossa dei banalissimi jeans che però enfatizzano due rotondità praticamente perfette. Sospiro sonoramente. Perché non mi capitano mai uomini simili? John, Jim o Jack, in qualsiasi modo si chiami il mio appuntamento di questa sera, torna al tavolo fin troppo in fretta e mi costringe a rivolgere la mia attenzione sul suo volto piuttosto che sul fondo schiena che tanto aveva catturato il mio interesse. È un peccato che io conosca ancora le buone maniere e non riesca a ignorarlo. Quindi, dicevamo, tu scrivi, ripete meravigliato per la terza volta, quello che, tempo un minuto scarso, ho subito etichettato come per nulla scopabile. Sì, scrivo! La mia voce è di un'ottava più alta del solito, segno che la sopportazione sta per raggiungere i livelli di guardia. E riesci a viverci, davvero? La derisione implicita nel discorso non mi sfugge di certo. Non credo nemmeno che lo scopo fosse che io la ignorassi, a dire il vero. Oh, più che bene, gli rispondo senza la minima esitazione. Anzi, è altamente probabile che faccia più soldi di lui, ma è brutto da rinfacciare a un primo appuntamento, come ho scoperto mio malgrado, anche se l'uomo in questione è un idiota. Incredibile. Ho sempre pensato che gli scrittori fossero una categoria ai limiti della sopravvivenza. Hai intenzione di andare avanti ancora per molto con questa storia? Beh, pensavi male. E cosa scrivi? Chiede sporgendosi curioso. E qui arriva un altro momento non richiesto di sincerità. Riguardo a questo particolare tema, non sono sempre schietta. Gli uomini tendono infatti a reagire in due modi di fronte alla scoperta della mia professione. O sono dei repressi e quindi si spaventano, oppure mi scambiano per una specie di escort e si sentono autorizzati ad allungare le mani, salvo guardarmi in cagnesco quando li sistemo per le feste. Corso di autodifesa avanzato, unito a una non comune predisposizione naturale a ginocchiate indimenticabili. Ecco perché quando mi ritrovo di fronte a un semi sconosciuto che mi rivolge questa specifica domanda, di solito tendo a mentire in attesa di capire meglio con chi ho a che fare. Ma John, Jim o Jack mi sta facendo irritare con il suo atteggiamento vagamente supponente e si merita subito la verità, per quanto dubiti riesca a reggerla. Non mi pare che abbia le spalle sufficientemente grosse, in tutti i sensi. Altro difetto da aggiungere alla lista. Scrivo romanzi erotici, gli rispondo, e sorrido angelica. Come da copione, all'ebete va di traverso un sorso del vino rosso che stava bevendo. Chi mai berrebbe vino simile in un pub sportivo, tra l'altro? E inizia a tossire violentemente. Che sia chiaro, se dovessi iniziare a soffocare, ho tutta l'intenzione di lasciarlo perire. Ognuno è artefice del proprio destino, per quel che mi riguarda. «Oddio! Davvero?» mi chiede il rosso in volto. Non so se sia colpa della tosse o se invece sia l'imbarazzo la causa del suo viso da pomodoro. Sì, non ho problemi a confermargli in estrema sintesi. Nel frattempo non resisto da lanciare ancora un'occhiata al bancone. Il proprietario del sedere delle meraviglie si è spostato nell'angolo in fondo al locale e ora sta giocando a freccette con dei ragazzi. È alto, moro, e sebbene lo stia affermando solo dopo averlo visto di lato, pare uno schianto. Esattamente, perché sono qui seduta a perdere tempo? Mi rendo conto che, essendo una trentenne single, dovrebbe capitarmi di continuo di incontrare sconosciuti che possano solleticare la mia curiosità. Eppure non accade quasi mai. Nonostante l'apparenza, sono diffidente per natura. Motivo per cui è probabile andasse ancora di moda la lambada e i cellulari servissero solo per telefonare, l'ultima volta che ho sentito l'impulso di abbordare qualcuno in un bar. Peccato che non posso farlo ora, perché mi trovo bloccata al tavolo con uno che si è presentato in giacca e cravatta per portarmi in un pub. La giacca è a quadri, tra parentesi. Davvero, perché il mondo è così crudele con me? Beh... balbetta il numero 37 non sapendo cosa dire. Per sua fortuna io ho le idee molto più chiare. Direi che per questa sera abbiamo finito. Ti dispiace se vado un secondo in bagno? Va da sé che la mia è una domanda retorica. Non aspetto nemmeno che mi risponda che sono già in piedi. Mi sono accorta che l'angolo delle freccette è proprio adiacente al bagno delle signore e non riesco a resistere alla tentazione di dare un'occhiata da vicino al misterioso uomo fondoschiena. Sì, lo sto squadrando. E no, non mi sento affatto in colpa. Il politicamente corretto ha preso così tanto il sopravvento che temo l'umanità finirà presto per estinguersi dalla noia. Noia super corretta, sia chiaro, ma sempre noia. Ho solo intenzione di guardare. In fin dei conti sono una scrittrice. Fantasticare su uomini sexy mi aiuta a scrivere libri sexy. E le mie lettrici questo vogliono. Lenti degli occhiali che praticamente si appannano dal calore emanato dalle pagine. Se sia davvero possibile? Beh, sì, se uno possiede un modello piuttosto antiquato di ebook reader che tende ad andare in cortocircuito. Una volta quegli oggetti non erano così pratici come quelli odierni. La combustione spontanea è decisamente meno probabile di questi tempi, ma io metto comunque tutto l'impegno possibile per far divertire chi mi legge. Mi prendo il mio tempo per arrivare all'ingresso del bagno e ancor più tempo per appoggiarmi allo stipite, fingendo che sia occupato. Magari lo è, chi può dirlo? L'uomo fondoschiena si è appena sollevato da uno sgabello e ha iniziato a tirare. Con le freccette fa schifo, ma lui è davvero una visione. Quando manca del tutto il cerchio facendo rimbalzare una freccetta sulla parete, mi scappa inavvertitamente una risata. Lo so, sono un caso perso, ride mentre si incammina a raccogliere la sua arma. Vista la mira che ha, rischia sul serio di rivelarsi pericoloso. Il segreto è tutto nel polso, mi permetto di intervenire. Ho detto che non gli avrei parlato? Beh, mentivo, mi pare ovvio. Lui raccoglie la freccetta e solleva lo sguardo, curioso di scoprire con chi ha a che fare. In genere gli uomini rimangono positivamente colpiti dal mio aspetto e del palese apprezzamento si materializza sempre nei loro occhi. Ma questo particolare esemplare maschile o è terribilmente bravo a dissimulare le sue reazioni oppure è gay. «Ti prego, astrusa divinità in cui non credo nemmeno, fa che non sia gay!» A mia discolpa posso dire solo di aver rotto gli occhiali. In teoria ci vedo, in pratica meno del solito. «Niente scuse, Matt», lo riprende un suo amico. «Tu usi gli occhiali solo per leggere». Assaporo il nome nella mia testa. Matt, un nome che gli dona. Se da lontano era uno splendore, da vicino è sfacciatamente attraente, specie se si considera che indossa dei vecchi jeans con un'ampia felpa. Altezza giusta, corporatura giusta, bellissimi capelli castani, né troppo corti né troppo lunghi, grandi occhi nocciola. Non dovrebbe essere sexy, eppure lo è. Ha uno sguardo intelligente, positivo, curioso. «Da dove è uscito, di preciso?» «Beh, Matt, che tu ci veda o meno, devi comunque tenere la mano ferma nel momento del lancio. Così, ti faccio vedere!» Senza lasciargli molta scelta, gli sottraggo le freccette e passo alla dimostrazione pratica, riuscendo nell'impresa di colpire il centro più centro che ci sia. «Cosa posso dire? Lavoro bene sotto stress?» «Però», mormora colpito prima di tornare a sorridere, «ora mi sento ancora di più una schiappa». «Sfida, sfida», ride un altro ragazzo della sua compagnia. «La signorina avrà sicuramente di meglio da fare che sfidare un caso perso come me», cerca di togliermi d'impaccio con lo stesso irresistibile sorriso di poco prima. Un gesto che trovo incredibilmente galante tutto ad un tratto. «No, non ho di meglio da fare», sono velocissima a replicare, in barba alla solita legge della giungla metropolitana che impone di fingere per non svelare troppo presto il proprio interesse. «Ho voglia di vivere pericolosamente!» Nel frattempo, dall'altra parte del pub, il numero 37 mi sta guardando con un'espressione interrogativa. Una donna molto più adatta a lui gli si è avvicinata e sta evidentemente domandando se può sedersi. Sì, da queste parti gli esemplari maschili decenti scarseggiano a tal punto che persino un uomo con una giacca orrenda riesce comunque a rimorchiare senza muovere un dito. Mi rendo conto di quanto sia ingiusto, ma questa è la triste realtà con cui abbiamo a che fare. Beh, quello che è giusto, e io, a differenza di quanto si dice, sono stronza solo quando serve. Motivo per cui sollevo il pollice come incoraggiamento. Lui mi sorride tutto contento e poi torna a voltarsi verso la donna. Che mi serva di lezione. Vai uscire con dei contabili. Non abbiamo nulla in comune. A proposito, io sono Audrey. Torno a concentrarmi sulla persona che mi interessa davvero, porgendogli la mano. Matthew si presenta mentre afferra il mio palmo. Ha una bellissima mano, con una stretta decisa ma rassicurante al tempo stesso. Questo dettaglio da solo basterebbe per elevarlo oltre lo standard maschile che ho frequentato di recente. Se ci aggiungiamo anche quei suoi begli occhi, il jackpot è quasi completo. «Anzi, Matt, preferisco», specifica con un sorriso. «Beh, Matt, cosa ci giochiamo?» gli domando senza perdere tempo. «Spero davvero che si riveli all'altezza, perché ho ben 37 pessimi appuntamenti da cancellare dalla mente». Mi osserva divertito. «Ti prego, niente di esagerato. Come hai ben visto, le mie possibilità di vittoria sono pari a zero». «Mai darsi per vinti. E comunque un drink basta e avanza». «A basso mantenimento?» mi stuzzica. Scuoto la testa. «Mi dispiace, ad altissimo mantenimento, ma nelle giuste occasioni so accontentarmi». «Ah, questo sarebbe davvero un miraggio, una donna che si accontenta!» Ride. «Bello e spiritoso, roba da correre in chiesa e accendere un cero. Ah, già! Se solo fossi il tipo». Per tutta la partita è una continua battaglia tra la mia voglia di perdere e la mia regola numero uno, quella che mi impedisce di fingermi scema o incapace per non nuocere all'ego di un uomo. Non ho mai fatto eccezioni prima d'ora, ma è curioso che sia quasi tentata di farlo questa sera. Per fortuna so resistere a certi impeti illogici. Così finisco per stracciare Matthew, che a onor del vero non mi pare prendersela troppo. Deve essere un tipo piuttosto rilassato nella vita di tutti i giorni. Ride e scuote la testa mentre consegna le freccette ai prossimi giocatori. «Credo di aver sul serio bisogno di qualche lezione. Sapevo di essere un caso pietoso, ma non così tanto». «Mio padre è un patito, io ho iniziato da bambina». «Beh, allora si spiega tutto. Credo proprio che il mio non abbia mai tenuto una freccetta in vita sua», mi confessa. «Un'infanzia terribile», provo a punzecchiarlo. «Ci sto andando con i piedi di piombo perché mi è stato spesso ripetuto che so essere in qualche modo eccessiva con la mia lingua biforcuta e il sarcasmo spinto a livelli esagerati». «Terribile», ripete sorridendo e imitando il mio tono. «Sì, sa stare allo scherzo, grazie al cielo. A proposito, ti devo un drink. Mi fa segno di seguirlo al bancone. Non me lo faccio ripetere due volte». Non sembra però del tutto a suo agio in questo ambiente. La solita gentaglia esagitata riesce a passargli davanti diverse volte. Strano. Pensavo che chi vivesse in una grande città e frequentasse la scena degli appuntamenti fosse in qualche modo vaccinato. Sono costretta a richiamare il barista con gli occhi in modo discreto. I vantaggi del frequentare sempre gli stessi posti, immagino. «Cosa prendi?» mi chiede Matt. «Una corona con limone, grazie». Poi mi siedo sullo sgabello indicandogli quello accanto. Lo spazio non abbonda e Matt pare esserne cosciente, tanto che si prende un bel po' di tempo per decidere se azzardare o meno l'occupazione del posto accanto al mio. Alla fine decide di sedersi. L'esito non pareva così scontato. «Guarda che non mordo», lo prendo un po' in giro. Lui afferra la birra che ha ordinato e mi osserva da vicino. «No, tu mordi», afferma con sorprendente certezza. Mi porto la bottiglia alla bocca e mando giù un sorso. «Ok, ipotizziamo per un attimo che tu abbia ragione. Sarebbe un problema?» gli chiedo avvicinandomi. Sto palesemente flirtando. Non solo. Mi sto impegnando ben più del solito, perché qualcosa di non meglio identificato mi sta suggerendo che potrebbe valerne la pena. E cosa fa una donna che è uscita con ben 37 uomini, di cui nemmeno si ricorda i nomi, quando finalmente prova del sincero interesse verso una persona? Si avvicina affinché il lui in questione possa notare la scollatura. Più che degna di questo nome, se mi è permesso di dirlo. L'attimo dopo avviene però qualcosa di inaspettato. I suoi occhi si incollano visibilmente interessati al mio seno, ma il suo corpo inizia ad allontanarsi. Ah, questo non l'avevo davvero previsto. A quanto pare Matt avrà bisogno di essere trattato con i guanti. Lo osservo deglutire a disagio. Sì, detto con la massima sincerità, sarebbe un problema. Il suo tono è stranamente serio mentre lo dice. Poso la mia birra e sbatto le palpebre. Gay? Domando diretta. Sia chiaro, non ci sarebbe nulla di male, ma diciamo che preferisco scoprirlo prima che dopo. Per fortuna non pare offeso dalla mia estrema schiettezza e anzi mi sorride. No, non sono gay. La sua risposta è un buon inizio, ma di certo non mi chiarisce tutto. Allora fidanzato, sposato o qualcosa di simile? Nemmeno, confessa quasi imbarazzato. Sento che sta per arrivare un ma, lo anticipo. Tu sei molto attraente e io sono molto onorato, se ne esce poi senza smentirmi in alcun modo. Lo osservo sbigottita. Cielo, ha sul serio pronunciato la parola onorato. Ora, detto con estrema franchezza, io e la scena degli appuntamenti metropolitani ci conosciamo già da un po' e di solito le opzioni che si presentano sono: tu gli piaci, ma a te non piace. A te piace, ma non gli piaci. Vi piacete o non piacete entrambi e la coincidenza è una grande fortuna. Sono uscita con molti uomini. Ho fatto sesso con molti uomini. Ho scritto libri sull'erotismo e sul corteggiamento. Insomma, conosco la materia. Lo so come si compiono questi rituali vecchi o nuovi che siano. Conosco gli uomini, punto. E io a Matt sono piaciuta, a pelle, al primo sguardo. Chiamiamola pure come vogliamo, ma durante quella partita a freccette è nata un'intesa. E io non so che razza di donne sia abituato a frequentare lui, ma per quel che mi riguarda, certi affiatamenti sono più rari di un'araba fenice o, visto il mio campo, di un vero orgasmo multiplo. «Mi stai scaricando?» desumo osservandolo arrossire imbarazzato. Nel suo sguardo c'è parecchio tumulto. Non so bene se sia in difficoltà perché è attratto da me e non vorrebbe, o se invece è una persona carina e non sa bene come mandarmi al diavolo. Vedi, è difficile da spiegare, ma io non sono esattamente il tipo di persona che... La sua frase viene tranciata da un mio gesto inaspettato. Non pensavo che l'avrei fatto, ma a quanto pare questa è serata da missioni suicide. O magari vittorie insperate, chi può dirlo? In ogni caso, tra il buio del locale e la nostra vicinanza, ho appoggiato la mano sui suoi pantaloni. Non una zona qualsiasi, sia chiaro, sulla sua erezione sotto quei jeans ruvidi. O si è fatto di Viagra prima, o invece io gli piaccio. Eppure parecchio.

Avete ascoltato un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Andrea Camilleri, Carmela. Ossia Elegia per le mie lacrime da diciassettenne. Il film che quella sera del 1942 si proiettava nell'unico cinema del mio paese si intitolava Carmela e protagonista ne era Doris Duranti. Bastava quel nome allora a stipare le sale. Infatti la Duranti, uno o due anni prima, era stata l'interprete della riduzione cinematografica della famosa tragedia La cena delle beffe di Sam Benelli e in una veloce sequenza si era audacemente mostrata a seno nudo. Era la prima volta che questo accadeva in Italia e in tempi di austerità fascista. Si sperava perciò, ma invano, che ripetesse l'exploit. Anche quella sera le speranze dei miei compaesani andarono deluse e molti, vista la piega che pigliava la vicenda, abbandonarono la sala. Io rimasi incantato non tanto dalla storia ma dal fascino delle immagini e dalla buona recitazione della Duranti. Regista ne era Flavio Calzavara e il film era tratto, cosa che allora mi stupì molto, da un racconto di Edmondo De Amicis. Per me De Amicis era l'autore del melenso libro Cuore e basta. Qui invece si trattava della storia di una bellissima e riservata ragazza che vive in una piccola isola che fa parte di un'isola più grande, la Sicilia. Una giovane vita condannata comunque sia all'isolamento, la quale si innamora dell'ufficiale che comanda la guarnigione e con lui si fidanza. Ma l'ufficiale l'abbandona appena ricevuto l'ordine di trasferimento e Carmela, tornata alla sua solitudine, lentamente si lascia andare alla follia. Come una vela senza timoniere che diriga al largo mossa appena da un alito di vento. Una follia dolce e malinconica. Se non che il nuovo giovane ufficiale venuto a sostituire il collega trasferito si prende a cuore la sorte di Carmela, si innamora anche lui della bellezza e della dolcezza della ragazza e inscenando una sorta di casalingo psicodramma riesce a ricondurla alla ragione. Il clou dello spettacolo messo in piedi dall'ufficiale era una canzone da lui stesso cantata, della quale ricordo ancora perfettamente la prima strofa. Carmela, ai tuoi ginocchi placidamente assiso, guardandoti negli occhi, baciandoti nel viso, trascorrerò i miei dì. Alla fine, come nelle belle favole, Carmela e l'ufficiale convolavano a nozze, il più ovvio degli happy end. Allora perché piansi? Premetto che solo in tarda età mi sono iscritto al vasto partito di coloro che sbottano a piangere al cinema. Sono in tantissimi. Conosco perfino attori che piangono come fontane vedendo le scene tragiche da loro stessi interpretate. Omar Sharif ne è un bell'esempio. Non mi ricordo prima dei 70 d'aver pianto se non quella volta. Non fu la storia a commuovermi, ma il volto intensissimo e tenero, bellissimo e sconvolto della Duranti, in alcuni momenti della sua follia, dovuta certo all'amore perduto, ma soprattutto alla coscienza di una rinnovata e più tragica solitudine. Alla vista di quel volto anche in me si scatenò uno psicodramma e in un attimo compresi che le mie inquietudini, le mie malinconie, i miei squilibri erano dovuti più che all'età al presentimento, o meglio, al timore di fare la stessa fine di Carmela, di non riuscire cioè a spezzare l'isolamento cui mi sentivo condannato. E presi quella sera stessa la decisione d'abbandonare, prima o poi, la mia terra.
2: Il racconto.
4: Agatha Christie. Una domenica fruttuosa. «Oh, ma è troppo, troppo stupendo!» esclamò per la quarta volta la signorina Dorothy Pratt. «Come vorrei che la vecchia strega mi vedesse, lei e le sue Jane!» La vecchia strega, a cui si alludeva così crudamente, era la degnissima padrona della signorina Pratt, la signora Mackenzie Jones, la quale aveva un'opinione molto precisa sui nomi più convenienti per una cameriera e aveva ripudiato quello di Dorothy a favore del secondo e disprezzato nome della signorina Pratt, che era Jane. Il compagno della signorina Pratt non rispose subito e per motivi molto validi. Quando si ha appena comprato una baby Austin di quarta mano per la somma di 20 sterline e la si porta fuori soltanto per la seconda volta, tutta l'attenzione finisce logicamente per concentrarsi sul difficile compito di usare ambo le mani e i piedi a seconda di quel che richiede ogni emergenza. Borbottò il signor Edward Palgrove e superò una crisi fra un orribile rumore stridente che avrebbe fatto digrignare i denti a un provetto automobilista. «Non sei uno che chiacchiera molto con le ragazze, tu», si lamentò Dorothy. Il signor Palgrove fu salvato dalla necessità di rispondere perché proprio in quel momento venne investito da una sequela di sonore e colorite invettive pronunciate dall'autista di un autobus. «Un bello sfacciato, però», disse la signorina Pratt scuotendo la testa. «Vorrei soltanto che lo avesse lui, questo freno», disse il suo corteggiatore in tono amaro. «Perché? Ha qualcosa che non va?» «Uno può metterci il piede sopra fino al giorno del giudizio», disse il signor Palgrove, «e non succede mai niente». «Ted, non puoi aspettarti di avere tutto per 20 sterline. In fondo, pensaci bene, siamo qui, in una vera e propria automobile, una domenica pomeriggio, e andiamo a fare una passeggiata fuori città esattamente come tutti gli altri». Altri tonfi e rumori, striduli e assordanti. «Ah!» esclamò Ted con la faccia rossa ma trionfante. «Mica male come ho cambiato la marcia questa volta!» «Guidi in un modo quasi meraviglioso», disse Dorothy piena di ammirazione. Imbaldanzito per questo apprezzamento femminile, il signor Palgrove azzardò un attraversamento spericolato di Hammersmith Broadway e venne severamente rampognato da un poliziotto. «Non so proprio cosa pensare», disse Dorothy mentre procedevano verso il ponte di Hammersmith ad andatura più controllata. «Non so davvero perché la polizia sta diventando così intrattabile. Potrebbero essere un po' più gentili quando parlano, dopo tutte le figure che hanno fatto negli ultimi tempi». «Comunque, non era questa la strada che volevo fare», disse Edward amareggiato. «La mia idea era di andar giù per Great West Road e prendere una strada a senso unico». «Già, e farti beccare. Sembra facile», disse Dorothy, «ma è successo anche al padrone l'altro giorno. 5 sterline più le spese». «La polizia non è così ribecellita come sembra, in fondo», ammise Edward generosamente. «Colpisce anche i ricchi, e come? Niente favoritismi. Mi sembra di impazzire quando penso a quei magnati che entrano a comprarsi un paio di Rolls Royce come se fossero noccioline. Non c'è senso comune in questo. Io valgo quanto loro». «E i gioielli?» rincarò Dorothy sospirando. «Quei negozi di Bond Street. Diamanti e perle, non so cos'altro ancora. E io sono qui con un filo di perle comprato da Woolworth. Continuò a rimuginare tristemente su quell'argomento. Edward, di conseguenza, riuscì a dedicare completamente la sua attenzione alla guida. Riuscirono ad attraversare Richmond senza incidenti. La discussione con il poliziotto aveva lasciato Edward con i nervi scossi. Così, adesso, scelse la linea di minor resistenza e si mise a seguire ciecamente qualsiasi macchina si trovasse davanti quando si presentava una scelta fra varie strade. In questo modo, poco dopo, si trovò a viaggiare lungo un ombroso viottolo campestre per trovare il quale molti automobilisti in gamba avrebbero volentieri dato la pupilla dei loro occhi. Mica stupido il modo in cui mi sono tirato fuori dalle grandi strade piene di traffico, disse Edward, prendendosene tutto il credito. Proprio adorabile, dico io, sussurrò la signorina Pratt. E poi, guarda, c'è un uomo che vende la frutta. Infatti, su una curva che pareva fatta allo scopo, c'era un tavolino di vimini con una cesta di frutta e una bandierina sulla quale si leggevano queste parole: Mangiate più frutta. Quanto? Domandò Edward in tono apprensivo, dopo che un frenetico strappo al freno a mano aveva prodotto l'effetto desiderato. Fragole squisite, propagandò l'uomo che vendeva la frutta. Era un ometto dall'aria scialba con un sorriso malizioso sulle labbra. Proprio quel che ci vuole per la signora, frutta matura, appena colta, e anche ciliegie, inglesi autentiche. Ne vuole un cestino, la signora? Sembrano belle, disse Dorothy. Magnifiche, ecco cosa sono, disse l'uomo con voce rauca. Vi porterà fortuna questo cestino, signora. Finalmente accondiscese a rispondere a Edward. 2 scellini, signore, un prezzo stracciato. Lo direste anche voi se sapeste quello che c'è dentro il cestino. Hanno un'aria proprio invitante, disse Dorothy. Edward sospirò e gli porse i 2 scellini. Era ossessionato dai calcoli mentalmente. Il tè più tardi, la benzina, questa faccenda della gita domenicale in macchina non era affatto a buon prezzo, come si suol credere. Ecco il guaio di portar fuori le ragazze. Vogliono sempre tutto quello che vedono. Grazie, signore, disse l'ometto dall'aria scialba. In quel cestino di ciliegie avete un valore ben maggiore di quello che è stato pagato. Edward abbassò con violenza il piede e la baby Austin si avventò sul venditore di ciliegie come un alsaziano inferocito. Scusatemi, disse Edward, ho dimenticato che c'era la marcia innestata. Dovresti stare attento, caro, disse Dorothy. Avresti potuto fargli male. Edward non rispose. Neanche un chilometro più avanti trovarono il posticino ideale sulle rive di un torrente. La Austin venne lasciata sul ciglio della strada, mentre Edward e Dorothy, seduti comodamente l'uno vicino all'altra sulla sponda del corso d'acqua, mangiavano le ciliegie. Un giornale della domenica giaceva intonso ai loro piedi. Che notizie ci sono? Chiese infine Edward, distendendosi supino sull'erba e abbassandosi il cappello sugli occhi perché il sole gli dava fastidio. Dorothy diede un'occhiata ai titoli. La moglie dolente, una storia straordinaria. 28 persone annegate la settimana scorsa. Morte presunta di Herman. Incredibile furto di gioielli. Scomparsa una collana di rubini del valore di 50.000 sterline. Oh, Ted, 50.000 sterline! Pensa un po'. Continuò a leggere. La collana è composta di 21 pietre incastonate in platino ed era stata spedita, come pacchetto raccomandato, da Parigi. All'arrivo si è scoperto che il pacchetto conteneva soltanto qualche sassolino e le pietre preziose erano sparite. Le hanno rubate alla posta, pontificò Edward. Le poste sono terribili in Francia, credo. Mi piacerebbe vedere una collana del genere, disse Dorothy. tutta luccicante color sangue, sangue di piccione, è così che chiamano i rubini di quel colore. Chissà che cosa si prova ad avere al collo robe del genere. Tu, figliola mia, molto probabilmente non lo saprai mai, disse Edward in tono faceto. Dorothy scosse la testa indispettita. Perché no? Vorrei proprio saperlo. È incredibile quel che può fare una ragazza al giorno d'oggi per avere successo. Io potrei calcare le scene, per esempio. Le ragazze per bene non fanno quella strada nella vita, sentenziò Edward per scoraggiarla. Dorothy aprì la bocca per ribattere, ma si controllò e mormorò: Passami le ciliegie. Ne ho mangiate più di te, osservò. Dividerò quelle che rimangono e. Oddio, ma cosa c'è qui in fondo al cestino? E tirò fuori qualcosa mentre parlava: una lunga fila luccicante di pietre rosse come il sangue. La fissarono tutti e due, sbalorditi. Nel cestino, hai detto? Esclamò infine Edward. Dorothy annuì. Proprio in fondo, sotto la frutta. Si fissarono di nuovo. E come ha fatto a finire lì dentro, secondo te? Non riesco a immaginarlo. È strano, Ted, proprio dopo aver appena finito di leggere quell'articolo sul giornale a proposito dei rubini. Edward scoppiò a ridere. Non crederai di avere in mano 50.000 sterline, per caso, eh? Ho detto soltanto che era strano. Rubini con la montatura di platino. Il platino è un metallo che sembra argento opaco, come questo. Non scintillano? Non hanno un colore stupendo? Chissà quante sono, e le contò. Ehi, Ted, sono esattamente 21. No, sì, lo stesso numero di cui parlava il giornale. Oh, Ted, non pensi? Potrebbe essere, ma parlò senza sicurezza. C'è un modo di riconoscere i rubini. Dicono che bisogna prenderne uno e provare a graffiare il vetro. Quello si fa con i brillanti. Ma lo sai, Ted, che l'uomo della frutta aveva un'aria molto strana, un aspetto poco simpatico. E poi ci ha anche scherzato sopra. Continuava a dire che nel cestino c'era roba che valeva molto di più dei soldi che abbiamo pagato. Sì, ma sta a sentire, Dorothy, perché avrebbe dovuto consegnare a noi, proprio a noi, un oggetto che vale 50.000 sterline? Signorina Pratt scosse la testa senza capire più niente. Effettivamente non ha molto senso, ammise, a meno che non avesse la polizia alle calcagna. La polizia? Disse Edward impallidendo lievemente. Sì, il giornale dice anche che la polizia ha una pista da seguire. Edward si sentì un brivido correre lungo la schiena. Questa storia non mi piace, Dorothy. Supponiamo che la polizia si metta a ricercare noi. Dorothy lo fissò a bocca aperta. Ma non abbiamo fatto niente, Ted. L'abbiamo trovata nel cestino. Ma è una storia assurda da raccontare, non è accettabile. Questo è vero, ammise Dorothy. Oh, Ted, credo che sia proprio quella, come in una favola. Non mi sembra che somigli molto a una favola, disse Edward. A me pare piuttosto una di quelle storie dove il protagonista innocente finisce ad Ardmore e ci resta per 14 anni. Ma Dorothy non gli dava retta. Si era allacciata alla collana e ne giudicava l'effetto servendosi di uno specchietto tirato fuori dalla borsetta. Anche una duchessa ne potrebbe portare una così, mormorò estasiata. Non ci credo, disse Edward accitandosi. Devono essere false. Sì, buone imitazioni. Sì, caro, disse Dorothy, sempre intenta ad osservare la propria immagine nello specchio. Molto probabilmente. Altrimenti sarebbe proprio una coincidenza eccessiva. Sangue di piccione, mormorò Dorothy. È assurdo, ecco quello che dico, assurdo. Ehi, Dorothy, stai a sentire quello che ti dico o no? Dorothy mise di nuovo nella borsa lo specchio e si voltò verso di lui con una mano appoggiata ai rubini che portava al collo. Come sto? Chiese. Edward la fissò dimentico di tutte le sue preoccupazioni. Non aveva mai visto Dorothy così. Aveva assunto un'aria trionfale, un genere di bellezza regale che gli appariva del tutto nuova. La convinzione di avere al collo gioielli per il valore di 50.000 sterline aveva fatto di Dorothy Pratt una donna nuova. Aveva preso un'aria di serenità insolente. Sembrava un misto di Cleopatra, Semiramide e Zenobia.
5: Sei stupenda, disse Edward umile.
4: Dorothy rise e anche la sua risata risuonò completamente diversa. Sta a sentire, disse Edward, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo portare quei rubini alla polizia.
5: Oh, figuriamoci, si indignò Dorothy. Hai appena finito di dire che non ti crederebbero. Probabilmente ti manderanno in galera per averli rubati.
4: Ma cos'altro possiamo fare?
5: Tenerli, disse la nuova Dorothy Pratt.
4: Edward la fissò con gli occhi sbarrati.
5: Tenerli? Sei matta.
4: Li abbiamo trovati, sì o no? Perché dovremmo pensare che siano di valore? Li terremo e io me li metterò.
5: E la polizia ti arresterà.
4: Dorothy prese in considerazione questa eventualità per un minuto o due.
5: «E va bene», disse, «li venderemo. Tu potrai comprarti una Rolls Royce, anzi due Rolls Royce, e io una tiara di diamanti e qualche anello».
4: Edward continuava a fissarla sbalordito. Dorothy si mostrò spazientita.
5: «È un'opportunità che ti si offre, sta a te coglierla. Non abbiamo rubato questa collana». Se fosse così non ci penserei nemmeno. Ci è caduta in mano e probabilmente è l'unica occasione che avremo in vita nostra di procurarci tutto ciò che vogliamo. Ma non abbiamo un briciolo di fegato, Edward Palgrove.
4: Edward ritrovò la voce. Venderla, dici? Credi che sia facile?
5: Qualsiasi gioielliere vorrebbe sapere dove sono andato a prendere questo maledetto oggetto.
4: Non lo porti a un gioielliere, ma non hai letto un romanzo poliziesco, Ted? Lo si porta a un ricettatore, naturalmente.
5: E come farei io a conoscere i ricettatori? Sono nato e cresciuto in una famiglia rispettabile.
4: L'uomo dovrebbe sapere tutto, disse Dorothy, è a questo che serve.
5: Edward la osservò. Era serena, inflessibile.
4: «Non avrei mai creduto che tu fossi così», mormorò debolmente.
5: «E io invece credevo che tu avessi più spirito».
4: Ci fu una pausa. Poi Dorothy si alzò in piedi.
5: «Bene», disse in tono disinvolto. «Faremo meglio a tornare a casa».
4: «Con quell'affare al collo?» Dorothy si tolse la collana, la guardò con rispetto e la fece scivolare nella borsetta.
5: «Ehi, senti!» disse Edward. «Dammela!»
4: «No!»
5: «Sì, invece, me la devi dare, cara la mia ragazza. A me hanno insegnato a essere onesto».
4: «Bene, puoi continuare. Non c'è bisogno che te ne occupi tu».
5: «Oh, insomma, dammela!» esclamò Edward buttandosi allo sbaraglio. «Ci penserò io. Troverò un ricettatore. Come hai detto, è l'unica occasione che ci si offre. Ci è finita fra le mani onestamente». L'abbiamo comprata per due scellini. Non è molto diverso da quello che fanno certi signori nei negozi di antichità ogni giorno e ne vanno orgogliosi.
4: Proprio così, disse Dorothy. Oh, Edward, sei magnifico!
5: Gli consegnò la collana e Edward se la mise in tasca. Si sentiva tutto eccitato, esilarato, l'uomo più in gamba del mondo. Fu con questo animo che mise in moto la Austin. Erano troppo emozionati tutti e due per ricordarsi di prendere il tè. Rientrarono a Londra in silenzio. A un certo punto, a un crocevia, un agente fece qualche passo in direzione della macchina e Edward si sentì il cuore in gola. Per miracolo, tornarono a casa senza incidenti. Le ultime parole di Edward a Dorothy trasudavano ancora di spirito avventuroso. «Andremo fino in fondo!» 50.000 sterline, ne vale la pena. Quella notte sognò grandi frecce di segnalazione stradale e Dartmoor. Si alzò presto, con una brutta cera, senza essersi realmente riposato. Doveva mettersi alla ricerca di un ricettatore, ma non aveva la minima idea da che parte cominciare. Lavorò distrattamente, attirandosi due bruschi rimproveri prima di mezzogiorno. Come si fa a trovare un ricettatore? La zona più adatta doveva essere Whitechapel, così almeno gli pareva, oppure era Stepney. Di ritorno in ufficio gli arrivò una telefonata. Era Dorothy, con una voce tragica e lacrimosa. «Sei tu, Ted? Parlo da casa. Ma lei potrebbe tornare da un momento all'altro e allora bisogna che metta giù. Ted, non hai ancora fatto niente, vero?» Edward rispose di no. «Allora stammi a sentire, Ted, non devi fare più niente. Sono rimasta sveglia tutta la notte. È stato terribile. Pensando a quello che dice la Bibbia, non si deve rubare. Ieri dovevo essere pazza, sul serio. Non farai niente, vero, Ted, caro?» Possibile che una sensazione di grande sollievo invadesse a poco il signor Palgrove? Forse sì, però non era disposto ad ammetterlo. «Quando dico che vado fino in fondo in una cosa, lo faccio», disse con voce tale che avrebbe potuto essere quella di un forzuto Superman dagli occhi di ghiaccio. «Oh, ma caro Ted, non devi! Oh, signore, eccola che arriva! Senti, Ted, stasera esce a cena. Posso fare una scappatina fuori, così ci vediamo. Non fare niente finché non ci siamo visti. Alle 8. Aspettami all'angolo». La sua voce si trasformò diventando un mormorio soavissimo. «Sì, signora, volevano un altro numero. Cercavano lo 0234 di Bloomsbury». Mentre Edward usciva dall'ufficio, quella sera alle 6, un titolo a caratteri cubitali richiamò i suoi occhi. «Il furto dei gioielli. Ulteriori sviluppi». Tirò fuori un penny in tutta fretta. Poi, finalmente al sicuro sulla metropolitana, dove era riuscito a conquistarsi con destrezza un posto a sedere, si mise a scorrere avidamente con lo sguardo il foglio di stampa. Trovò abbastanza facilmente quello che cercava. Egli sfuggì un fischio sommesso. «Che mi venga un...» Poi un altro trafiletto, lì vicino, attirò la sua attenzione. Lo lesse attentamente e infine lasciò scivolare al suolo il giornale senza accorgersene. Alle 8 in punto era l'appuntamento. Una Dorothy ansante, un po' pallida ma carina, lo raggiunse di corsa. «Non hai fatto niente, Ted?» «No, niente», tirò fuori di tasca la collana di rubini. «Puoi metterla». «Ma, Ted, la polizia ha già ritrovato i rubini e l'uomo che li aveva rubati. E adesso leggi un po' qui». E le cacciò sotto il naso un trafiletto del giornale. Dorothy lesse: «Nuova sensazionale trovata pubblicitaria». Un'intelligente trovata pubblicitaria è stata adottata dalla fiera tutto inglese, tutto a 5 soldi, che vuol far concorrenza alla famosa rete di grandi magazzini Woolworth. Ieri e ogni domenica d'ora in avanti sono stati posti in vendita dei cestini di frutta. Un cestino su 50 conterrà una collana di pietre false in differenti colori. Queste collane, che imitano i gioielli veri, valgono molto di più di quel che sono state pagate. Ieri hanno provocato grande eccitazione e grande spasso. «Mangiate più frutta» sarà uno slogan di gran voga la prossima domenica. Ci congratuliamo con la fiera tutto a 5 soldi per l'inventiva dimostrata e le auguriamo la miglior fortuna nella sua campagna «Comprate inglese». «Oh!» esclamò flebilmente Dorothy. E dopo un silenzio: «Ma...» «Sì», disse Edward, «la penso anch'io come te». Un uomo che passava gli mise in mano un foglietto. «Prendine uno, fratello», disse. «Il prezzo di una donna virtuosa è molto superiore a quello dei rubini». «Ecco!» esclamò Edward. «Spero che questo ti tirerà un po' su di morale».
4: Non saprei, disse Dorothy imbronciata. Non è proprio la mia aspirazione quella di aver l'aspetto di una donna virtuosa.
5: Non ce l'hai, disse Edward. Ecco perché quel tizio mi ha messo in mano quel foglietto. Con quei rubini al collo non hai affatto l'aspetto di una brava donnina.
4: Dorothy scoppiò a ridere. Sei carino, Ted, disse. Su, andiamo al cinema.
2: Avete ascoltato Il racconto.
6: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
7: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. Obiettivo parità. La nostra Costituzione stabilisce che a donne e uomini spetta lo stesso trattamento sul lavoro, stipendio compreso, e invita a eliminare gli ostacoli che lo impediscono. Ma cosa abbiamo davvero ottenuto dal 1948 a oggi? Di Miriam De Filippi. Il Novecento è stato scandito da una progressiva liberazione delle donne da una condizione costrittiva che le escludeva da tante dimensioni della vita pubblica, a partire da quella economica e da quella politica. In questo contesto, la partecipazione al lavoro è un fenomeno particolare, perché per certi aspetti le donne hanno sempre lavorato e in periodi di guerra, mentre gli uomini erano in trincea, sono entrate massicciamente sul mercato del lavoro per poi venire di nuovo rimpiazzate dagli uomini alla fine del conflitto. Piega Luisa Corazza, ordinaria di diritto del lavoro all'Università del Molise e autrice del saggio Il lavoro delle donne, una questione retributiva, Franco Angeli. La nostra Costituzione, in vigore dal 1 gennaio 1948, disegna all'articolo 3 un duplice quadro delle eguaglianze, quella formale, in base alla quale uomini e donne devono essere trattati in modo uguale, e quella sostanziale, che impegna la nostra Repubblica a rimuovere gli ostacoli che si frappongono a un pieno raggiungimento dell'eguaglianza. All'articolo 37 è stato inserito il principio della parità di retribuzione, che per l'epoca era veramente rivoluzionaria, tenuto conto che fino agli anni 60 in Italia le tabelle salariali erano differenziate per genere, con le donne che guadagnavano sistematicamente meno degli uomini. Le pari opportunità. La nostra normativa si è poi intrecciata con quella europea. Il Trattato di Roma del 57, che ha istituito la Comunità Economica Europea, conteneva una norma sulle parità di retribuzioni, continua Corazza. Negli anni successivi, un corposo gruppo di direttive comunitarie è stato recepito in Italia da varie leggi. Tra queste, la 903 del 1977, nota come Legge Anselmi, che garantisce parità di accesso a lavoro, formazione, retribuzione e progressione di carriera, eliminando discriminazioni legate allo stato matrimoniale o alla gravidanza. Nel 1991, con la legge 125, si introduce il concetto di azioni positive, volte, come previsto dalla Costituzione, a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la parità di opportunità e vengono istituite le consigliere o i consiglieri di parità, con il compito fondamentale di promuovere e controllare l'attuazione di principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra uomini e donne nel mondo del lavoro. Le quote di genere. Se la spinta alla promozione della parità è venuta spesso da Bruxelles, in un caso l'Italia è stata apripista. La legge Golfo-Mosca del 2011, rinnovata nel 2020, che ha introdotto l'obbligo di quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società pubbliche. È sulle quote di genere, non quote rosa, termine inventato dai giornali, e mira a proteggere il genere meno rappresentato. È come un antibiotico per curare il maschilismo del nostro paese, chiarisce Lella Golfo, battagliera promotrice della norma, fondatrice e attuale presidente della Fondazione Marisa Bellisario. È stato un iter travagliato. Nessuno voleva quella legge, né da sinistra né da destra, racconta. Quando è stata approvata nei CDA delle società quotate, c'erano 2.700 uomini e solo 177 donne. I dati della Consob ci dicono che oggi abbiamo raggiunto il 43% di presenze femminili. Quella legge ha risvegliato il dibattito, fermo dai tempi del femminismo, sull'importanza del contributo femminile in tutti gli ambiti, dalla politica all'economia. Solo 10 anni dopo di noi l'Unione Europea è riuscita ad approvare una direttiva simile. La certificazione di parità. Per la parità di genere sul lavoro resta cruciale, accanto al ruolo del legislatore, quello delle aziende. Nel 2009, da un'istituzione coraggiosa di 12 donne di aziende pioniere, nasce Valore D, la prima associazione di imprese in Italia impegnata in modo sistemico sulla parità di genere e sull'inclusione. In quasi 20 anni, Valore D ha accompagnato oltre 500 aziende e più di 2 milioni di persone in un percorso che ha cambiato il modo in cui l'Italia guarda al talento femminile e all'inclusione, dice Barbara Falcomer, direttrice generale dell'associazione. Siamo state tra le prime a occuparci di pay gap, un divario che ancora oggi pesa in media il 17% a parità di mansioni e ore lavorate. E quel percorso ci porta a sedere ai tavoli istituzionali per contribuire concretamente al cambiamento. Luisa Corazza spiega che il gender gap è considerato uno dei fattori in grado di rallentare la crescita economica, tanto che l'empowerment femminile è uno degli obiettivi trasversali a tutto il piano di rilancio europeo Next Generation EU. In Italia è stato attuato attraverso il PNRR. Ma i dati ci dicono che molte di queste misure non hanno prodotto i risultati sperati. La trasparenza retributiva. Certo è che restiamo un paese dove lavora poco più di una donna su due. La maggior parte dei contratti part-time sono delle donne e al pay gap si aggiunge un pension gap, mediamente del 30%. Ora, per tentare ulteriori conquiste, la speranza è riposta nella norma sulla trasparenza salariale. La direttiva UE 2023-970 che mira a eliminare il divario retributivo di genere. Dal 7 giugno 2026, data entro cui va recepita, potremo cominciare a verificarne gli effetti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, quel che resta di una supernova. Di Adriano Fontana, astrofisico INAF. Chi segue questa rubrica ormai da quasi 2 anni sa benissimo che il telescopio spaziale James Webb ci ha abituati a viaggiare indietro nel tempo, anche di miliardi di anni, fin quasi al Big Bang. Questa volta però il suo viaggio si è fermato al 23 febbraio del 1987. In quel giorno è apparsa in cielo la prima supernova esplosa in prossimità della Terra dai tempi di Keplero. Denominata SN 1987A, in quanto la prima a essere osservata quell'anno, questa supernova storica è apparsa all'interno della grande nube di Magellano, una piccola galassia che orbita intorno alla Via Lattea. Grazie alla vicinanza alla Terra, è diventata così brillante da essere visibile a occhio nudo. E tale è rimasta per alcuni mesi, raggiungendo il picco di luminosità circa 3 mesi dopo l'esplosione. Alla sua scoperta, tutti gli osservatori astronomici sono stati puntati nella sua direzione. È diventata così una straordinaria occasione per capire che cosa sono le supernove e che cosa ne rimane. All'epoca era noto che le supernove sono esplosioni gigantesche, che rappresentano l'ultimo atto nella vita di una stella di grande massa, almeno 8-9 volte quella del Sole. Per resistere alla pressione della gravità, durante la loro vita queste stelle bruciano rapidamente il loro carburante in intense reazioni nucleari e sono quindi in genere molto calde e luminose. Quando terminano il carburante, il centro della stella collassa e raggiunge temperature enormi che innescano violente e improvvise reazioni nucleari a catena. Si origina così un'esplosione che spazza via buona parte della regione esterna della stella. Quello che rimane può essere una stella di neutroni, oppure, se la stella progenitrice era abbastanza grande, un buco nero. Questo scenario era stato ipotizzato per la prima volta nel 1934 e sviluppato con molti dettagli da una serie di teorie che però, fino al 1987, non erano mai state messe alla prova. Per capire di più di SN1987A, oltre a guardare nel cielo, gli scienziati avevano puntato l'attenzione anche nel profondo delle montagne, dove sono installati i rivelatori di neutrini, particelle leggerissime e velocissime. E avevano scoperto che circa 3 ore prima dell'esplosione questi rivelatori avevano misurato un insolito picco di attività. Era quello che la teoria si aspettava. I neutrini vengono infatti prodotti durante l'esplosione al centro della stella e si disperdono in tutte le direzioni praticamente alla velocità della luce. In effetti, la maggior parte dell'energia dell'esplosione viene trasformata in neutrini. Anche l'aumento di luminosità nei successivi 3 mesi era stato previsto dalla teoria. A produrlo è il decadimento radioattivo degli atomi che si formano nell'esplosione. Infine, i dati di archivio avevano permesso di identificare il precursore della supernova, una stella gigante blu. Tutte queste informazioni facevano prevedere che al posto della stella originaria, dopo l'esplosione, sarebbe rimasta una stella compatta, detta stella di neutroni. Sembrava tutto perfetto, ma gradualmente l'entusiasmo lasciò spazio alla frustrazione. In questi 30 anni, infatti, nessuna ricerca con i più potenti telescopi, anche sensibili ai raggi X, ha trovato traccia della stella di neutroni rimasta. Era nascosta dai resti dell'esplosione o era sbagliata la teoria? Adesso, finalmente, le osservazioni hanno trovato una traccia inequivocabile della presenza della stella di neutroni. Osservando nell'infrarosso, che è in grado di bucare il gas e la polvere prodotti dall'esplosione, Webb ha rilevato la presenza di 2 elementi chimici, argon e zolfo, in una condizione molto particolare di temperatura. Raffinate simulazioni al calcolatore hanno dimostrato che questa temperatura può essere spiegata solo come risultato del riscaldamento prodotto da una stella di neutroni, che è ancora nascosta nei resti dell'esplosione. Webb ha anche rivelato che la stella di neutroni si sta allontanando a una velocità di 250 km al secondo dalla sua posizione originaria. Evidentemente è stata scalciata via dall'esplosione. Il telescopio spaziale, infine, ha osservato meglio gli anelli che sono prodotti dallo scontro tra il materiale espulso dall'esplosione e gli strati di gas che circondavano la stella, che ora sono lontani poco più di 1/2 anno luce. La loro analisi ci dirà molto sui materiali prodotti dalla stella nelle sue ultime fasi di vita. Possiamo essere sicuri che il sistema di SN1987A, raro esempio di fenomeno celeste che vediamo cambiare sotto i nostri occhi, verrà studiato ancora a lungo. E restiamo in attesa della prossima supernova. Se dovesse esplodere nella nostra Via Lattea, saremo pronti e allenati a scoprirne tutti i segreti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, Pietro Mascagni trasformò in musica la vita del popolo italiano. Persone comuni che lavoravano, combattevano e tiravano avanti come potevano. Furono loro la fonte di ispirazione di questo grande compositore, autore della famosa Cavalleria Rusticana. Genio ribelle e celebrità acclamata anche in America, non aveva finito gli studi in conservatorio. Cade quest'anno il 160° anniversario della sua nascita. Di Valeria Fernbach. Era bello, atletico, con chioma fluente e ciuffo ribelle. Il popolo lo amava e conosceva le sue melodie, che cantava nelle case e nei caffè. La sua è stata una vita piena, con amori, successi e riconoscimenti, ma anche con momenti bui ed enormi dolori. In tarda età dirà di sé: «Tutti credono che io sia fatto solo per lo spirito e per l'allegria, ma non è così. Sono piuttosto malinconico e ho sempre fatto uno sforzo enorme per non mostrarmi quello che sono veramente. L'infanzia. Nasce a Livorno il 7 dicembre 1863. Il padre è Domenico, è proprietario del forno sotto casa. Pietro è un bambino precoce, con due intensi occhi chiari che scrutano tutto, anche se spesso è immerso nei suoi pensieri. A 11 anni perde la mamma Emilia, portata via dalla tisi, a cui è profondamente legato. Come racconta Francesca Albertini Petroni nel suo libro Le donne di Pietro Mascagni, è l'unica alla quale il figlio ha confessato di avere acquistato per pochi spiccioli un piccolo pianoforte a cristalli in un mercatino delle Pulci e di tenerlo nascosto sotto il letto. Quando tutti escono di casa, lo tira fuori e prova a suonare qualcosa. Pietro è un ragazzino diligente che ama studiare e infatti frequenta brillantemente il ginnasio. A 14 anni, grazie all'aiuto economico della zia Maria e di nascosto dal padre, inizia a frequentare l'Istituto Musicale Livornese, fondato da Alfredo Soffredini, che si era formato al Conservatorio di Milano, e intuisce subito le grandi potenzialità del ragazzo. Studia violino, contrabbasso e alcuni strumenti a fiato. Con lo stesso Soffredini approfondisce armonia e contrappunto. Componeva in ogni momento una pagina di musica. Appena finita una lezione teorica o letto un saggio, scriveva un brano per dimostrare di avere capito e appreso. Scrive Albertini Petroni. Un giorno Soffredini fa eseguire una composizione del giovane in una chiesa livornese, accolta da uno scrosciante applauso. Tra i fedeli c'è Florestano dell'Arderel, una personalità di spicco a Livorno, che vuole conoscere il ragazzo. A Milano. Siamo nel 1882. Soffredini spedisce le composizioni di Pietro Mascagni ad Amilcare Ponchielli, che insegna a Milano e che ne resta colpito. Poi vince le ultime resistenze del padre Domenico e chiede a Florestano di Larderel di finanziare gli studi del giovane ammesso al Conservatorio di Milano. 150 lire al mese. Pietro prende una stanza in affitto con Giacomo Puccini, più anziano di lui di 5 anni. Dopo il primo anno, però, va in crisi. Si scontra con la disciplina ferrea del conservatorio, con lo studio incessante della tecnica e invece il poco ascolto della musica. Teme di perdere lo slancio creativo. La sua vita diventò allora una ricerca affannosa. Doveva trovare qualcosa, una storia, un soggetto, un libro che gli desse la possibilità di coltivare la sua idea di musica, viva, evocativa e coinvolgente, popolare ed elegante insieme, fondata sì sulla tradizione e sulle famose regole, ma affine anche ai sentimenti del popolo, alle sue passioni, ai suoi valori. Si legge ancora nel libro di Albertini Petroni. Nel 1885 Mascagni lascia il conservatorio senza terminare gli studi. Quindi si unisce a compagnie d'operetta come direttore d'orchestra e l'anno successivo fa tappa a Cerignola, in provincia di Foggia, dove decide di fermarsi. Il sindaco lo assume come precettore del figlio e docente della nascente orchestra giovanile locale. La cavalleria rusticana. Un giorno Mascagni legge sul giornale il concorso per giovani compositori indetto dalla casa editrice milanese Sonsogno. Si ricorda di una novella di Giovanni Verga, La cavalleria rusticana, e chiede a Giovanni Tangioni Tozzetti, poeta scapigliato, di ricavarne un libretto d'opera. Volle mettere in scena la vita vera dei personaggi, i loro problemi di fatica quotidiana, di amore non corrisposto, di codici sociali opprimenti e pericolosi. Dirà molto tempo dopo sua figlia Amy. Di 73 compositori in gara, è proprio lui a vincere. Il 17 maggio 1890, la cavalleria rusticana viene per la prima volta rappresentata al celebre Teatro Costanzi di Roma, alla presenza della regina. Già il preludio conquista il pubblico, che chiederà molti bis, e a fine spettacolo chiamerà alla ribalta per ben 60 volte Mascagni e gli artisti, in un delirio di applausi e ovazioni. Un trionfo assoluto. Un sogno inseguito per anni che diventa realtà. E in una sola notte il compositore dall'indubbio talento, ma ancora sconosciuto, diventa una celebrità. Un successo dietro l'altro. Con i soldi del premio, Mascagni fa chiudere il forno al papà e inizia a viaggiare. Un anno dopo arriva la sua seconda opera, L'amico Fritz, dove cambia aria per non ricalcare lo stile della cavalleria e protagonisti sulla scena, ma sceglie ancora il lato umano della vita vera. Il mondo intero lo acclama. A questo punto Mascagni riprende un suo vecchio sogno, il Guglielmo Radcliffe, nel quale ricerca nuovi mondi sonori ed esplora la psicologia umana. La prima alla Scala di Milano ha un successo clamoroso con l'intermezzo strumentale Il Sogno, applaudito a scena aperta. Francesca Albertini Petroni racconta che il giorno dopo il famoso editore musicale Giulio Ricordi andò a trovarlo nella sua camera d'albergo e gli presentò Giuseppe Verdi. Quando ricevette da lui un telegramma in cui lo definiva portabandiera della musica nostra, si commosse. Aveva la conferma che la sua ispirazione aveva radici antiche e sorgeva insieme dal nuovo, da qualcosa che non avrebbe seguito nessuna regola, codice o moda. La carriera di Mascagni è ormai inarrestabile. Dopo qualche mese porta in scena Iris. Poi, al ritorno dalla lunga tournée, accetta la carica di direttore del Conservatorio di Pesaro Gioacchino Rossini. E lo fa con entusiasmo, perché ha sperimentato su di sé i limiti dell'insegnamento tradizionale e vuole stimolare nei suoi allievi la loro creatività. In classe si rivela geniale, brillante e fantasioso, entusiasmando i suoi studenti che ormai arrivano da tutta Europa per ascoltarlo. Ma nella vita di Mascagni ci sono anche dolori e insuccessi. Nel 1899 muore il padre, con cui aveva ricucito un buon rapporto, e due anni dopo incassa il fiasco dell'opera Le Maschere. I tour mondiali. Nel 1902, convinto da un impresario americano, Aubrey Mittenthal, Mascagni parte per un tour oltreoceano di 15 settimane con un mega contratto di $6,000. La compagnia gira senza sosta, da New York a Baltimora a Montreal, e ovunque viene accolta da migliaia di persone, cosa che sorprende lo stesso Mascagni. L'impresario, però, non si rivela una persona onesta e Pietro deve assumere un avvocato per difendere la sua reputazione. Lo scandalo finisce su tutti i giornali e la compagnia si scioglie, ma Pietro e la moglie Lina decidono di restare finché non sarà dimostrata la loro estraneità ai magheggi di Mittenthal. Intanto, un nuovo e onesto impresario procura a Mascagni una serie di concerti a San Francisco, dove è accolto con entusiasmo, finché viene assolto da ogni accusa. Ora può tornare in Italia. In Sud America e al cinema. Nel 1910 Mascagni inizia ad avere qualche difficoltà economica, avendo acquistato un villino per la sua famiglia, un appartamento per l'amante Anna e perso la direzione del Teatro Costanzi. Anche i cartelloni languono per mancanza di finanziamenti. Ma la fortuna gira ancora una volta e un impresario gli propone una lunga tournée in Sud America. A Buenos Aires, dove è accolto da 50.000 persone e dalla banda municipale che suona l'Inno del Sole con cui apre l'Iris, trascorre mesi frenetici tra prove, rappresentazioni, orchestre, inaugurazioni di bande, comitati, scuole, eppure un ristorante Mascagni e un salone da barbiere Mascagni. Al ritorno in Europa porta in giro l'opera Isabeau, poi inizia a lavorare alla tragedia parisina di Gabriele D'Annunzio, in programma alla Scala di Milano nel dicembre 1913. Un'opera mastodontica che finirà con il deteriorare i rapporti con il poeta e che lo sfiancherà nel corpo e nello spirito. Per qualche mese si sente come svuotato, finché a risvegliare la sua ispirazione arriva un'arte nuova, il cinema. Gli viene chiesto di realizzare la colonna sonora del film Rapsodia Satanica, diretto da Nino Auxilia, e lui ci si butta a capofitto. Lavora per mesi con una piccola moviola e un cronometro per sincronizzare i fotogrammi con la musica. Il risultato sarà straordinario. Lina e Anna, la moglie e l'amante di Mascagni, sapevano l'una dell'altra. Mascagni aveva 23 anni quando, durante un viaggio in treno, conobbe Argenide Marcellina, detta Lina, Carbognani, salita alla stazione di Fidenza e diretta a Parma per fare la comparsa in un'operetta diretta proprio da Mascagni. Si innamorarono subito e dopo qualche giorno Pietro le chiese di seguirlo. Si sposarono nel 1887 dopo la nascita del loro primo figlio, che morì a soli 4 mesi, cui ne seguirono altri 3, Domenico, Edoardo, detto Dino, ed Emilia. Lina fu una moglie presente, concreta ed equilibrata, che non fece mai mancare il suo appoggio al marito e non perse la testa quando divenne celebre e ricco. Sapeva bene che piaceva alle donne e che loro piacevano a lui, e ogni tanto gli faceva tremende scenate di gelosia, anche se finiva sempre per perdonarlo. Dovette però accettare la relazione del marito con Anna Lolli, un'affascinante corista conosciuta nel 1910. Lui aveva 47 anni, lei 22. Discreta e riservata, Anna si trasferì a Roma per stargli vicina e condusse una vita appartata, in attesa di una lettera o di una visita del maestro. Era attenta, amorevole, studiava le composizioni, gli dava dei suggerimenti e parlavano di tutto. Fu la sua vera fonte di ispirazione. Riuscirono a vivere insieme solo durante la preparazione di Parisina, dal luglio al dicembre 1912, in Francia, assieme a Gabriele D'Annunzio e alla figlia del musicista Amy, che non ne fece cenno mai con la madre. E così, per 35 anni, fino alla sua morte, il compositore ebbe di fatto 2 famiglie, ognuna delle quali sapeva dell'esistenza dell'altra. Le guerre e gli ultimi anni. Negli anni della Grande Guerra, Mascagni organizza concerti per le truppe, ma inizia a essere stanco. Durante il ventennio fascista non è amato dalla classe dirigente, anche se nel 1927 Benito Mussolini lo incarica di rappresentare il paese a Vienna alle celebrazioni per il centenario della morte di Ludwig van Beethoven. 2 anni dopo gli viene riconosciuto il titolo di Accademico d'Italia, insieme a Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Nel 1932 si iscrive al Partito Nazionale Fascista. Negli anni successivi il panorama musicale cambia, con una nuova generazione di musicisti, come Malipiero, Casella, Respighi, che prende il sopravvento sulla precedente. Conduceva ancora una vita pubblica piena di allori e onori, ma era di fatto tenuto ai margini, come una sorta di monumento nazionale, un'antica gloria italica da sfoggiare nelle occasioni solenni, scrive Francesca Albertini Petroni. Tra il 1943 e il 1944, ormai ottantenne, termina la sua carriera al Teatro Adriano di Roma. Il 2 agosto 1945, Mascagni muore nel suo appartamento al Grand Hotel Plaza di Roma. Viene allestita la camera ardente e la gente arriva a rendergli omaggio, ma è così numerosa che bisogna chiudere le porte. Non ci sono rappresentanti dello Stato o delle istituzioni. Il corpo di Mascagni viene portato via da un modesto carro funebre, trainato da 4 cavalli, e oggi le sue spoglie Sono al cimitero della Misericordia di Livorno.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Belle Europa. Il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il Parco Naturale Regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Erol e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano 3 vini AOC, Appellation d'origine contrôlée, la DOC francese, il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, la catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di erica e ginestre e con il Mont Caru, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge d'Eric, a est da quelle di Colombière e a sud dalla valle dell'Orb, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i mufloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica. Favorite dalla compresenza di 3 diverse zone climatiche, atlantica, mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui, stanziale e di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Karoo, vive la già citata e preziosa popolazione di mufloni. Nelle pagine di Taïwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orb, a Bédarieux, si cita più volte il lupo, una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il muflone. Ovviamente, perché allora il muflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Karoo furono liberati 4 mufloni, 2 femmine e 2 maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt Domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, Nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Karoo sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il muflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 cm e alto 70 cm al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 cm e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista GQ Italia. 2024, anno bisestile. Calcolo e cosa significa nascere in un anno bisestile. Ogni 4 anni il mese di febbraio ha un giorno in più e il 2024 è bisestile. Ecco perché si chiama così, le ragioni della sua esistenza e il motivo per cui si crede porti sventura. Di Francesco Menichella. Il 2024 è un anno bisestile e la sua particolarità è di durare 366 giorni anziché 365, perché nel calendario si aggiunge un giorno in più al mese di febbraio, che ogni 4 anni dura 29 giorni. L'anno civile si adegua a quello solare, il tempo impiegato dalla Terra a compiere una rotazione intorno al Sole per tornare perfettamente sulla linea dell'equinozio, che l'astronomia ha calcolato avere una durata pari a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi. Il calendario gregoriano, introdotto da Papa Gregorio XIII il 4 ottobre 1582, dura invece 365 giorni, e questo disavanzo viene sistemato grazie all'anno bisestile, che con l'aggiunta di un giorno in più a febbraio incorpora e integra le circa 6 ore lasciate indietro negli anni precedenti. Così ogni 4 anni cade un anno che conta un giorno in più, e per sapere se è bisestile basta controllare se le ultime 2 cifre formano un numero divisibile per 4. Il 2016, ad esempio, è stato un anno bisestile, poiché 16 è un numero divisibile per 4. Così come lo è stato il 2020 e lo sarà in questo decennio il 2028. Il significato della parola bisestile non aiuta a capire quanto è stato appena spiegato, perché deriva dal latino bisesto, 2 volte 6, secondo la consuetudine del calendario romano in cui si aggiungeva il 366esimo giorno dopo il 24 febbraio. Gli antichi romani contavano i giorni prendendo a riferimento festività particolari come le calende, il primo giorno del mese, o le idi, 13° e 15° giorno, mentre il 24 febbraio in latino era denominato sexto die ante calendas martias, il 7° giorno prima delle calende di marzo. Il giorno aggiuntivo, inserito una volta ogni 4 anni dopo il 24 febbraio, era denominato bis sexto die, ovvero il 6° giorno prima delle calende di marzo, e proprio da qui deriva il nome di anno bisestile. Una volta capita la derivazione etimologica e la funzione dell'anno bisestile, resta da chiedersi il motivo per cui questa ricorrenza tanto utile per far quadrare il tempo sia associata all'idea di una sorte avversa, foriera di tragedie e sventure. Il motto più celebre, in tal senso, è senz'altro quello in auge fin dai tempi dell'antica Roma. Anno bisesto, anno funesto. Ce ne sono tuttavia molti altri. Anno bisesto che passi presto. Anno bisesto tutte le cose van di traverso. Anno che bisesta non si sposta e non si innesta. E, se l'anno è bisestile, riempi il sacco e il barile. Espressioni legate ai ritmi di lavoro contadini, che in alcuni casi servivano per indurre a mettere a riposo campi già esauriti, che avevano bisogno della necessaria rotazione per tornare a essere produttivi. La credenza popolare che l'anno bisestile porti sfortuna è tipica del mondo latino e ha origine proprio dalla particolarità di avere 366 giorni anziché 365, una diversità che come tutte fa paura. Non esiste nessun calcolo o base scientifica che avvalori questa superstizione nata dagli stessi romani, visto che per loro il mese di febbraio era anche il mensis ferralis, quello in cui si celebravano le ricorrenze funebri, il mese dei morti. Inoltre a febbraio i romani celebravano le terminalia, dedicata a Termine, dio dei confini, e le equirie, gare che avevano la funzione di ricordare la conclusione di un ciclo cosmico, due simboli della morte e della fine. Si tratta di un credo scaramantico che in altre parti del mondo non ha nessun peso. Nella cultura anglosassone vale addirittura il contrario, visto che l'anno bisestile viene considerato un anno fortunato. In Irlanda esiste una leggenda secondo la quale le donne che desideravano sposarsi potevano chiedere la mano del proprio innamorato il 29 febbraio, nel giorno di Santa Brigida. La storia narra che nel primo secolo la santa si lamentò con San Patrizio perché le donne dovevano aspettare troppo tempo prima che l'amato si decidesse a fare la fatidica proposta e così ottenne che potessero farsi avanti il 29 febbraio, una volta ogni 4 anni. Un'attesa simile ce l'hanno tutti coloro che sono nati il 29 febbraio, costretti a festeggiare il loro effettivo giorno di nascita una volta ogni 4 anni, mentre per gli altri la data del proprio compleanno diventa il 1 marzo nel passaggio tra il giorno 28 e l'inizio del nuovo mese. Si tratta di una particolarità su cui al massimo vale la pena di scherzare, che non ha nessun tipo di influenza negativa o positiva.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cos'è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia

si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione, c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito: «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui». Un talento naturale. Casomai, se Amelia aveva un difetto come pilota, era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando mille mestieri: segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Earhart era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi, ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Earhart nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato, e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio, sparì dal mondo. Qualche

0: PTO Radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo. Ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner, oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. Quando me ne andrò, disse, vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta. E ancora, ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno. A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Terza puntata.
2: Abbiamo visto in modo molto sintetico il solo primo movimento della prima sinfonia e direi di saltare la seconda perché ne ricarica un po' lo stile e, come si dice, rimane nel solco della tradizione mozartiana e haydniana. Non lasciamoci però ingannare dalle parole. La musica presenta già molte differenze nell'orchestrazione, perché Beethoven è ormai pronto a rivoluzionare i suoni e rendere la composizione sinfonica non più un esercizio di divertimento, ma vuole farsi interprete della realtà sociale e politica che lo attorna e degli ideali che coltiva nel suo spirito tormentato. Vi inviterei ad ascoltare la seconda sinfonia di Beethoven e poi un'altra qualsiasi di Haydn o di Mozart. È lampante la differenza di impianto musicale e di tensione psicologica. Tuttavia la grande svolta si ha con la terza sinfonia, conosciuta anche come eroica. Essa introduce una nuova epoca come musica di incendiaria novità. Fu il pomo della discordia fra i custodi dell'arte classica e gli apostoli dei primi fermenti romantici. E forse è anche la prima opera strumentale della quale si parla in riviste non strettamente del settore. Da alcuni critici contemporanei fu definita ardita e selvaggia, da altri con eccesso di frastuono e di bizzarria. Mentre invece evidenzia con vigore tutte le contraddizioni dell'epoca. Vi propongo un assaggino dell'incipit del primo movimento con il primo gruppo tematico.

È stato scritto molto attorno all'origine di questa sinfonia e alla sua presunta dedica a Napoleone. Certo è che essa esprime appieno il pensiero illuministico di Beethoven, il quale intende rivendicare la libertà dell'individuo contro la tirannide, e per questo avrebbe visto nel primo Napoleone il rappresentante, quasi console della romanità, e degno di essere celebrato con della musica alla sua altezza. Nel 1804 la sinfonia è praticamente terminata, ma proprio allora Napoleone si incorona imperatore. Lo sdegno di Beethoven fu tale che avrebbe strappato il frontespizio della sinfonia con la dedica a Napoleone. Ed è in questo momento, e con questo gesto, che muore quel musicista di corte che deve deliziare con le sue belle musiche, accarezzare le orecchie di una nobiltà autoreverenziale. Qui e da qui abbiamo un musicista intellettuale che si cala nella realtà del suo tempo e che cerca di dare il suo contributo per un ordine sociale che non veda oppressori né oppressi. Come spesso accade a Beethoven, egli lavora su molte opere contemporaneamente. In questo stesso periodo compone le musiche per il balletto Le creature di Prometeo. Prometeo può essere considerato un simbolo di ribellione, un simbolo di sfida all'autorità suprema e alle sue imposizioni. Non è un caso, per esempio, che l'ultimo movimento della terza sinfonia richiami l'ultimo tema del balletto. Il frontespizio, come abbiamo detto, doveva essere una dedica a Napoleone o solo a Bonaparte, ma alla fine porta il nome di von Lobkowitz, mecenate e amico di Beethoven, e proprio nel suo palazzo fu eseguita per la prima volta la sinfonia, della quale ascoltiamo dal primo movimento il secondo gruppo tematico, anche se questi temi musicali nella terza sinfonia presentano una questione assai complessa e nella quale non ci vogliamo addentrare.

dopo una grave malattia che fece parlare addirittura della sua morte, nell'autunno del 1802, Beethoven inizia la composizione dell'Eroica, che sarà pronta all'inizio del 1804, ma la prima esecuzione avvenne solo ad agosto in forma privata e non come si usava talvolta nel corso di un'accademia musicale. Abbiamo ascoltato due brevi parti del primo movimento. Però adesso andiamo a vedere più da vicino il secondo movimento, la notissima Marcia Funebre. Un eroe da celebrare è un motivo sempre più presente nella musica di Beethoven, e si potrebbe affermare che fino all'ottava sinfonia si abbia un vero e proprio percorso di formazione dell'eroe, il quale vive dentro la musica e trova espressione attraverso i gruppi tematici. Questa marcia funebre inizia con movimento lento e cadenzato, un rarissimo adagio assai in tonalità minore. Il primo accordo mi richiama alla mente il più tardo manzoniano Ehi fu. Sentiamo il tema.

Il rullio dei contrabbassi fa da sfondo ritmico alla melodia dei violini. E non ho voluto privarvi della bellissima e struggente ripresa del tema da parte dell'oboe solo, mentre tutti gli archi cadenzano il ritmo. Spesso tornerà in superficie questa melodia leggera e triste. La musica però prosegue e ci presenta un nuovo tema, questa volta in tonalità maggiore, sempre sul ritmo della marcia, ma più sciolto, quasi fosse un inno.

I due gruppi tematici si richiamano a vicenda, in parte oppure per intero, scambiando le voci come sempre fra gli strumenti. Una perizia compositiva straordinaria, eppure a sentirla di una semplicità sconvolgente. Almeno fino al prossimo tema che abbandona l'atmosfera propria del funerale e diventa più descrittivo, marziale, con a tratti l'orchestra tutta insieme che sembra evocare un Präsentat Arm.

Il prosieguo è ricco di temi e può variare dall'uno all'altro e da uno strumento a un gruppo di strumenti senza soluzione di continuità. Ad un certo punto, però, si prepara una sorpresa, qualcosa che con la marcia funebre non ha nulla a che vedere. Qui Beethoven inserisce una fuga. Brevemente, che cos'è la fuga? È un genere musicale nel quale le varie voci entrano una dopo l'altra in stile imitativo, cioè con una frase ritmica che imita la frase precedente. La forma più semplice potrebbe essere il cosiddetto canone. Chi non ha mai cantato in coro Fra Martino Campanaro con le varie ripetizioni? Con la differenza che il canone è ripetuto in modo lineare, mentre la fuga si sviluppa anche in verticale, cioè cambia tonalità, cambia strumenti. E qui Beethoven fa un omaggio non solo alla grande tradizione viennese, ma anche, e credo prima ancora, alla sua grande e riconosciuta perizia tecnica in questo genere musicale. Ecco nell'inizio.

Spero siate riusciti a percepire il rincorrersi del tema musicale nelle varie voci. E al termine di questa divagazione, di questa fuga, si ritorna al rito funebre, che ripropone quasi un cammino perfino affannato tra persone che si spingono avanti al ritmo funebre della musica. E però le sorprese non sono finite. Proprio alla fine di questo episodio, Beethoven fa intravedere uno spiraglio di speranza. Un tenerissimo motivo in tonalità maggiore fa da coda al movimento, alla fine del quale il tema della marcia funebre riappare, ma questa volta frammentato, quasi in dissoluzione. Non tutto è perduto. La morte non cancella le grandi azioni. Le grandi azioni rimarranno nella memoria.

È molto interessante anche il movimento seguente, uno scherzo. A questo punto la sinfonia classica prevedeva un minuetto, ma per Beethoven era uno schema musicale troppo ingessato. E partendo da un minuetto veloce è arrivato allo scherzo sinfonico. Ora, sia nelle sinfonie che nei quartetti o nei trii d'archi, lo scherzo beethoveniano ha raggiunto vette eccelse, proprio perché si adattava bene alla creatività gioiosa della quale talvolta era impregnato il suo spirito. Invece l'ultimo movimento è un allegro molto, nel quale ancora una volta la gioiosità titanica di Beethoven si esprime al meglio. Addirittura abbandona la forma classica della sonata, come abbiamo visto, bitematica, tripartita, per introdurre, come solo lui sapeva fare, delle variazioni sul tema principale. Un pezzo tutto da ascoltare. Questa sinfonia avrebbe impegnato ore di chiacchiere, ma d'ora in poi tutte le composizioni di Beethoven lo richiederebbero. È quello che nella sua biografia va sotto il nome di periodo eroico e che durerà fino al 1812-14. A presto!

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle, che battono le ali per un giorno, pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Carnevale di Laura Verdi.

L'odore dell'olio che friggeva si andava spandendo per tutta la casa. Adesso era venuto il momento di gettare un poco di impasto per volta nella padella e di cuocere le frittelle. La nonna Lina ne aveva preparato in quantità di impasto con l'uvetta perché piaceva tanto ai bambini e anche al nonno Armando. Aveva cucinato anche un'ottima crema per farcirle, quelle frittelle, ed era molto contenta del risultato. Già immaginava gli occhi impazienti dei bambini e anche qualcosa di simile a un lampo in quelli del vecchio, alla vista di un vassoio colmo di frittelle calde e velate di zucchero fino. La verità era che, da quando il morbo con quel nome strano aveva fatto prigioniero il nonno, il cibo era diventato la sua unica occasione di felicità. La sua mente, già dimentica di quasi tutto, ritrovava nell'odore e nel sapore del cibo l'ultimo brandello di piacere. Nella sua stanza, dove passava per lo più il tempo pisolando, il nonno avvertiva forte l'odore delle frittelle, nonostante la finestra fosse socchiusa. Fuori splendeva un sole già primaverile e la luce arrivava filtrata attraverso le tende. Aspirando il sentore del fritto, il nonno si sentì tutto rinvigorito. Gli pareva anzi che, mentre annusava, la sedia a rotelle sotto di lui addirittura si muovesse, si alzasse fino a raggiungere la finestra e giungesse a librarsi nell'aria scintillante del pomeriggio. Tenendo sempre gli occhi socchiusi per la gran luce, poté notare che la sedia andava planando dolcemente, come un volatile esperto sulla superficie del canale che scorreva lì, di fronte. Ecco che ora scivolava pigra sull'acqua, seguendo la scia di papere e cigni con la loro prole al seguito, tra ciuffi di alghe e foglie di ninfea. «Quanti colori!» pensò il nonno. «Da dove vengono tutti questi colori e questi odori strani?» Ma qui la sedia ebbe un'impennata improvvisa. Scartò verso il cielo, lasciandosi indietro una miriade di goccioline splendenti. Le papere la videro salire, fino a raggiungere il muro del castello che il canale costeggiava, e poi seguire il perimetro delle mura e finalmente virare verso nord, all'altezza del primo torrione. Il nonno Armando non distingueva bene le figure che dal basso sembravano far gesti di saluto o di sorpresa al suo indirizzo. Non ricordava che nel cortile del castello i carcerati avevano un campo di calcio dove ogni tanto potevano giocare. E adesso erano tutti là, col naso all'aria, a veder passare il nonno Armando, come fosse stata la Befana. Le frittelle erano proprio magnifiche, gonfie, invitanti, profumate. La nonna Lina pensò di fare la prova del 9 col fiuto del nonno e di mettergliene una sotto il naso, anche se stava sonnecchiando. Ma dove era finito il nonno? In camera sua non c'era, e nemmeno in bagno e nel resto della casa. La nonna ebbe un colpo al cuore. Stava per gridare e chiamare aiuto. Uscì di corsa sulle scale, vide l'ascensore fermo al piano, le scale deserte. Del vecchio nessuna traccia. Scese allora a precipizio le scale, nonostante le tremassero le gambe, ma arrivata al piano dovette convincersi che il nonno non poteva essere uscito da solo. Forse in uno sprazzo di lucidità era andato a far visita ai vicini, che stavano sullo stesso pianerottolo. Chiamò l'ascensore e risalì, già convinta di aver trovato la soluzione, dandosi della sciocca per non averci pensato prima. Suonò il campanello di fronte, bussò alla porta, ma non c'era nessuno in casa. Allora rientrò di furia in casa sua, decisa di chiamare polizia, pompieri e carabinieri. Andando dritta verso il telefono,
non poté fare a meno di guardare con la coda dell'occhio verso la stanza del nonno. Lui era lì, al suo posto, con un'aria un po' strana. Sembrava felice. Si chinò su di lui, come a controllare di non stare sognando. Gli diede un bacio sulla fronte e gli aggiustò la coperta sulle ginocchia. «Ma guarda un po' cosa ti entra dalle finestre se le lasci appena socchiuse!» biascicò la nonna tra sé e sé, ancora poco convinta. Si curvò di più per vedere meglio. Tra i raggi della sedia a rotelle c'era qualcosa di lungo e aggrovigliato, di un verde lucente. Era un'alga.

Nel corso dei millenni, l'uomo ha sempre subito il fascino dell'aldilà. Da sempre ha indagato su chi o cosa potrebbe esserci dopo la vita e soprattutto perché. Altrettanto impegnativi sono stati i tentativi di molti di vincere la mortalità stessa dell'essere umano. Uno di questi uomini è stato Harry Houdini, e non con l'accento sulla I finale, come erroneamente si pronuncia. Nato a Budapest il 24 marzo 1874 e morto a Detroit il 31 ottobre 1926, universalmente conosciuto come il più grande mago e illusionista mai esistito, ma anche come indagatore dell'occulto, del mistero della vita e della morte, fedele fino alla fine al personaggio che era stato. Il vero nome di Harry Houdini era Erich Weiss. Nacque in un piccolo villaggio nei pressi di Budapest, dal rabbino Samuel e da Cecilia Steiner. Quando Erich ha 4 anni, la famiglia si trasferisce in America, dove il padre diventa rabbino della comunità ebraica di Appleton, nel Wisconsin. Erich lavora fin da quando ha 8 anni per via delle pesanti difficoltà economiche familiari. Fa il lustrascarpe e il venditore di giornali. Il primo contatto con l'illusionismo lo ha quando incontra il misterioso dottor Lin, mago ambulante, da cui rimane affascinato. L'esordio sulle scene avviene il 28 ottobre 1883, con il nome di Erich il Principe Volante, mutato in Erich il Grande a 12 anni, quando di fatto comincia la carriera che lo avrebbe reso famoso. Dopo aver viaggiato per tutto lo stato del Wisconsin, è costretto a tornare in famiglia nel 1892, alla morte del padre. Per aiutare la madre e i fratelli è costretto a lavorare in fabbrica come fattorino, ma non smette di mantenersi in forma, nell'attesa di tornare ad esibirsi. A 15 anni il giovane Harry rimane affascinato dalla biografia di Jean-Eugène Houdin, celebre mago francese. Da quel momento decide che avrebbe dedicato la propria vita alla magia. Cambia nome in Houdini, che sarebbe diventato ufficialmente legale nel 1913, e comincia ad esibirsi, per $12 la settimana, nei tendoni di Coney Island.

Nel 1893, con il fratello Theo, esordisce alla Fiera Internazionale di Chicago. Poi torna a New York, dove incontra la giovane Wilhelmina Runner, anche detta Bess. Piccola e con gli occhi grandi, ha appena 18 anni ed è una ballerina cantante della Floral Sisters, che si esibiscono a Coney Island nello stesso teatro dei fratelli Houdini e che diventa sua moglie e assistente di scena nel giugno 1894. La coppia comincia a farsi conoscere con il circo Welch Brothers e con il celebre Barnum, dove Harry si esibisce in giochi di carte e in rocambolesche fughe da camicie di forza, catene e manette. Nel 1895, durante una tournée burlesque nel New England con Bess, per la prima volta si mise le manette sotto gli occhi della polizia. Per 30 anni si ammanettò e incatenò negli spettacoli, nelle stazioni di polizia, nei penitenziari. Era evidente che la polizia lo dotasse dell'equipaggiamento più resistente. I fabbri progettarono per lui delle catene con più lucchetti. Houdini capisce subito che le sue performance di escapologia sono le esibizioni su cui puntare per attirare il pubblico. Per questo decide di aumentare il rischio. Mette in palio $100 per chiunque riuscirà a impedirgli di liberarsi dalle manette, con le quali si fa bloccare le mani. Non manette qualsiasi, ma quelle della polizia e degli ospedali psichiatrici. Il successo comunque stenta ad arrivare e Houdini, assieme a sua moglie, si ritrova a girare il Nord America cercando di guadagnarsi da vivere. Dovranno passare circa 6 anni di dura gavetta, prima che la sua carriera decolli, facendolo diventare nell'arco di un anno una stella di prima grandezza dello spettacolo americano. Il successo comincia ad arridergli nel 1899, quando la sua nuova sfida consiste nell'uscire dalla cella di una prigione di Chicago dopo esservi stato rinchiuso con 3 paia di manette ai polsi e 2 alle caviglie. Non solo. Houdini decide di effettuare la performance nudo per mettere a tacere chi insinua che porti chiavi o attrezzi nascosti negli abiti. Il numero gli riesce e il giorno dopo tutti i giornali di Chicago non fanno che parlare di lui e della sua incredibile impresa. Mentre la sua fama cresce sempre di più, durante uno spettacolo in Minnesota, nel marzo 1899, incontra Martin Beck, uno dei più importanti agenti teatrali del tempo, proprietario di una catena di teatri, il circuito Orpheum, che si estende in tutta l'America. Beck gli offre il suo primo contratto e dopo una tournée negli Stati Uniti, nel 1900, Houdini attraversa l'oceano e approda prima in Inghilterra per poi girare nel resto d'Europa. I suoi spettacoli registrano un successo sempre maggiore e i teatri di tutto il vecchio continente lo accolgono in maniera trionfale. Sembra che sia infallibile. Ogni cosa che fa si trasforma in un incredibile successo. Le folle lo adorano e i giornali scrivono: non esistono superlativi per esprimere l'emozione che quest'uomo incredibile produce. Nel 1906 aveva già iniziato a lanciarsi nelle acque più inospitali, tuffandosi, per esempio, dal Belle Isle Bridge, da un'altezza di quasi 8 metri, nel gelido Detroit River. Dal 1915 in poi, sotto lo sguardo di migliaia di spettatori, imprigionato nella camicia di forza, si faceva appendere a testa in giù da un'impalcatura sulle strade di Kansas City, Minneapolis e tante altre città. Si tirava su, si divincolava dalla camicia di forza, la lasciava cadere giù e allargava le braccia. Il riferimento a Gesù non passò inosservato. Disse Houdini: «Quello che gli occhi vedono e le orecchie sentono, la mente crede». Nel
Negli anni venti, dopo la morte dell'amata madre, Udini dedicò le sue energie a smascherare medium e parapsicologi. Un'attività che verrà poi proseguita ai nostri giorni, tra gli altri, dal prestigiatore James Randi e dalla coppia Penn and Teller. La preparazione tecnica di Udini nelle arti della prestidigitazione gli permise di svelare frodi che avevano fino ad allora ingannato molti scienziati e accademici. Divenne un membro del comitato di Scientific American, che offriva un premio in denaro a chiunque avesse saputo dimostrare di possedere capacità soprannaturali. Grazie a lui, il premio non fu mai ritirato. A mano che la sua fama di acchiappa fantasmi cresceva, Udini iniziò a frequentare sedute spiritiche in incognito, accompagnato da un reporter e da un ufficiale di polizia. Ormai celebrità internazionale, Harry Udini, intorno al 1920, decide di svelare e mettere per iscritto alcuni dei suoi celebri trucchi. Fra questi, spiega che per liberarsi da alcuni tipi di lucchetti, il segreto era applicare una forza di intensità precisa, in un modo del tutto particolare, mentre altri tipi potevano essere aperti servendosi delle stringhe delle scarpe, oppure con chiavi o bastoncini di metallo opportunamente nascosti. A St. Louis, Udini e il suo assistente trascinarono sul palco un bidone del latte da 230 litri. Lo riempirono d'acqua. L'eccesso usciva dal bordo mentre Udini vi si immergeva. Il numero chiamato la pagoda della tortura dell'acqua, una sorta di cabina del telefono in miniatura. Udini vi viene calato dentro dall'alto, a testa in giù, con i piedi bloccati in un coperchio di legno chiuso a chiave. Per presentare questo numero Harry si allena ben 4 anni e alla fine i suoi sforzi vengono ripagati. La reazione del pubblico a questo fantastico numero è eccezionale. Una fotografia immortala il volto accigliato di Udini, che spunta fuori dal fusto, le ginocchia erano strette al petto. Alcuni membri della polizia locale, con elmetti che arrivavano fino alle orecchie e baffi straordinariamente brutti, posano al suo fianco. Uguali ai frastornati poliziotti che, qualche anno dopo, avrebbero tormentato Charlie Chaplin. Il coperchio del bidone venne chiuso con un lucchetto. Udini era sott'acqua. Nelle versioni successive, come trovata pubblicitaria, all'interno misero latte o birra. Fu tirato il sipario e dopo un paio di minuti la folla cominciò ad agitarsi. Udini era in apnea mentre cercava di liberarsi. E se non ci fosse riuscito? Fallire equivale a morire, annunciavano i manifesti pubblicitari.

0: Scrive un giornalista inglese.
1: Dire che l'applauso fu assordante sarebbe eccedere in modestia. Il pubblico sembrò alzarsi in piedi come un solo uomo e cannoneggiò la propria approvazione.
0: Talvolta consapevolmente, talvolta no, Houdini evocava delle crudeltà reali, schiavitù e prigionia, celle sporche e tormenti lunghi anni. Il numero dell'evasione dal barile di latte immerso nell'acqua era incentrato sul tappo incollato a un collare da lui indossato, che poteva essere staccato dall'interno con un particolare movimento. Se era legato da una camicia di forza, Houdini si creava un piccolo spazio sufficiente per muoversi, dilatando il torace o allargando le spalle. Già prima del numero del bidone del latte, Houdini si era spinto oltre rispetto agli altri prestigiatori. La prima volta che si spogliò durante i suoi numeri in manette fu nel 1899 a San Francisco. Non era alto, ma era bello, di una bellezza quasi femminile. La fronte ampia, gli occhi scuri e abbaglianti, braccia, spalle e gambe muscolose. Si recava spesso in qualche tetra prigione locale o statale. Si toglieva i vestiti e, per dimostrare di non aver nascosto niente addosso, si sottoponeva a ispezioni accurate da parte di un medico legale. Allora si faceva chiudere in una cella, ammanettato, per poi uscirne dopo poco con le manette sfilate. In un secondo tempo, grazie a una preparazione decisamente particolare, era diventato in grado di disarticolare le spalle e liberarsi. Negli ultimi tempi della sua vita, Houdini, grazie alla sua profonda conoscenza della tecnica di illusionismo, si dedica allo smascheramento di falsi medium e sedicenti maghi che spacciavano conoscenze ultraterrene. Era sua abitudine frequentare sedute spiritiche in incognito, solitamente accompagnato da un reporter o da un funzionario di polizia. La sua abilità costa la carriera a molti famosi medium, fra i quali la celebre Madame Mina Margery Crandon, quando Houdini si dimostra in grado di riprodurre molti dei meccanismi utilizzati durante le sedute. L'attività di cacciatore di medium è alla base della profonda inimicizia con Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes, fervente sostenitore dello spiritismo.

Si può dire che la morte di Harry Houdini sia fedele al personaggio. L'11 ottobre del 1926 si ruppe una caviglia durante uno spettacolo, ma continuò a esibirsi nonostante il parere dei medici. Il 22 ottobre fu raggiunto nel camerino del Princess Theatre a Montreal da alcuni studenti che avevano assistito a una sua conferenza. Un tale di nome J. Gordon Whitehead gli avrebbe chiesto se sapeva davvero reggere pugni all'addome, come aveva raccontato. La risposta di Houdini fu presa come un invito a colpirlo e il giovane scatenò una serie di pugni sull'illusionista. Stette male tutto il pomeriggio, ma la sera si esibì ugualmente. Il giorno dopo, a Detroit, venne finalmente ricoverato. La rottura dell'appendice aveva fatto infezione e non esistevano antibiotici. Prima di morire, però, concordò un codice con la moglie. Con quelle parole, note solo a lei, un medium potrà dimostrare di essere in contatto con lui nell'aldilà. Qualunque altra cosa sarà fasulla. Non è detto che furono i pugni di J. Gordon Whitehead a uccidere Houdini. C'è chi ne parla come di una leggenda metropolitana. È molto raro, infatti, che l'appendice si possa rompere così. Forse era già successo quando incontrò lo studente e da lì in poi sottovalutò i sintomi. In ogni caso, ci sono ipotesi anche più fantasiose, come il fatto che sia stato ucciso dagli spiritisti. Di certo questi ultimi si presero una bella rivincita. La scomparsa dell'illusionista è a tutt'oggi avvolto nel mistero, a tal punto che, nel marzo del 2007, il pronipote George Harding ha voluto portare a conoscenza del grande pubblico la tesi secondo la quale il mago sarebbe stato addirittura avvelenato. Una versione che non pochi ammiratori avevano fatto propria già il giorno del funerale e ancora oggi sostenuta dai cultori dello spiritismo. Harding ha perfino assunto due celebri patologi e chiesto l'esumazione dei resti per un nuovo esame approfondito. Lo scopo era dimostrare un avvelenamento da arsenico. Il movente sarebbe stata la vendetta e la cabala dei suoi più accaniti oppositori, ovvero del gruppo di sedicenti medium, negromanti e spiritualisti, seguaci di un movimento pseudo-religioso nato all'inizio dell'Ottocento, che erano stati smascherati e screditati in nome del puro e sincero interesse per il mondo dell'occulto e che gli avevano inviato numerose minacce di morte.

Il mistero è alimentato dal fatto che non è stata seguita alcuna autopsia, nemmeno su richiesta della compagnia di assicurazione, che ha pagato la non indifferente somma di $500.000 dell'epoca alla vedova. Ulteriore dubbio è il referto del medico curante, nel quale è scritto che il decesso era stato causato da peritonite acuta e lacerata, ma nel quadrante sbagliato dell'addome, ovvero a sinistra. Un errore molto sospetto per un uomo di pluriennale esperienza. Altre fonti imputano l'improvvisa morte a una misteriosa malattia che avrebbe contratto, rimanendo anche sterile, in seguito alla massiccia esposizione ai raggi X, da poco scoperti, per le numerose radiografie alle quali si sottoponeva, con lo scopo di trovare la risposta scientifica contro i sostenitori dell'occultismo e dello spiritualismo, e per scoprire i più intimi segreti del suo stesso organismo. Dopo la morte, molti medium affermarono di aver evocato Houdini. Il numero più spettacolare è quello di Arthur Ford, che usò proprio il codice segreto stabilito tra Houdini e Bess, sua moglie. In realtà si scoprì che il codice, che ruotava intorno alla loro canzone preferita, Rosabel, non era poi così segreto. Un bravo segugio avrebbe potuto mettere insieme i pezzi. Harry Houdini è morto oltre 90 anni fa e continua a essere un mito. Lo sarà ancora a lungo per come ha saputo innovare le sue performance e per le qualità umane che lo hanno contraddistinto. È stato un grande artista della fuga, ma anche un abilissimo promotore della sua arte. Proprio il suo talento nell'arrivare al pubblico fa riflettere su un punto fondamentale della creatività. Anche l'idea migliore ha bisogno di farsi conoscere, accettare e apprezzare. Come ogni grande artista, Houdini ama il suo pubblico e lo voleva sinceramente stupire regalando forti emozioni. A modo suo, ha anche cercato di proteggerlo dagli imbroglioni. Resta poi l'ammirazione per il suo lavoro, portato avanti con creatività ed dedizione. Basti pensare che un trucco, per funzionare e lasciarci a bocca aperta, ha bisogno di molto allenamento e di capacità di osservazione, e soprattutto del coraggio di mettersi in discussione.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta La letteratura antica. Omero. Poeta pilastro della letteratura occidentale moderna, Omero è indicato come uno dei primi poeti dell'antica Grecia, o meglio, uno dei primi di cui si conservano le opere. È da specificare che la maggior parte delle opere dell'antichità classica sono andate perdute o se ne conservano solo alcuni frammenti. Nell'antichità, la trasmissione e la conservazione dei testi scritti era molto difficile e dopo la caduta dell'impero romano, buona parte dei testi scritti andarono smarriti. Ma durante il Medioevo, i monaci amanuensi nei monasteri si occuparono di tradurre e copiare i testi greco-latini. Per molti storici e letterati, Omero è stato il primo a dare il via alla creazione letteraria in Occidente, anche per aver fatto conoscere la mitologia greca. Ed è grazie a lui che è possibile avere un'idea sulla società greca dell'epoca in cui visse. Quando si parla di questo autore, dunque, ci si riferisce alla nascita della letteratura occidentale, in quanto fonte storica ed etnografica. Un vero esempio da seguire, poiché riconosciuto grande saggio della sua epoca. Nonostante le sue opere siano state studiate nella storia, non si conosce esattamente la biografia di Omero. Come per molti altri autori della sua epoca, non si può affermare nulla con assoluta certezza. Addirittura, alcuni testi storici postumi hanno dato degli indizi sulle sue origini, ma in alcuni casi si contraddicono tra loro. Tuttavia, nell'epoca moderna, alcuni storici, sulla base di diversi studi riguardo i tratti linguistici delle sue opere, confermano che Omero nacque nella zona coloniale ionica dell'Asia Minore. Realtà e finzione vanno di pari passo nella sua figura, ma anche nella sua opera. Nell'antichità, l'Iliade e l'Odissea erano considerati testi storici che narravano fatti reali. La figura di Omero è una concordanza di realtà e leggenda, per cui lo si descrive come un poeta cieco che a un certo punto dell'VIII secolo avanti Cristo iniziò a girovagare per il mondo ellenico e nei suoi viaggi recitava i suoi poemi epici per chiunque volesse ascoltarlo. I suoi spettatori erano sia popolani che si raggruppavano nelle piazze e sia i nobili che si riunivano a cena nei palazzi. Fondamentale è specificare che la trasmissione letteraria dell'epoca era per lo più orale e tale oralità ostacolò la conservazione di molti testi letterari, tra cui le poesie di Omero, che proprio per il loro essere state tramandate oralmente non sono mai state trascritte o sono andate perdute nel tempo. L'Iliade e l'Odissea, invece, oltre a essere sopravvissute nella storia, sono state imitate e considerate per secoli i due grandi modelli letterari dell'antichità e della letteratura mondiale.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato. rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce, ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.

Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. La timidezza non deve farti paura. Di Gerardo Antonelli. Riunione di lavoro, in pieno brainstorming vi viene un'idea. Aspetti il momento giusto per esporla, ma in un istante le voci dei colleghi ti sovrastano e la conversazione cambia direzione. Ci rimani male. Per te è l'ennesima doccia fredda e conferma della tua inadeguatezza, afferma Massimo Ammanniti, autore de Il coraggio di essere timidi. Torni a casa con un pensiero fisso. Avresti dovuto parlare. Ti riconosci? Sei una persona timida e ti trovi in buona compagnia. Secondo lo psicologo americano Philip Zimbardo, fondatore della Shiny's Clinic in California, lo è il 40% della popolazione. Nulla di cui vergognarsi, non è quella certa fragilità tipica dei bambini, ma un tratto adulto, sotterraneo, che però può arrivare a condizionare lavoro, relazioni e vita sociale. Ma la buona notizia è che puoi imparare a gestirlo, perché non c'è nulla di male a essere timidi. L'importante è che questa caratteristica non danneggi la nostra vita. Esci dal circolo vizioso. La timidezza adulta ha una sua storia, tende a cristallizzarsi nel tempo, porta a rifuggire gli incontri, limitandoli sempre più, irrigidisce il carattere. Nel tempo le esperienze negative possono accumularsi rafforzando la convinzione di essere incapaci di gestire le relazioni. Un circolo vizioso che peggiora anno dopo anno. Ma è possibile uscirne? La svolta può arrivare grazie a un evento inaspettato, risponde il professore. Un legame sentimentale che infonde fiducia o un riconoscimento importante al lavoro, per esempio. Due situazioni che possono aiutare a incamminarsi su una strada diversa. In pratica, ricevere un'immagine positiva di sé può aprire spazi nuovi. Perciò una buona strategia per innescare il cambiamento può essere quella di cercare un corso, un'attività, un contesto che aiuti a mettere in luce le proprie doti e crei anche nuove occasioni di incontro. È proprio il mio tipo. Non tutti i timidi sono uguali. Il professore Ammanniti distingue due profili diversi. Il primo è il timido per paura degli altri. Di fronte agli estranei si chiude quasi automaticamente, senza nemmeno valutare le loro intenzioni. È una reazione abbastanza radicata, spiega l'esperto. Il lavoro da fare, in questo caso, è sulla sicurezza. Bisogna conquistare una maggiore consapevolezza di sé, avere più fiducia nelle proprie risorse. I timidi che ci riescono lo fanno spesso grazie al lavoro, dove l'attitudine più riflessiva consente di raggiungere risultati spesso apprezzabili e i feedback positivi alimentano l'autostima. Bisognerebbe individuare il contesto in cui le proprie qualità emergono naturalmente. I timidi in genere danno il meglio di sé nelle attività dove non possono esibirsi ma fare. Sono osservatori straordinari, capaci di empatia profonda, affidabili e riflessivi. Tendono a eccellere nelle professioni di cura, spiega Ammanniti, perché sono affidabili e accurati. Il secondo profilo è quello del timido ipersensibile al giudizio, che percepisce gli altri come costantemente maldisposti, pronti a criticarlo. In questo caso ci vuole qualcuno che aiuti il timido a decodificare meglio i comportamenti altrui, sgretolando la sua granitica convinzione che le persone siano tutte ostili e pronte a giudicare, osserva Ammanniti. E spesso basta il parere di un amico fidato. Ma per capire in che direzione concentrare gli sforzi è fondamentale chiedersi quando ci si blocca davanti agli altri. È un riflesso automatico innescato dalla paura o una voce interiore che dice «ti stanno giudicando». Il corpo parla. C'è una trappola che i timidi troppo spesso non vedono, i loro segnali corporei. Lo sguardo sfuggente, la postura chiusa, il tono di voce incerto, che Darwin descrisse già nel 1872. Un vero boomerang, perché questi segni spesso non vengono letti come segnali di insicurezza, ma scambiati per arroganza o disinteresse. Così scatta il rifiuto, proprio la reazione più temuta. I timidi che tengono a distanza, che non guardano in faccia, possono essere percepiti come disinteressati agli altri, puntualizza Manniti, mentre in realtà sono molto bisognosi di attenzioni. Il problema è che non sono capaci di aprirsi. Vengono quindi scambiati per freddi o arroganti, uno stigma che li allontana ulteriormente. La soluzione non è recitare una parte che non appartiene, ma diventare consapevoli di come ci si presenta e rivedere la gestualità. Sostenere lo sguardo qualche secondo in più, sorridere per primi, orientare il corpo verso chi si ha di fronte, sono piccoli aggiustamenti che permettono di inviare messaggi di maggiore apertura. Non esisti solo tu. I timidi sono iperconcentrati su se stessi, un occhio sugli altri, uno su di sé. Non riescono a dimenticare le proprie apprensioni personali, afferma Manniti. Il risultato è una paralisi. Si è troppo impegnati a preoccuparsi per essere davvero presenti. Cosa penserà di me? Ho detto una cosa stupida? Mi ha giudicato? Intanto la conversazione va avanti. La soluzione passa da ciò che in psicologia si chiama mentalizzazione. È quella che noi esercitiamo quando invece di pensare a noi stessi ci focalizziamo sugli stati d'animo degli altri e sulle loro emozioni. Si allena nella vita di tutti i giorni, osservando le espressioni, i gesti, il tono della voce, invece di restare prigionieri del proprio monologo interiore. Occorre cercare di avvicinarsi senza esagerare in fatto di pregiudizi, paure e ansie, avere un atteggiamento di disponibilità e mettersi per quanto possibile alla prova, continua Manniti. Per allenarsi ci si può dare un obiettivo preciso quando si affronta una conversazione, per esempio, e scoprire un aspetto nuovo della persona che si ha di fronte. In questo modo si sposta il fuoco da come apparirò a chi è lei, chi è lui. Uno alla volta. Per un timido affrontare le situazioni in cui si trova con molte persone è sempre difficile. La strategia giusta è quella opposta all'immersione forzata. Inutile lanciarsi nella mischia sperando di guarire per shock. La disinvoltura nei rapporti sociali si costruisce con un incontro alla volta, in contesti dove ci si sente al sicuro. Con un amico si è proprio agio, più accettati, in grado di potersi esporre, dice Manniti. Questo è il primo passo. Ci si abituerà ai gruppi sempre più allargati, con gradualità. Le relazioni si costruiscono nel tempo. La lezione della volpe. Nel suo nuovo manuale, Manniti richiama una delle pagine più belle de Il principe di Saint-Exupéry. La volpe chiede al principe di addomesticarla, in francese costruire un legame affettivo profondo, e spiega che ci vogliono tempo, pazienza e piccoli rituali quotidiani. Non le grandi occasioni, i brevi passi ripetuti. Cosa significa? Intanto essere disponibile nei confronti degli altri, suggerisce il professore. Sorridere, non rinchiudersi nel proprio bozzolo. Porre domande, mostrare attenzione, avvicinarsi in modo empatico. Quando si incontra qualcuno per la seconda o terza volta, per esempio, ci si può riallacciare a qualcosa che ha detto in precedenza. È il modo più semplice per far sentire l'altro ascoltato e costruire mattone su mattone quella fiducia reciproca che per i timidi è l'unica base da cui vale la pena partire.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. La scuola degli astronauti. Lezioni in classe e in piscina. Corsi di biofisica, medicina, astronomia. E poi lingua russa e brevetto di volo. Come ci si prepara per andare nello spazio? Di Gianluca Ranzini. Non sono supereroi, ma devono saper fare parecchie cose molto bene. È questo il segreto degli astronauti. E tutto sommato, sembra che anche nella nostra epoca di chef e influencer sia un mestiere che ancora affascina. L'ultimo bando dell'Agenzia Spaziale Europea, aperto nel 2021, ha ricevuto 22.523 domande valide di aspiranti astronauti, più altre 257 di persone con disabilità fisica, una novità assoluta, da tutti gli stati che fanno parte dell'ESA. Tra quella folla, alla fine del 2022, sono stati scelti 5 astronauti di carriera, 1 con disabilità fisica e 11, 2 sono italiani, che fanno parte della riserva. Ma per questi ragazzi e ragazze è stato solo l'inizio, perché la selezione determina solo i candidati, che poi dovranno guadagnarsi le mostrine da astronauta con un addestramento lungo e faticoso. Il training si compone di 3 fasi, spiega Luca Parmitano, astronauta italiano dell'ESA con alle spalle 367 giorni trascorsi nello spazio. La prima è quella di base, che dura un anno. Serve a fare in modo che i candidati astronauti, che arrivano con background ed esperienze diverse, siano portati tutti allo stesso livello, acquisendo una serie di competenze essenziali. Per gli astronauti dell'ESA, questa parte di addestramenti si svolge all'European Astronaut Center di Colonia, in Germania, ma anche NASA e Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, sono abilitati a tenere il corso di base. Per loro significa quindi trasferirsi a Colonia, eventualmente con la famiglia, e tornare a scuola. Nel training di base si seguono corsi di astronomia, biofisica, struttura dell'universo, medicina, fisiologia e altre materie. Una parte di geofisica si svolge anche sul campo. Poi si viene sottoposti all'addestramento sott'acqua e a chi non lo ha viene fornito il brevetto da sub. La pratica in acqua serve per il corso sulle attività extraveicolari, le passeggiate spaziali, che vengono simulate in piscina, ma anche per il rientro, nel caso si torni dallo spazio ammarando, come la capsula Dragon di SpaceX, o si finisca per errore nell'oceano con la Soyuz, che di norma scende sul terreno. E ancora, i candidati astronauti, se non provengono dall'aeronautica, devono prendere anche un brevetto base di volo. Da non dimenticare è anche il corso di russo. Sì, è ancora richiesta la conoscenza della lingua russa, spiega Parmitano. Io sono stato l'ultimo non russo a qualificarsi come pilota della Soyuz, quindi per me era richiesto il livello più alto di conoscenza della lingua. Oggi, a chi non deve pilotare, è richiesto un livello intermedio. Il periodo del corso di base si articola in 15-18 ore settimanali di training tecnico e in 4 di attività fisiche, spiega Rüdiger Seine, ESA Space Training Team Leader. Il resto del tempo è dedicato allo studio personale, perché anche se sei una persona in gamba, non puoi apprendere ininterrottamente cose nuove. Bisogna consolidare le conoscenze in modo che entrino in testa. Quindi facciamo in modo che i candidati astronauti abbiano del tempo per questo. E poi ci sono ore dedicate alle questioni amministrative, alle pubbliche relazioni, eccetera. Anche l'aspetto psicologico non va trascurato. Per questo gli aspiranti astronauti si possono avvalere di un supporto psicologico. Seguono anche un corso che si chiama Comportamento umano e performance, prosegue Saine, che serve a capire quali effetti ha lo stress su una persona, come riconoscerlo in se stessi e nei colleghi, e come gestirlo in modo costruttivo. È un aspetto fondamentale per mantenere un'atmosfera rilassata con i compagni. Dopo inizia la seconda fase dell'addestramento, quella avanzata. In pratica, i candidati sono astronauti, ma ancora in attesa di essere affidati ad una missione specifica. Questa seconda fase, spiega Luca Parmitano, consente di approfondire tematiche che riguardano per esempio la Stazione Spaziale Internazionale, per conoscerne tutti i sistemi, saperli utilizzare ed eventualmente riparare. Quando un astronauta trova finalmente posto su una navetta che lo porterà nello spazio, inizia l'ultima parte del training, che dipende dal ruolo che avrà a bordo, comandante, pilota o specialista di missione. Indicativamente sono altri 18 mesi di lavoro in cui l'astronauta deve addestrarsi sia sulla Soyuz sia sulla Dragon, ma anche per eventuali navette future. Il training dura molto, ci sono molte cose da apprendere. L'accenno agli astronauti professionisti dipende dal fatto che da qualche tempo esistono astronauti che non fanno parte o non fanno più parte del corpo dell'ESA o della NASA, ma sono impegnati in missioni con compagnie private, per esempio Axiom Space. Anche loro devono sottoporsi a un addestramento, anche se non hanno bisogno di rispondere ai requisiti più stringenti, perché sulla IS non hanno accesso a tutti i sistemi. Tirando le somme, da quando un candidato viene selezionato a quando partirà alla volta della stazione spaziale, trascorrono in media almeno 4 anni, ma anche di più. Oggi, in media, vola un astronauta europeo all'anno. Ma cosa è cambiato nel corso del tempo nel training degli astronauti? E cosa cambierà in futuro? Con le missioni degli shuttle abbiamo raggiunto molta preparazione scientifica rispetto alle missioni Apollo, spiega Zaine. Ma erano missioni brevi, in cui si poteva imparare a memoria tutto il programma da svolgere. Per le permanenze di 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, invece, è impossibile tenere a mente che cosa si dovrà fare, per esempio, nel giorno 78. Ma ci si può far aiutare dal controllo di terra. Per le prossime missioni lunari di breve durata, si dovrà tornare a una preparazione simile agli Apollo, esercitandosi nel programma fino a che non lo si fa in modo perfetto. Invece, per le missioni verso Marte, le comunicazioni saranno complicate, ma il viaggio molto lungo. Quindi, molta parte del training gli astronauti lo potranno svolgere nel corso del viaggio. Rüdiger Zaine ha lavorato con 3 dei nostri astronauti, Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e, prima, Paolo Nespoli. Sono stati dei buoni studenti? Tutti gli astronauti lo sono, conclude diplomaticamente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Guida pratica al Galateo del cane. Il comportamento del nostro amico è un aspetto fondamentale per renderlo gradito ovunque andiamo. Il cane, infatti, ormai ci accompagna al ristorante e in albergo, a fare compere, sui mezzi di trasporto. Persino al lavoro sta diventando un compagno abituale. Ecco alcuni consigli da seguire nelle diverse situazioni. A ristorante. Per evitare che possa disturbare, abbaiando o agitandosi per richiedere cibo, è conveniente farlo mangiare prima di andare a ristorante. Meglio chiedere sempre al ristorante la disponibilità ad accoglierlo e a riservarci un tavolo defilato, dove non arrechi disturbo agli altri commensali. Va sempre tenuto al guinzaglio, mai legarlo a una sedia vuota, però può farla cadere, e lontano dai luoghi di passaggio di camerieri o altre persone. Sui mezzi di trasporto. Deve viaggiare al guinzaglio e con la museruola. Molte linee di trasporto pubblico chiedono il pagamento di una tariffa ridotta e ammettono solo piccole e medie taglie. Per impedire che il cane possa sentirsi pressato dalla folla, è bene evitare le ore di punta o i convogli troppo pieni. Meglio evitare anche la vicinanza con altri cani. I mezzi pubblici non sono luoghi adatti alla socializzazione. In automobile. È bene abituare il cane fin da cucciolo a viaggiare in macchina. Si inizia facendolo viaggiare per brevi tratti attorno all'isolato per arrivare a viaggi di qualche ora, ma sempre con pause per sgranchire le zampe, fare i bisogni e bere. Secondo il regolamento di sicurezza stradale, il cane deve viaggiare in un apposito trasportino o, nel caso si posseda una vettura open space, nel vano bagagli limitato dalla rete di separazione che gli impedisca di saltare sui sedili anteriori. Meglio non farlo mangiare nelle 10 ore che precedono il viaggio. Nel caso soffra particolarmente la nausea, è utile consultare il veterinario di fiducia per una eventuale terapia. Attenzione! Mai lasciare che il cane viaggi con la testa fuori dal finestrino. Potrebbero infiammarsi occhi e orecchie. E mai lasciarlo chiuso in auto da solo. In estate bastano poche decine di minuti per un colpo di calore mortale. In albergo. Le regole per una buona accoglienza si traducono in poche norme. Avvisare l'albergatore della presenza del cane al momento della prenotazione e informarsi su un'eventuale tariffa di soggiorno extra. Portare una cuccia o una coperta da viaggio dove farlo dormire. Mai farlo salire su letti o divani. Non lasciarlo solo perché in un ambiente estraneo potrebbe sentirsi abbandonato e abbaiare o, peggio ancora, graffiare le porte. Al di fuori della stanza, tenerlo sempre al guinzaglio. Nei parchi e giardini. In molti parchi o giardini pubblici, per questione di igiene e sicurezza, i cani non sono ammessi o al più devono essere tenuti al guinzaglio. Possono scorrazzare liberi solo nelle apposite aree cani. Qui però è buona norma seguire una sorta di galateo con gli altri utenti per evitare pericolose azzuffate. Se infatti si sa che il proprio amico ha un'indole litigiosa e diventa aggressivo, come spesso accade tra maschi, è bene aspettare che il recinto sia libero da possibili rivali. Volendo, ci si può anche accordare con gli habitué sui turni di frequenza. Immancabili al parco e per strada sono paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni. Si evitano multe salate e si dà prova di senso civico favorendo la tolleranza dei cani da parte di tutti. Al lavoro. Sono sempre di più gli uffici e i datori di lavoro che accolgono gli amici a quattro zampe dei propri dipendenti. Diverse ricerche hanno infatti accertato che gli animali domestici aiutano a creare un ambiente di lavoro sereno e aumentano la produttività dei lavoratori. Nel caso i cani siano permessi, ricordarsi di portare per loro copertina o cuccia per farli dormire, una ciotola dell'acqua e qualche snack per la pausa pranzo. In viaggio. Il bagaglio del nostro amico deve includere anzitutto una ciotola per bere. In commercio si trovano modelli da viaggio pieghevoli o costituite da particolari bottigliette di plastiche provviste di ciotolina estraibile. Un paio di scatolette o una scorta di mangime secco della marca abituale lo aiuterà ad abituarsi al cambiamento di ambiente e a evitare di rimanere senza cibo qualora non si trovassero negozi aperti all'arrivo. Possono essere utili una spazzola e un asciugamano, in caso sia necessario un bagno di emergenza, e una semplice cuccia da viaggio per dargli il piacere di un letto comodo. I cani guida che accompagnano i portatori di disabilità, proprio per il loro importante e insostituibile ruolo, hanno la precedenza sui posti riservati. Inoltre hanno diritto a viaggiare gratuitamente, senza limiti di taglia e peso, al fianco del loro assistito. Devono comunque essere muniti di guinzaglio e di apposita pettorina che segnali il loro ruolo e di eventuale museruola.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista online Babel. L'arte di comunicare. Quali sono i diversi tipi di comunicazione? E che cosa sono le 7C della comunicazione? Di Daniele Vallotto. La comunicazione è la colonna portante su cui si costruiscono rapporti interpersonali, attività lavorative e più in generale ogni forma di interazione sociale. La comunicazione si articola, secondo la suddivisione più nota e condivisa, in tre diversi tipi principali. In questo articolo esploreremo quindi i tre tipi di comunicazione più importanti da conoscere: la comunicazione verbale, la comunicazione paraverbale e la comunicazione non verbale. La comunicazione verbale. La comunicazione verbale è forse la forma più evidente e riconosciuta tra i tipi di comunicazione. Si basa sull'uso del linguaggio parlato o scritto per trasmettere informazioni. Quando conversiamo con un amico, scriviamo una mail o leggiamo un libro, stiamo facendo uso della comunicazione verbale. La chiarezza del messaggio, la correttezza grammaticale e l'uso del tono appropriato sono tutti aspetti cruciali di questo tipo di comunicazione. Esempio: durante una presentazione, un oratore espone un argomento facendo uso di un vocabolario ricercato per impressionare l'audience, ma rischia di non essere compreso se i termini usati non sono familiari a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. La comunicazione paraverbale. Meno nota ma altrettanto importante è la comunicazione paraverbale, che comprende gli aspetti del discorso che non sono le parole stesse, ma come le diciamo. Il tono, il volume, il ritmo e la cadenza della nostra voce sono tutti elementi paraverbali e possono cambiare completamente il significato di ciò che diciamo. Esempio: un sì pronunciato con entusiasmo comunica un assenso molto diverso da un sì mormorato con esitazione. Nel secondo caso, anche se abbiamo detto sì, la persona che sta comunicando con noi capirà subito che il nostro sì è poco sincero. La comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale riguarda il corpo e i suoi messaggi. Gesti, espressioni facciali, contatto visivo, postura e persino l'apparenza fisica sono tutti fattori non verbali che influenzano il modo in cui interpretiamo un messaggio. Questi segnali possono rafforzare ciò che viene detto verbalmente o, al contrario, possono contraddirlo. Esempio: un insegnante che annuisce mentre un alunno parla sta non verbalmente incoraggiando lo studente a continuare. Ora che abbiamo esplorato i tipi di comunicazione, passiamo alle caratteristiche che rendono una comunicazione veramente efficace. Le 7 C della comunicazione efficace. Il modello delle 7 C viene spesso utilizzato nei seminari di comunicazione. Viene citato così spesso perché illustra i principi fondamentali per trasmettere un messaggio in modo efficace. Il modello delle 7 C serve da guida per garantire che la comunicazione sia chiara, diretta e rispettosa, sia che ci si trovi in un contesto professionale, sia che ci si trovi in un contesto più informale. Completezza. Un messaggio completo fornisce tutte le informazioni necessarie al destinatario. È importante rispondere a tutte le domande poste e, qualora sia necessario, fornire dettagli aggiuntivi. Concisione. La concisione significa esprimere il proprio punto di vista senza divagazioni inutili, evitando ridondanze che potrebbero confondere il destinatario del messaggio. Considerazione. Prendere in considerazione il punto di vista del destinatario, i desideri, emozioni e possibili incomprensioni è essenziale per assicurare che il messaggio sia ricevuto nel modo previsto. Concretezza. Essere concreti significa essere specifici e chiari, anziché vaghi e generici. L'uso di fatti e dati concreti rende il messaggio solido e dà al destinatario qualcosa di tangibile su cui riflettere. Cortesia. La cortesia non è solo una questione di buone maniere, ma anche di rispetto e considerazione per gli altri. Un comunicatore cortese tiene conto delle opinioni e dei sentimenti altrui. Chiarezza. Per essere chiari, è essenziale scegliere le parole giuste, costruire frasi semplici e dirette e organizzare il proprio pensiero in modo logico e coerente. Correttezza. L'accuratezza grammaticale, l'ortografia precisa e l'adeguatezza del linguaggio al contesto e alla situazione sono tutti aspetti della correttezza che aumentano la credibilità e l'efficacia del messaggio. Incorporando queste 7C nella propria comunicazione quotidiana, si può migliorare notevolmente la qualità degli scambi interpersonali e assicurare che i messaggi non solo siano ricevuti, ma anche compresi e attuati. In conclusione, comprendere i vari tipi di comunicazione e sapere come utilizzarli efficacemente può fare la differenza in ogni aspetto della nostra vita. Che si tratti di interagire con colleghi, amici o familiari, la capacità di comunicare in modo chiaro, ascoltare attivamente e mostrare empatia sono le chiavi per coltivare al meglio le relazioni umane con le persone che vi circondano. Occorre sempre ricordare che una comunicazione efficace non è sempre un dono innato, ma anche e soprattutto una competenza che tutti possono apprendere e migliorare.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito grillonews.it. Inquinamento atmosferico. In Italia è record di decessi. A cura della redazione. L'inquinamento atmosferico in Europa rimane ben al di sopra dei livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e rappresenta una minaccia significativa per la salute degli abitanti del continente. Al contrario, se le concentrazioni di particolato fine fossero state conformi alle soglie indicate dall'Agenzia delle Nazioni Unite, solo nel 2021 sarebbe stato scongiurato il decesso di 253.000 persone. Le stime sono contenute in un autorevole rapporto nel mese di novembre 2023 dall'European Environmental Agency, EEA, che presenta i dati più aggiornati sui danni della salute umana causati dai tre principali inquinanti atmosferici, particolato fine, biossido di azoto e ozono. Tra il 2005 e il 2021, il numero di decessi nell'Unione Europea attribuiti al particolato fine, PM2.5, uno degli inquinanti atmosferici più dannosi, è diminuito del 41%, spiega l'agenzia. Tuttavia continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute degli europei ed è responsabile di malattie croniche e decessi, in particolare nelle città e nelle aree urbane. Per le 6 malattie specifiche considerate rispetto all'esposizione al PM2.5, l'impatto più elevato corrisponde alla cardiopatia ischemica, seguita da ictus, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e asma. Oltre ai 253.000 decessi legati all'esposizione a livelli eccessivi di particolato fine, la soglia fissata dall'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo, l'inquinamento da biossido d'azoto ha provocato 52.000 morti, mentre i decessi attribuiti all'esposizione a breve termine dell'ozono sono circa 20.000. Oltre a causare problemi di salute, sottolinea l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento atmosferico comporta costi significativi per i sistemi sanitari. Le concentrazioni raccomandate dall'OMS sono stabilite in base al livello di inquinamento, al di sopra del quale esiste una chiara evidenza di effetti negativi sulla salute. In questo quadro allarmante, l'Italia figura tra gli stati i cui abitanti pagano il prezzo più alto a causa dell'esposizione a livelli particolarmente elevati di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Nel 2021, i decessi attribuiti al particolato fine nel nostro paese sono stati 46.800. Ci supera solo la Polonia, 47.000 morti, mentre la Germania ha registrato 33.000 decessi. Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia si collocano all'estremo opposto della scala. A queste morti vanno aggiunte le 11.300 causate dal biossido di azoto. Anche in questo caso l'Italia si piazza al secondo posto, preceduta solo dalla Turchia, e le 5.300 provocate dall'esposizione a breve termine all'ozono. Anche quanto ad anni di vita sana persi a causa dell'esposizione al particolato fine, l'Italia è in cima alle classifiche europee con 2.791 anni per bambini e adolescenti malati di asma, 65.153 per quanti soffrono di una malattia polmonare ostruttiva cronica, 99.620 per i malati di diabete mellito, 79.109 per i cardiopatici, 42.106 per i malati di tumori al polmone. Se si passa all'impatto del biossido di azoto, gli anni di vita sana persi da chi soffre di asma sono 10.996, 47.711 quelli persi da chi è affetto da diabete mellito e infine altri 28.694 per i soggetti che hanno subito un ictus. Un utile strumento a disposizione dei cittadini europei per controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella propria città è l'app European Air Quality Index, indice europeo di qualità dell'aria, la cui ultima versione permette agli utenti di controllare i livelli di emissione in qualsiasi luogo dell'Unione Europea, sulla base di informazioni aggiornate ogni ora provenienti da più di 3.500 stazioni di monitoraggio in Europa, così come visualizzare modelli sulla qualità dell'aria a livello europeo. L'app è disponibile in 24 lingue ed è dotata di una serie di funzioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare la qualità dell'aria delle località scelte.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Bell'Italia, storia e design ai piedi del Monte Rosa. A poca distanza da Gressonet-Saint-Jean, un villaggio ospita l'hotel formato da antiche case Walser, con un mix di ambienti tradizionali e contemporanei, da dove partire per trekking e scoperte gourmet, di Barbara Roveda. Non si capita per caso a Nil, un piccolo borgo abbarbicato a 1575 metri sopra Gabì, uno dei paesi della Valle dell'Is, a 10 chilometri da Gressonet. Ma una volta arrivati, dopo aver percorso una tortuosa strada tra i boschi, ci si ritrova in un mondo dal fascino antico, fatto di vecchie case walser disposte sul pendio e collegate da stradine acciottolate. Alcune di queste formano oggi l'hotel La Gruba Relais. Gruba è il nome di una borgata di Nil, un albergo diffuso in miniatura, dislocato in due edifici a breve distanza e dotato di scenografico ristorante. La struttura nasce oltre 10 anni fa come dortoir, posto tappa per escursionisti, con camere in stile rustico, in parte ricavati negli spazi un tempo usati per lo stoccaggio del grano e con un piccolo ristoro. Qualche anno dopo l'apertura, il ristorante viene ampliato su progetto di un architetto milanese, aggiungendo all'esterno un cubo in vetro dove ci si sente immersi nel paesaggio. È solo nel 2021 che l'hotel si espande con un secondo edificio, ristrutturato dallo stesso architetto, dove sono state create nuove suite in stile alpino contemporaneo e una piccola spa. un lavoro minuzioso che ha tenuto conto della tradizione architettonica locale, ma in cui i materiali sono stati utilizzati, o meglio riutilizzati, in chiave contemporanea. Ecco allora gli antichi tavolati in legno, recuperati in paese, trasformati in boiserie per le camere, o i vecchi armadi e scrittoi come pezzi di arredo in contrasto con gli interni moderni. Persino i muri in pietra secco sono stati ricostruiti servendosi dei pochi artigiani locali rimasti. Un luogo particolare è la spa, nell'ex fienile all'ultimo piano della casa, con la sauna a legna e la vista panoramica sulla valle. La mattina ci si sveglia con il dolce sottofondo dei campanacci delle mucche al pascolo e ci si rifocilla con la robusta colazione a base di torte fatte in casa, formaggi e salumi tipici, dalla fontina d'Op alla toma di Gressonet, dall'ardo di Arnà alla mocetta, il salume valdostano a base di carne di mucca essiccata. Gli stessi prodotti si trovano nel negozio di delicatessen Aubry Platz, nella piazza principale di Gressonet Saint-Jean, insieme a Genepi, tegole, biscotti a base di mandorle e nocciole, e pregiati vini valligiani. Dal centro, con una passeggiata di mezz'ora, si raggiunge Castel Savoia, imponente edificio in stile eclettico circondato da un parco, costruito tra il 1899 e il 1904, per volere della regina Margherita, che amava venire qui in villeggiatura. Nei due piani aperti al pubblico si visitano la camera della regina, con vista sul Monte Rosa, e le sontuose stanze decorate da soffitti a cassettoni, tappezzerie preziose e mobili di abili ebanisti. I più attivi possono invece cimentarsi nei trekking direttamente dall'hotel. Da Nil partono infatti diversi sentieri, tra cui una mulattiera lastricata risalente al 1881 che in due ore porta al colle della Mologna Piccola, antica via di comunicazione tra la Valle d'Aosta e le montagne del Biellese.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Perché videogiocare non equivale a giocare? Un messaggio salvavita per genitori e figli. Di Alberto Pellai. Se c'è un problema che oggi riguarda tutti i genitori di bambini e preadolescenti, soprattutto maschi, quel problema si chiama dipendenza da videogiochi. Nessuno in passato è mai stato dipendente dai giochi che faceva. Non ti svegliavi di notte per correre in cortile a giocare a bandiera o nascondino, oppure per andare in sala a giocare a Monopoli. Non davi calci alle ante dell'armadio o alla porta se i genitori ti dicevano «Adesso basta giocare, è ora di studiare». Tutto questo sta avvenendo nelle vite dei nostri figli e ha ragioni economiche e neurobiologiche, come spieghiamo in modo approfondito nel libro «Esci da quella stanza», Mondadori Edizioni, che dovrebbe essere una lettura fondamentale per chi sta crescendo figli nel terzo millennio. Ecco un breve estratto dal nostro volume. Nei videogiochi, i nostri figli si trovano ingaggiati inizialmente in un'attività stimolante, attraente, divertente ed eccitante, che poi però richiede di non essere interrotta e di essere messa in atto il più possibile e senza soluzione di continuità. Videogiocare non equivale a giocare, o meglio, anche chi videogioca sta giocando. Ma al tempo stesso, chi crea le piattaforme di videogioco, quando pensa al proprio giocatore, non pensa semplicemente a trovare la migliore risposta alla domanda «Come posso farlo divertire giocando?». Perché i produttori creano videogiochi ponendosi due domande chiave. 1. Mentre lo faccio divertire giocando, come posso prolungare il più possibile il suo tempo di permanenza dentro al videogioco? 2. Mentre passa più tempo possibile con il videogioco, quanti soldi posso fargli spendere? Insomma, il fine principale di un videogioco, almeno di quelli che oggi vanno per la maggiore tra bambini e ragazzi di tutte le età, non è quasi mai quello di fornire un divertimento e un intrattenimento a misura di bambino, bensì quello di garantire un profitto a favore delle multinazionali che controllano l'industria. Un tempo il grande guadagno delle multinazionali del videogioco era rappresentato dalla vendita del supporto fisico necessario a giocarlo, con la console di proprietà, che a partire dagli ultimi anni del secolo scorso è diventata un must have in tutte le case in cui erano presenti preadolescenti e adolescenti. Quindi, prima del passaggio alle console connesse online, il grande profitto delle

0: industria del videogioco ha deciso di guadagnare cifre impensabili sfruttando gli investimenti che ogni singolo giocatore fa mentre sta effettuando le partite con i suoi devices portatili. Il gioco così molto spesso viene scaricato con modalità totalmente gratuita dai negozi di app disponibili nell'online. Apparentemente perciò tu entri dentro al videogioco a costo zero. Solo che quando cominci a giocarlo, ecco che cominciano ad arrivare infiniti richiami ed inviti ad investire denaro nel gioco che stai facendo, che si trasforma in una vera e propria slot machine, a vantaggio della multinazionale che l'ha prodotto. Insomma, più videogiochi e più desideri continuare a videogiocare. Più videogiochi e più spendi. Solo che più videogiochi e meno vivi la vita che dovresti vivere quando sei in età evolutiva. Ecco perché prendere consapevolezza di tutto ciò può davvero rimettere i nostri figli nella vita che a loro serve per acquisire abilità e competenze che li rendano capaci di vivere nel principio di realtà.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, editore, Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin. Audrey Thomas, una trentenne newyorkese autrice di romanzi erotici, è cinica riguardo all'amore e preferisce relazioni senza impegno. La sua vita cambia quando sua madre, che pensava condividesse con lei una visione femminista, annuncia di voler sposarsi. Inoltre, Audrey incontra Matt, l'uomo più sbagliato che potesse incontrare, che mette in discussione tutte le sue certezze. Tra il conflitto con la madre e l'attrazione per Matt, Audrey si ritrova a riflettere sulla vera natura della trasgressione e sull'amore, in una storia irriverente e divertente. Buon ascolto.
2: I primi appuntamenti, si sa, sono una palla micidiale. O almeno lo sono i miei da un bel po' di tempo a questa parte. Sono arrivata quasi a convincermi che qualcuno mi abbia lanciato addosso una devastante maledizione che mi impedisce di incontrare uomini dignitosi. Notare bene, non ho detto straordinari o eccezionali, volutamente, ma solo dignitosi, il che equivale più o meno ad accontentarsi di non avere a che fare con un serial killer. Sulla carta dovrebbe essere facile. Nella vita reale? Per niente. Tra l'altro, confesso di aver passato buona parte della mia vita a essere difficile, così tanto che a un certo punto ho dovuto decidere di darci un taglio e di accontentarmi. Verbo discretamente insulso, me ne rendo conto. Ma non posso farci niente. Quello che sto vivendo non passerà di certo alla storia come l'epoca in cui l'umanità abbia dato il meglio di sé in quanto a potenziali partner. Nemmeno per sbaglio. Il convento passa modelli alquanto miseri. Tuttavia, pur nella mia attuale posizione di donna non particolarmente esigente, pare che non ci sia speranza di scovare uomini appena sopra la barra della decenza. Esemplari maschili noiosi, egocentrici, con zero senso dell'umorismo e totali megalomani? Avanti il prossimo! Uomini stimolanti, intelligenti, capaci di ridere di sé e di farti ridere? Estinti del tutto. Davvero, cosa diavolo ne è stato degli uomini meritevoli? Si sono sposati tutti al primo giro di boa? Una persona meno determinata si sarebbe già rassegnata e avrebbe optato per la pace dei sensi. Ma a me non è consentito per diversi motivi. Primo fra tutti il mio lavoro. È difficile rinunciare all'idea del sesso con un uomo degno di nota se di professione si scrive di erotismo. E poi non sono il tipo. Io e il sacrificio non andiamo granché d'accordo per semplici questioni caratteriali. Motivo per cui, per quanto le statistiche non siano dalla mia parte, vado avanti a suon di primi appuntamenti, in attesa che l'ultimo uomo decente, quello sfuggito all'estinzione di massa, si decida finalmente a incrociare il suo percorso con il mio. Cosa faccio mentre attendo questo messia? Beh, per iniziare, ci bevo su. Vuoi un'altra birra, Audrey? Mi chiede lo sfigato numero 37, che, se non altro, si è accorto del mio bicchiere vuoto. Incredibile, ma vero, un numero sorprendentemente alto di uomini non ha nemmeno il buon senso di attutire le mie sofferenze con dell'alcol decente. Ho detto 37. Ebbene sì, sto prendendo nota. Nell'arduo mondo dei primi appuntamenti newyorkesi, 37 è un numero basso o alto? Confesso di non saperlo. Tra l'altro, mi è difficile fare paragoni con le mie amiche, perché pare che all'improvviso si siano tutte decise a vivere un'idilliaca vita di coppia. Orrore! Trovo che ci sia davvero tanto erotismo sprecato nella monogamia, ma contente loro. Sì, grazie, mi sforzo di sorridergli riconoscente, nonostante abbia sventolato il mio bicchiere vuoto di fronte al suo grosso naso per 20 minuti buoni. Non pensavo ci arrivasse. Dico davvero, ormai avevo perso le speranze. Faccio in un attimo, si congeda. Finalmente. Lo osservo allontanarsi. Non solo non ha una grande personalità, ma nemmeno un culo interessante. E io trovo che oggigiorno un uomo debba possedere entrambi. Per esempio, il fondo schiena di quello che si sta facendo servire accanto allo sfigato numero 37. Sì, quello è un sedere come Dio comanda. Indossa dei banalissimi jeans che però enfatizzano due rotondità praticamente perfette. Sospiro sonoramente. Perché non mi capitano mai uomini simili? John, Jim o Jack, in qualsiasi modo si chiami il mio appuntamento di questa sera, torna al tavolo fin troppo in fretta e mi costringe a rivolgere la mia attenzione sul suo volto piuttosto che sul fondo schiena che tanto aveva catturato il mio interesse. È un peccato che io conosca ancora le buone maniere e non riesca a ignorarlo. Quindi, dicevamo, tu scrivi, ripete meravigliato per la terza volta, quello che, tempo un minuto scarso, ho subito etichettato come per nulla scopabile. Sì, scrivo. La mia voce è di un'ottava più alta del solito, segno che la sopportazione sta per raggiungere i livelli di guardia. E riesci a viverci, davvero? La derisione implicita nel discorso non mi sfugge di certo. Non credo nemmeno che lo scopo fosse che io la ignorassi, a dire il vero. Oh, più che bene, gli rispondo senza la minima esitazione. Anzi, è altamente probabile che faccia più soldi di lui, ma è brutto da rinfacciare a un primo appuntamento, come ho scoperto mio malgrado, anche se l'uomo in questione è un idiota. Incredibile. Ho sempre pensato che gli scrittori fossero una categoria ai limiti della sopravvivenza. Hai intenzione di andare avanti ancora per molto con questa storia? Beh, pensavi male. E cosa scrivi? Chiede sporgendosi curioso. E qui arriva un altro momento non richiesto di sincerità. Riguardo a questo particolare tema, non sono sempre schietta. Gli uomini tendono infatti a reagire in due modi di fronte alla scoperta della mia professione. O sono dei repressi e quindi si spaventano, oppure mi scambiano per una specie di escort e si sentono autorizzati ad allungare le mani, salvo guardarmi in cagnesco quando li sistemo per le feste. Corso di autodifesa avanzato, unito a una non comune predisposizione naturale a ginocchiate indimenticabili. Ecco perché quando mi ritrovo di fronte a un semi sconosciuto che mi rivolge questa specifica domanda, di solito tendo a mentire in attesa di capire meglio con chi ho a che fare. Ma John, Jim o Jack mi sta facendo irritare con il suo atteggiamento vagamente supponente e si merita subito la verità. Per quanto dubiti riesca a reggerla. Non mi pare che abbia le spalle sufficientemente grosse, in tutti i sensi. Altro difetto da aggiungere alla lista. Scrivo romanzi erotici, gli rispondo, e sorrido angelica. Come da copione, all'ebete va di traverso un sorso del vino rosso che stava bevendo. Chi mai berrebbe vino simile in un pub sportivo, tra l'altro? e inizia a tossire violentemente. Che sia chiaro, se dovessi iniziare a soffocare, ho tutta l'intenzione di lasciarlo perire. Ognuno è artefice del proprio destino, per quel che mi riguarda.
3: Oddio, davvero?
2: Mi chiede rosso in volto. Non so se sia colpa della tosse o se invece sia l'imbarazzo la causa del suo viso da pomodoro. Sì, non ho problemi a confermargli, in estrema sintesi. Nel frattempo non resisto dal lanciare ancora un'occhiata al bancone. Il proprietario del sedere delle meraviglie si è spostato nell'angolo in fondo al locale e ora sta giocando a freccette con dei ragazzi. È alto, moro, e sebbene lo stia affermando solo dopo averlo visto di lato, pare uno schianto. Esattamente. Perché sono qui seduta a perdere tempo? Mi rendo conto che, essendo una trentenne single, dovrebbe capitarmi di continuo di incontrare sconosciuti che possano solleticare la mia curiosità. Eppure non accade quasi mai. Nonostante l'apparenza, sono diffidente per natura. Motivo per cui è probabile andasse ancora di moda la lambada e i cellulari servissero solo per telefonare l'ultima volta che ho sentito l'impulso di abbordare qualcuno in un bar. Peccato che non posso farlo ora, perché mi trovo bloccata al tavolo con uno che si è presentato in giacca e cravatta per portarmi in un pub. La giacca è a quadri, tra parentesi. Davvero, perché il mondo è così crudele con me? Beh, balbetta il numero 37 non sapendo cosa dire. Per sua fortuna, io ho le idee molto più chiare. Direi che per questa sera abbiamo finito. Ti dispiace se vado un secondo in bagno? Va da sé che la mia è una domanda retorica. Non aspetto nemmeno che mi risponda che sono già in piedi. Mi sono accorta che l'angolo delle freccette è proprio adiacente al bagno delle signore e non riesco a resistere alla tentazione di dare un'occhiata da vicino al misterioso uomo fondoschiena. Sì, lo sto squadrando. E no, non mi sento affatto in colpa. Il politicamente corretto ha preso così tanto il sopravvento che temo l'umanità finirà presto per estinguersi dalla noia. Noia super corretta, sia chiaro, ma sempre noia. Ho solo intenzione di guardare. In fin dei conti sono una scrittrice. Fantasticare su uomini sexy mi aiuta a scrivere libri sexy. E le mie lettrici questo vogliono. Lenti degli occhiali che praticamente si appannano dal calore emanato dalle pagine. Se sia davvero possibile? Beh, sì, se uno possiede un modello piuttosto antiquato di e-book reader che tende ad andare in cortocircuito. Una volta quegli oggetti non erano così pratici come quelli odierni. La combustione spontanea è decisamente meno probabile di questi tempi, ma io metto comunque tutto l'impegno possibile per far divertire chi mi legge. Mi prendo il mio tempo per arrivare all'ingresso del bagno e ancor più tempo per appoggiarmi allo stipite, fingendo che sia occupato. Magari lo è, chi può dirlo? L'uomo fondoschiena si è appena sollevato da uno sgabello e ha iniziato a tirare. Con le freccette fa schifo, ma lui è davvero una visione. Quando manca del tutto il cerchio facendo rimbalzare una freccetta sulla parete, mi scappa inavvertitamente una risata. Lo so, sono un caso perso, ride mentre si incammina a raccogliere la sua arma. Vista la mira che ha, rischia sul serio di rivelarsi pericoloso. Il segreto è tutto nel polso, mi permetto di intervenire. Ho detto che non gli avrei parlato? Beh, mentivo, mi pare ovvio. Lui raccoglie la freccetta e solleva lo sguardo, curioso di scoprire con chi ha a che fare. In genere gli uomini rimangono positivamente colpiti dal mio aspetto e del palese apprezzamento si materializza sempre nei loro occhi. Ma questo particolare esemplare maschile o è terribilmente bravo a dissimulare le sue reazioni oppure è gay. Ti prego, astrusa divinità in cui non credo nemmeno, fa che non sia gay. A mia discolpa posso dire solo di aver rotto gli occhiali. In teoria ci vedo, in pratica meno del solito. Niente scuse, Matt, lo riprende un suo amico. Tu usi gli occhiali solo per leggere. Assaporo il nome nella mia testa. Matt, un nome che gli dona. Se da lontano era uno splendore, da vicino è sfacciatamente attraente, specie se si considera che indossa dei vecchi jeans con un'ampia felpa. Altezza giusta, corporatura giusta, bellissimi capelli castani, né troppo corti né troppo lunghi, grandi occhi nocciola. Non dovrebbe essere sexy, eppure lo è. Ha uno sguardo intelligente, positivo, curioso. Da dove è uscito, di preciso? Beh, Matt, che tu ci veda o meno, devi comunque tenere la mano ferma nel momento del lancio. Così, ti faccio vedere. Senza lasciargli molta scelta, gli sottraggo le freccette e passo alla dimostrazione pratica, riuscendo nell'impresa di colpire il centro più centro che ci sia. Cosa posso dire? Lavoro bene sotto stress. «Però», mormora colpito prima di tornare a sorridere, «ora mi sento ancora di più una schiappa». «Sfida, sfida!» ride un altro ragazzo della sua compagnia. «La signorina avrà sicuramente di meglio da fare che sfidare un caso perso come me», cerca di togliermi d'impaccio con lo stesso irresistibile sorriso di poco prima. «Un gesto che trovo incredibilmente galante tutto ad un tratto». «No, non ho di meglio da fare», sono velocissima a replicare, in barba alla solita legge della giungla metropolitana che impone di fingere per non svelare troppo presto il proprio interesse. «Ho voglia di vivere pericolosamente!» Nel frattempo, dall'altra parte del pub, il numero 37 mi sta guardando con un'espressione interrogativa. Una donna molto più adatta a lui gli si è avvicinata e sta evidentemente domandando se può sedersi. Sì, da queste parti gli esemplari maschili decenti scarseggiano a tal punto che persino un uomo con una giacca orrenda riesce comunque a rimorchiare senza muovere un dito. Mi rendo conto di quanto sia ingiusto, ma questa è la triste realtà con cui abbiamo a che fare. Beh, quello che è giusto, e io, a differenza di quanto si dice, sono stronza solo quando serve. Motivo per cui sollevo il pollice come incoraggiamento. Lui mi sorride tutto contento e poi torna a voltarsi verso la donna. Che mi serva di lezione. Vai uscire con dei contabili. Non abbiamo nulla in comune. A proposito, io sono Audrey. Torno a concentrarmi sulla persona che mi interessa davvero, porgendogli la mano. Matthew si presenta mentre afferra il mio palmo. Ha una bellissima mano, con una stretta decisa ma rassicurante al tempo stesso. Questo dettaglio da solo basterebbe per elevarlo oltre lo standard maschile che ho frequentato di recente. Se ci aggiungiamo anche quei suoi begli occhi, il jackpot è quasi completo. «Anzi, Matt, preferisco», specifica con un sorriso. «Beh, Matt, cosa ci giochiamo?» gli domando senza perdere tempo. «Spero davvero che si riveli all'altezza, perché ho ben 37 pessimi appuntamenti da cancellare dalla mente». Mi osserva divertito. «Ti prego, niente di esagerato. Come hai ben visto, le mie possibilità di vittoria sono pari a zero». «Mai darsi per vinti. E comunque un drink basta e avanza». A basso mantenimento? Mi stuzzica. Scuoto la testa. Mi dispiace, ad altissimo mantenimento, ma nelle giuste occasioni so accontentarmi. Ah, questo sarebbe davvero un miraggio, una donna che si accontenta. Ride. Bello e spiritoso. Roba da correre in chiesa e accendere un cero. Ah, già, se solo fossi il tipo. Per tutta la partita è una continua battaglia tra la mia voglia di perdere e la mia regola numero uno, quella che mi impedisce di fingermi scema o incapace per non nuocere all'ego di un uomo. Non ho mai fatto eccezioni prima d'ora, ma è curioso che sia quasi tentata di farlo questa sera. Per fortuna so resistere a certi impeti illogici, così finisco per stracciare Matthew, che a onor del vero non mi pare prendersela troppo. Deve essere un tipo piuttosto rilassato nella vita di tutti i giorni. Ride e scuote la testa mentre consegna le freccette ai prossimi giocatori. Credo di aver sul serio bisogno di qualche lezione. Sapevo di essere un caso pietoso, ma non così tanto. Mio padre è un patito, io ho iniziato da bambina. Beh, allora si spiega tutto. Credo proprio che il mio non abbia mai tenuto una freccetta in vita sua, mi confessa. Un'infanzia terribile, provo a punzecchiarlo. Ci sto andando con i piedi di piombo perché mi è stato spesso ripetuto che so essere in qualche modo eccessiva con la mia lingua biforcuta e il sarcasmo spinto a livelli esagerati. Terribile, ripete sorridendo e imitando il mio tono. Sì, sa stare allo scherzo, grazie al cielo. A proposito, ti devo un drink. Mi fa segno di seguirlo al bancone. Non me lo faccio ripetere due volte. Non sembra però del tutto a suo agio in questo ambiente. La solita gentaglia esagitata riesce a passargli davanti diverse volte. Strano. Pensavo che chi vivesse in una grande città e frequentasse la scena degli appuntamenti fosse in qualche modo vaccinato. Sono costretta a richiamare il barista con gli occhi in modo discreto. I vantaggi del frequentare sempre gli stessi posti, immagino. «Cosa prendi?» mi chiede Matt. «Una corona con limone, grazie». Poi mi siedo sullo sgabello indicandogli quello accanto. Lo spazio non abbonda e Matt pare esserne cosciente, tanto che si prende un bel po' di tempo per decidere se azzardare o meno l'occupazione del posto accanto al mio. Alla fine decide di sedersi. L'esito non pareva così scontato. «Guarda che non mordo», lo prendo un po' in giro. Lui afferra la birra che ha ordinato e mi osserva da vicino. «No, tu mordi», afferma con sorprendente certezza. Mi porto la bottiglia alla bocca e mando giù un sorso. «Ok, ipotizziamo per un attimo che tu abbia ragione. Sarebbe un problema?» gli chiedo avvicinandomi. Sto palesemente flirtando. Non solo. Mi sto impegnando ben più del solito, perché qualcosa di non meglio identificato mi sta suggerendo che potrebbe valerne la pena. E cosa fa una donna che è uscita con ben 37 uomini, di cui nemmeno si ricorda i nomi, quando finalmente prova del sincero interesse verso una persona? Si avvicina affinché il lui in questione possa notare la scollatura. Più che degna di questo nome, se mi è permesso di dirlo. L'attimo dopo avviene però qualcosa di inaspettato. I suoi occhi si incollano visibilmente interessati al mio seno, ma il suo corpo inizia ad allontanarsi. Ah, questo non l'avevo davvero previsto. A quanto pare Matt avrà bisogno di essere trattato con i guanti. Lo osservo deglutire a disagio. Sì, detto con la massima sincerità, sarebbe un problema. Il suo tono è stranamente serio mentre lo dice. Poso la mia birra e sbatto le palpebre.
3: «Gay?» domando diretta.
2: «Sia chiaro, non ci sarebbe nulla di male, ma diciamo che preferisco scoprirlo prima che dopo». Per fortuna non pare offeso dalla mia estrema schiettezza e anzi mi sorride.
3: «No, non sono gay».
2: La sua risposta è un buon inizio, ma di certo non mi chiarisce tutto.
3: «Allora fidanzato, sposato o qualcosa di simile?»
2: «Nemmeno», confessa quasi imbarazzato. «Sento che sta per arrivare un ma», lo anticipo.
3: «Tu sei molto attraente e io sono molto onorato», se ne esce poi senza smentirmi in alcun modo.
2: Lo osservo sbigottita.
3: «Cielo, ha sul serio pronunciato la parola onorato?»
2: «Ora, detto con estrema franchezza, io e la scena degli appuntamenti metropolitani ci conosciamo già da un po', e di solito le opzioni che si presentano sono: tu gli piaci, ma a te non piace. A te piace, ma non gli piaci. Vi piacete o non piacete entrambi, e la coincidenza è una grande fortuna. Sono uscita con molti uomini. Ho fatto sesso con molti uomini. Ho scritto libri sull'erotismo e sul corteggiamento. Insomma, conosco la materia. Lo so come si compiono questi rituali, vecchi o nuovi che siano. Conosco gli uomini. Punto. E io a Matt sono piaciuta. A pelle. Al primo sguardo. Chiamiamola pure come vogliamo. Ma durante quella partita a freccette è nata un'intesa e io non so che razza di donne sia abituato a frequentare lui, ma per quel che mi riguarda certi affiatamenti sono più rari di un'araba fenice o, visto il mio campo, di un vero orgasmo multiplo.
3: «Mi stai scaricando?» desumo osservandolo arrossire imbarazzato.
2: Nel suo sguardo c'è parecchio tumulto. Non so bene se sia in difficoltà perché è attratto da me e non vorrebbe, o se invece è una persona carina e non sa bene come mandarmi al diavolo.
3: Vedi, è difficile da spiegare, ma io non sono esattamente il tipo di persona che...
2: La sua frase viene tranciata da un mio gesto inaspettato. Non pensavo che l'avrei fatto, ma, a quanto pare, questa è serata da missioni suicide. O magari vittorie insperate, chi può dirlo? In ogni caso, tra il buio del locale e la nostra vicinanza, ho appoggiato la mano sui suoi pantaloni. Non una zona qualsiasi, sia chiaro, sulla sua erezione sotto quei jeans ruvidi. O si è fatto di Viagra prima, o invece io gli piaccio. Eppure parecchio.

Avete ascoltato un estratto da Non sono una signora, di Anna Premoli, Newton Compton Editori, 2021, letto da Elsa Sabadin.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se vuoi una vita felice, devi dedicarla ad un obiettivo, non a delle persone o a delle cose. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri, Carmela. Ossia Elegia per le mie lacrime da diciassettenne. Il film che quella sera del 1942 si proiettava nell'unico cinema del mio paese si intitolava Carmela e protagonista ne era Doris Duranti. Bastava quel nome allora a stipare le sale. Infatti la Duranti, uno o due anni prima, era stata l'interprete della riduzione cinematografica della famosa tragedia La cena delle beffe di Sam Benelli e in una veloce sequenza si era audacemente mostrata a seno nudo. Era la prima volta che questo accadeva in Italia e in tempi di austerità fascista. Si sperava perciò, ma invano, che ripetesse l'exploit. Anche quella sera le speranze dei miei compaesani andarono deluse e molti, vista la piega che pigliava la vicenda, abbandonarono la sala. Io rimasi incantato non tanto dalla storia ma dal fascino delle immagini e dalla buona recitazione della Duranti. Regista ne era Flavio Calzavara e il film era tratto, cosa che allora mi stupì molto, da un racconto di Edmondo De Amicis. Per me De Amicis era l'autore del melenso libro Cuore e basta. Qui invece si trattava della storia di una bellissima e riservata ragazza che vive in una piccola isola che fa parte di un'isola più grande, la Sicilia. Una giovane vita condannata comunque sia all'isolamento, la quale si innamora dell'ufficiale che comanda la guarnigione e con lui si fidanza. Ma l'ufficiale l'abbandona appena ricevuto l'ordine di trasferimento e Carmela, tornata alla sua solitudine, lentamente si lascia andare alla follia. Come una vela senza timoniere che diriga al largo mossa appena da un alito di vento. Una follia dolce e malinconica. Se non che il nuovo giovane ufficiale venuto a sostituire il collega trasferito si prende a cuore la sorte di Carmela, si innamora anche lui della bellezza e della dolcezza della ragazza e inscenando una sorta di casalingo psicodramma riesce a ricondurla alla ragione. Il clou dello spettacolo messo in piedi dall'ufficiale era una canzone da lui stesso cantata, della quale ricordo ancora perfettamente la prima strofa. Carmela, ai tuoi ginocchi placidamente assiso, guardandoti negli occhi, baciandoti nel viso, trascorrerò i miei dì. Alla fine, come nelle belle favole, Carmela e l'ufficiale convolavano a nozze, il più ovvio degli happy end. Allora perché piansi? Premetto che solo in tarda età mi sono iscritto al vasto partito di coloro che sbottano a piangere al cinema. Sono in tantissimi. Conosco perfino attori che piangono come fontane vedendo le scene tragiche da loro stessi interpretate. Omar Sharif ne è un bel esempio. Non mi ricordo prima dei 70 ad aver pianto se non quella volta. Non fu la storia a commuovermi, ma il volto intensissimo e tenero, bellissimo e sconvolto della Duranti in alcuni momenti della sua follia, dovuta certo all'amore perduto, ma soprattutto alla coscienza di una rinnovata e più tragica solitudine. Alla vista di quel volto anche in me si scatenò uno psicodramma e in un attimo compresi che le mie inquietudini, le mie malinconie, i miei squilibri erano dovuti più che all'età al presentimento, o meglio, al timore di fare la stessa fine di Carmela, di non riuscire cioè a spezzare l'isolamento cui mi sentivo condannato. E presi quella sera stessa la decisione d'abbandonare, prima o poi, la mia terra.
1: Il racconto.
3: Agatha Christie. Una domenica fruttuosa. Oh, ma è troppo, troppo stupendo! esclamò per la quarta volta la signorina Dorothy Pratt. «Come vorrei che la vecchia strega mi vedesse, lei e le sue Jane!» La vecchia strega, a cui si alludeva così crudamente, era la degnissima padrona della signorina Pratt, la signora Mackenzie Jones, la quale aveva un'opinione molto precisa sui nomi più convenienti per una cameriera e aveva ripudiato quello di Dorothy a favore del secondo e disprezzato nome della signorina Pratt, che era Jane. Il compagno della signorina Pratt non rispose subito e per motivi molto validi. Quando si ha appena comprato una Baby Austin di quarta mano per la somma di 20 sterline e la si porta fuori soltanto per la seconda volta, tutta l'attenzione finisce logicamente per concentrarsi sul difficile compito di usare ambo le mani e i piedi a seconda di quel che richiede ogni emergenza. Borbottò il signor Edward Palgrove e superò una crisi fra un orribile rumore stridente che avrebbe fatto digrignare i denti a un provetto automobilista. «Non sei uno che chiacchiera molto con le ragazze, tu», si lamentò Dorothy. Il signor Palgrove fu salvato dalla necessità di rispondere perché proprio in quel momento venne investito da una sequela di sonore e colorite invettive pronunciate dall'autista di un autobus. «Un bello sfacciato, però», disse la signorina Pratt scuotendo la testa. «Vorrei soltanto che lo avesse lui, questo freno», disse il suo corteggiatore in tono amaro. «Perché? Ha qualcosa che non va?» «Uno può metterci il piede sopra fino al giorno del giudizio», disse il signor Palgrove, «e non succede mai niente». «Ted, non puoi aspettarti di avere tutto per 20 sterline. In fondo, pensaci bene, siamo qui, in una vera e propria automobile, una domenica pomeriggio, e andiamo a fare una passeggiata fuori città esattamente come tutti gli altri». Altri tonfi e rumori, striduli e assordanti. «Ah!» esclamò Ted con la faccia rossa ma trionfante. «Mica male come ho cambiato la marcia questa volta!» «Guidi in un modo quasi meraviglioso», disse Dorothy piena di ammirazione. Imbaldanzito per questo apprezzamento femminile, il signor Palgrove azzardò un attraversamento spericolato di Hammersmith Broadway e venne severamente rampognato da un poliziotto. «Non so proprio cosa pensare», disse Dorothy mentre procedevano verso il ponte di Hammersmith ad andatura più controllata. «Non so davvero perché la polizia sta diventando così intrattabile. Potrebbero essere un po' più gentili quando parlano, dopo tutte le figure che hanno fatto negli ultimi tempi». «Comunque, non era questa la strada che volevo fare», disse Edward amareggiato. «La mia idea era di andar giù per Great West Road e prendere una strada a senso unico». «Già, e farti beccare. Sembra facile», disse Dorothy, «ma è successo anche al padrone l'altro giorno. 5 sterline più le spese». «La polizia non è così ribecellita come sembra, in fondo», ammise Edward generosamente. «Colpisce anche i ricchi, e come? Niente favoritismi. Mi sembra di impazzire quando penso a quei magnati che entrano a comprarsi un paio di Rolls Royce come se fossero noccioline. Non c'è senso comune in questo. Io valgo quanto loro». «E i gioielli?» rincarò Dorothy sospirando. «Quei negozi di Bond Street, diamanti e perle, non so cos'altro ancora. E io sono qui con un filo di perle comprato da Woolworth». Continuò a rimuginare tristemente su quell'argomento. Edward, di conseguenza, riuscì a dedicare completamente la sua attenzione alla guida. Riuscirono ad attraversare Richmond senza incidenti. La discussione con il poliziotto aveva lasciato Edward con i nervi scossi. Così, adesso, scelse la linea di minor resistenza e si mise a seguire ciecamente qualsiasi macchina si trovasse davanti quando si presentava una scelta fra varie strade. In questo modo, poco dopo, si trovò a viaggiare lungo un ombroso viottolo campestre per trovare il quale molti automobilisti in gamba avrebbero volentieri dato la pupilla dei loro occhi. «Mica stupido il modo in cui mi sono tirato fuori dalle grandi strade piene di traffico», disse Edward, prendendosene tutto il credito. «Proprio adorabile, dico io», sussurrò la signorina Pratt. «E poi, guarda, c'è un uomo che vende la frutta». Infatti, su una curva che pareva fatta allo scopo, c'era un tavolino di vimini con una cesta di frutta e una bandierina sulla quale si leggevano queste parole: «Mangiate più frutta». «Quanto?» domandò Edward in tono apprensivo, dopo che un frenetico strappo al freno a mano aveva prodotto l'effetto desiderato. «Fragole squisite», propagandò l'uomo che vendeva la frutta. Era un ometto dall'aria scialba con un sorriso malizioso sulle labbra. «Proprio quel che ci vuole per la signora, frutta matura, appena colta, e anche ciliegie, inglesi autentiche. Ne vuole un cestino, la signora?»
4: «Sembrano belle», disse Dorothy.
3: «Magnifiche, ecco cosa sono», disse l'uomo con voce rauca. «Vi porterà fortuna questo cestino, signora». Finalmente accondiscese a rispondere a Edward. «Due scellini, signore, un prezzo stracciato. Lo direste anche voi se sapeste quello che c'è dentro il cestino».
2: «Hanno un'aria proprio invitante», disse Dorothy.
3: Edward sospirò e gli porse i due scellini. Era ossessionato dai calcoli mentalmente. Il tè più tardi, la benzina, questa faccenda della gita domenicale in macchina non era affatto a buon prezzo, come si suol credere. Ecco il guaio di portar fuori le ragazze. Vogliono sempre tutto quello che vedono.
2: «Grazie, signore», disse l'ometto dall'aria scialba. «In quel cestino di ciliegie avete un valore ben maggiore di quello che è stato pagato».
3: Edward abbassò con violenza il piede e la baby Austin si avventò sul venditore di ciliegie come un alsaziano inferocito.
2: «Scusatemi», disse Edward, «ho dimenticato che c'era la marcia innestata».
3: «Dovresti stare attento, caro», disse Dorothy. «Avresti potuto fargli male». Edward non rispose. Neanche un chilometro più avanti trovarono il posticino ideale sulle rive di un torrente. La Austin venne lasciata sul ciglio della strada, mentre Edward e Dorothy, seduti comodamente l'uno vicino all'altra sulla sponda del corso d'acqua, mangiavano le ciliegie. Un giornale della domenica giaceva intonso ai loro piedi.
2: «Che notizie ci sono?» chiese infine Edward, distendendosi supino sull'erba e abbassandosi il cappello sugli occhi perché il sole gli dava fastidio. Dorothy diede un'occhiata ai titoli. «La moglie dolente, una storia straordinaria, 28 persone annegate la settimana scorsa, morte presunta di Herman, incredibile furto di gioielli, scomparsa una collana di rubini del valore di 50.000 sterline».
3: «Oh, Ted, 50.000 sterline, pensa un po'», continuò a leggere. «La collana è composta di 21 pietre incastonate in platino ed era stata spedita, come pacchetto raccomandato, da Parigi. All'arrivo si è scoperto che il pacchetto conteneva soltanto qualche sassolino e le pietre preziose erano sparite».
4: «Le hanno rubate alla posta», pontificò Edward. «Le poste sono terribili in Francia, credo».
2: «Mi piacerebbe vedere una collana del genere», disse Dorothy. «Tutta luccicante color sangue, sangue di piccione, è così che chiamano i rubini di quel colore. Chissà che cosa si prova ad avere al collo roba del genere».
3: «Tu, figliola mia, molto probabilmente non lo saprai mai», disse Edward in tono faceto. Dorothy scosse la testa indispettita.
2: «Perché no? Vorrei proprio saperlo. È incredibile quel che può fare una ragazza al giorno d'oggi per avere successo. Io potrei calcare le scene, per esempio».
3: «Le ragazze per bene non fanno quella strada nella vita», sentenziò Edward per scoraggiarla. Dorothy aprì la bocca per ribattere, ma si controllò e mormorò: «Passami le ciliegie».
2: «Ne ho mangiate più di te», osservò. «Dividerò quelle che rimangono e...»
4: Oddio, ma cosa c'è qui in fondo al cestino? E tirò fuori qualcosa mentre parlava, una lunga fila luccicante di pietre rosse come il sangue. La fissarono tutti e due, sbalorditi. «Nel cestino, hai detto?» esclamò infine Edward. Dorothy annuì. «Proprio in fondo, sotto la frutta!» Si fissarono di nuovo. «E come ha fatto a finire lì dentro, secondo te?» «Non riesco a immaginarlo. È strano, Ted, proprio dopo aver appena finito di leggere quell'articolo sul giornale a proposito dei rubini.» Edward scoppiò a ridere. «Non crederai di avere in mano 50.000 sterline, per caso, eh?» «Ho detto soltanto che era strano. Rubini con la montatura di platino. Il platino è un metallo che sembra argento opaco, come questo. Non scintillano? Non hanno un colore stupendo? Chissà quante sono!» E le contò. «Ehi, Ted, sono esattamente 21!» «No!» «Sì! Lo stesso numero di cui parlava il giornale. Oh, Ted, non pensi?» «Potrebbe essere», ma parlò senza sicurezza. «C'è un modo di riconoscere i rubini. Dicono che bisogna prenderne uno e provare a graffiare il vetro. Quello si fa con i brillanti. Ma lo sai, Ted, che l'uomo della frutta aveva un'aria molto strana, un aspetto poco simpatico. E poi ci ha anche scherzato sopra. Continuava a dire che nel cestino c'era roba che valeva molto di più dei soldi che abbiamo pagato. Sì, ma sta a sentire, Dorothy, perché avrebbe dovuto consegnare a noi, proprio a noi, un oggetto che vale 50.000 sterline?» Signorina Pratt scosse la testa senza capire più niente. «Effettivamente non ha molto senso», ammise, «a meno che non avesse la polizia le calcagna». «La polizia?» disse Edward impallidendo lievemente. «Sì, il giornale dice anche che la polizia ha una pista da seguire.» Edward si sentì un brivido correre lungo la schiena. «Questa storia non mi piace, Dorothy. Supponiamo che la polizia si metta a ricercare noi.» Dorothy lo fissò a bocca aperta. «Ma non abbiamo fatto niente, Ted. L'abbiamo trovata nel cestino.» «Ma è una storia assurda da raccontare, non è accettabile.» «Questo è vero», ammise Dorothy. «Oh, Ted, credo che sia proprio quella, come in una favola.» «Non mi sembra che somigli molto a una favola», disse Edward. «A me pare, piuttosto, una di quelle storie dove il protagonista innocente finisce ad Dartmoor e ci resta per 14 anni.» Ma Dorothy non gli dava retta. Si era allacciata alla collana e ne giudicava l'effetto servendosi di uno specchietto tirato fuori dalla borsetta. «Anche una duchessa ne potrebbe portare una così», mormorò estasiata. «Non ci credo», disse Edward accitandosi. «Devono essere false. Sì, buone imitazioni.» «Sì, caro», disse Dorothy, sempre intenta ad osservare la propria immagine nello specchio. «Molto probabilmente. Altrimenti sarebbe proprio una coincidenza eccessiva.» «Sangue di piccione», mormorò Dorothy. «È assurdo, ecco quello che dico, assurdo. Ehi, Dorothy, stai a sentire quello che ti dico o no?» Dorothy mise di nuovo nella borsa lo specchio e si voltò verso di lui con una mano appoggiata ai rubini che portava al collo. «Come sto?» chiese. Edward la fissò, dimentico di tutte le sue preoccupazioni. Non aveva mai visto Dorothy così. Aveva assunto un'aria trionfale, un genere di bellezza regale che gli appariva del tutto nuova. La convinzione di avere al collo gioielli per il valore di 50.000 sterline aveva fatto di Dorothy Pratt una donna nuova. Aveva preso un'aria di serenità insolente. Sembrava un misto di Cleopatra, Semiramide e Zenobia. «Sei stupenda!» disse Edward umile. Dorothy rise e anche la sua risata risuonò completamente diversa. «Sta a sentire», disse Edward, Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo portare quei rubini alla polizia.
5: Oh, figuriamoci, si indignò Dorothy. Hai appena finito di dire che non ti crederebbero. Probabilmente ti manderanno in galera per averli rubati.
4: Ma cos'altro possiamo fare?
3: Tenerli, disse la nuova Dorothy Pratt.
4: Edward la fissò con gli occhi sbarrati.
3: Tenerli? Sei matta.
4: Li abbiamo trovati, sì o no? Perché dovremmo pensare che siano di valore?
3: Li terremo e io me li metterò.
5: E la polizia ti arresterà.
4: Dorothy prese in considerazione questa eventualità per un minuto o due.
3: E va bene, disse, li venderemo.
4: Tu potrai comprarti una Rolls Royce, anzi due Rolls Royce, e io una tiara di diamanti e qualche anello.
3: Edward continuava a fissarla sbalordito.
4: Dorothy si mostrò spazientita.
3: È un'opportunità che ti si offre, sta a te coglierla. Non abbiamo rubato questa collana. Se fosse così non ci penserei nemmeno. Ci è caduta in mano e probabilmente è l'unica occasione che avremo in vita nostra di procurarci tutto ciò che vogliamo.
4: Ma non abbiamo un briciolo di fegato, Edward Palgrove.
3: Edward ritrovò la voce.
4: Venderla, dici? Credi che sia facile?
3: Qualsiasi gioielliere vorrebbe sapere dove sono andato a prendere questo maledetto oggetto.
4: Non lo porti a un gioielliere, ma non hai letto un romanzo poliziesco, Ted? Lo si porta a un ricettatore, naturalmente.
3: E come farei io a conoscere i ricettatori? Sono nato e cresciuto in una famiglia rispettabile.
4: L'uomo dovrebbe sapere tutto, disse Dorothy. È a questo che serve.
3: Edward la osservò. Era serena, inflessibile.
4: Non avrei mai creduto che tu fossi così, mormorò debolmente.
3: E io invece credevo che tu avessi più spirito.
4: Ci fu una pausa. Poi Dorothy si alzò in piedi.
3: Bene, disse in tono disinvolto. Faremo meglio a tornare a casa.
4: Con quell'affare al collo?
3: Dorothy si tolse la collana, la guardò con rispetto e la fece scivolare nella borsetta.
4: Ehi, senti, disse Edward, dammela.
3: No?
4: Sì, invece, me la devi dare, cara la mia ragazza. A me hanno insegnato a essere onesto.
3: Bene, puoi continuare, non c'è bisogno che te ne occupi tu.
4: Oh, insomma, dammela, esclamò Edward buttandosi allo sbaraglio. Ci penserò io, troverò un ricettatore. Come hai detto, è l'unica occasione che ci si offre. Ci è finita fra le mani onestamente. L'abbiamo comprata per 2 scellini. Non è molto diverso da quello che fanno certi signori nei negozi di antichità ogni giorno e ne vanno orgogliosi.
3: Proprio così, disse Dorothy. Oh, Edward, sei magnifico!
4: Gli consegnò la collana e Edward se la mise in tasca. Si sentiva tutto eccitato, esilarato, l'uomo più in gamba del mondo. Fu con questo animo che mise in moto la Austin. Erano troppo emozionati tutti e due per ricordarsi di prendere il tè. Rientrarono a Londra in silenzio. A un certo punto, a un crocevia, un agente fece qualche passo in direzione della macchina e Edward si sentì il cuore in gola. Per miracolo tornarono a casa senza incidenti. Le ultime parole di Edward a Dorothy trasudavano ancora di spirito avventuroso. «Andremo fino in fondo! 50.000 sterline! Ne vale la pena!» Quella notte sognò grandi frecce di segnalazione stradale e Dartmoor. Si alzò presto, con una brutta cera, senza essersi realmente riposato. Doveva mettersi alla ricerca di un ricettatore, ma non aveva la minima idea da che parte cominciare. Lavorò distrattamente, attirandosi 2 bruschi rimproveri prima di mezzogiorno. Come si fa a trovare un ricettatore? La zona più adatta doveva essere Whitechapel, così almeno gli pareva, oppure era Stepney. Di ritorno in ufficio gli arrivò una telefonata. Era Dorothy, con una voce tragica e lacrimosa.
6: «Sei tu, Ted? Parlo da casa. Ma lei potrebbe tornare da un momento all'altro e allora bisogna che metta giù. Ted, non hai ancora fatto niente, vero?
4: Edward rispose di no.
6: Allora stammi a sentire, Ted, non devi fare più niente. Sono rimasta sveglia tutta la notte. È stato terribile. Pensando a quello che dice la Bibbia, non si deve rubare. Ieri dovevo essere pazza, sul serio. Non farai niente, vero, Ted, caro? Possibile che una sensazione di grande sollievo invadesse a poco il signor Palgrove? Forse sì, però non era disposto ad ammetterlo. Quando dico che vado fino in fondo in una cosa, lo faccio, disse con voce tale che avrebbe potuto essere quella di un forzuto Superman dagli occhi di ghiaccio. Oh, ma caro Ted, non devi! Oh, signore, eccola che arriva! Senti, Ted, stasera esce a cena. Posso fare una scappatina fuori così ci vediamo. Non fare niente finché non ci siamo visti. Alle 8. Aspettami all'angolo. La sua voce si trasformò diventando un mormorio soavissimo. Sì, signora, volevano un altro numero. Cercavano lo 0234 di Bloomsbury. Mentre Edward usciva dall'ufficio, quella sera alle 6, un titolo a caratteri cubitali richiamò i suoi occhi. Il furto dei gioielli. Ulteriori sviluppi. Tirò fuori un penny in tutta fretta. Poi, finalmente al sicuro sulla metropolitana, dove era riuscito a conquistarsi con destrezza un posto a sedere, si mise a scorrere avidamente con lo sguardo il foglio di stampa. Trovò abbastanza facilmente quello che cercava. Egli sfuggì un fischio sommesso. Che mi venga un. Poi un altro trafiletto, lì vicino, attirò la sua attenzione. Lo lesse attentamente. E infine lasciò scivolare al suolo il giornale senza accorgersene. Alle 8 in punto era l'appuntamento. Una Dorothy ansante, un po' pallida ma carina, lo raggiunse di corsa. Non hai fatto niente, Ted? No, niente. Tirò fuori di tasca la collana di rubini. Puoi metterla. Ma, Ted, la polizia ha già ritrovato i rubini e l'uomo che li aveva rubati. E adesso leggi un po' qui. E le cacciò sotto il naso un trafiletto del giornale. Dorothy lesse: Nuova sensazionale trovata pubblicitaria. Un'intelligente trovata pubblicitaria è stata adottata dalla fiera tutto inglese, tutto a 5 soldi, che vuol far concorrenza alla famosa rete di grandi magazzini Woolworth. Ieri e ogni domenica d'ora in avanti sono stati posti in vendita dei cestini di frutta. Un cestino su 50 conterrà una collana di pietre false in differenti colori. Queste collane, che imitano i gioielli veri, valgono molto di più di quel che sono state pagate. Ieri hanno provocato grande eccitazione e grande spasso. Mangiate più frutta sarà uno slogan di gran voga la prossima domenica. Ci congratuliamo con la fiera tutto a 5 soldi per l'inventiva dimostrata. E le auguriamo la miglior fortuna nella sua campagna Comprate inglese. Oh, esclamò flebilmente Dorothy. E dopo un silenzio, ma. Sì, disse Edward, la penso anch'io come te. Un uomo che passava gli mise in mano un foglietto. Prendine uno, fratello, disse. Il prezzo di una donna virtuosa è molto superiore a quello dei rubini. Ecco, esclamò Edward, spero che questo ti tirerà un po' su di morale. Non saprei, disse Dorothy imbronciata, non è proprio la mia aspirazione quella di aver l'aspetto di una donna virtuosa. Non ce l'hai, disse Edward, ecco perché quel tizio mi ha messo in mano quel foglietto. Con quei rubini al collo non hai affatto l'aspetto di una brava donnina. Dorothy scoppiò a ridere. Sei carino, Ted, disse. Su, andiamo al cinema.
1: Avete ascoltato il racconto?

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte.

0: stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

prima di trovare difetti in un grande interprete, ringrazia Dio che te lo ha mandato. Claudio Casini.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. Paura. 10 istruzioni per l'uso. Altro che debolezza. È un'emozione di cui non possiamo fare a meno, perché ci mette in guardia dai pericoli, salvandoci la vita. A volte però è così intraprendente da bloccarci. Impariamo a conoscerla per farcela amica. Di Vania Crippa. Ci sono paure che fanno rumore, e poi ci sono quelle silenziose, quasi educate, che ti sussurrano: non sei pronto, non è il momento, aspetta ancora un po'. Non ti urlano contro, ma ti rallentano. Quante scelte hai rimandato perché avevi paura? Quante volte hai chiamato prudenza a quello che in realtà era timore? Domande che invitano a riflettere, così come è un invito a mettersi sotto indagine il nuovo libro di Maria Beatrice Alonzi, scrittrice ed esperta di etica della comunicazione con quasi 500.000 di follower su Instagram. Hai ancora paura? Ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando. Oltre 200 pagine per aprire la porta dei ricordi e ripercorrere i momenti cruciali della vita, indagando con nuova consapevolezza quello che è stato. La paura è un'emozione primaria. La scienza ne riconosce 6: rabbia, gioia, tristezza, disgusto, sorpresa, oltre alla già citata paura, e le chiama primarie perché sono universali, ovvero presenti in tutte le culture del mondo, a ogni età, indipendentemente dall'educazione ricevuta. La scienza ne è certa perché, dopo lunga e attenta osservazione, ha notato che vengono espresse sul volto sempre nello stesso modo da chiunque, in tutto il mondo. Le emozioni primarie, prosegue Alonzi, non sono pensate, non vengono decise, sono automatiche, istintive, e la loro funzione è ancestrale. Ci tengono in vita. Forniscono indicazioni sul sentiero delle esperienze, proprio come i cartelli stradali mentre guidi. La paura, in particolare, serve a mettere in atto le strategie di sopravvivenza più efficaci di fronte a una minaccia, fisica o psicologica: attaccare, fuggire o congelarti, magari compiacendo. Di volta in volta, la capacità di adattamento sceglie la migliore delle 3 opzioni. Senza la paura, dunque, saremmo morti, e pensare che sia una debolezza è come dire che avere la bocca per mangiare è un inutile orpello. Ma come si affronta nel modo giusto? La parola consiglio applicata alla paura è fuorviante. I consigli presuppongono che ci sia una tecnica, un esercizio, una lista da spuntare. La paura non funziona così. Se funzionasse così, non saremmo qui a parlarne. Quello che posso offrire, però, sono punti di osservazione, posti dai quali vedersi e perciò guardare la stessa paura diversamente. Eccone 10. 1. Nominala. La paura non nominata è la più potente, non perché sia più grande, ma perché occupa tutto lo spazio disponibile senza dover dichiarare il suo peso. Quando riesci a dire «sto facendo questa cosa per paura», lei ha già tolto il controllo totale. Facciamo un esempio. Sono alla cassa del supermercato e una signora ti passa davanti. «Scusi», dice a voce più alta di quanto volessi, «c'ero prima io». Ripristini l'ordine. Poi, una volta fuori, ripensi alla scena. «Ha fatto finta di non vedermi. Perché la gente deve essere così maleducata? Che fastidio!» Questione di adrenalina, orgoglio, di principio. Ma cos'altro? Vuoto? Quanto tempo avresti perso? Poco, in realtà. Allora perché hai reagito come se fossi in pericolo? Il principio che invochi ha a che fare con l'invisibilità. Il tuo cervello non ha registrato «qualcuno mi ha scavalcato alla cassa», ma «qualcuno ha deciso che io non esisto». 2. Pericolo reale o no? Il corpo non distingue fra una tigre a 3 metri e un messaggio senza risposta, ma tu puoi imparare a farlo. Chiediti, c'è un pericolo reale adesso, in questo momento, oppure il corpo sta rispondendo a qualcosa che appartiene al passato? 3. Riconosci il sollievo. Dopo una scelta fatta dalla libertà, il corpo si apre, si espande. Dopo una scelta fatta dalla paura, c'è adrenalina, non sollievo. Quella differenza nel tempo diventa una bussola. 4. Smetti di combatterla. La paura combattuta si radica, la paura osservata si ridimensiona. Non si tratta di accettazione passiva, piuttosto di smettere di sprecare energia in una guerra che non si può vincere con la forza. 5. Cosa farei senza paura? Se senza paura faresti qualcosa di diverso da quello che stai per fare ora, hai le informazioni che ti servono e hai capito cosa sta influenzando la tua scelta. Prova dunque a immaginare la situazione senza il freno dell'ansia, del giudizio o del rischio. 6. Traccia il filo all'indietro. Ogni paura adulta ha una radice. Non si vuole colpevolizzare nessuno, bensì capire. Comprendere da dove viene una paura è il primo passo per smettere di crederle ciecamente. Quali sono le immagini che ti vengono in mente quando sei assalito dal timore? Esempio, il momento in cui tuo padre entrava nella stanza e tu non stavi facendo niente e da lì hai cominciato a dire «Io devo essere produttivo e ora temi il far niente». 7. Osserva il corpo. Lo stomaco si stringe, il respiro si blocca, la mascella si serra. Sono segnali. Imparare a leggerli significa avere accesso a informazioni non ancora elaborate cognitivamente. 8. Colpa e responsabilità. La colpa dice «sei sbagliato», la responsabilità dice «puoi fare diversamente». La prima parla di come sei, la seconda di ciò che fai. Con la prima si espia, con la seconda si cresce. La colpa blocca, la responsabilità muove. Spostarsi dall'una all'altra è uno dei lavori più importanti. 9. Punta alla consapevolezza. Non ci si sveglia una mattina consapevoli. La consapevolezza si costruisce nel tempo, nelle relazioni, nell'osservazione ripetuta di sé, tra pensieri e reazioni. Smettila di sentirti in colpa perché non capisci ancora. 10. Vai in terapia. Se stai male, se la paura è integrata nella tua routine, se il punto dove le emozioni convergono ti provoca dolore, vai in terapia. Hai il diritto di chiedere aiuto. Adesso, perché i partner che si sono formati nell'infanzia, le emozioni mai regolate, le paure che il corpo porta senza che la mente le abbia mai nominate, non si sciolgono con la lettura, si sciolgono nella relazione terapeutica. Non c'è altro modo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rubrica Atlante di Treccani. La Cina Rossa di Marco Ferrario. La Repubblica Popolare Cinese deve ancora celebrare il suo primo centenario, previsto per l'ottobre del 2049. In un periodo estremamente breve, se non altro per criteri storici, durante la sua esistenza una percentuale considerevole della popolazione del pianeta, che nel territorio del Fu Impero risiedeva e risiede, ha sperimentato sulla propria pelle trasformazioni che per magnitudo e velocità hanno pochi paralleli negli anni recenti. Quanto ciò sia vero è facilmente testimoniato dal fatto che, nonostante, tra l'altro, una carestia di proporzioni immani e un decennio di pressoché totale sconvolgimento di ogni ordinamento sociale vigente nel paese, il mondo sottosopra, descritto da Yang Jisheng in un volume che dovrebbe quanto prima essere reso accessibile a un pubblico italofono, oggi la Cina è la seconda economia mondiale, un attore internazionale di importanza inusitata e il perno dell'ordine geopolitico di metà del globo. Il fulcro di questa e di molte altre storie dipanatesi in Estremo Oriente nel corso di ormai più di un secolo è il Partito Comunista Cinese, PCC. Fondato in circostanze precarie in un contesto internazionale a dir poco catastrofico, dal 1921 ad oggi la sua dirigenza e in un certo senso il partito stesso con i suoi meccanismi organizzativi e le sue strutture ha preso un paese povero, arretrato, per una grandissima parte abitato da un sottoproletariato rurale che versava in condizioni abominevoli e sull'orlo della dissoluzione sotto i colpi di ripetute aggressioni imperialiste, e ne ha fatto quello che oggi è. Nonostante l'importanza capitale ai fini di un'adeguata comprensione non solo del paese con cui oggi il mondo intero si deve misurare, ma anche in un certo senso dell'intera parabola del 1900, il più grande partito comunista ancora esistente resta un oggetto ai più pressoché sconosciuto, non da ultimo in virtù di una impervia barriera linguistica. È per queste ragioni che La Cina Rossa di Guido Samarani e Sofia Graziani costituisce un'opera eccezionale, perlomeno nel contesto dell'editoria italiana, e merita di essere calorosamente accolto in quanto autorevole introduzione a un oggetto di ricerca, il comunismo cinese, per l'appunto, le cui trasformazioni ormai secolari hanno contribuito e ancora in misura enorme partecipano all'evoluzione della società cinese e con essa alla trasformazione del mondo nel quale viviamo. Questa preziosa storia del Partito Comunista Cinese si articola in tre parti per un totale di 13 capitoli, ai quali va aggiunta una breve ma illuminante conclusione dedicata al 20° congresso del partito, 16-22 ottobre 2022, un momento cruciale sia in virtù della prova di forza messa in scena da Xi Jinping nei confronti tanto dei compagni di ventura, vecchi e nuovi, quanto della comunità internazionale, sia e forse soprattutto a fronte della visione del paese e del suo ruolo nel mondo che l'Assise ha ratificato, con ciò fornendo di fatto al pubblico mondiale un prontuario del prossimo futuro visto da Pechino. La Cina Rossa è il frutto di un paziente e certosino lavoro durato anni che si propone di offrire al lettore un'analisi quanto più ampia e dettagliata possibile della storia tanto del partito quanto degli uomini, perlomeno alcuni, che lo hanno fondato e trasformato, in una parola, del movimento comunista cinese. Tale studio si basa sulla disamina approfondita di una mole enorme di materiale documentario e dell'attento scrutinio di una lettura scientifica che nel corso degli ultimi 30 anni circa, stimolata dalla cruciale domanda perché il Partito Comunista dell'Unione Sovietica è imploso e con lui lo Stato che reggeva, mentre il PCC è rimasto dov'è e non sembra destinato a lasciare la scena in tempi ragionevoli, è diventata pressoché ingovernabile. Come la data scelta per la cesura del volume, il 20° congresso di cui si è detto un numero ominoso nella storia del comunismo mondiale, lascia chiaramente intendere, l'opera di Samarani e Graziani deve essere allo stesso tempo intesa come il culmine di una stagione di studi, una sorta di stato dell'arte in merito a ciò che sappiamo e possiamo sapere del Partito Comunista Cinese e delle sue traversie, e un trampolino di lancio verso una nuova fase sia di storia vissuta, sia di analisi politica e di riflessione intellettuale. Nella prima parte, gli anni della lotta rivoluzionaria 1921-49, Gli autori trattano il periodo che va dalla fondazione del partito all'affermazione successiva al tracollo del Giappone e alla vittoria nella sanguinosa guerra civile che sancì, allo stesso tempo, la fondazione del nuovo Stato e l'emergere di Mao Zedong quale sua indiscussa guida. Dall'inaugurazione della Repubblica prende le mosse la seconda parte del volume, il PCC al potere, gli anni del maoismo 1949-78, in cui si prendono in considerazione gli anni di apprendistato della neonata compagine politica. Si tratta con ogni probabilità della sezione più densa dell'intero saggio, non solo in virtù degli smisurati costi umani che l'industrializzazione del paese portò con sé, ma soprattutto in quanto la figura di Mao è ancora oggi un convitato di pietra all'interno della vita del partito e dunque della nazione tutta. Particolarmente degno di lode è quindi lo spazio ampio riservato dagli autori ad un'esaustiva presentazione del pensiero del grande rivoluzionario, che semplicisticamente liquidare come un pazzo sanguinario sarebbe riduttivo, inutile e controproducente al tempo stesso, non ultimo se si considera fino a che punto il confronto con la sua pesantissima eredità sia ancora un tratto distintivo della riflessione ideologica e culturale della classe dirigente cinese. La recente pubblicazione di una ponderosa monografia dedicata precisamente a questa questione, a firma di Daniel Lees, significativamente intitolata L'ombra lunga di Mao, e che aspetta anch'essa una traduzione all'altezza, dimostra al di là di ogni dubbio quanto sia importante ancora oggi e ben al di là della Cina confrontarsi a livello politico, assai prima che etico o storico, con la figura e l'azione di Mao. Nella terza parte, il PCC al potere, il dopo Mao 1978-2022, ci si imbatte in una panoramica, allo stesso tempo puntuale e facilmente maneggiabile, dei decenni in cui il partito prese la forma con la quale di fatto lo conosciamo oggi. L'impostazione del saggio è per ovvie ragioni di natura strettamente cronologica e le sue tre parti sono imperniate intorno a quattro aree tematiche fondamentali. Esse prendono infatti in considerazione di volta in volta aspetti politici ed economico-sociali, la questione ideologica, dedicano un'attenzione particolare e specialmente benvenuta all'organizzazione interna del partito a partire dalle fonti primarie e lasciano infine emergere la visione strategica, nazionale ed internazionale, di quest'ultimo nel corso di tutta la sua ormai centenaria storia. Secondo un celeberrimo aforisma di Deng Xiaoping, non importa di che colore sia il gatto, purché faccia il suo mestiere e acchiappi i topi. Le pagine de La Cina Rossa servono a testamento del fatto che nel suo sagace cinismo un motto del genere sia vero solo fino ad un certo punto. Al momento della sua elezione, una decina di anni fa, da Xi Jinping qualcuno si aspettava una prosecuzione, forse addirittura accelerata, della trasformazione in senso più o meno neoliberale del partito, auspicabilmente fino alla sua dissoluzione, e con esso dello Stato tutto. Tali astuti osservatori sono stati ripagati con una nuova vampata ideologica e una postura sempre più assertiva da parte di un paese e di un partito che sembra aver recuperato nella sua variante postmoderna parte di quel carattere rivoluzionario che qualche incauto pensava fosse stato sepolto assieme a Mao nell'ormai lontano 1976. La storia del PCC serve, se non altro, a spiegare perché in Cina, da oltre 100 anni, i gatti sono per lo più di un certo colore, e si comportano come si comportano.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, Le previsioni in tempo, di Andrea Parlangeli. All'improvviso un muro di grandine e acqua, le strade allagate, il fango che scende impetuosamente dalle montagne. Così la cittadina di Moena, in Val di Fassa, è stata travolta la sera del 3 luglio 2018 da un nubifragio che ha riversato nel giro di un paio d'ore oltre 140 mm d'acqua in un raggio di 6 km. All'epoca, Gabriele Frank, che non dimenticherà quell'episodio, era uno studente di dottorato che cominciava ad affilare le sue armi proprio per evitare che eventi di quel tipo potessero cogliere impreparata la comunità. Una delle applicazioni più promettenti dell'intelligenza artificiale in ambito meteorologico, infatti, sono le previsioni a breve termine di fenomeni violenti e inattesi come i nubifragi e le grandinate improvvise. Frank, che ora è ricercatore alla Fondazione Bruno Kessler di Trento e collabora con la Protezione Civile su questi temi, ci spiega perché. L'idea è nata nel 2015 alla macchinetta del caffè, quando il mio responsabile di allora, Cesare Furlanello, disse: «Secondo me possiamo prevedere il meteo con l'intelligenza artificiale». All'epoca, 8 anni fa, era fantascienza, ma io accettai, racconta Frank. Naturalmente tutti i modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno di dati da cui imparare, quindi siamo andati alla Protezione Civile locale, cioè da Meteo Trentino, e abbiamo chiesto loro l'accesso ai dati dei radar. Da allora il settore si è sviluppato enormemente e anche DeepMind, l'intelligenza artificiale di Google, ha avviato una collaborazione con il Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale Britannico, con risultati molto promettenti. Tanto che oggi questa tecnologia non può più essere ignorata. I temporali estivi, infatti, sono sempre più intensi e sono tra i più difficili da prevedere, per almeno due ordini di problemi: la loro imprevedibilità intrinseca e la scala spaziale e temporale su cui si sviluppano. Le previsioni meteo si basano in genere su modelli numerici rilasciati a livello europeo ogni 6 ore, che richiedono 2 ore per essere calcolati e forniscono previsioni con una risoluzione spaziale di circa 10 km, spiega Frank. Ma un temporale estivo si può sviluppare in 1-2 ore su una scala di pochi chilometri. L'unico modo per prevederlo con precisione è attraverso l'estrapolazione dei dati dei radar in tempo reale. Le mappe della pioggia hanno una risoluzione di 1 chilometro o meno e sono aggiornate ogni 5 minuti. Ed è proprio in queste circostanze che l'intelligenza artificiale dà il meglio di sé. Abbiamo innanzitutto dimostrato che con l'intelligenza artificiale abbiamo una maggiore accuratezza, 20% in più, rispetto alla modellistica di estrapolazione comunemente utilizzata, spiega Frank. Inoltre la previsione è più realistica. L'intelligenza artificiale consente anche di generare vari scenari, dal migliore al peggiore. L'altro grande vantaggio dell'intelligenza artificiale è che si attiva in automatico ed è molto veloce, permettendo di avvisare le persone e le autorità nel giro di pochissimi minuti. Sapere anche mezz'ora prima che sta per arrivare grandine, neve o pioggia in una determinata zona o tratto stradale può consentire di mettere in moto la protezione civile e la macchina dell'assistenza, per esempio gli stradini per spargere il sale in caso di neve. Per questo abbiamo creato un servizio automatizzato sul sistema di messaggistica Telegram, continua il ricercatore, segnalazioni tramite chat alle quali tutti si possono iscrivere, selezionando una località di interesse. Oggi il servizio è disponibile in tutta Italia per quel che riguarda le precipitazioni e in Trentino in forma completa, cioè includendo anche fulmini e vento. Resta un dubbio. Possiamo davvero fidarci? Sono pochi i falsi negativi, cioè eventi non previsti che si verificano e di solito sono dovuti a qualche guasto tecnico, più che all'intelligenza artificiale, garantisce Frank. Invece i falsi positivi, cioè i falsi allarmi, sono circa il 15%. Ora stiamo addestrando un'altra intelligenza artificiale per riconoscerli e rimuoverli. Nonostante qualche abbaglio, insomma, il sistema funziona e può fare la differenza. Stiamo lavorando affinché l'intelligenza artificiale si possa utilizzare in futuro anche per previsioni sempre più a lungo termine, ma attualmente la situazione in cui si applica meglio sono gli eventi estremi dovuti a celle temporalesche che nascono, crescono e muoiono nell'arco di una o due ore. Abbiamo sempre in mente l'alluvione di Moena del 2018. Abbiamo tutti i dati di quell'evento, li utilizziamo ogni volta che dobbiamo testare un avanzamento del nostro sistema, perché un nubifragio del genere non ci colga mai più impreparati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone, parlare da soli non è da matti, aiuta a pensare meglio. Dà forza alle nostre decisioni, migliora le performance, ci permette di ordinare i pensieri. Sono solo alcuni dei meriti del soliloquio, quel dialogo interiore, a volte solo pensato, altre anche espresso a voce alta. Lo mettiamo in atto quasi tutti, ma ci imbarazza essere sorpresi a farlo. Perché? Perché sbagliando lo associamo ai disturbi psichiatrici. Di Andrea Porta. C'è forse cosa più imbarazzante di essere sorpresi da qualcuno mentre parliamo da soli, ad alta voce, convinti di essere isolati in una stanza? Non lo ammettiamo, ma lo facciamo tutti. A volte fingiamo un dialogo con un altro, immaginandoci di discutere. Altre volte invece riflettiamo ad alta voce o bisbigliando tra noi, quasi a voler fare chiarezza tra i nostri pensieri. Perché ce ne vergogniamo? Perché associamo tale comportamento a quello di chi soffre di patologie psichiatriche? Ma non è vero. In realtà è un comportamento del tutto normale, se non addirittura utile, spiega ad Airone Antonella Montano, psicoterapeuta e direttrice dell'Istituto BEC di terapia cognitivo-comportamentale di Roma. Farlo ci aiuta a mettere ordine nella mente e a prestare attenzione a ciò che ci circonda. Questo fenomeno viene definito con vari nomi: dialogo interiore, monologo interiore, soliloquio o discorso interno, e sono diverse le forme in cui si manifesta. Come detto, possiamo parlare da soli a voce alta, ma anche a bocca chiusa, senza che gli altri se ne accorgano. In questo secondo caso, come hanno dimostrato gli studi condotti dallo psicologo Gary Oppenheim della Bangor University, Regno Unito, e dallo psicolinguista Gary Dell dell'Università dell'Illinois, il discorso interiore è a volte astratto, mentre altre volte è perfettamente articolato da un punto di vista sintattico. Quando parliamo da soli, usando un linguaggio così strutturato, utilizziamo verbi e li coniughiamo, accordiamo gli aggettivi e mettiamo i vocaboli nell'ordine giusto, spiega François Xavier Alario, ricercatore presso l'Istituto di ricerca sulle scienze cognitive e del cervello dell'Università di Marseille, in Essere intelligenti è una malattia? E in Audi 2013. In questi casi attiviamo gli stessi meccanismi psichici del linguaggio vero e proprio. Le frasi preparate mentalmente vengono inviate nelle aree motorie e premotorie che controllano i nostri gesti, in particolare l'articolazione e la scrittura, prosegue lo studioso. Del resto, osservando con la risonanza magnetica un cervello che parla tra sé a bocca chiusa, è stato rilevato che le aree connesse al movimento dei muscoli che controllano corde vocali e bocca si attivano anche se il soggetto resta silenzioso. Parlare da soli può essere persino utile. Studi lo dimostrano. Quando esprimiamo intenzioni, pensieri o sentimenti ad alta voce, diventiamo più consapevoli di ciò che sta accadendo nella mente, prosegue Montano. In pratica, farlo ci permette di guardarci dentro. Il discorso interiore ci consente di portare alla coscienza ciò che resterebbe sommerso nel subconscio, spiega lo psicologo Alain Morin della Mount Royal University. Ciò ha un impatto anche sulle funzioni cognitive. Parlare da soli potenzia la capacità di riflessione e la presa di decisioni, migliorando anche la concentrazione. Le parole pronunciate a voce alta sembrano destinate ad agevolare quanto si sta facendo in quel momento, aggiunge Alario. Effettuando una sottrazione, l'atto di verbalizzare le diverse tappe del calcolo permette di tenerle più a lungo presenti nella memoria. È un modo per non perdere il filo di quello che stiamo facendo. In fondo, è quanto succede anche quando ripetiamo un numero di telefono che non abbiamo modo di annotare. Non solo. Parlare tra noi ci consente di focalizzarci e orientare meglio la nostra attenzione. In uno studio pubblicato nel 2012 sul Quarterly Journal of Experimental Psychology, gli psicologi Gary Lupian dell'Università del Wisconsin e Daniel Zwingli dell'Università della Pennsylvania condussero una serie di test per scoprire se parlare da soli sia d'aiuto quando cerchiamo un oggetto nello spazio. Capita, ad esempio, quando non troviamo il cellulare e mentre ci aggiriamo per casa, guardando qua e là, ripetiamo tra noi: «Dov'è il telefono? Chissà dove ho messo il mio telefono?» Dalla ricerca emerge come nominare ad alta voce ciò che stiamo cercando ci aiuti a prestare maggiore attenzione. In un esperimento, Lupian e Zwingli suddivisero alcuni soggetti in due gruppi. A entrambi fu chiesto di cercare un oggetto in una stanza, ma solo a uno fu detto di ripeterne ad alta voce il nome. Dai risultati emerse che gli appartenenti al secondo gruppo trovavano gli oggetti molto più rapidamente di quelli del primo. Il linguaggio, quindi, non è solo una forma di comunicazione, ma anche uno strumento che ci aiuta a migliorare i nostri processi attentivi. Un altro caso è quando ci sproniamo a fare qualcosa, ad esempio dicendoci: «Dai, ancora uno sforzo e ce l'hai fatta!» L'effetto rafforzativo sembra variare anche in funzione di quali parole impieghiamo. Lo dimostra uno studio del 2014 condotto da Sanda Dolkos e Dolores Albarracin, rispettivamente delle università dell'Illinois e della Pennsylvania, e pubblicato dallo European Journal of Social Psychology, in base al quale c'è differenza se per spronarci usiamo la prima persona oppure la seconda. Le studiose hanno chiarito infatti che parlare a noi stessi con la seconda persona, «Dai, metticela tutta», rispetto alla prima, «Adesso ce la metto tutta», ci consente di raggiungere performance migliori. Il tutto è stato dimostrato per mezzo di esperimenti nei quali ai partecipanti era stato chiesto di eseguire esercizi mentali basati sugli anagrammi. L'effetto sembra essere ulteriormente potenziato se quando ci rivolgiamo a noi stessi in seconda persona usiamo anche il nostro nome. Lo ha chiarito in uno studio Ethan Cross, psicologo dell'Università del Michigan, che ha condotto vari esperimenti dai quali è emerso che le persone che parlano da sole, iniziando la conversazione tra sé e usando il proprio nome, hanno più successo nella vita. Del resto, è dimostrato che quando parliamo a noi stessi in modo gentile e incoraggiante, spiega Montano, siamo in grado di motivarci e aumentare le emozioni positive. Ciò ha un impatto sul benessere psichico. Aiuta a ridurre l'ansia, aumentare l'autostima e quindi la produttività, aggiunge la nostra esperta. Il soliloquio aumenta infatti l'autocontrollo e diminuisce i comportamenti impulsivi. A chiarirlo è una ricerca del 2010 pubblicata su Acta Psicologica dell'Università di Toronto. Nel corso di un esperimento, a 44 studenti fu chiesto di eseguire alcuni esercizi e, nel mentre, di parlare o di compiere azioni che comportavano movimenti nello spazio. Emerse che i tassi di errore nel compiere gli esercizi, imputabili a comportamenti impulsivi, erano maggiori quando ai soggetti era chiesto di eseguirli parlando con altri. Il motivo? Così impegnati, non potevano dare ascolto al loro soliloquio interiore che, in attività come queste, ha proprio la funzione di spingere ad azioni ponderate. Ci siamo resi conto che le persone agiscono più impulsivamente quando non possono usare la propria voce interiore, spiega Michael Inslicht, che ha diretto la ricerca. Quella che, ad esempio, mentre facciamo jogging, ci dice di continuare a correre anche se siamo stanchi. Se non abbiamo il coraggio di affrontare qualcuno, possiamo prepararci da soli. Parlare da soli è utile a diventare consapevoli delle nostre emozioni e a imparare a gestirle. Capita quando, parlando da soli ad alta voce, immaginiamo un dialogo con un'altra persona. Ciò avverrebbe nel 60% dei soggetti, secondo studi che Charles Fernyhaug della Durham University ha condotto impiegando la risonanza magnetica funzionale. Possiamo, ad esempio, mettere in scena un dialogo realmente accaduto nel passato, o immaginare una discussione che non abbiamo avuto il coraggio di affrontare o che pensiamo capiterà in futuro. In questi casi, il dialogo interiore può fungere da meccanismo di coping, ovvero uno strumento per fronteggiare una situazione che, nella realtà, non siamo riusciti ad affrontare come avremmo voluto, spiega Antonella Montano, psicoterapeuta di Roma. Ciò può rivelarsi utile per le volte successive, perché ci permette di arrivare più pronti e di predisporci ad affrontare situazioni analoghe nel futuro. Se da un lato i dialoghi immaginari sono una consolazione, dall'altra ci aiutano a mettere in campo risorse nuove. Quando parlare da soli è sintomo di malattia. Il soliloquio è a volte segno di una patologia psichiatrica. Nei casi più gravi può dipendere da allucinazioni visive o uditive riconducibili a schizofrenia o ad altri disturbi psicotici, dice Antonella Montano. Questi pazienti hanno infatti perso la capacità di distinguere la realtà dal loro mondo interiore e non sono consapevoli di parlare da soli. Lo sono invece i pazienti depressi e ansiosi, che spesso si abbandonano al dialogo interiore con contenuti emotivamente negativi. Parlando da soli, tendono a essere concentrati sul loro senso di inadeguatezza o di disperazione, oppure rimuginano sul passato ed evocano con apprensione il futuro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Calze Tu. Saper ascoltare gli altri è un'arte. I tre passi per un buon ascolto. Di Claudia Alzetta. Per capire come ascoltare gli altri, è necessario prima capire cosa vuol dire ascoltare. Cosa significa veramente saper ascoltare gli altri? Ascoltare significa innanzitutto smettere per un attimo di voler far passare il proprio punto di vista e stare a sentire cosa ha da dire l'altro. Si parla di arte dell'ascolto perché il vero ascolto non è per nulla facile. È impegnativo mettersi volontariamente da parte per fare spazio all'altra persona. È quasi inevitabile, infatti, continuare a pensare a ciò che ci preme e quindi ascoltare solo con mezzo orecchio. Ascoltare non significa solo sentire le parole dell'altro e comprenderle. Non si riduce alla logica che analizza e comprende. L'ascolto implica riconoscere e accettare l'altro come persona, significa dare valore e riconoscere la dignità dell'altro. È la base di ogni vero rapporto interpersonale. Ascoltare significa comprendere anche le emozioni dell'altro e ciò che non viene detto. Saper ascoltare veramente genera fiducia e accoglienza reciproca. Certo, la capacità di ascoltare viene utilizzata anche in rapporti meno profondi e impegnativi, come ad esempio negli affari. Il saper ascoltare si rivela utile infatti anche a livello aziendale, ad esempio nella gestione dei collaboratori, per comprendere le necessità e desideri dei propri clienti, oppure per conoscere meglio i concorrenti.
6: Il saper ascoltare è infatti una competenza che viene sempre più richiesta nel mondo del lavoro. Tom Hopkins, master trainer delle vendite, riconosciuto come autorità mondiale sulle tecniche e l'arte di vendita, dice: «Il corpo umano ha due orecchie e una bocca. Per essere bravo nella persuasione o nella vendita, devi imparare ad usare questi meccanismi naturali in proporzione. In quasi ogni occasione, ascolta il doppio di quanto parli». A differenza di ciò che verrebbe spontaneo pensare, l'ascolto non è sinonimo di passività. Non è facile ascoltare veramente l'altro. È un'arte che si impara con la pratica e il tempo. La nostra prima reazione di fronte all'affermazione di un altro è una valutazione o un giudizio, anziché uno sforzo di comprensione. Quando qualcuno esprime un sentimento o un atteggiamento o un'opinione, tendiamo subito a pensare: è ingiusto, è stupido, è anormale, è irragionevole, è scorretto, non è gentile. Molto di rado ci permettiamo di capire esattamente quale sia per lui il significato dell'affermazione, così dice Carl Rogers. Come puoi quindi procedere per ascoltare veramente? È necessario fare silenzio, osservare attentamente e adottare un ascolto attivo. La prima cosa da fare per poter ascoltare è quindi fare silenzio e non parlare. Questo però non basta. Oltre che silenzio esterno, c'è bisogno anche del silenzio interno. Il primo passo è quello di mettere pace nei tuoi pensieri. Potrai portare avanti il tuo discorso, la tua posizione e il tuo punto di vista in un secondo tempo. Ora devi ascoltare con tutto te stesso: occhi, orecchie, postura del corpo. Con il tuo atteggiamento devi rendere chiaro all'altro che lo stai ascoltando. Per ascoltare devi adottare un approccio empatico e dimostrare un sincero interesse. Non tutta la comunicazione avviene a livello verbale. Chi ci parla comunica moltissime cose per via non verbale. La comunicazione non verbale è costituita da parecchi elementi, tra cui la voce, il tono, il ritmo, il volume, l'accento, la postura, la gestualità, la distanza mantenuta dall'interlocutore, l'abbigliamento, gli oggetti posseduti e altro ancora. Osservando attentamente, puoi scoprire molte cose sulla persona che ti permettono di arrivare a una comprensione più profonda di quanto ti sta dicendo. Puoi comprendere le emozioni sottostanti, se ci sono cose che ancora non ha detto, oppure se sta mentendo. Quello che viene comunicato in modo non verbale è ciò che permette di valutare e comprendere correttamente le parole dette. Spesso, quindi, le cose più importanti non sono quelle dette a parole. L'ascolto non è solo stare in silenzio. Non è nemmeno solo stare in silenzio dimostrando interesse ed empatia. Dopo che hai lasciato spazio al tuo interlocutore, hai messo da parte tutto ciò che vorresti dire e hai dimostrato chiaramente il tuo interesse e la tua empatia, è necessario fare un ulteriore passo. L'ascolto deve essere attivo. Significa ripetere un concetto con le tue parole per avere conferma di avere capito bene. Significa anche fare domande per chiarire meglio cosa l'altro vuol dire. Insomma, l'ascolto è un'attività in piena regola che richiede competenza e impegno. Si parla di ascolto attivo, ma non devi trasformarlo in una discussione dove alla fine proponi nuovamente le tue idee. Si tratta di ascoltare attivamente cosa l'altro ha da dire e le sue motivazioni.

ragioni. Senza ascolto vero, non ci può nemmeno essere una comunicazione vera. Questo è vero in ogni ambito. Anche se l'importanza di un vero ascolto risalta maggiormente nei rapporti significativi e profondi, oppure in ambito terapeutico. La nostra società è purtroppo molto focalizzata sull'importanza di far valere le proprie idee, ma raramente si sottolinea l'importanza dell'ascolto. Il primo passo da fare è di essere consapevoli di tutto ciò che può essere di ostacolo all'ascolto. Proprio dalla incapacità di saper ascoltare gli altri adeguatamente derivano tantissimi problemi di coppia o tra genitori e figli. L'ascolto vero, spontaneo e quotidiano in famiglia aiuta la stima e la conoscenza reciproca, permettendo di evitare molti errori nell'educazione dei figli. Saper ascoltare veramente avvantaggia tutti, chi ascolta, l'interlocutore e tutta la comunicazione reciproca. La tua capacità di ascolto può prevenire o risolvere delle incomprensioni tra te e altre persone, i tuoi cari, amici, colleghi, clienti. Ti permette inoltre di capire e conoscere l'altro. Questo è utile in vari modi, sia a te che al tuo interlocutore. Chi è ascoltato può soddisfare il suo bisogno di essere ascoltato. Ha di fronte una persona con un orecchio attento ed empatico che gli permette di sfogarsi o comunque di esprimere il suo pensiero. È al centro dell'attenzione, è accettato e accolto. Talvolta può ricevere anche un aiuto concreto nella risoluzione di qualche problema, anche se non è questo in genere l'obiettivo primario. Se sai ascoltare veramente, hai l'opportunità di capire e conoscere l'altro e di venire in possesso di molte informazioni che permettono di sapere meglio come porti e interagire con il tuo interlocutore. Ascoltare un'altra persona può inoltre dar luogo a un arricchimento di competenze e conoscenze che possono essere messe a frutto in altre occasioni. Quante cose impara, ad esempio, un bambino piccolo da un fratello più grande semplicemente osservandolo e ascoltandolo. Il solo ascoltare veramente una persona ti permette di renderla felice, di aiutarla e di rinsaldare il rapporto. Infine, se ascolti sul serio una persona, è probabile che a suo tempo saprà renderti il favore. Tutti noi, infatti, abbiamo bisogno di essere ascoltati. Attenzione! Ascoltare non vuol dire trovare la soluzione ai problemi dell'altro. L'altra persona ha bisogno di essere ascoltata per sentirsi riconosciuta e accettata, questo anche in assenza di particolari problemi. Essere ascoltati da qualcuno ha inoltre effetti benefici, indipendentemente dal trovare o meno la soluzione del problema. Spesso, infatti, parlarne con qualcuno permette di trovare da soli la soluzione del problema. Nel rapporto di coppia, ad esempio, succede tipicamente che la donna non si sente ascoltata perché l'uomo pensa di dover trovare a tutti i costi la soluzione del problema. Per la donna, invece, è importante innanzitutto poterne parlare con qualcuno che ascolta veramente. Le persone che sono in grado di ascoltare veramente sono una rarità. Il più delle volte chi parla molto ascolta poco. Inoltre, chi non sa ascoltare è spesso convinto di sapere ascoltare benissimo. Chi sono le persone che in genere risultano buoni ascoltatori? Spesso, ad esempio, chi è timido è un buon ascoltatore. Proprio la sua timidezza lo porta a osservare attentamente gli altri. La persona timida, inoltre, fa fatica a sostenere di fronte agli altri le proprie idee e opinioni. In questo modo ha meno problemi a fare silenzio dentro di sé, perché da sempre è abituato a mettere in secondo piano le proprie idee. Una seconda categoria di persone che sa ascoltare è chi ama veramente. Se tu ami una persona e vuoi veramente il suo bene, è in genere più facile mettere da parte il tuo ego e ascoltarla. Infine,
chi ha compreso l'importanza strategica

0: significa di saper ascoltare. Henry De Luca dice: stare a sentire? Questa è la prima qualità di chi deve parlare. Chiunque può però diventare un buon ascoltatore. Ascoltare implica rinunciare momentaneamente ad esprimersi e questo è un sacrificio. Ci sono però anche molti vantaggi, come dimostra l'importanza crescente data all'arte dell'ascolto anche in ambito lavorativo. Senza ascolto, qualsiasi comunicazione sarebbe solo un inutile monologo. Senza la capacità di ascoltare, non è possibile comprendere l'altro e risolvere o evitare i conflitti. Anche amare veramente l'altro presuppone l'ascolto. Il saper ascoltare gli altri è fondamentale in qualsiasi relazione interpersonale o sociale. A partire dal rapporto con le persone a noi care fino alla relazione con clienti o concorrenti, il mondo non può proprio fare a meno delle persone che sanno ascoltare.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Terza puntata.
2: Abbiamo visto in modo molto sintetico il solo primo movimento della prima sinfonia e direi di saltare la seconda perché ne ricarica un po' lo stile e, come si dice, rimane nel solco della tradizione mozartiana e haydniana. Non lasciamoci però ingannare dalle parole. La musica presenta già molte differenze nell'orchestrazione, perché Beethoven è ormai pronto a rivoluzionare i suoni e rendere la composizione sinfonica non più un esercizio di divertimento, ma vuole farsi interprete della realtà sociale e politica che lo attorna e degli ideali che coltiva nel suo spirito tormentato. Vi inviterei ad ascoltare la seconda sinfonia di Beethoven e poi un'altra qualsiasi di Haydn o di Mozart. È lampante la differenza di impianto musicale e di tensione psicologica. Tuttavia la grande svolta si ha con la terza sinfonia, conosciuta anche come Eroica. Essa introduce una nuova epoca come musica di incendiaria novità. Fu il pomo della discordia fra i custodi dell'arte classica e gli apostoli dei primi fermenti romantici. E forse è anche la prima opera strumentale della quale si parla in riviste non strettamente del settore. Da alcuni critici contemporanei fu definita ardita e selvaggia, da altri con eccesso di frastuono e di bizzarria. Mentre invece evidenzia con vigore tutte le contraddizioni dell'epoca. Vi propongo un assaggino dell'incipit del primo movimento con il primo gruppo tematico.

È stato scritto molto attorno all'origine di questa sinfonia e alla sua presunta dedica a Napoleone. Certo è che essa esprime appieno il pensiero illuministico di Beethoven, il quale intende rivendicare la libertà dell'individuo contro la tirannide, e per questo avrebbe visto nel primo Napoleone il rappresentante, quasi console della romanità, e degno di essere celebrato con della musica alla sua altezza. Nel 1804 la sinfonia è praticamente terminata, ma proprio allora Napoleone si incorona imperatore. Lo sdegno di Beethoven fu tale che avrebbe strappato il frontespizio della sinfonia con la dedica a Napoleone. Ed è in questo momento, e con questo gesto, che muore quel musicista di corte che deve deliziare con le sue belle musiche, accarezzare le orecchie di una nobiltà autoreverenziale. Qui e da qui abbiamo un musicista intellettuale che si cala nella realtà del suo tempo e che cerca di dare il suo contributo per un ordine sociale che non veda oppressori né oppressi. Come spesso accade a Beethoven, egli lavora su molte opere contemporaneamente, in questo stesso periodo compone le musiche per il balletto Le creature di Prometeo. Prometeo può essere considerato un simbolo di ribellione, un simbolo di sfida all'autorità suprema e alle sue imposizioni. Non è un caso, per esempio, che l'ultimo movimento della terza sinfonia richiami l'ultimo tema del balletto. Il frontespizio, come abbiamo detto, doveva essere una dedica a Napoleone o solo a Bonaparte, ma alla fine porta il nome di von Lobkowitz, mecenate e amico di Beethoven, e proprio nel suo palazzo fu eseguita per la prima volta la sinfonia, della quale ascoltiamo dal primo movimento il secondo gruppo tematico. Anche se questi temi musicali nella terza sinfonia presentano una questione assai complessa e nella quale non ci vogliamo addentrare.

dopo una grave malattia che fece parlare addirittura della sua morte, nell'autunno del 1802, Beethoven inizia la composizione dell'Eroica, che sarà pronta all'inizio del 1804, ma la prima esecuzione avvenne solo ad agosto in forma privata e non come si usava talvolta nel corso di un'accademia musicale. Abbiamo ascoltato due brevi parti del primo movimento, però adesso andiamo a vedere più da vicino il secondo movimento, la notissima Marcia Funebre. Un eroe da celebrare è un motivo sempre più presente nella musica di Beethoven e si potrebbe affermare che fino all'ottava sinfonia si abbia un vero e proprio percorso di formazione dell'eroe, il quale vive dentro la musica e trova espressione attraverso i gruppi tematici. Questa Marcia Funebre inizia col movimento lento e cadenzato, un rarissimo adagio assai in tonalità minore. Il primo accordo mi richiama alla mente il più tardo manzoniano Ei fu. Sentiamo il tema.

Il rullio dei contrabbassi fa da sfondo ritmico alla melodia dei violini. E non ho voluto privarvi della bellissima e struggente ripresa del tema da parte dell'oboe solo, mentre tutti gli archi cadenzano il ritmo. Spesso tornerà in superficie questa melodia leggera e triste. La musica però prosegue e ci presenta un nuovo tema, questa volta in tonalità maggiore, sempre sul ritmo della marcia, ma più sciolto, quasi fosse un inno.

I due gruppi tematici si richiamano a vicenda, in parte oppure per intero, scambiando le voci come sempre fra gli strumenti. Una perizia compositiva straordinaria, eppure a sentirla di una semplicità sconvolgente. Almeno fino al prossimo tema che abbandona l'atmosfera propria del funerale e diventa più descrittivo, marziale, con a tratti l'orchestra tutta insieme che sembra evocare un Präsentat Arm.

Il prosieguo è ricco di temi e può variare dall'uno all'altro e da uno strumento a un gruppo di strumenti senza soluzione di continuità. Ad un certo punto, però, si prepara una sorpresa, qualcosa che con la marcia funebre non ha nulla a che vedere. Qui Beethoven inserisce una fuga. Brevemente, che cos'è la fuga? È un genere musicale nel quale le varie voci entrano una dopo l'altra in stile imitativo, cioè con una frase ritmica che imita la frase precedente. La forma più semplice potrebbe essere il cosiddetto canone. Chi non ha mai cantato in coro Fra Martino Campanaro con le varie ripetizioni? Con la differenza che il canone è ripetuto in modo lineare, mentre la fuga si sviluppa anche in verticale, cioè cambia tonalità, cambia strumenti. E qui Beethoven fa un omaggio non solo alla grande tradizione viennese, ma anche, e credo prima ancora, alla sua grande e riconosciuta perizia tecnica in questo genere musicale. Eccone l'inizio.

Spero siate riusciti a percepire il rincorrersi del tema musicale nelle varie voci. E al termine di questa divagazione, di questa fuga, si ritorna al rito funebre, che ripropone quasi un cammino perfino affannato tra persone che si spingono avanti al ritmo funebre della musica. E però le sorprese non sono finite. Proprio alla fine di questo episodio, Beethoven fa intravedere uno spiraglio di speranza. Un tenerissimo motivo in tonalità maggiore fa da coda al movimento, alla fine del quale il tema della marcia funebre riappare, ma questa volta frammentato, quasi in dissoluzione. Non tutto è perduto. La morte non cancella le grandi azioni. Le grandi azioni rimarranno nella memoria.

È molto interessante anche il movimento seguente, uno scherzo. A questo punto la sinfonia classica prevedeva un minuetto, ma per Beethoven era uno schema musicale troppo ingessato e partendo da un minuetto veloce è arrivato allo scherzo sinfonico. Ora, sia nelle sinfonie che nei quartetti o nei trii d'archi, lo scherzo beethoveniano ha raggiunto vette eccelse, proprio perché si adattava bene alla creatività gioiosa della quale talvolta era impregnato il suo spirito. Invece l'ultimo movimento è un allegro molto, nel quale ancora una volta la gioiosità titanica di Beethoven si esprime al meglio. Addirittura abbandona la forma classica della sonata, come abbiamo visto, bitematica, tripartita, per introdurre, come solo lui sapeva fare, delle variazioni sul tema principale. Un pezzo tutto da ascoltare. Questa sinfonia avrebbe impegnato ore di chiacchiere. Ma d'ora in poi tutte le composizioni di Beethoven lo richiederebbero. È quello che nella sua biografia va sotto il nome di periodo eroico e che durerà fino al 1812-14. A presto!

Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carnevale di Laura Verdi.

L'odore dell'olio che friggeva si andava spandendo per tutta la casa. Adesso era venuto il momento di gettare un poco di impasto per volta nella padella e di cuocere le frittelle. La nonna Lina ne aveva preparato in quantità di impasto con l'uvetta perché piaceva tanto ai bambini e anche al nonno Armando. Aveva cucinato anche un'ottima crema per farcirle, quelle frittelle, ed era molto contenta del risultato. Già immaginava gli occhi impazienti dei bambini e anche qualcosa di simile a un lampo in quelli del vecchio, alla vista di un vassoio colmo di frittelle calde e velate di zucchero fino. La verità era che, da quando il morbo con quel nome strano aveva fatto prigioniero il nonno, il cibo era diventato la sua unica occasione di felicità. La sua mente, già dimentica di quasi tutto, ritrovava nell'odore e nel sapore del cibo l'ultimo brandello di piacere. Nella sua stanza, dove passava per lo più il tempo pisolando, il nonno avvertiva forte l'odore delle frittelle, nonostante la finestra fosse socchiusa. Fuori splendeva un sole già primaverile e la luce arrivava filtrata attraverso le tende. Aspirando il sentore del fritto, il nonno si sentì tutto rinvigorito. Gli pareva anzi che, mentre annusava, la sedia a rotelle sotto di lui addirittura si muovesse, si alzasse fino a raggiungere la finestra e giungesse a librarsi nell'aria scintillante del pomeriggio. Tenendo sempre gli occhi socchiusi per la gran luce, poté notare che la sedia andava planando dolcemente, come un volatile esperto sulla superficie del canale che scorreva lì, di fronte. Ecco che ora scivolava pigra sull'acqua, seguendo la scia di papere e cigni con la loro prole al seguito, tra ciuffi di alghe e foglie di ninfea. «Quanti colori!» pensò il nonno. «Da dove vengono tutti questi colori e questi odori strani?» Ma qui la sedia ebbe un'impennata improvvisa. Scartò verso il cielo, lasciandosi indietro una miriade di goccioline splendenti. Le papere la videro salire, fino a raggiungere il muro del castello che il canale costeggiava, e poi seguire il perimetro delle mura e finalmente virare verso nord, all'altezza del primo torrione. Il nonno Armando non distingueva bene le figure che dal basso sembravano far gesti di saluto o di sorpresa al suo indirizzo. Non ricordava che nel cortile del castello i carcerati avevano un campo di calcio dove ogni tanto potevano giocare. E adesso erano tutti là, col naso all'aria, a veder passare il nonno Armando, come fosse stata la Befana. Le frittelle erano proprio magnifiche, gonfie, invitanti, profumate. La nonna Lina pensò di fare la prova del 9 col fiuto del nonno e di mettergliene una sotto il naso, anche se stava sonnecchiando. Ma dove era finito il nonno? In camera sua non c'era, e nemmeno in bagno e nel resto della casa. La nonna ebbe un colpo al cuore. Stava per gridare e chiamare aiuto. Uscì di corsa sulle scale, vide l'ascensore fermo al piano, le scale deserte. Del vecchio nessuna traccia. Scese allora a precipizio le scale, nonostante le tremassero le gambe, ma arrivata al piano dovette convincersi che il nonno non poteva essere uscito da solo. Forse in uno sprazzo di lucidità era andato a far visita ai vicini, che stavano sullo stesso pianerottolo. Chiamò l'ascensore e risalì, già convinta di aver trovato la soluzione, dandosi della sciocca per non averci pensato prima. Suonò il campanello di fronte, bussò alla porta, ma non c'era nessuno in casa. Allora rientrò di furia in casa sua, decisa di chiamare polizia, pompieri e carabinieri. Andando dritta verso il telefono,
non poté fare a meno di guardare con la coda dell'occhio verso la stanza del nonno. Lui era lì, al suo posto, con un'aria un po' strana. Sembrava felice. Si chinò su di lui, come a controllare di non stare sognando. Gli diede un bacio sulla fronte e gli aggiustò la coperta sulle ginocchia. «Ma guarda un po' cosa ti entra dalle finestre se le lasci appena socchiuse», biascicò la nonna tra sé e sé, ancora poco convinta. Si curvò di più per vedere meglio. Tra i raggi della sedia a rotelle c'era qualcosa di lungo e aggrovigliato, di un verde lucente. Era un'alga.

Nel corso dei millenni, l'uomo ha sempre subito il fascino dell'aldilà. Da sempre ha indagato su chi o cosa potrebbe esserci dopo la vita e soprattutto perché. Altrettanto impegnativi sono stati i tentativi di molti di vincere la mortalità stessa dell'essere umano. Uno di questi uomini è stato Harry Houdini, e non con l'accento sulla I finale, come erroneamente si pronuncia. Nato a Budapest il 24 marzo 1874 e morto a Detroit il 31 ottobre 1926, universalmente conosciuto come il più grande mago e illusionista mai esistito, ma anche come indagatore dell'occulto, del mistero della vita e della morte, fedele fino alla fine al personaggio che era stato. Il vero nome di Harry Houdini era Erich Weiss. Nacque in un piccolo villaggio nei pressi di Budapest, dal rabbino Samuel e da Cecilia Steiner. Quando Erich ha 4 anni, la famiglia si trasferisce in America, dove il padre diventa rabbino della comunità ebraica di Appleton, nel Wisconsin. Erich lavora fin da quando ha 8 anni per via delle pesanti difficoltà economiche familiari. Fa il lustrascarpe e il venditore di giornali. Il primo contatto con l'illusionismo lo ha quando incontra il misterioso dottor Lin, mago ambulante, da cui rimane affascinato. L'esordio sulle scene avviene il 28 ottobre 1883, con il nome di Erich il Principe Volante, mutato in Erich il Grande, a 12 anni, quando di fatto comincia la carriera che lo avrebbe reso famoso. Dopo aver viaggiato per tutto lo stato del Wisconsin, è costretto a tornare in famiglia nel 1892, alla morte del padre. Per aiutare la madre e i fratelli è costretto a lavorare in fabbrica come fattorino, ma non smette di mantenersi in forma, nell'attesa di tornare ad esibirsi. A 15 anni il giovane Harry rimane affascinato dalla biografia di Jean-Eugène Houdin, celebre mago francese. Da quel momento decide che avrebbe dedicato la propria vita alla magia. Cambia nome in Houdini, che sarebbe diventato ufficialmente legale nel 1913, e comincia ad esibirsi, per $12 la settimana, nei tendoni di Coney Island.

Nel 1893, con il fratello Theo, esordisce alla Fiera Internazionale di Chicago. Poi torna a New York, dove incontra la giovane Wilhelmina Runner, anche detta Bess. Piccola e con gli occhi grandi, ha appena 18 anni ed è una ballerina cantante della Floral Sisters, che si esibiscono a Coney Island nello stesso teatro dei fratelli Houdini e che diventa sua moglie e assistente di scena nel giugno 1894. La coppia comincia a farsi conoscere con il circo Welch Brothers e con il celebre Barnum, dove Harry si esibisce in giochi di carte e in rocambolesche fughe da camicie di forza, catene e manette. Nel 1895, durante una tournée burlesque nel New England con Bess, per la prima volta si mise le manette sotto gli occhi della polizia. Per 30 anni si ammanettò e incatenò negli spettacoli, nelle stazioni di polizia, nei penitenziari. Era evidente che la polizia lo dotasse dell'equipaggiamento più resistente. I fabbri progettarono per lui delle catene con più lucchetti. Houdini capisce subito che le sue performance di escapologia sono le esibizioni su cui puntare per attirare il pubblico. Per questo decide di aumentare il rischio. Mette in palio $100 per chiunque riuscirà a impedirgli di liberarsi dalle manette, con le quali si fa bloccare le mani. Non manette qualsiasi, ma quelle della polizia e degli ospedali psichiatrici. Il successo comunque stenta ad arrivare e Houdini, assieme a sua moglie, si ritrova a girare il Nord America cercando di guadagnarsi da vivere. Dovranno passare circa 6 anni di dura gavetta, prima che la sua carriera decolli, facendolo diventare nell'arco di un anno una stella di prima grandezza dello spettacolo americano. Il successo comincia ad arridergli nel 1899, quando la sua nuova sfida consiste nell'uscire dalla cella di una prigione di Chicago dopo esservi stato rinchiuso con 3 paia di manette ai polsi e 2 alle caviglie. Non solo. Houdini decide di effettuare la performance nudo per mettere a tacere chi insinua che porti chiavi o attrezzi nascosti negli abiti. Il numero gli riesce. E il giorno dopo, tutti i giornali di Chicago non fanno che parlare di lui e della sua incredibile impresa. Mentre la sua fama cresce sempre di più, durante uno spettacolo in Minnesota, nel marzo 1899, incontra Martin Beck, uno dei più importanti agenti teatrali del tempo, proprietario di una catena di teatri, il circuito Orpheum, che si estende in tutta l'America. Beck gli offre il suo primo contratto e dopo una tournée negli Stati Uniti, nel 1900, Houdini attraversa l'oceano e approda prima in Inghilterra per poi girare nel resto d'Europa. I suoi spettacoli registrano un successo sempre maggiore e i teatri di tutto il vecchio continente lo accolgono in maniera trionfale. Sembra che sia infallibile. Ogni cosa che fa si trasforma in un incredibile successo. Le folle lo adorano e i giornali scrivono: non esistono superlativi per esprimere l'emozione che quest'uomo incredibile produce. Nel 1906 aveva già iniziato a lanciarsi nelle acque più inospitali, tuffandosi, per esempio, dal Belle Isle Bridge, da un'altezza di quasi 8 metri, nel gelido Detroit River. Dal 1915 in poi, sotto lo sguardo di migliaia di spettatori, imprigionato nella camicia di forza, si faceva appendere a testa in giù da un'impalcatura sulle strade di Kansas City, Minneapolis e tante altre città. Si tirava su, si divincolava dalla camicia di forza, la lasciava cadere giù e allargava le braccia. Il riferimento a Gesù non passò inosservato. Disse Houdini: quello che gli occhi vedono e le orecchie sentono, la mente crede. Negli
Negli anni venti, dopo la morte dell'amata madre, Houdini dedicò le sue energie a smascherare medium e parapsicologi. Un'attività che verrà poi proseguita ai nostri giorni, tra gli altri, dal prestigiatore James Randi e dalla coppia Penn and Teller. La preparazione tecnica di Houdini nelle arti della prestidigitazione gli permise di svelare frodi che avevano fino ad allora ingannato molti scienziati e accademici. Divenne un membro del comitato di Scientific American, che offriva un premio in denaro a chiunque avesse saputo dimostrare di possedere capacità soprannaturali. Grazie a lui, il premio non fu mai ritirato. A mano che la sua fama di acchiappa fantasmi cresceva, Houdini iniziò a frequentare sedute spiritiche in incognito, accompagnato da un reporter e da un ufficiale di polizia. Ormai celebrità internazionale, Harry Houdini, intorno al 1920, decide di svelare e mettere per iscritto alcuni dei suoi celebri trucchi. Fra questi, spiega che per liberarsi da alcuni tipi di lucchetti, il segreto era applicare una forza di intensità precisa, in un modo del tutto particolare, mentre altri tipi potevano essere aperti servendosi delle stringhe delle scarpe, oppure con chiavi o bastoncini di metallo opportunamente nascosti. A St. Louis, Houdini e il suo assistente trascinarono sul palco un bidone del latte da 230 litri. Lo riempirono d'acqua. L'eccesso usciva dal bordo mentre Houdini vi si immergeva. Il numero, chiamato la pagoda della tortura dell'acqua, una sorta di cabina del telefono in miniatura. Houdini vi viene calato dentro dall'alto, a testa in giù, con i piedi bloccati in un coperchio di legno chiuso a chiave. Per presentare questo numero, Harry si allena ben 4 anni e alla fine i suoi sforzi vengono ripagati. La reazione del pubblico a questo fantastico numero è eccezionale. Una fotografia immortala il volto accigliato di Houdini, che spunta fuori dal fusto. Le ginocchia erano strette al petto. Alcuni membri della polizia locale, con elmetti che arrivavano fino alle orecchie e baffi straordinariamente brutti, posano al suo fianco. Uguali ai frastornati poliziotti che, qualche anno dopo, avrebbero tormentato Charlie Chaplin. Il coperchio del bidone venne chiuso con un lucchetto. Houdini era sott'acqua. Nelle versioni successive, come trovata pubblicitaria, all'interno misero latte o birra. Fu tirato il sipario e dopo un paio di minuti la folla cominciò ad agitarsi. Houdini era in apnea mentre cercava di liberarsi. E se non ci fosse riuscito? Fallire equivale a morire, annunciavano i manifesti pubblicitari.

0: Scrive un giornalista inglese.
1: Dire che l'applauso fu assordante sarebbe cedere in modestia. Il pubblico sembrò alzarsi in piedi come un sol uomo e cannoneggiò la propria approvazione.
0: Talvolta consapevolmente, talvolta no, Houdini evocava delle crudeltà reali, schiavitù e prigionia, celle sporche e tormenti lunghi anni. Il numero dell'evasione dal barile di latte immerso nell'acqua era incentrato sul tappo incollato a un collare da lui indossato, che poteva essere staccato dall'interno con un particolare movimento. Se era legato da una camicia di forza, Houdini si creava un piccolo spazio sufficiente per muoversi, dilatando il torace o allargando le spalle. Già prima del numero del bidone del latte, Houdini si era spinto oltre rispetto agli altri prestigiatori. La prima volta che si spogliò durante i suoi numeri in manette fu nel 1899 a San Francisco. Non era alto, ma era bello, di una bellezza quasi femminile. La fronte è ampia, gli occhi scuri e abbaglianti, braccia, spalle e gambe muscolose. Si recava spesso in qualche tetra prigione locale o statale. Si toglieva i vestiti e, per dimostrare di non aver nascosto niente addosso, si sottoponeva a ispezioni accurate da parte di un medico legale. Allora si faceva chiudere in una cella, ammanettato, per poi uscirne dopo poco con le manette sfilate. In un secondo tempo, grazie a una preparazione decisamente particolare, era diventato in grado di disarticolare le spalle e liberarsi. Negli ultimi tempi della sua vita, Houdini, grazie alla sua profonda conoscenza della tecnica di illusionismo, si dedica allo smascheramento di falsi medium e sedicenti maghi che spacciavano conoscenze ultraterrene. Era sua abitudine frequentare sedute spiritiche in incognito, solitamente accompagnato da un reporter o da un funzionario di polizia. La sua abilità costa la carriera a molti famosi medium, fra i quali la celebre Madame Mina Margery Crandon, quando Houdini si dimostra in grado di riprodurre molti dei meccanismi utilizzati durante le sedute. L'attività di cacciatore di medium è alla base della profonda inimicizia con Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes, fervente sostenitore dello spiritismo.

Si può dire che la morte di Harry Houdini sia fedele al personaggio. L'11 ottobre del 1926 si ruppe una caviglia durante uno spettacolo, ma continuò a esibirsi nonostante il parere dei medici. Il 22 ottobre fu raggiunto nel camerino del Princess Theatre a Montreal da alcuni studenti che avevano assistito a una sua conferenza. Un tale di nome J. Gordon Whitehead gli avrebbe chiesto se sapeva davvero reggere pugni all'addome, come aveva raccontato. La risposta di Houdini fu presa come un invito a colpirlo, e il giovane scatenò una serie di pugni sull'illusionista. Stette male tutto il pomeriggio, ma la sera si esibì ugualmente. Il giorno dopo, a Detroit, venne finalmente ricoverato. La rottura dell'appendice aveva fatto infezione e non esistevano antibiotici. Prima di morire, però, concordò un codice con la moglie. Con quelle parole, note solo a lei, un medium potrà dimostrare di essere in contatto con lui nell'aldilà. Qualunque altra cosa sarà fasulla. Non è detto che furono i pugni di J. Gordon Whitehead a uccidere Houdini. C'è chi ne parla come di una leggenda metropolitana. È molto raro, infatti, che l'appendice si possa rompere così. Forse era già successo quando incontrò lo studente, e da lì in poi sottovalutò i sintomi. In ogni caso, ci sono ipotesi anche più fantasiose, come il fatto che sia stato ucciso dagli spiritisti. Di certo questi ultimi si presero una bella rivincita. La scomparsa dell'illusionista è a tutt'oggi avvolto nel mistero, a tal punto che, nel marzo del 2007, il pronipote George Hardin ha voluto portare a conoscenza del grande pubblico la tesi secondo la quale il mago sarebbe stato addirittura avvelenato. Una versione che non pochi ammiratori avevano fatto propria già il giorno del funerale e ancora oggi sostenuta dai cultori dello spiritismo. Hardin ha perfino assunto due celebri patologi e chiesto l'esumazione dei resti per un nuovo esame approfondito. Lo scopo era dimostrare un avvelenamento da arsenico. Il movente sarebbe stata la vendetta e la cabala dei suoi più accaniti oppositori, ovvero del gruppo di sedicenti medium, negromanti e spiritualisti, seguaci di un movimento pseudo-religioso nato all'inizio dell'Ottocento, che erano stati smascherati e screditati in nome del puro e sincero interesse per il mondo dell'occulto e che gli avevano inviato numerose minacce di morte.

Il mistero è alimentato dal fatto che non è stata seguita alcuna autopsia, nemmeno su richiesta della compagnia di assicurazione, che ha pagato la non indifferente somma di $500.000 dell'epoca alla vedova. Ulteriore dubbio è il referto del medico curante, nel quale è scritto che il decesso era stato causato da peritonite acuta e lacerata, ma nel quadrante sbagliato dell'addome, ovvero a sinistra. Un errore molto sospetto per un uomo di pluriennale esperienza. Altre fonti imputano l'improvvisa morte a una misteriosa malattia che avrebbe contratto, rimanendo anche sterile, in seguito alla massiccia esposizione ai raggi X, da poco scoperti, per le numerose radiografie alle quali si sottoponeva, con lo scopo di trovare la risposta scientifica contro i sostenitori dell'occultismo e dello spiritualismo, e per scoprire i più intimi segreti del suo stesso organismo. Dopo la morte, molti medium affermarono di aver evocato Houdini. Il numero più spettacolare è quello di Arthur Ford, che usò proprio il codice segreto stabilito tra Houdini e Bess, sua moglie. In realtà si scoprì che il codice, che ruotava intorno alla loro canzone preferita, Rosabelle, non era poi così segreto. Un bravo segugio avrebbe potuto mettere insieme i pezzi. Harry Houdini è morto oltre 90 anni fa e continua a essere un mito. Lo sarà ancora a lungo per come ha saputo innovare le sue performance e per le qualità umane che lo hanno contraddistinto. È stato un grande artista della fuga, ma anche un abilissimo promotore della sua arte. Proprio il suo talento nell'arrivare al pubblico fa riflettere su un punto fondamentale della creatività. Anche l'idea migliore ha bisogno di farsi conoscere, accettare e apprezzare. Come ogni grande artista, Houdini ama il suo pubblico e lo voleva sinceramente stupire regalando forti emozioni. A modo suo, ha anche cercato di proteggerlo dagli imbroglioni. Resta poi l'ammirazione per il suo lavoro, portato avanti con creatività ed dedizione. Basti pensare che un trucco, per funzionare e lasciarci a bocca aperta, ha bisogno di molto allenamento e di capacità di osservazione, e soprattutto del coraggio di mettersi in discussione.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta La letteratura antica. Omero. Poeta pilastro della letteratura occidentale moderna, Omero è indicato come uno dei primi poeti dell'antica Grecia, o meglio, uno dei primi di cui si conservano le opere. È da specificare che la maggior parte delle opere dell'antichità classica sono andate perdute o se ne conservano solo alcuni frammenti. Nell'antichità, la trasmissione e la conservazione dei testi scritti era molto difficile e dopo la caduta dell'Impero Romano, buona parte dei testi scritti andarono smarriti. Ma durante il Medioevo, i monaci amanuensi nei monasteri si occuparono di tradurre e copiare i testi greco-latini. Per molti storici e letterati, Omero è stato il primo a dare il via alla creazione letteraria in Occidente, anche per aver fatto conoscere la mitologia greca. Ed è grazie a lui che è possibile avere un'idea sulla società greca dell'epoca in cui visse. Quando si parla di questo autore, dunque, ci si riferisce alla nascita della letteratura occidentale, in quanto fonte storica ed etnografica. Un vero esempio da seguire, poiché riconosciuto grande saggio della sua epoca. Nonostante le sue opere siano state studiate nella storia, non si conosce esattamente la biografia di Omero. Come per molti altri autori della sua epoca, non si può affermare nulla con assoluta certezza. Addirittura, alcuni testi storici postumi hanno dato degli indizi sulle sue origini, ma in alcuni casi si contraddicono tra loro. Tuttavia, nell'epoca moderna, alcuni storici, sulla base di diversi studi riguardo i tratti linguistici delle sue opere, confermano che Omero nacque nella zona coloniale ionica dell'Asia Minore. Realtà e finzione vanno di pari passo nella sua figura, ma anche nella sua opera. Nell'antichità, l'Iliade e l'Odissea erano considerati testi storici che narravano fatti reali. La figura di Omero è una concordanza di realtà e leggenda, per cui lo si descrive come un poeta cieco che a un certo punto dell'VIII secolo avanti Cristo iniziò a girovagare per il mondo ellenico e nei suoi viaggi recitava i suoi poemi epici per chiunque volesse ascoltarlo. I suoi spettatori erano sia popolani che si raggruppavano nelle piazze e sia i nobili che si riunivano a cena nei palazzi. Fondamentale è specificare che la trasmissione letteraria dell'epoca era per lo più orale e tale oralità ostacolò la conservazione di molti testi letterari, tra cui le poesie di Omero, che proprio per il loro essere state tramandate oralmente non sono mai state trascritte o sono andate perdute nel tempo. L'Iliade e l'Odissea, invece, oltre a essere sopravvissute nella storia, sono state imitate e considerate per secoli i due grandi modelli letterari dell'antichità e della letteratura mondiale.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

bene. Questo significa che hai lottato per qualcosa, a volte nella tua vita. Winston Churchill.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
6: Dalla rivista Focus Storia. Italia matrigna. Nel 1938 in Italia furono varate le leggi razziali e Rita Levi Montalcini dovette abbandonare le sue ricerche in università. Di Federica Ceccherini. La campagna antisemita iniziò in modo subdolo, con attacchi prima sporadici, poi più frequenti sui quotidiani nella primavera del 1936 e con rinnovato vigore nel primo semestre del 1937. Si riscatenò nel gennaio 1938 con un continuo crescendo su tutti i giornali. Così ricorda Rita Levi Montalcini quegli anni difficili nel suo libro autobiografico Elogio dell'imperfezione del 1987. Ed era solo l'inizio. Da quel momento la vita della donna che sarebbe diventata una delle scienziate più attive e importanti del XX secolo cambiò per lungo tempo. Aveva meno di 30 anni e un lavoro come ricercatrice all'Università di Torino. Dopo la laurea in medicina, infatti, aveva continuato a collaborare in Ateneo con il professor Giuseppe Levi. Nel luglio del 1938, prima sul Giornale d'Italia, poi su tutti i principali quotidiani, uscì il Manifesto della razza, che enunciava, senza nessun fondamento scientifico, il principio della razza pura come concetto biologico, escludendo gli ebrei dalla razza italiana. Il fake fu attribuito a 10 scienziati italiani. Di questi, 2 soli godevano di una certa notorietà, ricorderà poi Rita, il fisiologo Sabato Visco e l'endocrinologo Nicola Pende. Gli altri erano biologi e medici poco noti e, nella maggioranza, giovani assistenti, desiderosi di fare carriera. Nel manifesto degli scienziati razzisti, che si diceva vergato o comunque ideato da Mussolini, si dichiarava che gli ebrei non appartenevano alla razza italiana. L'obiettivo era mettere a punto un sistema di concetti fondamentali che dovevano essere alla base dell'imminente campagna antisemita. In seguito, il governo fascista diede l'avvio a una serie di provvedimenti noti come leggi razziali, volti a escludere gli ebrei dalla società, privandoli di diritti come la frequentazione di scuole pubbliche, l'esercizio di una professione e lo svolgimento dell'attività didattica. Vi era inoltre il divieto di matrimonio tra cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza, e quello per le scuole di adottare libri di testo alla cui stesura avesse partecipato un ebreo. Furono create dagli ebrei scuole nelle quali gli studenti e i docenti non ariani poterono continuare a studiare e insegnare. Per quanto questi provvedimenti non includessero ancora la negazione del diritto alla vita, privavano gli ebrei della facoltà di svolgere qualunque attività professionale e sociale, commenterà poi Rita Levi Montalcini. Ovviamente in questo clima era escluso che le ricerche di Rita potessero essere pubblicate, ma c'era di più. In università cominciò a prendere piede lo studio dell'eugenetica con il fine di promuovere il miglioramento della razza. Così la giovane ricercatrice decise di accettare l'incarico offertole dall'Istituto di Neurologia dell'Università di Bruxelles, convinta di poter continuare gli studi in un clima meno ostile. Del periodo trascorso in Belgio, dal marzo al dicembre 1939, ricordo le raffiche di vento che spazzavano il cielo, i rovesci improvvisi di pioggia e il senso di ansia e paura della popolazione che riteneva imminente un'invasione tedesca. Il lavoro all'università durante la settimana non bastava e nel fine settimana saliva sul treno diretto a Liegi insieme ad altre donne che andavano a trovare mariti e fidanzati di stanza lì per lavorare con Levi. Il professore aveva creato nella città belga un piccolo laboratorio di colture cellulari. L'annuncio dell'invasione tedesca della Polonia nel settembre del 1939 la colse mentre era a Copenaghen, in Danimarca, per una conferenza. Era l'inizio della Seconda Guerra Mondiale e per gli ebrei le cose si mettevano sempre peggio. Dopo un paio di mesi prese la decisione di tornare in Italia. Il viaggio in automobile attraverso la Francia, in pieno assetto di guerra, ci diede la misura della tragedia che in pochi mesi avrebbe travolto l'Europa. Rientrarono alla vigilia di Natale e, data la situazione internazionale, era chiaro che ricominciare le ricerche in ambito accademico era impossibile. Rita decise, in quanto medico, di dedicarsi alla cura dei più poveri che abitavano le soffitte della vecchia Torino, aiutandoli con ogni mezzo. Ma anche fare il medico senza poter firmare le ricette in quanto ebrea era molto difficile. Non le restò che abbandonare la professione. L'Italia non era ancora in guerra e i Levi Montalcini, come molti italiani, speravano che Mussolini non avrebbe portato il paese nel conflitto. Mai speranza fu più vana. Già dal maggio del 39 l'Italia aveva firmato con la Germania il patto d'acciaio, che prevedeva un accordo di carattere sia difensivo che offensivo. E il 10 giugno del 1940 anche il nostro paese entrò in guerra. Fu lo stesso Mussolini ad annunciarlo, e quando la sua voce risuonò nelle piazze e nelle strade, Rita si trovava con un'amica che stava ultimando la tesi di laurea. Fu una doccia fredda per tutti, ma per il primo anno la vita continuò senza sostanziali cambiamenti e la giovane scienziata si dedicò alle sue ricerche nel laboratorio di fortuna della sua camera da letto. Il clima si surriscaldò dopo la sconfitta dell'asse sul fronte africano e quando in Italia riprese la propaganda antisemita, sempre più aggressiva. A ottobre uscì un manifesto con nomi e minacce di morte. Nel 1941 e negli anni seguenti, sino all'invasione nazista del paese, agli insulti e alle minacce non fecero seguito atti di vera e propria persecuzione, per cui io potei realizzare le ricerche progettate nella quiete del mio minuscolo laboratorio, che somigliava alla cella di un convento. Con l'intensificarsi dei bombardamenti nel 1943 su Torino, le sirene antiaeree suonavano tutte le notti e Rita ogni volta si precipitava a prendere il microscopio per portarlo con sé nel rifugio, dove continuava i suoi studi accompagnata dalle preghiere delle donne. La situazione però era troppo difficile in città e così la famiglia decise di rifugiarsi in campagna. Da sfollati si trasferirono in una casa in collina nell'Astigiano, a Valle San Pietro, un'ora di macchina da Torino. Qui Rita continuò, sempre in forma casalinga e clandestina, le sue ricerche. Nel luglio del 1943 un altro annuncio, ma questa volta la voce non era quella di Mussolini. Il Duce, dopo la seduta del Gran Consiglio, 25 luglio, si era dimesso ed era stato arrestato, ma fu presto liberato dai tedeschi, mentre il governo era passato al generale Pietro Badoglio. In tutto il paese ci furono manifestazioni di giubilo, i fascisti si barricavano in casa. Tuttavia, se il regime era finito, in attesa di rinascere sotto forma di Repubblica di Salò, non si poteva dire altrettanto della guerra. E con i tedeschi in circolazione c'era poco da stare allegri, specie per gli ebrei. La famiglia Levi Montalcini decise comunque di restare in Italia, anche se fu una decisione che rischiò di risultare fatale, visto quello che accadde in seguito all'armistizio. Quasi per ironia della sorte, l'8 settembre 1943 i Levi Montalcini stavano festeggiando un lieto evento, il matrimonio tra Gino, fratello di Rita, e Maria Gattone, con rito religioso in chiesa. Per loro, lui ebreo e lei cattolica, il matrimonio civile era vietato dalle leggi razziali. La mattina la cerimonia, il pomeriggio lo storico annuncio dell'armistizio che spezzava in due l'Italia. Raccontava Mariuccia: arrivati a Oropa, sopra Biella, dove passavamo la nostra prima notte, riuscimmo a sorriderci guardando la luna. La mattina dopo raggiungemmo in funivia l'albergo del Mucrone, dove avevamo prenotato per il periodo del nostro viaggio di nozze. Era pieno di ufficiali italiani, ma dopo i primi due giorni il loro numero si era più che dimezzato. Partimmo con l'animo turbato. Il nostro libretto di matrimonio, rilasciatoci in parrocchia consegnati i nostri nomi, finì in un burrone, lanciato con mossa furtiva dall'alto della funivia. Questa volta decisero di fuggire. La casa in collina non era più sicura. Dopo il rientro in fretta e furia degli sposi dalla luna di miele, Rita e i suoi fecero le valigie. Destinazione: la Svizzera. Ma ormai era molto difficile passare il confine presidiato dalle truppe tedesche. Optarono allora per il sud Italia. Nelle stazioni regnava il caos e l'unico modo per andarsene da Torino era prendere il primo treno che passava. Non sapevano nemmeno dove sarebbero scesi. Fu il caso a decidere per loro. Sul treno incontrarono un ex compagno di università di Rita che chiese dove fossero diretti. la sua divisa fascista e la sua domanda aumentarono il mio imbarazzo. Non potevo rispondergli che neppure noi lo sapevamo. Inventai che nella premura avevamo sbagliato treno e che dovevamo perciò scendere alla prima stazione. Scoprimmo con piacere che questa era Santa Maria Novella, a Firenze. Nel capoluogo toscano rimasero fino alla fine della guerra, aiutate da un'amica della sorella Paola, che trovò alle gemelle e alla madre una sistemazione presso una signora che affittava le camere. Non voleva però, per paura di eventuali ritorsioni, ebrei in casa. L'assicurammo che non era il nostro caso, eravamo cattoliche provenienti dalle Puglie. La guerra ci aveva sorpreso al nord e non potevamo far ritorno a casa perché la nostra cittadina era occupata dalle truppe anglo-americane. Finché un giorno si presentò alla porta il professor Levi. Alla domanda della padrona di casa su chi dovesse annunciare, rispose: «Il professor Levi». «Ah, no, dimenticavo, il professor Lovisato». Ritenemmo in seguito che quella sua distrazione avesse confermato i sospetti della signora Consilia sulla vera identità nostra e degli amici che venivano frequentemente a trovarci. Fortunatamente non ci furono conseguenze. Ad agosto Firenze piombò nell'emergenza. Fu dichiarato il coprifuoco e la città rimase senza luce, acqua e pane. I tedeschi fecero saltare i ponti sull'Arno. Erano gli ultimi terribili giorni di occupazione. Dai tetti sparavano i franchi tiratori al soldo dei fascisti e dei nazisti, scriverà la scienziata ricordando quei giorni. Malgrado la guerra in atto, la via nella quale abitavamo sembrava un campo di battaglia, tanto frequenti erano i proiettili di fucile e di mitragliatrice che colpivano militari e civili, si respirava un vento inebriante di libertà e si usciva in strada incuranti del pericolo. Vi era anche il rischio di incappare nelle mine disseminate dai tedeschi in fuga, che fecero molte vittime. La libertà era davvero alle porte. Il 2 settembre le armate inglesi sfilarono in silenzio per le strade di Firenze, dove si era radunata moltissima gente. Rita divenne medico del quartier generale anglo-americano e fu assegnata al campo di rifugiati provenienti dalle zone calde del nord. Con i colleghi dovette fronteggiare anche una terribile epidemia di tifo. Nel maggio del 1945, finita la guerra, i Levi Montalcini tornarono a Torino. Rita si rimise a condurre ricerche, finché nel 1947 il professor Victor Hamburger la invitò all'Università di Washington. Aveva 36 anni e tutto ricominciava.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito web Non Sprecare. Gentilezza, editoriale. La gentilezza è fatta di parole e di gesti, di approcci e di codici. Non ci sono barriere e non c'è nulla di artefatto quando si diventa gentili. E questo modo di rapportarsi agli altri diventa così uno stile di vita, del quale poi non possiamo fare a meno, e a quel punto avremo creato una barriera tra noi e la cafonaggine. Pensate al sale e al gusto. Se vi abituate a mangiare con poco sale, rapidamente questa diventerà una delle vostre fondamentali abitudini alimentari e starete a distanza da cibi salati e relativi rischi. Abbiamo bisogno di gentilezza come un antibiotico per curare il male a rischio contagio di un rancore che si sta allargando nella nostra vita quotidiana, tra vicini di casa, come tra persone che condividono una strada con diversi mezzi di locomozione, tra cittadini che possono e devono avere opinioni diverse, ma non per questo sono costretti a insultarsi quotidianamente e a odiarsi, tra chi ce l'ha fatta e chi arranca, tra singoli uomini e singole donne che hanno smarrito non solo il galateo, ma l'ethos della gentilezza. Quella leggera ma potentissima forza che fa la differenza nelle nostre relazioni, comprese le più intime, in famiglia, tra gli amici, con le persone che diciamo di amare. La cosa più forte e più vera sulla gentilezza l'ha detta Goethe, molti anni fa, con una frase che dovremmo tutti scolpire nella testa. È una catena che tiene uniti gli uomini. La gentilezza sembra solo un gesto da galateo, da buona educazione, da persone di mondo. Ma questo è riduttivo. La gentilezza è un ingrediente essenziale per tenere insieme le persone a qualsiasi livello, per non sprecare il patrimonio di rapporti umani che possediamo, per vivere meglio con se stessi e con gli altri. Avete mai riflettuto davvero sul potere della gentilezza? Su quante cose possono cambiare in meglio nella nostra vita e in quella di chi ci circonda? Basta davvero poco per cogliere in pieno una serie di benefici che vanno dalla qualità delle relazioni fino al benessere fisico. Benefici che spesso sprechiamo solo per stili di vita sbagliati dove la gentilezza si eclissa. Un esempio? Le maniere forti e rudi complicano a lungo andare la vita di coppia e la rendono insostenibile. Al contrario, come dimostra anche la ricerca degli psicologi americani John Gottman e Robert Levinson, i piccoli gesti quotidiani, ispirati appunto alle buone maniere, rafforzano i legami, fanno sfumare le tensioni, rendono felici chi le riceve. In una parola, trasmettono amore. È una parola chiave che sta tornando di moda, la gentilezza. Film, nuovi libri e perfino corsi per tutte le età. La mitezza si sta trasformando in un'arma vincente per sedurre e per convincere gli altri, laddove siamo stati abituati all'uso sempre più frequente della forza, della violenza prevaricatrice e del turpiloquio. È stato ristampato l'elogio della gentilezza di Adam Phillips e Barbara Taylor, edizioni Ponte delle Grazie, e ha riscosso molto successo Il piacere della gentilezza, piccolo trattato sulla buona educazione nell'era glaciale di Bertrand Buffon, edizioni Ediciclo, che offre alcune indicazioni molto pratiche e utili. Intanto si stanno moltiplicando perfino corsi per insegnare la gentilezza e i suoi vantaggi. L'associazione italiana Gentletude organizza corsi gestiti da volontari che spiegano perché la gentilezza, specie in tempi di grande crisi, conviene, aiuta a fare carriera, è un deterrente per smontare l'aggressività e suscita autenticità ed empatia. E ancora, la gentilezza migliora l'amore, l'empatia, le relazioni umane e perfino la salute. Quando bevete il caffè al bar o quando uscite da un negozio per una commissione, ricordatevi di pronunciare sempre la parola magica, grazie, e di rispondere, prego, se qualcuno a sua volta vi ringrazia. Mia madre mi raccontava che da ragazza nella sua scuola una delle materie sulle quali si concentrava l'attenzione dei professori si chiamava buone maniere, ovvero la capacità di essere gentili, in casa, con gli amici, al lavoro. Una capacità che abbiamo perso, smarrito. Pensate quante volte vi capita nel corso di una giornata, magari più tesa del solito, di non essere gentili, di avere un atteggiamento da maleducati. Dalla famiglia al condominio, dalla strada ai mezzi di trasporto, nella vita quotidiana degli italiani si è consumata una vera deriva antropologica, della quale l'eclissi della gentilezza è forse la spia più evidente e più facile da misurare. Siamo diventati un popolo di cafoni. Chiedetevi, per esempio, quanto tempo passa dal momento in cui scatta il verde a un semaforo e la bussata di clacson di chi sta alle vostre spalle. Frazioni di secondo. Salite su un treno alta velocità, affollato di gente per bene, secondo lo status del portafoglio e del costo del biglietto. Chiudete gli occhi e ascoltate il rumore in sottofondo. L'urlo delle conversazioni con i cellulari e chi se ne frega del capotreno che, urlando anche lui, chiede di abbassare la suoneria dei telefonini. In pochi anni, nelle nostre case, secondo una ricerca dell'associazione Gentletude, che promuove uno stile di vita fondato sulle buone maniere, in quasi la metà delle famiglie italiane sono state rimosse le parole «grazie», «per favore», «posso», «cancellate». A rimetterli in campo ci ha dovuto pensare Papa Francesco, che con il suo linguaggio diretto ha invocato non solo per i cristiani l'uso di tre parole per dare longevità alla vita matrimoniale. Grazie, permesso e scusa. Tre vocaboli che non siamo più abituati a pronunciare quando chiediamo un'informazione in strada, quando spintoniamo qualcuno per la fretta di raggiungere un luogo. Ma dove corriamo ogni attimo della nostra esistenza? Quando interrompiamo chi sta provando a parlarci, a comunicare oltre il muro dell'autismo dei nostri pensieri autoreferenziali ed egocentrici. La deriva antropologica che ha spento la gentilezza è stata accelerata sicuramente da alcuni fenomeni, tutti concentrati nel tempo e negli effetti. C'è il peso di una crisi economica ormai al quinto anno abbondante, con tutte le incognite sul futuro e con un popolo che ha accumulato, come quelle batterie che si autoalimentano, rabbia mista a indignazione, invidia sociale mescolata con il risentimento. E dunque fine della gentilezza, anche come sentimento che lega una comunità, che la tiene insieme laddove il conflitto di interessi e di ruoli è naturale per definizione. Poi stiamo pagando il conto di una perdita progressiva di senso, inteso come senso delle parole e senso civico. Il turpiloquio è all'ordine del giorno, nell'agorà del dibattito pubblico della classe dirigente nazionale, ovvero i talk show televisivi. Si insultano senza un briciolo di pudore, senza mai pronunciare una parola di autocritica. Per esempio, scusatemi. Ministri, capi di aziende famosi e influenti e capi popolo improvvisati nel ruolo di capi partito, intellettuali alla moda, icone dello spettacolo e della cronaca rosa. Parlano come al bar quando qualcuno ha alzato il gomito. Oppure come il tassista scatenato contro tutti e tutti. Eppure loro, la compagnia di giro dell'Italia al comando, vista attraverso il telecomando, sono la prima linea della classe dirigente del paese. Con la televisione, e più della televisione a seminare il nuovo linguaggio dell'insulto quotidiano, ci pensa il web. Facebook serve anche a questo, a sfogare, magari in anonimato, l'istinto della rabbia contro e non per qualcuno, anche chi fino a ieri era il tuo idolo. Quanto alla perdita del senso civico che gli italiani hanno sempre coltivato a basse dosi, abbiamo fatto un salto indietro, nel vuoto, dal 1958, Quando Aldo Moro decise di introdurre come materia obbligatoria nelle scuole medie e superiori l'educazione civica, ancorata non a caso all'insegnamento della storia. A colpi di riforme, controriforme, sperimentazioni, come l'idea astratta di introdurre corsi intitolati Cittadinanza e Costituzione, alla fine un risultato si è ottenuto. Di fatto, nelle scuole nessuno insegna ai ragazzi l'educazione civica, cioè la gentilezza della convivenza, l'importanza della cortesia ai fini della qualità delle relazioni umane e sociali. Con il tuo vicino di banco oggi, con il tuo compagno di lavoro o con il tuo condomino domani. Per fortuna, come spesso avviene nelle crisi, specie quando sono veramente grandi, il cambiamento passa per lo stretto sentiero dell'utilità. E così, lentamente, sotto traccia, stiamo scoprendo che essere gentili conviene. Tra l'altro, non costa nulla. E non esserlo è uno spreco in termini di qualità della vita, sentimenti e salute compresi. Piero Ferrucci, filosofo e psicologo, in un famoso libro intitolato La forza della gentilezza, edizioni Mondadori, scrive: «La gentilezza non è un lusso, ma una necessità». Un concetto che oggi circola molto attraverso il canale di Internet, dove si stanno moltiplicando le condivisioni dei comportamenti ispirati alla cortesia, le associazioni come il Movimento Italiano per la Gentilezza, www.gentilezza.it, e perfino i corsi sul web delle buone maniere, quelle che nella scuola reale sono state cancellate. Tempo al tempo, e vedrete che la gentilezza tornerà di moda, di gran moda. La grandezza della gentilezza è nella sua disarmante semplicità. Non servono gesti particolari, grandi opere, smancerie. Bastano piccole cose. E nessuna è sprecata, anche per un immediato effetto di ritorno. Chi è gentile verrà ripagato con uguale moneta. Al contrario, alle persone scortesi si risponde anche in modo maleducato. La gentilezza è un segno di fede. E chiunque non abbia gentilezza non ha fede. Maometto. Non sappiamo quanto ci sia di vero nell'attribuire questa splendida frase da credente a Maometto. Quello che però sappiamo, e lo vediamo anche frequentando un luogo di culto o ambienti che hanno un rapporto con le reti religiose, è che la gentilezza è incorporata nella fede, anche per un motivo. Credere significa riconoscere un'autorità superiore e allo stesso tempo l'essenzialità delle relazioni umane, due cose che senza gentilezza non si possono coltivare. Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean. Da un'icona culturale più che un attore arriva questo parallelismo tra la gentilezza e la forza. Talvolta si fa confusione e si immagina che una persona gentile sia fragile, debole, esposta al rischio di essere schiacciata dalla prepotenza altrui. È vero l'esatto contrario. La gentilezza è come una corazza, ci protegge dalle altrui fragilità e in questo modo ci rende più forti.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dal sito scienzenotizie.it. Acqua ricavata dall'aria. L'invenzione di un ingegnere spagnolo che potrebbe salvare le popolazioni dalla siccità. Il dispositivo, perfezionato dopo 30 anni di studio, può essere trasportato e facilmente impiegato anche in aree remote e desertiche. Di Angelo Petrone. I mutamenti climatici stanno spingendo l'umanità verso condizioni di vita del tutto nuove e, soprattutto nelle aree più esposte, a temperature che sono al limite della sopportabilità umana. La siccità che attanaglia l'Europa in queste settimane è solo una delle conseguenze di questo processo e ci ricorda come sia essenziale preservare l'acqua. Ma una nuova invenzione potrebbe risolvere questo problema sempre più grave. Grazie all'imprenditore e ingegnere spagnolo Enrique Veiga, migliaia di persone potrebbero salvarsi dalla mancanza d'acqua dovuta alla siccità. Con la sua compagnia Aquair, l'uomo è riuscito a ricavare acqua dall'aria. Il meccanismo funziona attraverso l'elettricità, che raffredda l'aria, che a sua volta si condensa, trasformandosi in acqua, in un processo che è simile alla condensazione che avviene negli impianti di condizionamento. In realtà esistono anche apparecchiature simili, ma questo generatore d'acqua è l'unico che non necessita di temperature particolari per funzionare, visto che garantisce la produzione dell'acqua fino a 40 gradi e nemmeno di un particolare ambiente con elevato tasso di umidità. Ed è su questo aspetto che la soluzione spagnola si rivela ben più semplice da applicare rispetto ad altre, visto che può essere usata anche nelle aree desertiche. La quantità di acqua dipende dalle dimensioni della macchina usata, compresa tra i 75 litri al giorno, per la più piccola, fino ai 5.000 litri del dispositivo con dimensioni maggiori. Il nostro obiettivo, dichiara l'ingegnere spagnolo, è portare il nostro apparecchio nelle aree più estreme, magari nei campi profughi, dove l'approvvigionamento è impossibile. Usato già da tempo in un campo per profughi in Libano e per diverse comunità namibiane, l'apparecchio ha già dimostrato di poter essere usato senza problemi. Con l'uso di pannelli solari per la produzione di elettricità, potrebbe abbattere l'impatto ambientale e rendere possibile l'uso della tecnologia nelle aree più remote.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista National Geographic. Perché il turismo olfattivo è la nuova tendenza nel settore dei viaggi? Mostre d'arte profumate, tour che conducono alla scoperta degli odori di una città, esperienze di viaggio immersive che invitano a seguire il proprio naso. Ma che cos'è davvero il turismo olfattivo? Di Julia Eskins. Una decina di viaggiatori si radunano attorno al dipinto del XVI secolo di Martin Schaffner, Christ in Limbo, Cristo nel Limbo, e ispirano profondamente. Grazie ai diffusori di profumo, questi turisti possono percepire l'odore di fumo e zolfo evocato dai cancelli infuocati dell'inferno raffigurati nell'opera d'arte rinascimentale. Fa parte del tour Follow Your Nose, segui il tuo naso, offerto dal Museo di Kulm in Germania. Associando le opere d'arte che ritraggono elementi odorosi, come giardini in fiore, una boccetta di profumo o una tavola imbandita, a profumi ricreati, il centro culturale mira a portare frequentatori a immergersi ancor più profondamente nella propria collezione. Sempre più musei, hotel ed esperti di fragranze offrono avventure olfattive per permettere ai viaggiatori di entrare ancora più in sintonia con le relative destinazioni. L'olfatto è l'unico senso direttamente collegato alla memoria e ai centri di apprendimento emozionale del cervello, spiega Rachel Hertz, neuroscienziata della Brown University, nonché esperta della scienza psicologica del profumo. Ecco perché l'olfatto ci offre un modo unico di esperire il mondo che ci circonda, prosegue Hertz. La nostra esperienza olfattiva è intrinsecamente emozionale e istintiva, proprio per una questione di organizzazione neurale. Sebbene i profumi siano potenti macchine del tempo, la storia olfattiva è stata ampiamente sottovalutata. Adesso gli esperti promuovono fortemente la preservazione e protezione degli odori in quanto elementi integranti del patrimonio culturale, e invitano i viaggiatori a sperimentare il modo in cui gli odori complessi sono in grado di raccontare storie su luoghi dimenticati, tradizioni e ambienti mutevoli in natura. Ricostruire gli odori del passato non è compito facile. Per creare la mostra Follow Your Nose nel 2022, il Museo di Culm ha collaborato con Ode Europa, un progetto che sta sviluppando nuovi metodi, tra cui l'intelligenza artificiale e gli strumenti di estrazione sensoriale, per identificare e conservare il patrimonio olfattivo dell'Europa. Gli odori della mostra, prodotti dai profumieri dell'azienda International Flavors and Fragrance, miscelano ricostruzioni chimicamente autentiche degli odori a oli e altri materiali che non danneggiano le opere d'arte. I musei sono ambienti controllati, ma non sempre stimolano esperienze a tutto tondo come sono quelle reali, spiega Cecilia Benbibre, che guida l'attività di Ode Europa sulla scienza del patrimonio olfattivo. Altre manifestazioni stanno sfruttando il potere degli odori. Nel 2022 il Louvre di Parigi ha lanciato una nuova serie di tour olfattivi collegati alla propria collezione di nature morte. Il Museo del Prado a Madrid ha inaugurato una mostra olfattiva ispirata ai dipinti di Jan Brueghel, I Cinque Sensi. Il canale olfattivo può riuscire a coinvolgere quella parte del pubblico che è difficile raggiungere con i mezzi visivi, aggiunge Benbibre. Potrebbe attrarre le persone ipovedenti o i più giovani in cerca di esperienze originali. A causa dei cambiamenti climatici, alcuni odori e le storie che li riguardano rischiano di sparire, aggiunge l'esperta. I ricercatori di Ode Europa stanno contrastando questo pericolo attraverso l'Enciclopedia del Patrimonio Olfattivo. Inoltre stanno collaborando con l'UNESCO per istituire politiche a protezione degli odori. Oltreoceano, Benbibre vede delle opportunità di salvaguardare questa ricchezza nelle comunità sottorappresentate, assicurando che questo elemento del patrimonio culturale immateriale sia preservato per le generazioni future. Mappare i paesaggi olfattivi. Una passeggiata per le vie di Amsterdam nei Paesi Bassi svela una miriade di odori. L'onnipresente tanfo dei canali, la fragranza un po' di fungo dei vecchi libri e persino un leggero sentore dei tipici waffle appena cotti sulle apposite piastre. Per esplorare più a fondo il modo in cui gli odori si intrecciano alle storie di classe, di genere e del passato coloniale della città, nel 2022 il Museo di Amsterdam ha lanciato City Sniffers e Smell Tour of Amsterdam's Eco History. Questo tour autoguidato, creato in collaborazione con Ode Europa, include una mappa da grattare e annusare con diversi odori storici, tra cui un tradizionale pomander o pomo d'ambra, una sfera profumata che un tempo si pensava potesse proteggere dalla peste. Partendo dall'associazione nota tra le percezioni olfattive e le nostre prime impressioni e i ricordi di un luogo, l'artista e docente Kate McLean ha creato una pratica da lei stessa battezzata Smell Walking, dall'unione delle due parole inglesi smell, olfatto, e walking, camminare. McLean guida questi tour a piedi in diverse città del mondo, traducendo gli odori scoperti dai partecipanti in mappe di paesaggi olfattivi disegnate a mano. Si tratta di essere presenti e avvertire la sensazione di essere connessi al paesaggio nel quale ci si sta muovendo, spiega McLean. Spero che in futuro sapremo apprezzare di più la profondità e la complessità di quegli odori che è facile liquidare in pochi istanti. Un soggiorno multisensoriale. Il settore alberghiero usa il profumo da oltre un decennio come strumento di branding e catene di hotel diffondono fragranze esclusive attraverso sistemi di climatizzazione, racconta Hertz. Anche quando è assolutamente evidente, le persone tendono a non accorgersene, perché attribuiamo così tanta importanza all'aspetto visivo da rendere invisibili gli odori, aggiunge. Per questo motivo può sembrare che l'olfatto sia un senso poco importante, mentre al contrario è una presenza costante. Gli hotel si stanno cimentando anche in esperienze dedicate alle fragranze. Al Balmorale di Edimburgo gli ospiti possono partecipare a una masterclass sui profumi con il fondatore della prima casa di profumi di tutta la Scozia, Kingdom Scotland. A Borgo San Felice, in Toscana, la maestra profumiera Maria Candida Gentile tiene laboratori olfattivi dedicati ai profumi che circondano i vigneti. Foglie umide, botti piene di vino e note terrose di legno e rosa damascena. Anche i barman della Costa Azzurra stanno usando il profumo in modi innovativi, prendendo spunto dai viticoltori. All'hotel Barrière Le Majestique di Cannes, il bar manager Emanuele Balestra gestisce un laboratorio interno dove trasforma le erbe profumate che crescono nei giardini dell'hotel in complesse tinture che esaltano l'esperienza immersiva. Versa i suoi drink in speciali bicchieri dai bordi curvi, così i suoi clienti possono annusare il profumo ad ogni sorso. I cocktail shakerati in genere non offrono la stessa esplosione di profumo dei vini, spiega Balestra. Il profumo amplifica il sapore e l'esperienza diventa fortemente sensoriale.
10: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da Arrivederci ragazzi di Louis Malle, edizioni Archimede 1993, letto da Davide Tosetti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. La storia si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale. Julien ritiene i suoi compagni noiosi, ma viene attirato da un nuovo arrivato, Jean, un ragazzo strano. È diverso, segreto, misterioso. Sembra nascondere qualcosa. Non studia il greco, non mangia carne di maiale e di notte recita strane preghiere. Buon ascolto.
6: Alla stazione di Parigi, 3 gennaio 1944. Julien, non fare così, me l'avevi promesso. Non sto piangendo. Per niente. Eravamo fermi, uno di fronte all'altra, vicino allo sportello aperto di una carrozza in legno. La gente correva intorno a noi trascinando pacchi e valigie nella penombra della pensilina e rischiava di travolgerci. Ricordo bene, anche se sono passati più di 40 anni, che ero stordito dal baccano, le grida, il fischio dei treni. Tacevo ostinatamente, fissando il marciapiede sporco. Verrò a trovarti fra 3 sole settimane e poi c'è il carnevale. Tu e François tornerete a casa, anche se il collegio non chiude, te lo prometto, vedrai. Passerà molto in fretta. Alzai gli occhi su mia madre. Era bella, con quel complicato cappellino e la pelliccia corta, ma io in quel momento la odiavo. Perché mi racconti tante storie? Sai benissimo che non passerà in fretta. Ma il papà e io vi scriveremo spesso. La guardai in silenzio e notai che si era truccata senza cura. Una guancia era più rosa dell'altra. Un nodo di rabbia e di dolore mi chiudeva la gola, ma cercai di controllare il tremito al mento e dissi freddamente: «Di mio padre non mi importa. Quanto a te, ti detesto!» La voce suonò ferma, ma il cuore mi batteva forte. Lei non reagì a quella cattiveria e mi fissava. Sembrava capire la mia angoscia, anche se tentava di mostrarsi allegra. «Ciao, Kenten! Buongiorno, signora!» Un compagno, con una divisa blu uguale alla mia, passò salutando. Io finsi di non vederlo. «Salve, ragazzi!» rispose invece mia madre, sfoggiando un sorriso cordiale. Poi si volse nuovamente verso di me, un po' imbronciata. «Almeno sarei contento di ritrovare i tuoi compagni, no?» «Oh, certo! Soprattutto quelli come Saga!» Ebbi un moto di stizza, ma sollevando lo sguardo incontrai i suoi occhi. «È un cretino quello, non lo posso vedere», aggiunsi in tono più calmo. «Ah sì? Davvero?» chiese lei sottovoce, con una sfumatura di complicità. E scoppiò a ridere. Mi buttai tra le sue braccia. Affondai il viso nella pelliccia morbida. Lei mi strinse forte. Quella sensazione di calore che conoscevo tanto bene mi fece dimenticare tutto. La guerra, il treno in partenza, la vita grigia di collegio che stava per inghiottirmi, la durata incerta dello sfollamento.
4: Sempre intenti a sbaciucchiarvi voi due, eh?
6: La voce di mio fratello François mi ricondusse alla realtà. Camminava con un compagno, l'aria scanzonata dai ragazzi grandi, una sigaretta tra le dita. Era già più alto di mia madre e si chinò lievemente per baciarla, mettendole una mano sulla spalla con un gesto da adulto.
4: «François, ti proibisco di fumare!»
6: protestò lei, scostandosi.
4: «Ma non è tabacco, sono solo barbe di grano turco, non conta!»
6: Rideva, ma gettò via il mozzicone, prima di sfiorarle la guancia e di raggiungere d'un balzo i suoi amici nello scompartimento.
4: «Mi raccomando, mamma, comportati bene!»
6: gridò dall'alto.
4: «E tu, fratellino, vedi di non perdere il treno. Non sarebbe una bella cosa per un alunno modello come te.»
6: Era giunto il momento del distacco. Il treno aveva fischiato e il capostazione agitava la paletta. «Su, sbrigati, devi salire anche tu.» Mia madre si chinò e mi stampò un bacio sulla fronte.
7: Vi lasciò un segno netto di rossetto.
6: Lo notai più tardi quando, sul treno, vidi la mia immagine riflessa nel finestrino. Avrei voluto non toglierlo più. Invece lo fregai furtivamente, prima che i miei compagni mi prendessero in giro. Le sue mani ora mi spingevano verso il vagone, ma quando avevo già messo il piede sul predellino, mi ritrovai tra le sue braccia, del tutto incapace di staccarmi da lei. Sentivo le sue dita accarezzarmi la nuca e lei, che con voce un po' lamentosa, mi sussurrava:
7: «E a me non pensi? Credi che io mi diverta?»
6: «Mi manchi, Julien. Mi manchi sempre quando sei lontano. Ah, questa guerra! Sai cosa mi piacerebbe fare?» La sua voce si era fatta sognante e mi ci perdevo, smarrendo il senso del tempo. «Mi piacerebbe travestirmi da ragazzo e venire con te in collegio. Ecco, così ti vedrei tutti i giorni. Sarebbe il nostro segreto.» Il fischio del treno coprì le sue parole.
4: «Corri, corri, sta partendo!»
6: Questa volta mi spinse in modo un po' brusco. Non le feci nessun cenno dal finestrino e per tutto il viaggio non sentii e non vidi nulla di ciò che accadeva attorno a me. Non staccai mai gli occhi dal paesaggio che correva al di là del vetro arabescato dal gelo. Ma non lo vedevo neppure, quel paesaggio ampio, color madreperla. Vedevo solo l'immagine d'una donna bella ed elegante che agitava la mano guantata in segno d'addio. Un nuovo compagno. Dopo il tepore familiare delle feste natalizie e le comodità della vita a Parigi, ricordo che provai una sensazione di sconforto quando, a fianco di mio fratello, arrivai al collegio. Il muro di cinta che circondava il vecchio edificio, sede del convento dei padri carmelitani, anche la cittadina di provincia mi sembrò più piccola e silenziosa del solito rispetto all'animazione della capitale. Quando entrammo nel dormitorio, mi prese un'acuta nostalgia della mia cameretta, allietata dai vecchi giocattoli di quando ero bambino e dalla grande finestra sul viale, dove mia madre entrava ogni sera a darmi il bacio della buonanotte. Invece, il dormitorio che mi aspettava era uno stanzone grande e squallido, con i soffitti a volta. Alle pareti nude erano addossate file di armadietti grigi e i letti in ferro erano allineati uno accanto all'altro, lasciando poco spazio al passaggio.
7: Al ritorno dalle vacanze
6: mi pareva di non sopportare più la vita del collegio, così silenziosa e monotona. Nei pochi giorni trascorsi a casa avevo dimenticato le preghiere ad alta voce, le lezioni nell'aula gelida di quarta, le camminate in fila indiana per vie tortuose del paese, cantando in coro ritornelli da scolari. I compagni, poi, mi riuscivano insopportabili. Li trovavo sciocchi e fastidiosi, ancora più fastidiosi del solito.
8: «Cosa ti hanno regalato per Natale?»
6: domandava Babino, tirandomi con insistenza la manica mentre, poche ore dopo l'arrivo, facevamo una delle solite passeggiate all'aperto.
8: «Dei libri», gli risposi seccamente.
6: «Come? Solo dei libri? Che bestie!» Lo allontanai con un gesto. Non permettevo a nessuno di dar giudizi su cose che riguardavano me solo e avevo imparato a farmi rispettare. Scherzi e dispetti erano l'ordine del giorno in collegio e guai a dimostrarsi deboli o arrendevoli. Anche quella sera, come sempre in dormitorio,
7: c'era chi aveva voglia di giocare. Ognuno di noi aveva un armadietto.
6: E io vi stavo riponendo un pacchetto di zucchero e un barattolo di marmellata. Eravamo già in pigiama. Ci sorvegliava l'assistente, Moreau. Era un tipo simpatico, ma così giovane che non riusciva a farsi obbedire. Ad un tratto mi si avvicinò Siron, grande e grosso, due spanne più alto di me.
9: «Questa hopa è essere di mercato nero, signor Kenten»,
7: dice imitando l'accento tedesco.
9: io arrestare voi e sequestrare vostra marmellata.
7: Afferra il mio barattolo e scappa via. Mi precipito dietro di lui, salto la testata di un letto e gli piombo addosso tirando pugni alla cieca con tutte le mie forze, sino a quando ho recuperato il barattolo.
9: La prossima volta ti spacco il muso, lo avverto con un tono minaccioso mentre torno al mio letto. Frattanto, i due gemelli stanno mostrando ad alcuni compagni la fotografia di una ragazza.
7: Passando, afferro la foto e le do un'occhiata da intenditore.
9: È piatta.
7: Sottana in vista, sottana in vista! Si sente bisbigliare in quell'istante. La foto scompare e ognuno si trova affaccendato accanto al suo letto. Entra padre Jean col suo passo leggero. Ha uno sguardo penetrante, la bocca affilata e severa. È il direttore del collegio e suscita timore anche nei più grandi per la sua autorevolezza. Lo seguono padre Poli e tre ragazzi sconosciuti. Un fremito di curiosità corre subito nella mia camerata. Mentre salutiamo in coro il direttore, l'attenzione si è fissata sul viso di un ragazzo alto, bruno, che si ferma nella nostra stanza con padre Jean, mentre gli altri due proseguono verso il dormitorio dei grandi. Lo ricordo. Indossava un cappotto marrone, un po' stretto e corto per la sua statura.
10: In mano una valigia di cartone. Un bel viso mi parve subito, con occhi molto scuri che mi colpirono per un'espressione inconsueta e seria.
7: Ma quello che soprattutto mi stupì in lui e attirò il mio interesse sin dal primo momento fu il suo atteggiamento riservato, quasi distaccato, pensieroso.
11: «C'è un letto libero?» chiese padre Jean.
7: «Sì, quello di Eparville che non è tornato dalle vacanze», rispose Moreau.
9: «Alla tosse canina!»
7: precisò qualcuno. Si udì un bisbiglio.
10: «Beato lui!»
7: «Va bene. Intanto si metta lì, figliolo», disse padre Jean accompagnando il ragazzo al letto che era stato di Eparville, proprio accanto al mio.
11: «Ragazzi, vi presento un nuovo compagno, Jean Bonnet. Signor Moreau, gli trovi un armadietto per cortesia».
7: Poi padre Jean fece un gesto inconsueto, su cui più tardi mi interrogai a lungo. Lui, che non dava mai confidenza a nessuno, si chinò sul nuovo venuto e lo baciò sulla fronte. Appena il direttore fu uscito, si scatenò il putiferio. Un'intera batteria di guanciali volò contro il malcapitato.
9: «Bonnet, Bonnet! Come il berretto! Berretto da notte! Berretto d'asino!»
7: Lui non rispose, non si voltò neppure. Scansava col braccio i cuscini finché non intervenne l'assistente.
11: «Silenzio, ragazzi! Lasciatelo in pace!»
7: Moreau, assumendo un tono autoritario, cercò di arginare quella baraonda e appoggiò le mani, in gesto di protezione, sulle spalle del ragazzo. Lo condusse al suo armadio, mentre la camerata risuonava di «Oe! Oe!» ritmati in tono di scherno. Intanto io mi ero avvicinato alla valigia di cartone che era rimasta aperta sul letto ed era occupata per buona parte da libri. Ne presi alcuni e mi misi a sfogliarli con curiosità. Bonnet mi raggiunse e mi guardò un attimo, in silenzio. «Come ti chiami?» La sua voce, che udivo per la prima volta, era pacata e amichevole, ma mi irritò l'idea che scegliesse proprio me per trovarsi un alleato. Non lo degnai neppure di uno sguardo. «Le avventure di Sherlock Holmes», ripetei tra me, leggendo il titolo su una copertina, pronunciando male quel nome che non conoscevo. Proprio in quel momento si spense la luce e il dormitorio precipitò in un'oscurità totale, subito animata da brusii e risa soffocate.
11: «State calmi, ragazzi, è solo andata via la corrente. Mettetevi tutti a letto!»
7: La voce di Moreau cercò di dominare la confusione che il buio aveva creato. «Mi chiamo Julien Quentin e chi cerca rogne mi trova», risposi solo allora, in tono di sfida, al mio invisibile interlocutore. Poi gli gettai il libro sul letto e, consapevole di aver ben recitata la mia parte da duro, mi cacciai sotto le coperte, estrassi la pila che tenevo sotto il guanciale e mi misi ostentatamente a sfogliare uno dei miei libri. Vita in collegio. In collegio ci si lavava sempre con l'acqua gelata, in un locale senza riscaldamento. A Bonnet capitò sin dal primo giorno di dover staccare dal rubinetto un lungo ghiacciolo che posò accuratamente sul bordo del lavandino. Qualche istante dopo, però, un compagno si avvicinò in punta di piedi e glielo infilò nella schiena, sotto la maglietta. Bonnet si dimenò nel tentativo di liberarsene, ma non ebbe reazioni violente, e di nuovo si mise ad armeggiare con la manopola dell'acqua calda che girava vuoto.
11: «Cosa stai cercando di fare? Non c'è acqua calda qui!» «Cosa credi? Non siamo mica delle femminucce!»
7: aggiunse con fierezza. In effetti, la visita settimanale ai bagni pubblici del paese era più che sufficiente per le nostre esigenze di pulizia. Trovavamo piacevole quell'ambiente caldo e fumoso, con la lunga fila di cabine per la doccia,
11: chiuse da tende e persino qualche stanzetta fornita di vasca da bagno. Quelli che se ne vedevano assegnare una si ritenevano dei privilegiati e, tra l'invidia di tutti, potevano starsene immersi al caldo per almeno 10 minuti, incuranti dei ripetuti richiami dell'accompagnatore di turno. Dopo le sommarie pulizie nello stanzone gelido dei bagni, la seconda tortura mattutina era la messa, che ascoltavamo in cappella. Era quasi sempre Padre John in persona a leggere il Vangelo. La sua voce era pacata, solenne, ma senza enfasi. In verità vi dico, se voi non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non troverete la vita eterna, leggeva quella mattina. Nella seconda fila, il viso tondo di Boulanger stava diventando sempre più pallido, sino a contrarsi in una smorfia dolorosa. I suoi occhi si erano fatti vuoti e il suo corpo voluminoso prese a vacillare lievemente. Poi, un botto improvviso. Boulanger, rovesciando gli occhi, era caduto a terra, svenuto. Vi fu un po' d'agitazione attorno a lui e l'assistente Moreau corse a risollevarlo. Con l'aiuto di un monaco lo portò fuori dalla chiesa. Padre Jean continuò la lettura dopo un'impercettibile interruzione. Gli svenimenti non turbavano nessuno, soprattutto quelli di Boulanger, che amava dichiararsi anemico. «Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà vita eterna», riprese la voce imperturbabile del predicatore, «perché la mia carne vi può nutrire e il mio sangue dissetare». Mio fratello François si chinò verso di me con aria disgustata per sussurrarmi all'orecchio.
12: «Non c'è niente da mangiare qui, e si crepa di freddo, e bisogna anche digiunare per far la comunione. Bel posto! Ma fai tu la comunione?»
11: gli chiesi candidamente.
12: «Non sono mica un leccapiedi come te»,
11: rispose, e la sua voce aveva un tono di derisione. Monsieur Tinchot, il professore di francese, aveva la mania di chiamare sempre me per leggere ad alta voce. In genere lo facevo abbastanza bene, perché la lettura era la mia materia preferita. Ma quella mattina recitavo la bella poesia di Peguy troppo in fretta e con la voce monotona di chi sta pensando ad altro. «Quentin, lei ha un futuro come attore. È maturo per la Comédie Française», mi interruppe sarcastico Tinchot, smettendo di passeggiare avanti e indietro col cappotto di panno gettato sulle spalle sopra l'abito scuro. Nell'aula risuonò qualche risatina.
13: «Sa almeno darci qualche delucidazione sul conto dell'autore?»
11: «Beh, sì», balbettai preso alla sprovvista. «Peguy è stato ucciso nella guerra del 14.
13: «D'accordo»,
11: ironizzò ancora il professore. «Ma lei ha l'abitudine di cominciare sempre dalla fine?»
13: «Beh, per cominciare dall'inizio... Ecco, sua madre impagliava le sedie»,
11: dissi allora, accompagnando quell'uscita, che voleva essere spiritosa, con un'occhiata di intesa verso i compagni. Le risate, qualche volta, furono di sostegno nei miei confronti. Avevo recuperato il mio ascendente.
13: «Non ridete stupidamente», dovette intervenire Tinchot, risentito. «La madre di Peguy fu una donna di grande valore. E lei, signor Bourneau, mi dica, sa qualcosa di più su Charles Peguy?»
11: Era la prima volta che il nuovo compagno veniva interrogato. Mi voltai attento verso il suo banco. Lui alzò gli occhi pensierosi all'insegnante. La sua voce era chiara e tranquilla.
14: «No, professore. E mi chiamo Bonnet».
11: Si udì Babineau dal fondo dell'aula.
13: «Bonnet, quasi come l'aperitivo!»
11: Gli fece seguito un coro che scandiva «Du Bonnet! Du Bonnet!»
13: «Molto spiritosi, signori»,
11: ribatté l'insegnante seccato.
13: «Beh, sarà meglio che per rimettervi in forma dopo le vacanze facciate un commento scritto alle prime 2 strofe della poesia.
15: Avete mezz'ora di tempo. Al lavoro!»
11: Comparvero sui banchi penne, gomme, quaderni. Alcuni compagni si erano immersi in profonde riflessioni. Altri si agitavano o sbirciavano sotto i banchi. Altri semplicemente guardavano fuori dalla finestra. Buttai giù qualche riga. Poi mi voltai ancora verso Bonnet, che scriveva rapido e sembrava molto concentrato. Allungai il collo. Aveva già riempito una pagina di quaderno, fitta, ma a un tratto lo vidi trasalire e sollevare bruscamente la testa.
16: Dal cortile era giunta una frase in tedesco e un soldato era passato davanti alla porta a vetri dell'aula,
11: dirigendosi verso un monaco. Bonnet tese l'orecchio.
17: «Padre, io volere confessarmi!»
11: pronunciò la voce del milite in cattivo francese. Bonnet tornò al suo lavoro, ma il suo sguardo si incontrò con il mio, fisso su di lui.
16: Fu allora che presi il compasso e non so perché cominciai a ficcare la punta nel dorso della mano,
11: sempre più in profondità, sino a farla sanguinare. Non guardavo Bonnet, mi sentivo che stava ancora osservandomi.
12: «Cosa fai? Sei matto?»
7: mi sussurrò Boulanger, che era mio compagno di banco. «Sta tranquillo», gli risposi. «Non fa neanche male». Bonnet continuava a guardarmi con attenzione, ma nel suo sguardo non c'era alcuna traccia di meraviglia. Momenti di ricreazione. I momenti più divertenti nella vita di collegio erano gli intervalli tra le lezioni. Io ero bravissimo con i trampoli. Ne avevamo una grande quantità, fatti con pertiche rustiche, e organizzavamo battaglie all'ultimo sangue, cercando di buttarci a terra l'un l'altro. Si potevano fare squadre miste, perché nella ricreazione stavamo tutti insieme, dai più piccoli a quelli dell'ultimo anno. Giocava con noi persino padre Michel, anche se era piuttosto maldestro, ma credo lo facesse solo con l'intento di mantenere un po' di ordine. «Piano, ragazzi, c'è ghiaccio per terra! Attenti a non farvi male!» avvertì quella mattina con tono protettivo che gli era valso il soprannome di «Dolce Michel» o addirittura di «Madre Michel». Gli puntai contro, deciso, e in un attimo lo feci cadere dai trampoli in modo così brusco che per poco non si fece male davvero. «Ma Kenten, un po' di garbo!» Invece, senza nessun garbo, mi ero precipitato contro alcuni dei grandi, urlando «Mon joyeux, sono Baia! Il cavaliere senza macchia e senza paura! Chi osa affrontarmi?» Mi affrontò l'Aviron, un ragazzo di 16 anni. Guarda un po', un piccoletto che fa il gradasso. Mi piombò addosso e con un colpo a tradimento mi fece volare a terra lungo e disteso. Un ginocchio mi sanguinava e non riuscivo a rialzarmi. «Sei proprio stupido!» gli dissi, mordendomi le labbra per trattenere le lacrime. «A me, vile fellone!» gridò una voce alle mie spalle. Era uno dei più grandi, giunti insieme a Bonnet, che sfidava l'Aviron. Chissà, forse per vendicare il mio onore. «Sono il Cavaliere Nero, protettore dei deboli e degli orfani. Fatti sotto, se ne hai il coraggio!» Il nuovo duello si prospettava interessante. Tranne alcuni dell'ultimo anno che fumavano in crocchio, dietro la siepe, s'erano tutti stretti attorno ai combattenti, che non risparmiavano né i colpi né gli insulti reciproci.
18: «Indietro, pellaccia nera!» urlò l'Aviron. «Io sono Riccardo Cuor di Leone, l'eroe della cristianità, brutto infedele, figlio d'un cane! In nome di Allah e di Maometto suo profeta!»
7: ribadì Negu, inventandosi persino un accento arabo.
18: «Fatti indietro, miserabile! Altro che Cuor di Leone, testa di lardo, pelle di vacca, sedere di gallina!»
7: La lotta era impressionante. Mi rialzai a fatica, facendomi largo nel cerchio degli spettatori, che urlavano incoraggiamenti ai due contendenti. Bonnet si accostò al gruppo, alle mie spalle.
18: «Forza, l'Aviron!»
7: urlò qualcuno.
18: «Dagli addosso, Negu!»
7: esclamò Bonnet. Mi girai verso di lui. «Si chiama Negu per davvero?» gli chiesi sottovoce. Mi guardò con derisione, come si guarda uno sciocco. «Tu cosa ne dici?» Mi affrettai a riprendere la mia aria più spavalda.
18: «Dico che ha una brutta faccia. Lo conosci?»
7: «Si chiama Lafarge», scandì. «Ed è il mio migliore amico». In quel momento Negu barcollò sotto uno spintone e cadde dai trampoli. Era furioso e si precipitò contro l'altro brandendo il legno come una lancia. Forse fu la fortuna che proprio allora risuonasse un fischio acuto e la voce di padre Michel annunciasse
18: «In classe, ragazzi, la ricreazione è finita!»
7: Non andai subito in classe, ma in cucina, dove la cuoca poteva medicarmi il ginocchio sbucciato. La grassa Madame Perrin mi fece sedere sul tavolo e cominciò a disinfettarmi la ferita con l'aceto, provocando le mie proteste.
18: «E smettila, non è nulla! Ma vi ammazzerete un giorno o l'altro con quel gioco da selvaggi!»
7: Applicò una garza, fermandola con un cerotto. Smisi subito di lamentarmi, soprattutto perché avevo visto Joseph, l'inserviente, che bisbigliava sulla porta con due alunni dell'ultimo anno. Era un ragazzo robusto, Joseph, di 17 anni, moro, con una gran testa di riccioli disordinati e aveva una gamba più corta dell'altra a causa della poliomielite. Portava un grembiulone sporco che gli arrivava quasi ai piedi. Fece scivolare in mano a uno dei grandi un pacchetto. Quello gli diede una banconota e scappò via in tutta fretta.
18: «Ehi, tu! S'era detto 45!»
7: gli strepitò dietro Joseph, tentando di inseguirlo zoppicando, ma tornò subito indietro, scuotendo la testa.
18: «Più sono ricchi, più sono ladri!» brontolò. «Joseph!»
7: chiamò Madame Perrin, mentre si versava l'ennesimo bicchiere di vino della mattinata.
18: «Piantala coi tuoi maneggi e vieni qui a sbucciare le patate! Lei beve troppo, Madame Perrin!»
7: le disse il ragazzo con lo stesso tono di sopportazione che aveva usato la donna con lui.
18: «Beh, che c'è di male a tenersi un po' su? Guarda che ficcanaso questo moccioso!»
7: Mi accostai a Joseph. Avevo anch'io i miei traffici personali con lui. «Ai francobolli!» gli sussurrai all'orecchio. Non faccio più affari con voi, masticò tra i denti.
12: Avrei dell'altra marmellata.
7: Cambiò espressione. Ci vediamo dopo pranzo, nell'orto, disse senza nascondere l'interesse. Poi, quando Madame Perrin si fu allontanata, aggiunse a bassa voce, la moglie del dottore va pazza per quella roba. Più tardi, però, quando lo raggiunsi al recinto dei maiali, mi toccò contrattare a lungo. Joseph aveva uno strano rapporto con i ragazzi del collegio. I più grandi, quelli della sua età, lo consideravano il loro zimbello e non di rado passavano dagli scherzi alle vie di fatto, suonandogliele di santa ragione. E lui cercava di rifarsi con noi piccoli. Assumeva un tono di superiorità, facendo leva sull'età per dimenticare la differenza sociale e la sua menomazione. Per giunta, cercava sempre di imbrogliarci negli scambi di merce, con cui rimpolpava la sua modestissima paga. «Guarda qui!» mi dice ora, cavando dalla tasca una busta chiusa che contiene un solo francobollo. «È un Madagascar da 15 centesimi. È rarissimo, a quanto pare. Me lo porge come se fosse oro zecchino.» «Mmm», faccio io, esaminandolo attentamente.
19: «Sì, è abbastanza raro.»
7: «Ma niente di eccezionale. Sai, credo che mi terrò la marmellata. In fondo qui si mangia talmente male.»
19: «Sei proprio un ebreo!»
7: sbotta Joseph, ma tira fuori un secondo francobollo e l'aggiunge al primo. Lì in tasco. Un barattolo spunta dal mio maglione e cambia proprietario. «Di, allora, è vero che sei innamorato?» gli chiedo con curiosità. Poco prima, all'uscita dalla refezione, tre grandi si erano buttati addosso a Joseph e gli avevano preso dal portafogli la fotografia di una ragazza.
18: «Joseph è innamorato! Joseph è innamorato!»
7: avevano gridato tra le risate. «Di, Joseph, ha un'aria poco raccomandabile la tua bella, eh?» aveva aggiunto uno di loro. E subito era scoppiata una zuffa furibonda. Ora Joseph ha assunto un'aria tutta seria, da grand'uomo. «Non scherzare su queste cose, bambino. Questa è una storia seria. Anzi, non avresti un 50 da prestarmi? Le donne costano care, te ne accorgerai.»
18: «Me ne accorgo un corno! E poi tu sei pieno di soldi!»
7: Gli volto le spalle, incamminandomi verso le aule. «Non posso certo permettergli di usare con me quel tono di superiorità.»
18: «Capirai»,
7: ribatte, «con la miseria che mi danno qui.
18: Non ho un soldo neanch'io, comunque»,
7: gli grido mentre mi allontano.
18: «Prova a chiedere a mio fratello.»
7: Sono sicuro che François non scucirà una lira, ma il gioco di rimando tra fratelli in collegio è una tecnica consolidata per trarsi d'impiccio, e Joseph lo sa meglio di me. Durante le lezioni. Il nuovo compagno aveva un atteggiamento diverso da tutti noi. Non avevo ancora deciso se valeva la pena di diventare suo amico o se non lo potevo soffrire. Certo, mi incuriosiva il suo modo, fuori dagli schemi, di reagire agli scherzi con cui non smettevamo di tormentarlo. Sembrava non farci caso, come se si sentisse superiore. Mi convinsi che nascondeva qualche segreto e presi a osservarlo con maggiore attenzione. Del resto, non c'erano molte persone che meritassero di suscitare il mio interesse in collegio. Tranne, ben inteso, Mademoiselle Davin, l'insegnante di pianoforte. La mattina arrivava al collegio su una bicicletta da uomo, i calzini bianchi, la gonna larga, la borsa appesa al manubrio. E quando scendeva di sella, tutti i nostri occhi si fissavano sulla fugace apparizione delle sue gambe.
18: Lo fa apposta per mostrare le gambe»,
7: ripetevano i più turbati, che non sapevano come sfogare la propria emozione a quella vista. Era bella Mademoiselle Davin, bella e giovane, poco più di una ragazza. Tutti noi eravamo un po' innamorati di lei, soprattutto i grandi. Mio fratello, per esempio, faceva sempre il possibile per trovarsi davanti al portone quando lei entrava a scuola. Una volta, mentre eravamo in cortile a fare le flessioni e a farci dare delle pappamolle dall'insegnante di ginnastica, avevo sentito che cercava di attaccare discorso con lei.
18: «Mademoiselle, senta, vorrei notizie di mio fratello.
7: Possiamo parlare? Vorrei sapere come va in musica.» Era insopportabile che François mi prendesse a pretesto, anche solo per rubarle qualche minuto. Figuriamoci poi quando mi chiese di passarle un suo biglietto durante l'ora di pianoforte.
18: «Ma sei scemo?»
7: gli risposi. «Non voglio mica farmi buttar fuori.»
18: «Va là, fifone! Lei non dirà niente a nessuno.»
7: Provai una sorda irritazione. Come faceva François a essere così sicuro di sé? È vero che non era basso e mingherlino come me, ma dopo tutto non aveva nemmeno buone ragioni per considerarsi irresistibile. «Cosa vuoi tu dalla Davin?» gli chiesi senza nascondere la mia ostilità.
18: «Fatti miei. Allora, glielo dai o no questo biglietto? Su, non far storie, poi ti presto le 1001 notte. Così impari anche tu delle cose da grandi»,
7: ridacchiava. Lo piantai subito in asso.
18: «Non le do un bel niente.
20: Non ci penso nemmeno.
21: Almeno nell'ora di pianoforte, la Daven era tutta mia. Anche se, a dire il vero, spesso aveva l'aria distratta durante la lezione. Eccola, per esempio, intenta a lucidarsi le unghie, mentre io mi sforzo di suonare al meglio un movimento di Schubert sullo spartito che lei mi ha aperto davanti. Il suo viso è bellissimo, con quell'aria sognante. È dolce, delicata, ma nello stesso tempo tutta curve, quasi come le ragazze sulle riviste che i grandi nascondono negli armadietti. Ma no, è un diesis, mi interrompe con un sospiro di rassegnazione. Non ti accorgi quando sbagli? Su, ricomincia da capo. Come faccio a spiegarle che sbaglio proprio perché c'è lei a correggermi?
22: Così vicina, col braccio appoggiato al pianoforte, vicino alla tastiera dove si muovono le mie mani.
21: Ricomincio, più stonato di prima, e mi interrompo subito. Mi guarda con un'espressione indulgente, svagata. Forse dovresti provare col violino. Tento al tempo stesso di ridere e di non arrossire. O forse non ti piace la musica?
20: Per niente. È mia mamma che mi obbliga a fare pianoforte. E ha ragione. Se smetti adesso, poi lo rimpiangerai per tutta la vita.
21: Mi guarda sorridendo ora con dolcezza materna. In quel momento si apre la porta dell'aula ed entra Bonnet. Rimane fermo in piedi, senza avvicinarsi, con quel suo modo di fare riservato, quasi impacciato.
20: «La lezione è finita, ci vediamo martedì», mi dice la Daven, che ha già spostato lo sguardo sul nuovo venuto.
21: «Come ti chiami tu?»
20: «Jean Bonnet»,
21: si avvicina al pianoforte.
20: «Fammi sentire come suoni», dice lei con aria un po' annoiata, aprendogli davanti lo stesso spartito di Schubert su cui ho appena fatto la mia magra figura.
21: Bonnet si siede. Resta un attimo fermo, come per concentrarsi. Poi, mentre esco dall'aula, mi raggiungono degli accordi precisi, sciolti, armoniosi. Mi volto, la mano sulla maniglia. La Daven non ha più l'aria distratta e non si lucida più le unghie. Fissa Bonnet con un'espressione attenta, quasi meravigliata. All'improvviso mi rendo conto di detestarlo. Sì, non ci sono più dubbi, saremo nemici, io e lui, nemici per la pelle.
20: Leccapiedi, borbotto sottovoce. Però rimango ad ascoltare, col naso appiccicato al vetro della porta, sino alla fine del pezzo.

Avete ascoltato un estratto da Arrivederci ragazzi di Louis Malle, edizioni Archimede 1993, letto da Davide Tosetti per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo, riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.